0: casa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Fate voi. Questo programma.
3: Sei geloso?
1: Ma no, questo programma va rotto.
3: Ma
1: fuggi, cazzo.
2: Sai,
1: non si capisce più niente.
2: Stare insieme a Roma ha creato tutto un rapporto tra di noi.
1: Sì, stamattina ne parlavo con Pasquale.
3: Chi è Pasquale?
1: Un mio amico che lavora in un'altra radio, ne parlavo con Pasquale, ho detto guarda che questo programma
3: ho capito, Pasqualino
1: sta andando a rotoli, quindi guadagnerei un sacco d'ascolto, anche perché qui c'è un fuggi generale. Cazzo fate a Roma?
3: Allora io ci vivo normalmente.
2: Anch'io.
3: Devo dirti la verità,
2: io ho preso sto bilocale su Camilluccia, sto a Rogità stasera.
3: Però sai, guarda che sei quel romano burino un po' coatto, un po' strascinato.
1: Ma esiste veramente la Camilluccia?
2: Sì, la Camilluccia esiste.
3: Certo, esiste, che esiste, sì. La Camilluccia,
2: no, sono,
3: tra l'altro bel quartiere, anche quartiere. Devo
2: sono
3: dirti
2: qui,
3: la verità,
2: ci abitava Carla Boni, una mia amica che non c'è più. Comunque no, sono qua perché ieri ho presentato il mio libro al Monk, un bellissimo posto devo dire. Manolo mi ha detto vengo di sicuro.
1: Ma è
2: sicuro.
1: Vero che è pieno di scimmie?
2: È pieno di scimmie. Vengo, esco al dentista e sono da te. Secondo voi è venuta?
3: No, perché ho finito tardi, ma mi sono fatta perdonare stamattina perché sono andata a recuperarlo in hotel e me lo sono portato qui negli studi.
1: Ma lei qua racconta,
3: guarda,
1: quella che però come driver funziona. Ma da quando è andata allo zoo?
3: Senti quel filo di gelosia poco latente che lo attanaglia.
2: Da voi due avete una tensione erotica non risolta.
1: Sì, non risolvibile.
3: Guarda quando si è messo Mazzoli fra di noi, è un disastro.
1: Non risolvibile. Va bene, buongiorno.
2: Devo dire, quando l'ho vista arrivare con questa sua macchinina tutta un po' sprintosa, con la postura giù, ha avuto quasi per un momento...
3: Ce l'ha avuto un sussulto?
2: Sì, un sussulto, sì, ho avuto un sussulto.
3: Oh, ma io me la comando qua a Roma, Voi non mi guardate così. Voi mi vedete un po' così, serena. Io me la comando a Roma.
4: Ha detto che
1: al telecomando.
3: Sì, me la comando.
1: Che sono frasi che in italiano non hanno senso. Che significa me la comando?
3: Comunque sei proprio boomerone.
1: Che
3: te lo posso dire?
1: È una roba giovane di voi romani.
3: Me la comando nel senso che dico la mia e lo dico anche con un certo aplomb.
2: Se la comanda.
1: Se la comanda. Buongiorno Lidia.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno Lidia. Oggi in splendida forma e oggi avremo un appuntamento importante, quello con i
5: Morricone.
1: I teneroni.
5: Un brano di uno degli, anzi possiamo dire l'artista più bravo in assoluto.
1: Diciamo che è quello che ha salvato il mondo della discografia in un momento che stava andando malissimo, è quello che ha rivoltato il mondo della musica, e un personaggio... Chissà cosa avrebbe fatto se non fosse andato nell'aldilà. Voi ve lo chiedete, Michael Jackson. Stiamo parlando di Michael Jackson.
2: Io me lo chiedo sempre di quelli che sono mancati prematuramente. Cosa avrebbero fatto? Anche gli scrittori, gli attori. Troy Easy che film avrebbe girato oggi? Michael Jackson che tipo di suono?
1: Cioè Michael Jackson è importantissimo. 25 milioni di copie ha venduto Thriller.
2: Ah, Thriller sì, Thriller.
3: Solo Thriller.
2: Ma ormai secondo me nel frattempo ha superato i 30. Complessivamente penso che sia abbondantemente oltre i 150-200 milioni.
3: Mamma mia, che numeri.
2: Peraltro oggi credo sia la ricorrenza della sua scomparsa.
3: Esatto.
2: Giusto, quindi anche tutto esaurito ha messo un pezzo di Michael. Per fortuna la discografia di Michael Jackson è talmente sconfinata che non rischiamo di avere problemi a scegliere un pezzo.
3: Però fa finta di niente oggi sarebbe assurdo, insomma, quindi renderemo omaggio.
1: Noi ne parleremo nei Morricone perché è uscito un film che...

0: Bisogna dire che è un documentario film, perché oltretutto non è che racconta tutta la storia al 100%, secondo me è molto edulcorata, mancano un sacco di pezzi.
1: È un biopic che si concentra su un periodo, su una fase.
0: Non c'è una delle sorelle, la più importante secondo me, Janet Jackson, e oltretutto il film, come posso dire, manca dell'ultima parte, quella che un po' ha reso buia la carriera e la storia di Michael Jackson. Però
1: uscirà il 2, ma secondo me neanche nel 2 ci saranno le ombre.
2: Ma secondo me nemmeno.
1: È prodotto dalla famiglia il film.
2: Sì, poi ci sono tanti di quei documentari sulle piattaforme rispetto a quella situazione così fastidiosa, così delicata, che lo ha travolto poi a un certo punto. Che probabilmente hanno fatto anche una scelta mirata in questo, no? Nel non affrontare quell'argomento.
1: Certo, oggi lo celebreremo e basta. Comunque.
0: Sì, perché il film effettivamente, cioè, vi invitiamo a vederlo, però è più bello da sentire, cioè, intendo dire, è più bello sentire come il nipote di Michael Jackson balli e canti esattamente come lui, che è molto bravo.
2: È veramente molto bravo. Gli assomiglia anche un po' fisicamente.
0: Un pochino, non del tutto nel volto, però...
1: Vabbè, hanno lavorato anche tanto.
2: Certo, però naturalmente gli assomiglia un po'.
0: Ne parleremo.
1: Esatto, e qui c'è un caso Lidia qui a Roma, ho scoperto che...
3: In che senso?
2: Ma che cosa gli farai, te lo dico proprio in romanesco, a sti uomini, Lidia? C'è una moria proprio.
1: Masino mi ha fatto 5 minuti di panegirico, no, te prego, Lidia è una ragazza straordinaria. Cioè, veramente, io non la corteggio per una questione di rispetto, ma veramente
2: l'amo.
1: Popolamo, così.
2: Popolamo.
3: Grande Masino.
2: Vedi che è reciproca la faccia.
3: Noi abbiamo passato un sacco di giffoni insieme a lavorare.
0: Cioè, lo dice come. ho fatto la campagna di Russia. Poi ci siamo fatti pure Albania. Noi ci siamo fatti un sacco di giffoni.
3: Un sacco di giffoni.
1: Ma scusate, i giffoni sono delle grandi emoticon in movimento.
0: Esatto. Giffoni.
2: Cioè, peggiori, cioè, arrivi a Roma e peggiori se possibile, incredibile.
0: Allora apriamo con queste diete un po' particolari, perché ogni estate poi c'è la carica delle diete, ci sono le diete dei VIP, ogni VIP fa la sua dieta a seconda del dietologo, del santone, di quello che incontra, e di moda la dieta biblica, la dieta biblica.
2: Allora,
0: che in realtà qualcuno già lo fa, perché effettivamente chi è di religione ebraica un po' la segue. Perché l'Antico Testamento, certo.
2: Ma poi è faticosa, perché valli a scovare i cibi non processati o con zuccheri raffinati, perché a volte sono nascosti in piccole quantità, quindi voglio dire...
1: È virale la dieta biblica, cioè mangiare solo ciò che è presente nelle sacre scritture.
2: Ma dai.
1: Ma che vuol dire ciò che è presente nelle sacre scritture? La manna?
2: Pani e pesci? E basta?
1: No, la manna al tavolo 2.
0: Oltretutto la Bibbia è di una regione del mondo, quindi non è che cioè il pangasio non c'era all'epoca, vabbè ci sono i pesci con le squame e le pinne. Quindi l'anguilla non si potrebbe mangiare, tanto per dirne una.
1: Comunque,
0: tutti i molluschi non si possono mangiare.
1: È virale negli Stati Uniti perché, come abbiamo detto già altre volte, c'è un po' un'ondata di cristianità un po' fanatichina negli Stati Uniti. Sta prendendo un po' piede.
0: Più che cristianità, secondo me, è di più di cristianità, perché deriva proprio dall'Antico Testamento. Quindi vuol dire è più ebraica come cosa. Vabbè.
2: Allora, chi segue questa dieta in una sua giornata tipo ingerisce sardine... Beve latte crudo, cioè che si attacca direttamente.
1: Che vuol dire non pastorizzato.
2: Si prepara una tazza di brodo di ossa e consuma unicamente ingredienti a chilometro zero. Chiaramente non c'è traccia appunto di cibi ultra processati.
0: E qui potrebbe anche essere una dieta di quella tutta salute, perché mancano tutti gli additivi, tutti coloranti, conservanti, quindi va bene così.
1: Però come avrebbe detto Luca Giurato, io queste piccole ragazze di Cagliari non le mangio.
2: Le sardine.
1: Comunque, piccole ragazze di Sassari.
0: Se volete mangiare quello che c'è scritto nella Bibbia, potete mangiare. Allora, vi faccio l'elenco. Bovini, bufali, pecore, capre, cervi, gazzelle, antilopi. Sono tutti animali che hanno lo zoccolo, come si chiamano? Separato, tagliato in due.
2: E dovete cacciarli voi. Dovete proprio andare a caccia.
0: Quindi non potete mangiare cammello, lepre e cavallo. Non vanno mangiati.
1: Il cammello, perché io stavo proprio per ordinarne uno.
2: Di carne di cammello.
0: La carne di cammello si mangia. La carne di cammello si mangia, la lepre anche. Non potete mangiare tutti i tipi di uccelli, ma non, due punti, aquile.
2: E chi le mangia?
0: Avvoltoi, voglio pure vedere. Corvi, struzzi. Prendi un po' gli struzzi, però si mangiano. Noi non le alleviamo.
1: Con uno struzzo ci fai anche una cena per 12.
2: Le uova di struzzo, sì, lo struzzo.
0: È una frittatura.
2: Vabbè.
0: Gabbiani e gufi.
2: Gabbiani e gufi.
0: Vabbè, non si possono mangiare.
2: Proibiti molluschi di nessun genere, proprio una roba. No, non ci sto.
0: Ma io posso capirlo perché all'epoca, quando fu scritta la Bibbia, stiamo parlando di molto prima che Rosario scrivesse quattro libri.
1: Sì, poi la tiratura, siamo da quelle parti.
0: Siamo da quelle parti. La Bibbia più o meno è stata. La tiratura della Bibbia, sì, più o meno la stessa. Diciamo la verità, mangiare le cozze e le vongole non era la cosa più sana del mondo. Cioè, già durante il trasporto.
2: Però che buone.
0: Ma è buoni, perché noi li mangiamo fresche. Ma pensa un attimo attraversarsi il deserto.
2: No, sì, certo,
0: queste
2: certo.
0: cozze.
1: Comunque, prendendo spunto da questo che ci sembra veramente la cosa più bizzarra nel già bizzarro mondo, diciamo, dell'alimentazione. Se avete delle diete nuove per l'estate 2026, segnalatecele, perché a me fa sempre ridere. Io mangio solo bacon.
0: C'è quello che fa la dieta delle uova, che mangia 8 uova al giorno.
2: Sì, sì, sì.
0: Se mangiassi 8 uova, 6 uova al giorno. Ma dice di no, dicono di no.
3: Anche perché capito, esatto, però io non detto che non fanno più male.
0: Aspetta, ma non è che non
3: fanno
0: sentito.
3: Più male mangiare tante uova.
0: È come al solito, no?
3: Dicono una cosa e poi.
0: Certo, ci hanno detto
3: po'.
0: Fino a un attimo fa che le uova, troppe uova, facevano male. Ma di colpo è la cosa migliore del mondo, no? Mangiare
1: io
0: le uova.
1: Stamattina l'ho mangiate strapazzate in albergo.
2: Ti sono piaciute?
1: Mi sono piaciute.
2: Dai.
0: E chi ti ha strapazzato? Lei.
1: Mi hanno strapazzato stanotte in un modo che te dico a te.
2: Mi ha scritto un messaggio perché io gli ho fatto una richiesta. Gli ho chiesto, ti va se ti posso prendere domattina? Gli ho scritto che erano le 21.
1: Sì.
2: Mi ha risposto a l'una meno un quarto.
1: Era nell'abbraccio dei fan. Non
0: ma lui a l'una meno un quarto si alza e va in bagno. Per questo.
2: Ma anche per quello, ho capito.
0: Finiamola qui, va bene. Il nostro numero, Lidia:
3: 342 41 15 105.
0: Comunque io il cammello lo mangio in salmì.
1: Buono.
3: Confermi? Confermi.

0: dalle un colpo, dalle una botta che sta ballando, chi? Sta ballando.
1: Ma
0: dalle...
1: si vede che è proprio contento di avermi qua, questo è capace.
2: Guarda che
1: ma...
2: sento tutto un tripudio di sensazioni di
1: calore. Ma io sento, certo, il tuo corpo che vibra, il tuo corpo che vibra.
0: Sì, stai attento che quella si sente un tripudio.
2: È un trionfo.
0: Allora, ritorniamo a noi, cari amici di 105 Frenza, avete bene fatto...
3: Bravo!
0: Avete fatto bene, volevo dire, avete fatto bene a sceglierci, ho contratto, amici di Frenza.
2: Ecco, ok.
0: Perché
2: bene.
0: Da oggi possiamo controllare. Ti ricordi che la mia teoria, se leviamo le vocali, possiamo parlare meno?
1: Recuperiamo anche del tempo.
0: Recuperiamo del tempo.
1: Sì, sì, parlando come il codice fiscale. Come faceva un po' quella del corsivo, alla fine eliminava delle cose, lei un po', no?
0: Eliminava, no,
3: poi no, io in realtà
2: è come se le ammorbidisse quelle vocali, facesse una specie di crasi,
0: ma
2: dice,
0: le allungava,
2: le scioglieva,
0: secondo me un
2: so.
0: Po' le allungava con il l'alfabeto farfallino, si
2: no,
0: allungavano,
2: no,
0: vero?
2: Sì, sì,
0: confermi,
2: sì,
0: confermi Lidia?
2: Anche.
4: Sì, sì, confermo.
0: Molto bene.
2: Ma perché chiedi conferma a Lidia che
0: perché
2: è
0: da
2: una
0: oggi
2: millennial?
0: Io la userò per conferma.
2: Cioè, sì. Sembra che sia della generazione Z, ma noi ci teniamo a non esserlo, cioè ci teniamo ad essere dei millennial, o
0: non
2: no?
0: Non importa, lei conferma, confermi le diete.
1: È il notaio di indietro tutto.
0: Sì,
1: esatto. Senti, qui c'è un faccio la dieta del kiwi, mangio tutto tranne il kiwi, Massimiliano Tavuti.
2: Beh, vabbè. Qualcuno ci suggerisce addirittura la dieta degli omogeneizzati, l'avete sentita? Dice Vicky, boh, no, io no.
1: Cioè mangiare da adulti omogeneizzati?
2: Ma dai, che orrore.
0: Sì, tra l'altro fanno schifo.
2: Cioè, ma fanno schifo,
0: fanno
2: bravo.
0: Schifo, hanno un sapore. Quindi tu ne mangi uno proprio per fame e poi ti passa su.
1: Fame,
0: ma mangi il barattolo, fai prima.
4: Sì, cioè. Si chiama la baby food diet.
0: Ma come fanno i bambini a mangiarli? Cioè, fa veramente quello di pollo?
2: Ma poi evacui omogeneizzato, cioè.
0: No, no, al contrario.
1: Adesso non avrei pensato a questo dettaglio.
0: Chi se ne frega cosa evacui?
2: No, no, scusate, ma scusa, l'intestino è il secondo cervello. Aiutiamolo allora, a ragionare. Se lo mangiamo soltanto omogeneizzati.
0: Scusate, parla per te.
2: No, che come far bene.
0: A me non è il secondo
2: scusate,
0: cervello.
2: Scusate, aiutiamolo.
5: Friends, buongiorno. Sì. In realtà nella cucina kosher, cioè sì, quella ebraica,
1: certo,
5: non si possono mangiare i molluschi bivalvi, cioè cozze,
2: oddio,
5: vongole,
0: sì,
5: eccetera.
0: Ma?
5: Perché ricordano l'organo riproduttivo femminile.
1: È davvero per quello?
5: Solo per questo, non per la conservazione. Ciao da Vittorio.
2: Ora capisco tante cose.
0: Cioè, hai capito? Io no, ma io dicevo quella cosa perché manco a farla apposta, ci sono proprio dei tipo il maiale, non si può mangiare, ma pensa alla carne di maiale come calorica. Quindi effettivamente come posso dire, di un'idea religiosa si univa a una cosa pratica. Molto
2: sì,
0: spesso la religione si sostituiva a delle leggi che non c'erano e quindi a delle regole che andavano comunque seguite, perché sennò si stava male. Cioè, era
2: esatto,
0: molto semplice.
2: Il maiale, dicono tutti, nella religione islamica chiaramente non si mangia,
0: non
2: perché
0: si mangia,
2: è ritenuto un animale sporco, ma soprattutto
0: certo,
2: perché in tempi non sospetti quella carne lì veniva digerita in maniera molto pesante e quando dovevano andare a fare le crociate, le guerre, eccetera, non ce la facevano.
0: Vedi,
2: questo è il motivo in realtà.
1: Comunque, a proposito di alimentazione, io ogni volta che vengo a Roma mi chiedo come
0: fanno i romani a non prendere 100 kg al mese.
1: Ragazzi, io non lo so, perché io ogni volta che vengo qua dico, vabbè dai, magari oggi prendo l'insalata di tonno.
2: Ma
1: no?
2: Come ti permetti?
1: Poi mi siedo, apro, prendo sempre o la gricia o la matriciana.
0: Ma voi,
1: cioè, voi la mangiate sempre, voi che abitate qua?
0: Ma voi avete l'insalatone come facciamo noi,
1: secondo
0: come
1: me
0: dei cretini nei bar? Scusate,
2: ma voi
0: ma
2: mangiate
0: noi
2: con le posate o ancora con le mani, come tanti anni?
0: No,
2: noi...
0: Ma
2: io
0: scusa,
2: non
0: siete voi che mangiate ancora l'antica. Noi mangiamo un po' più moderni, ma noi ci sentiamo degli stupidi. Come voi l'insalatina, ci metto dentro quelle palline.
1: Beh,
0: le palline bianche che dovrebbero essere mozzarelle, secondo me è polistirolo.
2: Beh,
0: secondo
2: me pure.
1: La mia meravigliosa mamma, quando veniva a trovarmi a Milano, vedeva l'insalatona e mi diceva, ma quelle mettono la roba, l'insalata si mette a fianco della carne, non è che si butta la roba dentro l'insalata. Ma che
2: aveva ragione.
0: Già il nome insalatona a me fa venire il prurito.
1: Una bella insalatona, il barista tipico a pausa pranzo. Una bella insalatona.
0: Metto anche i gamberi, metto anche i gamberi.
1: I gamberi surimi?
0: Surimi che poi è merluzzo. I gamberi sono lì nel barattolo da 100 anni.
1: Nessuno lo sa cos'è il surimi. Nessuno lo sa.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Nel dire che Ed Sheeran sta diventando più carino, cioè
1: un bell'occetto, dai,
0: sì, sta diventando un pochino meno nerd,
2: che, cioè, no, è diventato grande nel frattempo,
0: questa faccia di nerd,
2: delle bambine anzi.
1: Ma è tra quelli che però non cambiano di una virgola, sembra sempre un sembra uno studente ventottenne di città studi a Milano.
0: Ma sai cos'è, gli occhiali
1: in condivisione.
0: Nel suo caso gli occhiali lo rendono studente, per esempio a me mi rendono professore, mi rendono, vero Lidia?
3: Sì sì, confermo.
2: E ma poi dipende dal contesto,
0: diventa dal contesto, cioè da quello che c'è, quello che è attorno.
2: Cioè i tuoi occhiali indossati in questo modo,
0: sì,
2: possono farti sembrare professore,
0: eh?
2: Possono farti sembrare pischello, possono farti sembrare porno divo. Dipende
0: porno
2: dal
0: divo,
2: contesto.
0: Porno divo.
1: Anch'io l'ho visto un po' attore, non lo so perché abbiamo pensato
2: nudo,
0: perché sei nudo con questi occhiali. Io il mio,
1: fai la tua porca figura.
0: La mia porca figura. Mandate,
2: cioè,
0: mandate la sigla
2: via,
0: manda la sigla. Taglia tutto questa parte. Tagliala. Mettila via. Poi c'è anche mia figlia
4: 105
0: qui.
4: Friends presenta
1: dalle migliori colonne sonore, ragazzi.
5: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: Sì.
5: Va ora in onda.
2: Cosa?
4: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Ti ricordi quando venne a trovarci? Vi ricordate quando venne a trovarci Favino, che c'era la figlia e Favino era tutto bello
1: precisetto, no?
0: Non c'era modo di fargli uscire, far uscire dai binari. Noi lo tiravamo dentro, normalmente fa il cretino, no, tutto serio, ecco oggi sono così perché c'è mia figlia pronta a fare dopo.
2: Vabbè,
0: la sua critica.
2: Ma chicca è spezzata ormai, abituata.
0: Tu dici mi vede già cretino.
2: Ma sì!
1: Lo sa che lei proprio va in giro con una spilletta,
0: sì,
1: con scritto mio padre è un cretino.
0: Cretino,
1: la tua faccia. Allora Silvia, prima di addentrarci nel momento Morriconi che oggi non poteva che essere dedicato a Michael Jackson, dice,
0: sì,
1: che stasera, forse l'abbiamo accennato ieri, c'è un flash mob mondiale,
0: sì,
1: per
0: ma
1: Michael
0: io
1: Jackson.
0: Ho cercato qualcosa di più ma non ho trovato granché, devo dirvi la verità.
2: Pare che alla stessa ora in tutto il mondo, quindi inevitabilmente saranno orari diversi visto il fuso orario, si canterà Heal the World
1: e cantiamola tutti insieme.
2: Ma non è ora, no, però ancora
0: dobbiamo farlo all'ora esatta,
2: alle 14 italiane tipo. Io
0: alle 2?
2: Sì,
0: alle
2: una
0: due,
2: roba del genere, sì.
0: Allora stiamo per parlare del film del nipote, no, prodotto da tutta la famiglia Jackson, da quasi tutta la famiglia Jackson. Quanti erano?
6: 120.
0: 5
2: figli,
0: 2, 7.
2: Due genitori, 7.
0: E due le ragazze?
1: Chissà poi
0: 9.
1: Se... cioè intendo dire, in questi casi quando il diretto interessato non c'è più, io penso sempre cosa avrebbe pensato lui, se esiste un al di là. Lui ha visto il film e cosa ha detto?
0: Cosa avrà detto?
1: Cosa avrà pensato?
0: Gli sarà piaciuto o no?
2: Ma
1: il film è scritto da John Logan e diretto invece da Antoine Fuqua, è un film del 2026, è di base un biopic a forte impronta musicale, ma per me, che l'ho visto proprio di recente, io l'ho visto soprattutto come la storia di un figlio che cerca di scappare alle grinfie devastanti e soffocanti di suo padre.
0: Sì,
1: io ho visto questo.
0: Forse questo padre è disegnato un po'...
1: come caricaturale.
0: Ma sì, però perché era... poi eccessivo anche nelle lenti a contatto, eccessivo in tutto, nella bocca, nelle lenti a contatto, proprio disegnato in modo eccessivo,
1: sembra quasi, esatto, un villain di un film di animazione. Però insomma lo descrivono davvero così, questo padre che in nome di questa famiglia che deve restare unita e anche,
0: certo,
1: del fatto che voleva fare dei gran soldi,
0: infatti,
1: costringeva sto ragazzo a rimanere dentro. È come uno che non permette al figlio di andare a fare la facoltà che vuole.
2: Lui
1: alla
2: aveva
1: fine,
2: capito,
1: no?
2: Di avere la gallina dalle uova d'oro,
1: certo.
2: Quindi
0: ma infatti la domanda
2: l'ha incanalato in quella,
0: ma secondo voi è perché il padre voleva arricchirsi in maniera smisurata o lo faceva un po' anche, come diceva, per i fratelli?
1: Tutte e due. Secondo me tutte e due, però si vede proprio che lui cerca in tutti i modi di scappare. E adesso non vogliamo spoilerare, ma tanto il film racconta cose che si sanno. E dopo che fa lo spot famoso dove gli prendono fuoco i capelli,
0: quello della Pepsi Cola,
1: e niente,
2: sì,
1: lui continua a essere sempre invischiato fino a quando poi sul palco, credo proprio dopo l'esecuzione, se non sbaglio, della canzone che stiamo
0: per mettere, l'ho rivisto ieri sera,
1: piglia il microfono e dice "This is the last kick". Dice, questa è l'ultima volta che faccio, che mi esibisco.
0: Era il sesto concerto in Victory, il tour che voleva il padre.
1: Cioè, il padre, mentre era fuori Thriller, l'album più famoso della storia, ha costretto il suo figlio, che voleva fare il tour del suo disco da solista, l'ha costretto ad andare in tour con i fratelli.
0: Esatto.
1: Cioè, una roba di una violenza.
0: Dove poi ha cantato gran parte dei suoi pezzi.
1: Beh,
0: certo,
1: insomma, evidentemente.
2: Ma Michael era alla fine il collante, no? Cioè, era la voce migliore, l'anchorman, il carisma.
0: Era quello che cantava poi,
2: sì,
0: già nel Jackson 5,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: cantava,
2: sì,
0: già da solista lui.
1: Soprattutto a 8 anni era già il più bravo di era tutti.
2: Ma totale.
1: C'è questa scena meravigliosa in cui un giovane Quincy Jones, forse l'ho già accennato, vede il piccolo Michael Jackson mettersi le cuffie a cantare, non riesce a star fermo lui, no? Con i piedi, e quindi quando registra dico devi star fermo davanti al microfono, lo sente cantare, Quincy Jones, cioè non io, Quincy Jones dice io ne ho visti tanti, ma uno così non c'è mai stato, dice, e non ci sarà mai più. E lui ha 8 anni.
2: Ragione, eh?
1: E lui ha 8 anni.
0: È bella la scena che dicevi ieri della piscina, e lui è in piscina e sta aspettando che Dio gli mandi un'ispirazione.
1: Se no, arriverà
0: Prince.
1: E dice,
0: no, non mi muovo, se no arriva Prince.

0: Io vorrei dire un sacco di cose. Prima cosa è che questo è uno dei pezzi più belli di Michael Jackson. Uno pensa subito a Thriller, a Billie Jean, ma secondo me questo è uno di quelli che sono venuti meglio. Poi non è suo,
1: no,
0: è di uno
1: Steve
0: dei Toto, di Steve Porcaro,
1: ma molto l'impronta
2: dei
0: tastieristi.
1: Comunque di Michael Jackson è incredibile leggere i dati. Questo è uno degli 8 pezzi, perché Thriller aveva 8 canzoni, di cui quanti singoli estratti?
2: Forse tutti e 8.
0: 7 su 8. Scusa, qual è che non hanno estratto? Facciamo
2: esatto,
0: prima,
2: no? Esatto.
0: Voglio sapere quello che non era di successo.
1: Baby Be Mine c'era, Billie Jean c'era, Thriller c'era, Human Nature c'era, The Girl Is Mine c'era.
2: Beh.
1: Forse Pretty Young Thing, ma no, secondo me forse non lo so,
2: forse sono tutti.
1: Ma la cosa bella che si vede nel film è che quando Thriller ha già venduto 20 milioni di copie, lui va dal discografico e fa: ce n'è ancora, possiamo ancora fare. Non è ancora uscito Thriller, non è ancora uscito il video con gli zombie, quindi lui dice:
0: certo,
1: possiamo ancora, c'è ancora ciccia. E l'altro fa: ma ha venduto 20 milioni di copie, fidatevi. Lui fa il video di Thriller, che è il primo video di un artista nero passato su MTV, che passava
0: solo era artisti. Arrivato a 25, quindi a quel punto hanno obbligato il patron di MTV a passarlo,
1: cioè
0: perché
1: telefonata, sennò, se no della CBS,
0: se no dice: vi levo tutto, da Bruce Springsteen a Bob Dylan, ve li levo tutti, e lui è obbligato a passarlo.
1: Chissà poi se è andata così, cioè Michael Jackson seduto
0: credo
1: nell'ufficio del
0: sì.
1: suo discografico e gli dice: adesso, cioè, io voglio passare su MTV. Lui chiama e fa: senti, se no, come hai detto tu, fa,
0: senti,
1: ti metti il super,
0: forse non hai capito, o lo passi o io levo tutto
2: o ti tolgo
0: e gli
2: tutto.
0: Butto giù. Sì, e lui è Austin Power.
1: L'attore è Mike Myers,
0: certo, è Mike Myers.
1: Veramente Mike Myers?
0: Sì. E l'attore che fa anche Austin Powers. Sì, e l'altra cosa che volevo dire, però rubiamo tempo a chi effettivamente di un'altra generazione, Michael Jackson.
2: A chi?
0: È di un'altra generazione, me lo confermi, Lidia?
2: A chi?
3: Sì, confermo.
0: Sì, confermo. Buongiorno Federica.
2: Ma ciao, smettila, ragazzi, smettila con questa formalità. Ciao,
0: no,
2: Chicca.
0: Fatelo voi, perché io sono in imbarazzo. Dai, fatelo voi.
2: Ciao Chicca, finalmente sei arrivata a dare anche un senso a questa puntata.
4: Alla
2: ciao
4: Manora, alla
2: radio,
4: ciao,
2: me. Ciao Chicca,
4: buongiorno.
0: Il film è un filmone?
4: No, non è un filmone, è estremamente patinato. Allora, mi è piaciuto, per carità, è molto piacevole, quindi sì, lo consiglio. Non è un filmone, se
1: io
4: devo pensare a cosa siano i veri film, soprattutto biopic e documentari, per uno come Michael Jackson, ragazzi, doveva essere fatta una roba gigantesca. Cioè, lui era il re del pop. Qua abbiamo un'immagine estremamente patinata, edulcorata di lui,
2: senza ombre.
4: Senza ombre, ovviamente sappiamo che tutti gli aspetti, tra virgolette, più critici della sua vita sono stati ovviamente tolti, eliminati, proprio perché per questioni contrattuali. A livello artistico, ragazzi, di linguaggio cinematografico non c'è assolutamente nulla.
1: È basicissimo,
4: cioè, mamma mia, è veramente scontato.
1: Io alla fine credo che quei film vengono realizzati, i biopic vengono realizzati per i fan dell'artista ritratto nella pellicola. E quindi
0: che
1: è ovvio
0: bene
1: che devono piacere, devono piacere a tutti.
0: Ma che va bene così, cioè,
1: sì,
0: intendo dire.
1: Sì.
0: Sono fatti apposta,
1: detto
0: non è che bisogna raccontare una storia.
1: È piacevole, come diceva Chicca.
4: Sì, sì, è piacevole, tu ti innamori di lui, nel senso che pensi ovviamente che anima pura è buonissima, è devoto agli altri, e poi appunto con questa vita allo stesso tempo estremamente complessa dettato il padre, che è stato un padre padrone, però indubbiamente, ragazzi, hanno creato tutte delle faccette. Praticamente i fratelli non vengono considerati, quindi praticamente come se loro non fossero esistiti,
2: poi, o se fossero esistiti soltanto in base a Michael,
4: esattamente,
1: funzionali,
4: esattamente,
1: a Michael, certo,
4: e
1: certo.
4: Poi è un film che parla principalmente, diciamolo, sui Jackson 5, cioè il seguito in realtà non si vede, che è comunque il grosso della vita e soprattutto di quello che lui diventa, perché liberandosi del padre automaticamente scopriamo un'altra identità, un'altra personalità.
1: Dovrebbe uscire il 2, che dovrebbe raccontare la seconda parte della vita
0: non
1: di Michael
0: Jackson.
4: Ma io non
0: Tony,
4: ci credo.
0: Non
2: guarda,
4: quello.
2: Hai ragione quando dici che quella ragazza lì, che è eccezionale quando fa critiche di film varie ed eventuali, mi perde di magia, capito? Perché è tecnica ormai, mi è andata a perdere
0: e
2: quella.
0: Probabilmente in un esame non è andata bene. Ma
2: come non è andata bene?
4: L'abbiamo dichiarato all'Italia.
1: Comunque io trovo che sia meraviglioso il fatto che l'idraulico idraulico, quell'idraulico fosse sì, comunque così un appassionato bravo, di così cinema. Cioè,
0: il vero papà di Federica.
1: Incredibile.
0: Sentite, volevo dire tre cose su Michael Jackson. Quindi è un film comunque da vedere.
4: Sì, io lo consiglio. Okay. Da vedere a
2: va
4: casa.
2: Va
4: sì,
2: bene.
4: Sì,
0: allora,
4: piacevole.
0: Dopo vi diamo gli indirizzi per seguire Chicca, perché Cine Chicca è il suo account Instagram. Dove
4: ragazzi,
0: seguire.
4: Seguitemi se vi interessa ascoltarmi.
2: No, allora, seguitela perché vi fa capire delle cose di alcuni film che
0: non vorreste
2: sfuggono.
0: Sapere.
2: No, grazie, sì, che no, magari ragazzi. Non vorreste sapere. Sì, però che sono illuminanti, quindi seguitela perché è molto interessante.
0: A proposito di Prince, ma voi sapete che due dei tre figli di Michael Jackson si chiamano Prince, vero? Perché lui chiamò le figlie
2: Prince
0: chiamò
2: Michael Jr.
0: Paris Michael Catherine, Prince Michael Jackson primo, Prince Michael Jackson secondo, quindi cioè comunque no, c'era un po' di Prince. E poi dopo parleremo di un paio di altre cose di Michael Jackson che non è che ho scoperto, è l'acqua calda sul modo di ballare di Michael Jackson.
1: Allora il flash mob è stasera, ora statunitense 23:26 che è l'ora della morte di Michael Jackson, che
0: quindi
1: poi
0: alle 24,
1: a seconda dei fusi orari,
2: quindi 14 più o meno in Italia, 14 qualcosa
0: esatto. Grazie,
1: ciao Chicca,
4: ciao.

0: Noci di macadamia.
1: Michael. Ignazio. The journey is
0: usually the part that you remember. Rosario.
2: Antonio. Manola di Nola. Manola di Nola.
1: Manola di Nola. Contessa Manola Conte di Nola. No, stavo pensando ai movimenti di Michael Jackson, perfettamente riusciti nel nipote di Michael Jackson, che credo che sia quello meglio uscito dal film. Presto farà dei tour il nipote di Michael Jackson, perché è veramente molto bravo. E da dove sono derivati? Lui non ha mai fatto mistero, lo sapete, di aver preso un po' di qua, un po' di là, però ha saputo scegliere. Io infatti nel film l'unica cosa che vedo è un ragazzo che ha tanto tempo e dedica il 100% del suo tempo a quella cosa lì.
2: E sa esattamente,
1: e
2: quello,
1: sa
2: che
1: esattamente
2: vuole.
1: Quello che vuole.
2: Quindi, al di là del fatto che è un po' svampito sul lavoro, invece è una macchina da guerra.
1: Esatto,
2: totale.
1: Quindi lui segue Bob Fosse, che è stato un grande coreografo, e quello che faceva questi balletti strani, e quello che metteva i guanti, che giocava col cappello, che si metteva di sbieco, obliquo, e quindi ha preso da lui un sacco di cose. Ha preso da lui un sacco di movimenti. Ha sempre detto: guarda, io ho preso quei movimenti lì, e poi li ha fatti suoi, li ha fatti meglio, e ha preso dei movimenti di Marcel Marceau, il mimo francese, cioè il suo moonwalk, il suo passo che fa all'indietro, è un'invenzione di Marcel Marceau, che faceva in avanti, cioè non andava avanti, camminava senza andare avanti perché era fermato dal vento. Era un gioco che faceva come il mimo, anche con il vetro, con lo specchio, certo. Faceva finta di essere davanti a un vetro.
2: E lo fa per la prima volta durante uno show, quindi sì, la gente impazzisce. Perché la vede quella
3: pazzesco.
2: Cosa dal vivo.
1: Ma capito?
2: Si vede nel film.
1: Andare a prendere quella cosa di un mimo, farla tua e farla anche meglio, un genio, un genio.
2: Qualcuno dice 23:26 orario statunitense, Ross, hai detto, ma di quale? Cioè, a est o a ovest? In effetti gli Stati Uniti non è che hanno un solo orario.
3: Allora lui muore alle 23:26.
2: Nel posto in cui è morto,
3: teoria, sì, sì, in teoria poi in tutto il mondo intorno
2: in California
3: si farà un flash mob.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Samurai J su Radio 105, buongiorno, buon giovedì, è il 25 giugno e siamo tutti un po' dislocati come spesso accade di recente. Oggi non so più dove sono io, a Milano, a Roma.
1: Allora guarda, sai, te lo dico, Tony dov'è? Tony è a Milano, Tony è l'unico coerente di noi tre.
2: Siamo sparpagliati.
1: Tony è la coerenza, volevo dire, sì, è tonico, sì, anche.
2: Sì, io sono sempre qui, mentre
1: ma dove?
2: State a Roma, dove? Qui. A 105. Ah. Mentre voi state a Roma, ma perché non cambiamo argomento, cari amici di 105 Friends?
0: Questo è bello, cioè bello.
1: È preoccupante,
0: secondo me. Allora, un recente studio solleva un'ipotesi inquietante.
2: Qual è?
0: Un uso eccessivo di Instagram potrebbe portare a non riconoscersi più.
1: Si chiama letteralmente erosione digitale, cioè a forza di utilizzare filtri vari ed eventuali o applicazioni che ti cambiano letteralmente ma anche concretamente i connotati, va a finire che tu non ti riconosci come sei naturalmente. Cioè ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio e dici: ma ciao, ma chi sei?
2: Ma ci conosciamo? Quante volte al mattino mi sveglio e dico: perché ho fatto alzare mio fratello? Non sono io.
1: Quindi, ma tu non usi tanti filtri in realtà.
2: Torno a letto, no.
0: Quindi l'unica cosa per risolvere questa problematica è l'avvento degli ologrammi, cioè tu in casa ti metti un ologramma in mezzo alla sala e poi quando ti svegli vai dentro il tuo ologramma e così gli altri ti vedono col filtro nella realtà. Cioè questo potrebbe essere un modo, capito? Vai dentro la tua faccia rifatta.
2: Ma sai qual è l'effetto? L'effetto è quello che abbiamo, che otteniamo, quello che ci fa saltare quando ci guardiamo in uno specchio da un'angolazione che normalmente non vediamo di noi stessi, no?
1: Ah, guarda.
2: Quindi tu ti vedi magari di profilo per un attimo, ti vedi in una foto fatta da un altro. Invece noi siamo abituati a vederci sempre di fronte,
0: soprattutto
2: sempre,
0: facendo una faccia, facendo
2: sì,
0: un'espressione.
2: Sì, facciamo subito l'espressione da foto, quella che ci piace di più, ma soprattutto con l'occhio sinistro a destra, l'occhio destro a sinistra,
1: certo.
2: Cioè in quella immagine lì, già l'immagine ribaltata come ci vedono gli altri, noi non siamo abituati a vederla, sì. Figurati quella di tre quarti, di fianco, di dietro.
0: Beh, quindi il trionfo di questa cosa è il doppio specchio,
2: sì,
0: dei grandi magazzini,
2: no? Quindi,
1: beh, ma a parte che gli specchi che trovi nei camerini dei negozi d'abbigliamento,
2: sono,
1: e lo dico soprattutto da donna,
2: sono addolciti,
0: sono un po' inclinati,
1: no? Ma ragazzi,
0: no?
1: Ma vengono fuori dei difetti che tu non pensavi nemmeno di avere alla nascita, non
0: per
1: so
0: certi
1: come
0: versi.
1: Dire
0: per però certi in altri punti invece migliorano, che tu ti compri
1: perché ti snelliscono,
0: certo,
1: ma in realtà non credere.
0: Vai a casa e dici: ma che è sta cafonata?
2: Ti snelliscono, ti fanno una carnagione migliore anche, perché sono un po' più scuri.
1: Anche nelle palestre ci sono gli specchi, quelli che snelliscono. Dicevo: ah, questa palestra funziona, guarda che muscoli. Invece no,
0: adesso
1: in realtà
0: noi
1: no.
0: Stiamo facendo i radiofonici, la stiamo buttando in cacciara. Però in realtà, secondo l'OMS, molto serio il discorso,
1: sì,
0: un adolescente
1: sì,
0: su 7, un adulto su 8 nel
2: si
0: mondo
2: si abitua a un'immagine con quella che siamo abituati noi a vederci.
0: Convivono con
2: un
0: disturbo
2: reale
0: mentale, sì. E l'uso dei social è stato più volte chiamato in causa. Lo studio individua un nuovo rischio: essere minacciate la capacità, attenzione, intrinseca del cervello di riconoscere il proprio volto.
1: Mamma
0: vi faccio
1: mia
0: solo
1: e
0: un esempio,
1: anche,
0: perché l'ho vissuta. Nella fase finale dell'Alzheimer, i malati si guardano allo specchio e non si riconoscono più proprio. Quindi noi stiamo facendo una roba simile per colpa della continua esposizione a una macchina fotografica.
2: Sì.
0: Clamoroso,
2: e quella cosa che dicevo.
1: E ci sono anche dei casi emblematici. A volte alcune piattaforme, alcuni social utilizzano o mettono a disposizione dei filtri che dopo un po' però vengono tolti perché semplicemente si aggiornano. E quando tu sei abituato ad usare quel filtro sempre,
0: se
1: a guardarti in quel modo,
0: dici,
1: quando non ce l'hai vai in una crisi definitiva. Ed è preoccupante anche questo.
0: Beh, per esempio io il Paris o Paris di Instagram
1: che ti spiana la
0: io
1: vita,
0: io lo vorrei anche nella vita, quello ti leva tutte le
2: no, ti colora.

0: maniera, cos'è?
1: Un'incarnazione. Ti togli i lineamenti,
2: ti dà un incarnato. Sì. Io vorrei il Paris nella vita.
0: Sapete quanti selfie si fanno ogni giorno nel mondo?
2: Nel
0: secondo un'indagine, 90-100 milioni di selfie tutti i giorni, ma secondo altri studiosi dovrebbe essere addirittura il doppio, 200 milioni di selfie. Quindi già farsi una selfie è un po' di energia che stai sprecando. 100 milioni di selfie.
2: Tipo la Pier Domenico da sola se ne fa 70 milioni. La salutiamo.
1: Ciao Romy, bacino.
0: Almeno i suoi non rompono gli obiettivi come i nostri. Diciamo la verità.
1: Però pensa che, cioè, che rottura di scatole. Se uno ci ragiona in maniera lucida, già hai a che fare con te tutto il giorno, ma ti devi pure fotografare, ti devi pure fare selfie.
2: Ma sono l'ultimo.
1: Cioè, ma perché? Io sono l'ultimo. Ma basta.
2: Io sono molto insicuro in generale sulla mia fisicità, perché sono stato un bambino, diciamo, bullizzato un pochino. E quindi io sono l'ultimo, perché io me ne faccio di selfie. Ecco, Tony è l'unico innocente.
0: No,
2: di questa,
0: io non lo ammetterò. Ma io penso sempre che un tempo non esistevano. Cioè, noi con la macchina fotografica o con anche, anche quelle elettroniche fotografavamo gli altri, le cose,
2: o i paesaggi,
0: gli animali, non la voltavamo continuamente, ci facevano una foto.
1: Certo, che non cazzo, solo.
0: Che idea è farmi una foto?
1: Mentre tu facevi delle foto, poi le lasciavi al fotografo,
0: sì,
1: e come erano venute, non è che potevi aggiustare la luce,
0: no,
1: modificare
0: sempre
1: il soggetto.
0: Io ero rimasto all'antica, sviluppami solo quelle venute bene, quello, ma che cazzo,
2: ma secondo voi, visto che comincio a vedere, soprattutto durante l'adolescenza, dei ragazzini che rifuggono un po' da questa faccenda. Ad esempio, mio nipote, 19enne, cioè, che è uno che quando facciamo la foto di famiglia si sfila, dice io non la voglio fare. Cioè, secondo voi questa cosa continuerà o a un certo punto verrà così a noia che i
0: ragazzi
2: diranno,
0: sì, come tutte le cose cambieranno.
2: Vero,
0: ma sì, io vedo anche mia figlia, che è più grande, si fa le selfie solo o i selfie, non so, una volta dice al femminile, una volta al maschile, dipende dai periodi, ma si fa i selfie solo per delle occasioni,
1: certo.
0: Cioè, se andate in un posto, per far vedere che andate in quel posto, si fa una selfie, perché è normale, invece, certo. Lo trova quasi brutto, anch'io lo trovo quasi brutto fotografare soltanto il museo e dire sono stato qua, no, ci devo essere,
1: certo,
0: anch'io, se no è assurdo, però
1: adesso,
0: solo in quelle occasioni.
1: Adesso è cool per i giovani a o avere un profilo social privato, quindi o non averlo affatto, o fare delle foto in cui non ti si vede il viso, quindi si coprono con il telefonino, anche i selfie, si coprono il viso con il telefonino, oppure si celano, difficile beccarli.
0: Io non lo so perché
2: i nostri figli piccini tra 10 anni.
0: Io ho sempre avuto altro che un profilo social, un profilo, guarda, greco.
1: Bellissimo, amore.
0: Sì, greco.
1: Stupendo.
0: Amore, dalle tu uno schiaffo, visto che
1: sei scusa, ci stavo apprezzando.
0: Cioè, un greco, uno di Atene, ha un profilo social o un profilo...
1: No, allora, dai, Tony.
2: Tu hai un profilo da yogurt greco.
0: Sì.
2: Se dovessi dire
0: scaduto.
2: Cosa
1: è acido.
0: Scaduto.
1: Vabbè, ce la cantiamo e suoniamo da soli, guarda. Bello così, però.
2: Sì, comunque mi incuriosisce molto sapere come diventerà il mondo, perché mi sembra che abbia raggiunto un livello oltre il quale, quindi o torniamo indietro,
0: non c'è limite.
2: O implodiamo.
1: Al peggio.
2: Chi lo sa.

0: Io detesto essere così, io non vorrei essere così. Io
1: invece,
0: se rinasco non voglio.
1: Sei così.
0: Io vorrei ascoltare una canzone e dire mi piace o non mi piace, non avere quella vocina nel cervello che mi dice a cosa assomiglia, e trovo spesso la risposta.
2: Tu cosa rompipalle?
0: Sono rompipalle. Mamma mia. Questo pezzo di Bruno Mars assomiglia molto a una canzone di Curtis Mayfield che si intitola Move On Up. E questa cosa, vi faccio un piccolo pipponcino.
2: Anche, metto comoda, vai.
0: Anche quando uno è un artista famoso, sì. Quando va in studio, va dal produttore e dice la mia canzone vorrei che suonasse un pochino come questa. Lo fanno tutti,
1: Sì, cioè, forse hanno esagerato in certi momenti.
0: Ci sono le reference.
1: Esagero.
0: E Bruno Mars, che è bravo, è un po' uno che scopiazzina.
2: Ma non finiranno le combinazioni prima o poi? Cioè le note sono sette, ma
0: Tony
2: quanto...
0: te lo sa spiegare, Tony, fai il
2: Tony,
0: calcolo
2: ti prego.
0: Cosa?
2: Sette non finiranno note. Le combinazioni?
0: Sette note.
1: Ma in realtà... In realtà poi certo le combinazioni non sono infinite, perché se ci pensi la stessa intelligenza artificiale cosa fa? Prende tutte le melodie, le mischia e te ne tira fuori un'altra, ma è scopiazzata qui e lì.
0: Però sempre leggermente diversa.
1: Ma sai quante cose derivano dalla musica classica? Lo sapete?
0: Però qui poi non è necessariamente una questione di note, perché questa qui, per esempio, la canzone che abbiamo appena ascoltato, assomiglia a quella perché le percussioni, l'arrangiamento, il modo in cui suona, la melodia non è uguale. Cioè bisogna anche...
2: Però un fraseggio simile.
0: Bisogna farlo con professionalità, con furbizia, diciamo.
2: Era una curiosità. Comunque.
0: Fine del pippone.
2: Va bene.
0: Bruno Mars
1: è lì in auto alla stazione di servizio.
2: Salutiamo, dovevamo intervistarlo, ma non
1: verrà più. Di Casalecchio di Reno, incazzato nero. Ne sta parlando con Lorenzo Cherubini, ne sta parlando con Cremonini.
0: Sono tutti a fare benzina.
1: No, gli altri due dicono sì, fanno così anche con noi. Sono due stronzi.
2: Non ci andiamo più, bla bla bla.
0: Allora, un amico da Torino scrive, rispetto a quello che dicevamo sui selfie, o sulle selfie, come ama dire Tony, nel 97, si ricorda l'anno preciso, mi sono fatto un selfie con una macchina fotografica usa e getta, sono rimasto malissimo perché avevo una faccia concentratissima per riuscire a...
1: Centrarmi.
0: E adesso invece ormai siamo diventati anche bravi, perché ovviamente col telefonino è proprio da boomer, col cellulare ci vediamo perfettamente inquadrati, no? Però ci ricordiamo quando è che abbiamo cominciato a fare questa cosa buffa, ridicola?
1: Allora,
0: quando
1: io
0: è che ha preso
2: non lo so, ma la prima selfie con Instagram.
1: Io la prima
2: me.
1: Selfie che ho fatto l'ho fatto a San Sebastian e in Spagna, nella regione basca, perché ho voltato la mia reflex, la macchina fotografica vera,
0: l'hai puntata
1: e l'ho puntato su me, mia figlia e mia moglie, e ci siamo fatti un autoscatto. Quello era il primo selfie.
0: Che poi autoscatto fa pensare subito al porno, ricordate quelle riviste?
1: Io ero abbonato a una rivista, sì, quelle... autoscatto.
2: Io comunque ho un'immagine di mio papà, adesso ho avuto un flash, che compra
1: sulla rivista
2: questa...
1: porno.
2: Oddio, spero di no. Poi buon per lui, magari ha avuto un passato che non conosco, non saprei. Non conosco nemmeno, come dire, dettagli. Come andiamo avanti? No, ho un'immagine di lui con questa macchina fotografica. Ma fiero, compra questa macchina fotografica e a parte un flash enorme che andava attaccato come fosse il pezzo di una costruzione.
0: Vabbè, ancora così,
1: Sì.
0: Ci sono ancora quelli.
2: Ma era veramente, parliamo dei primi anni 90. E ogni volta che doveva fare le foto ai compleanni o alla gita, doveva passare mezz'ora a montare stava, e venivano delle foto però a tratti bellissime, altre volte proprio perché c'era stato scatto per inserirlo nella foto dove venivano, altrimenti era sempre quello che scattava, terribili. Perché ci mozzava la testa, cioè. Oppure c'erano pezzi di braccio che entravano nella foto.
1: Fare una foto è veramente un'arte, un fotografo è un artista, per quanto qualcuno possa dire ma non fa nulla, fa tutto la macchina fotografica,
0: insomma,
1: il cavolo,
0: insomma,
1: perché
0: insomma.
1: L'occhio è incredibile, ma non Mamma soltanto mia. L'occhio, l'inquadratura, la velocità di scatto, il tipo di obiettivo che sta utilizzando
0: e ovviamente la luce che fa
1: la luce, certo. Quindi quel flash lì una volta addirittura ci avevano il borsello, ve lo ricordate?
2: Sì, certo.
1: Una sorta di borsello che era la batteria per il flash,
0: certo. Mamma. Comunque mi avete sbloccato un ricordo, il primo selfie io l'ho fatto insieme a Fabio Liuzzi a Madrid ventina d'anni fa, e mentre ci scattavamo sto selfie uno ci rubava la borsa, quindi nel selfie c'era il piede di quello che stava scappando via con la borsa che
1: ma scusa ma da lì se lo davi a Picozzi
0: dal piede
1: lui faceva l'impronta, il calco, poi con Luminal tu lui ti trovava tutto
0: e sai chi veniva fuori?
2: Cosa?
0: Comollo, era stato Comollo
2: come colonna sonora ti scatterò una foto.
0: Va bene, scriveteci se vi ricordate quando vi siete fatti il primo selfie. Mi piace questo argomento. Sai?
1: E soprattutto quando vi siete fatti la prima foto. Messaggio, foto.
0: E poi foto.
2: E mandatecela anche.
1: No,

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: bene fra quintale.
1: Sporio.
2: Sporo. Sconciata Moro.
3: Parla un po'
2: misura
3: come il mio
2: taro,
3: paese. Al mio paese dicono sparo. No,
0: però quello tiene uno spa. E non c'è nell'orecchio. Sporio. Che c'è una I che non c'entra nulla. Un po' così trascinata.
3: Maurizio da Viareggio. Primo selfie con della mia vita alle ore 00:00 del 1 gennaio 2000. Quindi scusami, al ridosso del millennium bug che non è mai arrivato, perché era il primo gennaio 2001, giusto?
2: Secondo me ha detto meglio che mi faccio una selfie prima che si rompa il telefonino.
3: No, forse era allora, aspetta, forse era tra 99 e 2000, perché dice 00 primo, adesso primo gennaio 2000, cioè 99 2000 o 2000, vabbè.
0: A ridosso, dai. A ridosso.
3: Alla fine del conto alla rovescia ho scattato con me e mia moglie Chiara abbracciati, sorridenti, felici e ubriachi. Invece tanta gente dice: io non ho mai fatto un selfie.
2: Allora, ogni giorno vengono fatti ogni secondo 1000 selfie fino a
0: ogni
2: 2000.
0: Secondo.
2: Ogni secondo 2400 selfie, che non sono tanti. Se ci pensi, ci sono soltanto ogni secondo 2400 persone che si fanno selfie. Al contrario, ogni giorno sì, ci sono 5 miliardi di fotografie che vengono scattate. Quindi molte di più.
3: Di cui 100 milioni, dicevi prima, selfie. 100
2: 200 milioni,
3: milioni,
2: al massimo 200. 200 milioni,
3: 5 miliardi.
2: 5 miliardi. Quindi, come vedi, ci sono tante foto. Cioè, per fortuna, per fortuna.
0: Allora, salutiamo la nostra amica Alessia Marcuzzi, che sicuramente ci sta ascoltando.
3: L'ho incontrata l'altro giorno in stazione.
0: Ci sta ascoltando lei, magari. Il primo selfie l'ho fatto a 12 anni con il calendario di Marx, della Marcuzzi proprio. E poi le conseguenze sono state quelle. Ciao Sergio da Milano, grazie per questa.
2: Sai che non ho capito, scusami.
3: Cosa vuol dire che
2: si è fatto una selfie e ha fatto un calendario?
0: Allora lui ha preso. Allora le cose sono due: o si è fatto
2: ma
0: un selfie.
2: Ma lei si Marcuzzi o di chi
0: no,
2: parla?
0: No, quel calendario di Max, della Marcuzzi.
3: Si è fatto un selfie col calendario.
0: Te lo ricordi il calendario? Io ce l'avevo, per esempio.
3: Io ci ho preso.
0: Anche quello della Canalis avevo io.
4: Bene. La palma.
0: Comunque lui si è fatto un selfie con quel calendario lì.
2: Sì.
0: Capito?
2: Io avevo capito che fosse la Marcuzzi.
0: Altro, ma forse non è il caso di.
2: Vabbè, lasciamo stare. Io mi facevo le selfie dal gommista.
0: Perché?
2: Aveva i calendari quelli con le donne nude.
0: Ah, certo.
3: Ma comunque,
0: certo.
3: Sai che c'è un po' di gente che dice: io non mi sono mai fatto. Ma io ho un rispetto,
0: no,
3: perché ho resistito,
0: bravi,
3: a questa tentazione stupida dei tempi moderni. Comunque Millennium Bug, scrive Lidia giustamente, tra il 31, quindi è a cavallo tra il 99 e il 2000. Io ricordavo fosse tra il 2000 e il 2001. No, è perché era l'arrivo
2: 99,
3: del nuovo millennio.
2: Sì, l'arrivo, perché si passava dal 999, dal 1999.
3: È vero.
2: Il processore.
0: Mamma mia,
2: non
0: sì.
2: erano stati creati per superare quell'anno.
3: Sì,
2: quindi
3: sì.
2: avrebbero dovuto aggiornarsi a 01010000. Quindi
3: tutto
2: non era
3: lì,
2: facile.
3: Era tutto che cambiava il 2000.
2: E tutti
3: come
2: si aspettavano,
3: essere,
2: sarebbe stata la fine del mondo, invece non è successo
3: perfettamente.
2: Niente.
3: nulla. Perfettamente nulla. Questo teniamolo a mente di quelli
0: per tutte le volte che diciamo accadrà questa cosa, perché l'hanno detto
2: anche questo, ho letto da qualche parte, io sono quello che legge le cose stupide, dicevano che il 93% delle cose che temiamo ogni volta non succede.
3: L'ho detta io l'altro giorno anche al telefono, questa ti ho detto,
2: ma eri con me al telefono.
3: Pensa a tutte le cose che abbiamo temuto, che ne so, anche a livello lavorativo, eccetera,
2: sì.
3: in questi anni. Quante se ne sono verificate?
2: Una sì.
3: Lo 0.1, solo la roba di Manola. Poi per il resto le abbiamo scampate tutte.
0: Bellissimo messaggio che arriva da un fotografo professionista. Dice: ci credete che io nello scattare selfie sono una chiavica tremenda? Andrea, fotografo da massa.
3: Beh, ha molto senso questo che dice, perché il fotografo è il trionfo dell'altro da te. Di
0: certo.
3: guardare il mondo, non guardare te stesso. Non può essere un belicale se fai il fotografo, devi essere l'opposto.
0: Sì,
3: è giusto.
0: Sì, ha ragione.
2: Poi,
0: no, ragione,
2: poi un giorno, se non c'è ancora, faranno una mostra, secondo me, delle selfie passate alla storia.
3: L'hanno
2: no?
3: già fatta.
2: Le selfie nel bagno di Berlusconi. Vi ricordate?
4: Selfie.
2: Nel bagno di Berlusconi fecero storia.
4: Io non c'ero.
3: Famose,
2: no, certo, non
3: sì,
2: c'ero.
3: Famose.
2: Le selfie di qualche artista.
0: Sei sicuro
2: in qualche...
0: non ci fossi, perché io ricordo.
2: Non
0: altro,
2: eravamo
0: sai?
2: In quell'occasione lì.
3: In altre occasioni sì.
2: Sì.
3: Cioè, forse
0: sto
3: sì.
0: Sto pensando ai selfie che ho scattato in posti strani. Adesso mi è venuto in mente.
2: Però allora via. Via, gli ultimi minuti.
0: Boh, no, non lo so, secondo
2: di
0: me.
2: Di programma, le selfie nei posti più strani che avete scattato, dai. È giusto, Lidia, confermi?
0: Paura.
3: Stavo pensando.
0: Sì, sì, confermo.
3: Io.
0: Paura.
2: Sì, confermo.
0: No, beh, dai, io in bagno, magari in condizioni non proprio.
2: Ecco, no, quante volte mi hai mandato la foto?
3: Allora, una...
0: No, mai!
3: Una sciocchina che ho fatto... Sciocchina, che poi la fai quando sei lì. Ho fatto quella, io, mia moglie, dietro la Gioconda. Sai che lì c'è la transenna,
0: ah, certo,
3: c'è la fila, a tutti arrivano e si fanno...
2: Scusami, mi sono fatto, ma perché farsi una selfie davanti alla Gioconda? Dai, cioè, veramente...
3: L'ho fatto, ragazzi, l'ho fatto.
0: Tu l'hai, perché
2: adesso
0: comunque...
2: tu ne hai fatto una
0: ricordo.
2: Peggio. Tu ne hai fatto una peggio e hai rimosso. Come dici che io ho rimosso...
3: Qual è?
2: Quella, aspetta, nella capitale del Portogallo, a Lisbona, siamo andati in una chiesa storica, in un monastero, davanti alla torre di Babele, di Belém, torre di, non mi ricordo mai come si chiama,
0: Belém,
2: e c'è questo monastero bellissimo, c'è questa croce enorme, con questo Gesù Cristo, è talmente grande che c'è addirittura una balconata per, cioè è stato posto su una parete dove c'è anche una balconata. Lui è andato su, mentre non lo guardavo, l'ho raggiunto e lo trovo che si sta facendo una selfie con alle spalle Gesù Cristo.
3: Bella Gesù.
0: Oppure sai, fai finta di abbracciarlo, di mettergli una mano sulle spalle, perché cioè, con la prospettiva lo puoi fare. No, tra l'altro stamattina, a proposito di selfie, leggevo questa notizia assurda. Hanno ripreso una fila infinita di persone a Santorini, letteralmente in fila, per farsi un selfie
3: col tramonto.
0: Con il tramonto,
3: il famoso tramonto di Oia
2: a Santorini. Lo fanno
0: infinita.
2: Sì, sì, sì,
0: infinita.
2: A Santorini lo fanno. Ci sono dei locali che ci vai soltanto per vedere quelle foto. Ragazzi, c'è scritto un messaggio che mi fa venire i brividi, me l'ho dimenticato. C'erano quelli che si facevano la selfie con la salma del Papa.
3: Sì, vabbè, io
0: vabbè, quelle...
3: diciamo che terrei fuori quelli che si fanno selfie in situazioni dove non andrebbe fatto. Lì è proprio da schiaffoni.
0: Dai,
3: lì è da schiaffoni.
0: Sì.
3: Però c'è anche il cretino che fa una roba del genere.
0: Anche chi al funerale di Maurizio Costanzo si è fatto un selfie, ha chiesto un selfie alla De Filippi. Follia per me. Poi, per carità, la cortesia vuole che magari assecondi, ma ci sono momenti e momenti.
3: Io l'ultima volta che ho fatto sesso mi sono fatto un selfie perché volevo immortalare un momento.
0: Perché non ci credevi?
3: Chissà quando mi sarebbe ricapitato la volta dopo. Cioè,
2: anche io
3: volevo fissare.
2: Anche io mi sono fatto un selfie mentre lui faceva l'amore. Proprio per ricordarmi.
0: E tu dov'eri, scusa? No, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere.
3: Come Elio sul set del film di Rocco Siffredi.
2: Suonavo.

0: più.
1: Alla fine un po' è siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, no? Cioè lei spera di non incontrare l'uomo che la, o la donna. No, Noemi è eterosessuale, sì, credo.
2: Ma è sposata,
1: sì,
2: con il, sposata con il suo chitarrista.
1: Cioè, il personaggio della canzone spera di non incontrare l'uomo che l'ha fatta soffrire. Perché è così anche in una grande città. Poi l'incontri con la persona che ti ha...
3: Guarda, sì,
2: quando non la vuoi incontrare è il momento che la vedi ovunque. Così. Sì, funziona, sì, così.
3: Ma io poi ti rivedrò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò.
1: Io ti
3: quindi
1: cercherò.
2: Marco, ma anche solo tu vuoi dire qualcosa?
3: Sì.
2: Non lo so, è una canzone da cantare?
3: Ma lui adesso tira giù un bestemmione.
2: Mamma mia, sì, ma
4: io proprio no,
2: apporta il tuo contributo, dai.
1: Cantiamo, sì, tutte, sì, le canzoni che parlano di incontri. T'ho incontrata domani.
2: Vorrei incontrarti fra 100 anni.
1: Sì, tocca a voi.
4: Vai, Tony.
3: Sì,
4: dai.
3: Non mi viene in mente niente.
2: Billy Jean, attacchiamo.
3: Incontri la vicinanza del terzo
4: Dio. Bravo,
2: bravo, Tony. Comunque, quell'uomo lì, oltre ad essere giusto, no, ma è anche, cioè, ha una cultura sconfinata.
1: Chi era, Vangelis?
4: No.
1: Non era Vangelis?
4: No.
3: Quanti campanelli. Quanti campanelli, quanti clacson.
2: È un momento bellissimo questo della radiofonia italiana.
3: Era bellissimo.
2: Ecco qua.
1: Brianino, che cazzo è?
3: Che poi nel film non ci hanno mai raccontato che cosa significasse. Perché quel suono era praticamente la comunicazione degli alieni ai terrestri. Ma cosa significava?
4: Comunque credo che sia John Williams, autore di Guerra Stellare.
1: Certo, certo.
3: Ah, quello delle automobili, quello della Formula 1.
1: Sì, che sì, poi sembra anche, se ci pensate, Robby, sembra anche din din din din din, uno storno alla cassa 6.
4: Ma,
1: cioè,
4: no.
2: No. Ma lo sai che da piccola volevo fare quella roba lì? Io volevo parlare.
1: Ma secondo me saresti perfetto.
3: E chi di noi?
2: Ma vuoi
3: raccomandarmi
2: che
3: tu hai una carriera bruciata?
2: Posso andare? Amici della Silunga, ne avete bisogno? Perché
3: ma
2: io verrei.
3: Io
2: .
3: Io faccio il dindon. Io faccio il dindonista nella vita. Voglio fare il dindon.
2: Signora
3: e tu dici che c'è uno storno. No, no, c'è uno storno alla 23.
2: Io c'è uno storno alla 23.
3: Dun dun. Vai.
1: Comunque adesso in alcune catene
2: c'è uno storno alla 23, storno alla
3: non
2: 23.
3: Dice c'è uno storno alla 23.
2: Ah, dicono. Basta, cioè, storno alla 23.
1: Adesso in alcune catene viene anche segnalata la presenza di persone antipatiche. Vai, fammi il cicalino, Tony, vai.
3: Din din.
1: Uno stronzo alla cassa 12.
3: No,
1: lo
3: di
1: sa
3: solito
1: e non ci va.
2: Non
3: di
2: ci
3: solito,
2: va.
3: Di solito quando è così è din din. La cooperativa al corridoio 21, qualcuno aveva un cane.
4: Aveva.
3: Eh sì, e quindi ha defecato, bisogna andare a pulire.
1: Aveva.
2: Wow, wow, wow, wow.

0: diretta di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: passo questo pezzo perché qui comincia il weekend. Noi vi auguriamo una buona giornata. Ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.
1: Beh, anche una bella chiusura di cerchio perché abbiamo parlato di Michael Jackson stasera alle 23:26 ora italiana. C'è il flash mob e The Weeknd è uno di quelli
0: vicini.
2: No, da noi alle 14:26.
1: No,
0: no, no, alle 23. Alle 23.
1: No. Scusa, mi sono riperso. No,
3: 23:26
4: italiane.
1: Allora, Manola.
0: Manola che ha indosso il mio orologio oggi,
2: no,
0: quindi
2: perché,
0: ha sbagliato l'orario.
2: Ma perché? No, no, ma perché ci stavano scrivendo alle 14:26.
1: No, 23:26.
2: Vabbè, comunque.
1: Volete aderire 23:26.
2: Ci sentiamo domani come volete Michael Jackson.
0: Ci sentiamo domani e avremo anche una sorpresa perché torna da noi Mia Canestrini, corretto?
1: Sì, perché si è parlato molto di caccia ultimamente, domani Mia ci darà al suo punto di vista informato, diciamo, e autorevole.
0: E sentiremo un po' dalla sua viva voce cosa sta succedendo. Grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
0: Me lo confermi?
4: Ti confermo tutto.
0: Perfetto, grazie.
1: Ciao,
0: Marco.
5: Ciao. Grazie a voi ragazzi, ciao amici a tutti.
0: Ciao Roma.
1: Ciao Roma.
2: Ciao Tony, ciao amici.
1: Ciao Milano.
0: Ciao Manola, ciao Ross.
1: Ci lasciamo con Takeaway a domani.
0: Ciao,
1: ma
0: ciao,
1: dove?
0: Ciao.
5: Ma qui.
1: Lì.
0: Ciao ciao.
2: È qui.
0: Ciao ciao.
2: È qui. Ciao. Alle 23:26.

0: pomeriggio, benvenuto Darietto, come stai?
1: Grazie Fabiolina, sto molto bene, è bastato un giorno di aria di mare per stare decisamente bene.
0: Bene, insomma.

0: pomeriggio.
1: Sì,
0: e anche questa mattina, sì, è bellissimo.
1: È il sole del sud, sì. Caro Dario, che sì, bello. Esatto. Senti, come sta andando? Ti stai, insomma, stai lavorando? Sicuramente sì. Ti starai anche un po' divertendo. Dai, ieri è cominciata questa avventura di Battiti Live.
0: Mm-hmm, qui mega produzione, e io poi sai che io mi diverto perché poi mi piace girare, anche andare a fare domande scomode a tutti i tecnici che mi odiano oramai. Sì. Io gli chiedo: ma questo compressore per il microfono, ma quanto costa? Tanto comunque non potrei comprarlo, però.
1: Certo,
0: bene.
1: certo, caro Darietto. Sì. Noi qua stiamo bene, devo dire, stiamo combattendo un po', insomma, con il caldo, però insomma va bene. Facciamo andare quello che deve andare, e soprattutto la parola d'ordine è pazienza.
0: Pazienza.
1: Bisogna portare tanta pazienza, amici, soprattutto in un periodo, in queste giornate di grande caldo, dove è un attimo, capito?
0: Ad andare fuori
1: è un attimo, e allora bisogna insomma rilassarsi per non sudare, eccetera. Adesso io però aprirò la porta dello studio, perché tu devi sapere che qui, caro Dario, ci saranno almeno 28-30 gradi.
0: Ma veramente?
1: Sì, caro, sì.
0: E sei da sola in studio, quindi hai anche questa
1: capito,
0: cosa che in teoria dovrebbe raffreddare
1: un po'
0: di più.
1: Va bene. Ma caro Darietto, salutiamo subito la nostra Pinnetta, salutiamo Claudia al centralino. Buongiorno Pivati, come stai?
2: Ciao, sto bene, voi?
1: Bene.
0: Bene.
1: Stavo
0: bene,
1: meglio
0: bene.
1: Prima, devo dire. Adesso...
2: Un po' meno. Qua con me,
1: sto
2: ti prendo un bel microfono.
1: Devo venire,
2: qua con me regia.
1: Devo venire lì da te. Ma tu lo sai che qua dentro la situazione è peggiorata? Volevo solo dirlo, perché so che Arcangelo sta girando.
2: Cioè, ho mandato a portata.
1: Ecco, no, è peggio. Volevo dire che la situazione è peggiore di prima. Ecco, ho visto che insomma.
2: Io riferisco,
1: Fabi, sì.
0: Fabi, posso dire?
2: Via, è aumentata la portata.
0: No, io dico. Domani c'è lo sciopero anche a Milano, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, ma vieni, prendi un aereo stasera, vieni qui al mare da me.
2: Vuoi che faccia Arcangelo?
1: Prego.
2: Se n'è caduto l'aereo.
1: No!
0: Non si dicono queste cose.
1: Oh mamma, ragazzi. Va bene, amici. Abbiamo salutato tutti, naturalmente tutti i nostri amici fancarsisti.
0: Certo.
1: Allora, i santi, eccoli qua, che mi servono tutti oggi.
2: Scusate, avete dimenticato di salutare l'unica che lavora, cioè Claudia.
1: Claudia. No, l'ha detto. Claudia al centralino.
2: No, sì, ma è meglio ricordare, perché quando c'è la zia si lavora.
0: Mamma mia, che bastardo.
1: Claudia,
0: veramente.
1: Claudia. Allora, Ranieri, dai, il nome di Ranieri.
2: Facile. Claudio.
0: No, Ranieri il cantante.
2: Io ho pensato all'allenatore.
0: Il primo, possiamo arrivarci così.
1: Sì.
0: Dunque, hai presente Giovanni, Giacomo e
2: Aldo.
0: Aspetta, però, se Aldo non è al presente, ma è all'imperfetto, quindi al passato, era Aldo.
1: Poi diciamo, te li diciamo noi, dai, Prospero, che insomma, che grande, che è un grandissimo.
0: E Lavezzi.
2: Massimiliano.
1: Bene, quindi Eraldo,
0: Massimo,
1: Prospero
0: e Massimiliano
1: sono i santi di oggi.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Mi sento più Sabrina in questo momento che Madonna.
0: No, no, io mi sento proprio Madonna invece.
1: Madonna, sì, ma l'altissima?
0: Dopo te lo spiego. Caro Darietto, cara attenzione Fabiola, che questo lo stiamo dicendo in realtà oltre a essere un periodo critico, perché arriviamo a una, come dire, a un periodo dell'anno dove le persone si sentono decisamente più stanche, il caldo, sì, l'abbiamo detto, non aiuta, certo. E poi purtroppo possono accadere delle cose che potrebbero anche rovinare quelle che sono magari delle vacanze già pianificate.
1: Assolutamente sì, parliamo intanto di relazioni, parliamo di coppie, ok?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Coppie che però prima dell'estate magari scoppiano. Mm-hmm. Possono scoppiare per motivi legati proprio a incomprensioni che si portano, si trascinano dietro da tanto tempo. Mm-hmm. Oppure leggevo che ci sono anche delle persone che in realtà fanno scoppiare la coppia proprio prima dell'estate, in modo tale da poter essere più liberi dopo.
0: Sì. Ok, quindi ecco. Chiaramente vabbè, è un po' una scusa questa,
1: esatto.
0: Nel senso, a volte capita, soprattutto secondo me quando si era molto giovani, mm-hmm. Perché insomma in storie importanti, quando stai vivendo una storia importante, io non credo che tu voglia la scusa per liberarti
1: libero.
0: Della persona per essere libero, perché sennò evidentemente stai vivendo una storia che non è così importante. Però magari quando si è più giovani capitava di chiudere, tanto doveva essere, insomma dovevi chiuderla quella storia, tanto
1: sì,
0: vale chiuderla prima delle vacanze in modo tale da poterti riprendere e divertirti e insomma fare delle vacanze insomma da single.
1: Assolutamente, però attenzione,
0: sì.
1: Perché stavo leggendo questo articolo di Fabiola che parla un po' a tutti quelli che in realtà si lasciano malvolentieri prima,
0: sì,
1: delle vacanze. Quindi invece che rovinarsi le prossime vacanze estive, se vi siete appena lasciati, ci danno dei consigli,
0: sì,
1: sui luoghi da scegliere, per esempio, quindi luoghi vivaci dove è facile conoscere altre persone, anche per riempire un po' il vuoto e quindi anche la nostalgia, cancellare o comunque non guardare i social del proprio ex o della propria ex,
0: sì,
1: cosa molto importante,
0: certo.
1: Magari archiviare le chat, quindi non andare a cincischiare proprio in quelle chat lì che possono soltanto metterci di cattivo umore.
0: È vero, ecco. È vero. E poi magari cercare una destinazione che non sia una destinazione da famiglie, perché
1: ecco,
0: effettivamente se ti sei appena lasciato probabilmente è il caso di andare in posti, come dire, un po' dinamici.
1: Sì.
0: Consigliano anche valigie un po' leggere, come se volessi in qualche modo alleggerire non solo la tua vita, ma anche effettivamente magari quello che ti porti dietro per le vacanze.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: questi sono tutti consigli insomma che vengono dati. La mia domanda, quella che volevo fare a voi amici fancarsisti,
1: sì,
0: è proprio,
1: sì,
0: questa, cioè vi è mai capitato di chiudere una storia più o meno importante proprio prima delle vostre vacanze? Magari avevate già pagato, anche avete programmato una vacanza, come è andata a finire?
1: Esatto.
0: Oppure l'avete fatto apposta, magari anche qualche anno fa, quando eravate più giovani, come dicevamo prima,
1: mm-hmm,
0: sai, la scusa per potersi fare poi le vacanze da sole. Quindi insomma,
1: liberi,
0: un po' di aneddoti che riguardano questo.
1: Sì, esatto. Quindi l'argomento di oggi è lasciamentos.
0: Lasciamentos.
1: 342 41 15
0: 105. My soul.
1: Dai che ci siamo, sta arrivando in Italia il signor Bruno Mars.
0: E lo ascoltiamo nella prima ora di 105 Music and Cars, eh?

0: Bruno Mars.
1: 105 Musica in Cars, amici. Oggi parliamo, insomma, di rapporti. Rapporti che però non quelli che funzionano, quelli che vi rendono felici, quelli che si chiudono e si chiudono, si interrompono prima dell'estate, prima delle vacanze estive.
0: Esattamente. Allora, vi abbiamo chiesto se avete delle storie da raccontarci legate proprio a momenti di sconforto, legati appunto a coppie che scoppiano, oppure se avete fatto apposta a lasciarvi prima delle vacanze. 342 41 15
1: 105, amici, aspettiamo i vostri messaggini.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: niente. Martin Garrix con Ed Sheeran, benvenuti amici.
1: Buon pomeriggio anche da Trani, in diretta da Milano e da Trani, oggi sempre insieme in 105 Music and Cars, cara Fabiolina.
0: Allora, stiamo parlando di tutte quelle storie che magari finiscono prima delle vacanze, quindi a volte finiscono non volendo concludersi in qualche modo, a volte, soprattutto quando si è un po' più giovani, evidentemente, diciamo che si trova una scusa. Anzi, la cosa peggiore, e c'è un messaggio che parla di questo, è quando magari si trova una scusa per chiudere la storia. Mm-hmm. Ognuno si fa le vacanze e poi uno dei due si fa, tra virgolette, risentire con l'arrivo, diciamo, della nuova stagione. Quindi intorno a settembre, dopo le vacanze.
1: Perché magari ci si aspettava che la vacanza andasse meglio da un certo punto di vista, esatto. Non è fruttuosa e quindi si torna all'ovile.
0: Sì, è una cosa un po', insomma, voglio dire, un po' da ragazzini, ecco. Io immagino che tra persone adulte questa cosa, insomma, non si faccia, ecco, non capita così tante volte.
1: Hai troppa fiducia nell'umanità, forse.
0: No, tranquillo. Non c'è questo pericolo, caro Darietto.
1: Va bene.
0: Allora,
1: va bene.
0: Abbiamo Alex da Reggio nell'Emilia.
1: Giusto. Certo, ci siamo stati anche settimana scorsa,
0: vero,
1: noi ci siamo passati proprio.
0: Alex.
2: Ehi là,
0: Alex, come
1: senti,
0: stai?
1: Senti che voce triste.
2: Ma in teoria stavo lavorando, ho fatto un attimo una piccola pausa molto rapida, giusto per questo.
0: Bravo, hai fatto bene.
2: Un messaggio.
0: Figurati, ma hai fatto bene, tu hai mandato un messaggio, ti abbiamo chiamato, anzi la nostra Claudina ti ha chiamato. Che lavoro fai intanto, Alex?
2: Il meccanico.
0: Ok, quindi sei riuscito a prenderti un attimo di pausa anche solo per rilassarti?
1: Tra un pistone e l'altro.
0: Esatto. Tra un pistone e l'altro, certo.
1: Che detto così, scusate.
0: Senti, io però, caro Dario, tu non lo sai evidentemente, se senti la voce di Alex un po' così, un po' giù, c'è un motivo.
1: L'ho letto il messaggio.
0: È vero.
1: Mamma mia, ma proprio recentissimo, Alex.
2: Ma sì, ma la questione è nata tanto così, a quanto pare, vabbè, ci sono stati vari problemi, svariati problemi nel tempo.
0: Immagino.
2: Però ultimamente sono salte fuori cose anche abbastanza a caso, ecco, chiamala così.
1: Ma tipo, cioè, facci un esempio, Alex, così facciamo anche un po'...
2: cagate su comportamenti da parte dell'altra persona, ecco.
1: Cioè, comportamenti tuoi...
0: Cioè, cose anche un po' all'improvviso, che sono venute fuori un po' all'improvviso.
2: Sì, decisamente, cioè,
0: ecco.
2: Cose che delle quali non sapevo neanche l'esistenza come problemi, di conseguenza...
0: Io immagino che, insomma, i motivi siano anche, insomma, personali. Adesso, al di là dei motivi,
2: la questione è che tante cose ci sembrano stupide, alle quali non sono mai stati problemi, sono magicamente diventati problemi.
1: Però posso farti
2: con
1: una domanda
2: di dita, no?
1: Ok,
0: ecco,
1: ma tu pensi che questi problemi in realtà non sono mai stati problemi, ma c'erano in realtà e sono venuti fuori così adesso?
2: Se non sono mai stati problemi in 2 anni, perché proprio adesso così di punto in bianco?
0: Sono 2 anni? Stiamo parlando quindi di 2 anni di storia?
2: Esatto.
0: Ok, ma senti, ma quindi tu sei un po' così perché stai pensando che queste cose buttate lì insieme magari ad altre, no? Altri motivi sicuramente saranno...
2: Ma sinceramente mi fa tutto un po' ridere, cioè, volendola guardare in maniera realistica fa ridere la cosa, no? Perché dall'oggi al domani...
0: No, dico, però... ma tu puoi pensare che sia anche un po' una scusa pre-vacanza questa?
2: Anche.
1: Io ho un'altra domanda un po' più
2: anche.
1: Io ho una domanda un po' più intima, puoi anche non rispondermi, perché poi chiaramente è molto personale. Tu pensi che in realtà questa sia una scusa perché c'è qualcun altro?
2: Bravissimo.
1: Ho intuito dal tono di voce, sentivo che c'era un po'. Sì, sì.
0: Quindi non è solo il fatto di lasciare una persona prima delle vacanze e quindi farsi i fatti propri, evidentemente.
2: È un milione di cose. Okay.
0: Senti, domanda, scusami, entriamo nel pratico. Avevate già organizzato la vacanza? Avevate già.
2: Esatto.
0: Insomma,
2: sì,
0: ecco,
2: sì, sì.
0: Pure. perdi dei soldi? No, adesso non voglio
2: Fortunatamente no.
0: Ok, va bene.
2: Ma se anche fosse stato, meglio perdere soldi e perdere una persona così piuttosto che...
0: Ah, ma non c'è dubbio, assolutamente. Certo. Io lo dico perché a volte comunque anche quello, oltre a tutti i problemi, si può, come dire, aggiungere anche il fattore economico, che non aiuta, perché magari molte persone poi, come dire, entrano in una situazione anche di difficoltà. Però quello che dici è verissimo, meglio veramente un euro in meno che, insomma,
1: che una persona
0: che una persona in più.
1: Esatto. L'ultima domanda al volo, Alex, quanti anni hai e quanti anni avete in realtà, cioè anche con la tua compagna?
2: 23.
1: Ok, sei molto giovane. Ok,
0: sì, vabbè, però giustamente come ha scritto Alex, sono 23 anni, però non 16.
1: Non 16,
0: ecco.
1: Certo.
0: Quindi effettivamente...
1: No, è che si chiude una porta, si apre un portone.
2: Sono 14 anni, ecco.
0: Non ho capito, scusami Alex.
2: Sono quelle classiche cose che ti aspetta a 14 anni.
0: Sì, bravo, esatto. Infatti noi stavamo parlando proprio di questo. Cioè queste cose normalmente avvengono quando si è molto giovani, no? Poi, vabbè, però sai, non tutti hanno poi la testa. Molti hanno la testa anche abbastanza infantile, quindi Alex, l'età c'entra poco.
2: È credersi e reputarsi grandi di fronte, cioè, prima e poi fai queste cose.
0: Sì.
1: Bene, Alex, lo sento che sta per esplodere.
3: Ma è sereno, diciamo, comunque.
1: Sì, è molto sereno. Sì,
0: vabbè,
1: molto,
0: ma ragazzi, è successo anche da poco, quindi insomma, sicuramente
2: viene l'ostia, ma poi ci pensi, dici vabbè.
0: Lo so, ma è una reazione giusta quella che hai, sì. Insomma, è normalissimo essere arrabbiati, anzi io immagino che tu stia facendo fatica perché sei in diretta, perché poi no, cioè nel senso, capisco anche la tua arrabbiatura, quindi Alex, veramente, noi ti auguriamo, ma davvero di cuore...
4: Tranquilla, non muori, saresti morta già!
0: Ecco, questo è un consiglio, diciamo, che arriva dagli amici di Music and Cars, e soprattutto, mi raccomando, veramente col cuore, che tu possa passare, insomma, anche un'estate serena, davvero, anche un po' più che serena, cioè un po'...
2: Ci sono tante cose da poter fare.
0: Ammazza, bravo, direi. Se vuoi ti faccio un elenco e te lo mando, Alex.
2: Va bene,
0: aspetto l'elenco. Dai, un bacio, Alex. Dai,
2: ciao.
0: In bocca al lupo.
1: Ah, quindi Fabiola, ci stai dicendo che in realtà
0: che
1: vai in vacanza con Alex.
0: No. È troppo piccolino per me.
1: No, ma in generale, no, per così. Cioè, scegli la stessa località.
0: Ecco. Ricordiamo il numero, amici, parliamo di questo, delle storie che si chiudono giusto così alle porte delle vacanze. 342 41 15
1: 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly.
1: Qui c'è poco da ridere, questi ridono nel pezzo.
0: Ridono, caro Dario.
1: Ho capito, ragazzi, ma oggi storie veramente strappalacrime, devo dire. Un pochino, del resto il tema è quello, cioè di quando vi siete, se vi è successo, vi siete lasciati appena prima delle vacanze estive, che normalmente è anche una stagione in cui le coppie vivono proprio i momenti di spensieratezza. Dopo un anno magari di lavoro, di sacrificio, si parte insieme, si sta comunque insieme, e magari succede appunto di lasciarsi. Per esempio, Fabi, ti leggo questo messaggio.
0: Sì.
1: Ciao Fabi, ciao Dario. Io l'estate della maturità, anno 2007, ho lasciato il ragazzo, quindi io, con cui stavo da 2 anni. Geloso, patologico. Vidi gli esami come l'incentivo alla mia libertà. Lo lasciai e me ne andai in Puglia, quindi qui dove sono io in questo momento, certo, in auto, in vacanza, senza pensare a nulla. Francesca da Sacile.
0: Vedi, io sono stato lasciato a luglio del 2009, nel pieno della maturità. Da lì a qualche mese saremmo andati in Tunisia dopo 8 anni, insomma, di fidanzamento. Viaggio fatto poi con altri 2 amici. Quindi,
1: bene,
0: insomma, capita, no, capita soprattutto quando si è magari un po' più giovani, di trovare quella scusa in un rapporto che probabilmente non ti convince più,
1: esatto,
0: e farlo proprio, chiuderlo prima di partire per le vacanze. Poi quando questo accade invece in età adulta, dopo tanti anni di rapporto, insomma, diventa anche un po' più complicato.
1: Immagino, ricostruire poi anche un vissuto diventa difficile quando sei un po' più grandi. Sono curioso di questa storia che abbiamo, insomma, che ci racconterà al telefono Luca.
0: Luca,
2: ciao, buongiorno. Ciao Fabio.
0: Buongiorno, buongiorno Luca.
1: Ciao,
0: come stai?
2: Bene, grazie, voi?
0: Bene, bene, grazie Luca, benvenuto.
1: Bene.
0: Allora, raccontaci, grazie, un po', raccontaci un,
1: sì,
0: po' la tua storia.
1: Perché ha detto, io lo dico, nel messaggio c'è scritto: chiamatemi che ho una bella storia da raccontare. Quindi siamo curiosi come delle scimmie di mare.
2: È corretto. Allora, cercherò di farla più breve possibile. Allora, io sono sempre andato al mare in Emilia Romagna, da,
0: sì,
2: quando ero piccolo. Poi crescendo ovviamente incominciano ad avere le prime storielle estive, e una storia estiva è diventata poi in realtà un vero e proprio fidanzamento. Tant'è,
0: certo,
2: che quando avevo 16 anni mi sono messo con questa ragazza che però era di Bologna, io di Torino, quindi storia a distanza. E devo dire che contro ogni pronostico,
0: sì,
2: la storia è durata 4 anni, quindi dai miei 16 ai miei 20 anni.
0: Sì.
2: Lei poco più grande, che ne aveva 18, quindi soprattutto all'inizio ci si vedeva i weekend, neanche tutti, perché poi eravamo piccolini, i soldi erano pochi, per cui non c'erano tante occasioni per vedersi. Ma nonostante tutto è andata avanti un po'. Fino a che un bel giorno, era i primi di agosto, lei mi dice che dovevamo partire per le vacanze, peraltro prenotate, solo che all'epoca si poteva ancora prenotare senza dare anticipi o cose. Mi chiama e mi dice che non era più sicura, che doveva pensare, che comunque non saremmo andati in vacanza insieme. Vabbè, poi ho scoperto dopo che in realtà si vedeva già con un altro. Ma
0: questo piccolo dettaglio, insomma,
2: esatto,
0: certo.
2: Pur parlè, sì, così,
0: sì,
2: la butto lì così.
0: Ecco, buttala.
2: Quindi io chiamo uno dei miei più cari amici, che peraltro è ancora uno adesso uno dei miei più cari amici, gli faccio: Andrea, disastro, mi sono lasciato, devo partire. L'avevo presa malissimo, ovviamente era la prima storia, durata un sacco di tempo, ero innamoratissimo, quindi un dramma totale. E lui mi dice questa frase, mi fa: guarda, io sto per partire domani, però non ho un bel presentimento. Comunque ci salutiamo e tutto quanto. Dopo 3 giorni mi chiama e si era mollato anche lui.
0: No.
2: Si era lasciato anche lui. Io nel frattempo ero andato al mare dai miei, avevamo una casettina al mare. E quindi lui mi fa: guarda, se per te va bene, è il tempo di tornare a Torino, faccio le valigie e ti raggiungo. Quindi poi da lì mi ha raggiunto, abbiamo fatto un mese più o meno di vacanze, è stata l'estate, in realtà poi si è rivelata l'estate più bella della mia vita.
0: Vedi che bello, vedi che bello. Poi anche il caso, il karma, è pazzesco.
1: Sì.
0: Vedi, tutto è andato come doveva andare.
1: Esattamente.
2: Dal dramma poi è stata la felicità.
0: Pazzesco, vedi, veramente.
1: Ho
0: una domanda
1: per Luca. Poi dopo quell'estate, insomma, felicità, è successo qualcosa? Nel senso che poi adesso hai una famiglia, sei sposato?
2: Sì, allora, io ho una famiglia, sono sposato, ho 2 figli, anche perché nel frattempo ne ho 43, quindi non sono proprio più giovanissimo. Ma la storia nella storia è che quell'estate lì il mio amico ha conosciuto la sua attuale moglie. Che era una mia amica,
0: ragazzi, guarda, io devo dire la verità, lo dico sempre, lo ripeto a me stessa, ma lo ripeto anche agli altri. Veramente la vita regala delle situazioni meravigliose, perché queste sorprese, questi incastri, questi problemi che poi diventano delle occasioni, è una cosa incredibile. Per quello non bisogna mai fermarsi, mai lasciarsi trasportare a volte dallo sconforto, ma insomma, poi è normale farlo perché siamo umani ed è giusto così, è giusto anche il tempo dello sconforto, è normale che ci sia, però poi veramente possono succedere un sacco di cose belle e la vita è straordinaria per questo, quindi pensa che incontri
2: è una storia curiosa,
0: bella, bella,
1: se
0: bella.
1: Non ci sconfortassimo, se non avessimo quei momenti, non ci godremmo poi a pieno le gioie infinite della vita.
0: A volte ci si nasconde, no? Quando si è un po' tristi è come se ci si vergognasse di essere tristi, invece bisogna viverselo, quel momento, quel periodo,
1: brava,
0: poi insomma andare avanti. Grazie Luca.
2: Grazie a voi ragazzi, un piacere.
0: Davvero, grazie mille.
2: Ciao.
0: Ehi, Darietti.
1: Senti questa Gaia qui, eh.
0: Vuoi ballare con me?
1: Molto volentieri, a distanza.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: Work hard, play hard. Sei pronto, caro Darietto? Work hard, play hard.
1: Ma praticamente non ho mai smesso di... No, work hard no, play hard sì. Cioè, mi sto divertendo, quindi sì. Ma poi con te è sempre un play hard.
0: David Guetta con Nio e con Akon. 105
2: Music and Cars.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: anche a distanza questa gag mi fa ridere. No. Perché non ti vedo, mamma. Ho sentito.
1: Allora, amici, benvenuti. Qua. Buona seconda ora di Music in Cars, amici fancarsisti.
0: Sì, sì,
1: come
0: quanto
1: state?
0: Bene,
1: come
0: quanto
1: stai?
0: Bene.
1: Quanto bene, vero?
0: Sì, sì, io sto bene. Mi piace anche vedere un po' di messaggi. Sono andato anche a rileggere quelli che sono arrivati all'inizio della prima ora di Music in Cars. Belli anche proprio nei tuoi confronti, no?
1: Belli, belli.
0: Bello, sì, abbiamo dei ascoltatori meravigliosi in tutto questo. Certo, rispondessero al telefono sarebbe anche meglio,
1: cioè,
0: a volte.
1: No, ma Stefano da Bologna c'è. Prima di parlare con lui, volevo leggerti anche un paio di messaggi. Se sei d'accordo, intanto stiamo parlando di tutte quelle storie che si concludono proprio prima delle vacanze. Quindi abbiamo detto, magari quando sei un po' più giovane, quando sei piccoli, a volte si trova anche, come dire, la scusa per chiudere una storia e partire da soli o con gli amici.
0: Sì,
1: quando sei un po' più grandi succede, però insomma probabilmente si soffre anche di questo,
0: si
1: in
0: soffre
1: teoria.
0: Di più. Poi stavo anche pensando che quando sei più grandi magari ci sono di mezzo figli, no? Situazioni anche case insieme.
1: Esatto.
0: Quindi ci vuole anche una riflessione un po' più matura probabilmente.
1: Sì, sì, sì.
0: In teoria.
1: Io mi sono lasciato nel maggio del 2019 con una ragazza con cui stavo da 6 anni. Nel luglio 2019 sono andato a Ibiza e tornando ho conosciuto l'attuale madre di mio figlio che ha 1 anno. Vedi che caso?
0: Molto bello.
1: Vedi che bello.
0: Beh, nella vita, come dicevi tu, quando succedono delle cose che non ci aspettiamo, magari all'inizio ci spiazzano, però poi alla fine c'è un motivo per tutto. Ti leggo questo messaggio al volo. 12 anni di relazione, lasciato dalla ragazza, rimasta incinta del collega.
1: Cosa?
0: Ecco, questo mi ha lasciato un po' basito.
1: Questo
0: è un po' brutto, sì. Però almeno c'è una scusa. Cioè, nel senso, è una cosa per cui evidentemente...
1: Ma quando poi fai il collega, allora ti chiedi da quanto tempo sta andando avanti.
0: Ah, no, certo,
1: ragazzi, brutto. Poi chiudo con questa. Ragazzi, sono stato lasciato prima delle vacanze. Io ho deciso a quel punto di fare un viaggio a New York tra sconosciuti. Quindi sai, gruppi magari che si organizzano, eccetera. Oggi sono diventato un coordinatore di viaggi. Quindi grazie.
0: Bello,
1: vedi, lui ha fatto di un problema l'ha trasformato in un'opportunità.
0: E in un lavoro bellissimo, perché poi viaggi e porti gente a scoprire il mondo. Quindi bellissimo, davvero. E poi, come dicevi, c'è Stefano da Bologna.
1: Stefano?
2: Sì.
1: Ciao Stefano, ma dove eri Stefano che la nostra Claudia ha cercato di... Insomma, cosa stai facendo?
2: Sentivo vibrare. No, cosa? Niente. Ho sentito vibrare il telefono in lontananza. Poi ho visto la 2, solo che ho visto che era già la seconda.
0: Sai che non ho capito niente, Stefano.
1: Io ho capito solo vibrare, la vibrazione. Poi resta...
2: Esatto, perché c'è il telefono in vibrazione. Allora ce l'avevo appoggiato lì sul vano. Ho sentito vibrare, ma era già la seconda chiamata.
0: Ah, ok.
1: Come stai, Stefano? Benvenuto comunque.
2: Grazie.
1: Stai lavorando?
2: Adesso staccato poco fa.
1: E raccontaci un po' come stai.
2: Vabbè, intanto scusatemi nel caso l'emozione, però così, anche perché è fresco stamattina.
1: Infatti.
0: Stamattina?
1: Sì, ragazzi, sì. Sì, per quello l'abbiamo chiamato, così per esorcizzare un po' questo momento. Ci vuoi raccontare insomma cos'è successo?
2: Sì, ci provo.
1: Sì, senza entrare chiaramente nelle vostre poi questioni personali.
0: No, entra che facciamo il picco. Cerchiamo di sdrammatizzare, è chiaro.
2: Sì, certo. No, diciamo che esatto, era stamattina è stato il, come si dice, il concludersi, perché è una cosa che era... venuta fuori già 3 settimane fa, un mesetto fa circa.
1: Okay.
2: E poi vabbè, a me in generale, adesso non è la prima relazione, però non mi sono mai piaciuto il fatto delle pause e quant'altro. E quindi quando erano venuti fuori i primi problemi, a me di vedere, di capire se si potevano risolvere delle problematiche che già erano nate qualche tempo fa, perché la relazione è stata di 3 anni e mezzo.
1: Okay.

0: E quindi sì, niente, diciamo che abbiamo provato così in queste 3 settimane ad oggi, quindi sembrava tutto ok, tutto tranquillo, poi sì, in realtà probabilmente così non era, perché sì, stamattina quando poi l'ho riaccompagnata, perché vabbè, lei adesso è in ferie, ma io stavo andando a lavoro, quindi l'ho riaccompagnata e nel salutarci così, cioè praticamente mi ha detto sì, forse non è... non è il caso di continuare, quant'altro.
1: Perché poi è brutto, nel senso che adesso magari, voglio dire, tu sicuramente sei consapevole, no? Che le cose non andavano bene, mi sembra, adesso non sei così. Però è quando poi si chiude, probabilmente anche un po' la delusione, un po' quella sensazione di così di lasciare, sì, andare, cioè, una persona probabilmente, no? A cui hai tenuto molto, perché poi alla fine 3 anni e mezzo non sono 20, ma sono comunque una storia.
2: Sì, sì.
0: No, esatto, poi vabbè, io quello penso che dipenda poi da persona a persona.
1: Beh,
0: io
1: sì, certo.
0: Purtroppo dico, ho un carattere che poi sì, mi affeziona tanto alle persone, quindi
2: vabbè,
0: anche esatto, magari...
2: Beh, è anche il tuo lato, vabbè, il tuo bello probabilmente.
1: Sì, però
2: no?
1: A volte il rischio è che ti affezioni una persona e vai avanti in una storia in cui comunque poi alla fine, al di là dell'altra, però magari non starai bene neanche tu, non staresti bene in futuro, capito?
0: No, beh, c'è sicuramente, esatto, cioè, diciamo.
1: Ma avete
0: che,
1: programmato le vacanze, adesso parlando anche di,
0: ecco,
1: cose.
0: No, infatti, stavo dicendo, esatto, infatti era un po' off topic la cosa, perché diciamo che non penso che sia stato fatto per un discorso, esatto, di divertimento estivo,
1: okay.
0: Quindi era un po' off topic,
1: cioè,
0: per
1: no,
0: quello.
1: Vabbè,
0: e
1: certo.
0: Poi comunque, esatto, no, le vacanze non erano state prenotate, diciamo, tra virgolette, fortunatamente.
2: Beh, sì, sì. Beh, però tu ci raccontavi di 3 settimane fa, insomma, avete iniziato a capire e a fare una prova, per
0: sì.
2: Cui sarebbe stato anche un po', esatto, da incoscienti prenotare una vacanza sapendo che le cose comunque non stavano girando più per il verso giusto, no?
0: Esatto, cioè sì, infatti una parte che, vabbè, un po' per la situazione, io ascolto sempre, perché facendo rappresentante in macchina, girando in macchina, li ascolto praticamente tutto il giorno, e anche tipo tempo fa era venuto fuori il discorso appunto vacanze per questa storia qui del carburante, annullamento voli eccetera,
1: sì.
0: Quindi in realtà le vacanze non erano state prenotate inizialmente,
1: okay,
0: per questo.
1: Esatto, e poi tutto il resto.
0: Poi esatto, a distanza poi di qualche settimana che si erano fatti, diciamo così, vivi queste prime problematiche, sì, dopo è andata a scemare l'interesse, diciamo più da parte sua, perché l'interesse di prenotarle c'era, però sì, poi dopo si è creata quella situazione di dire non è che posso forzare di prenotare una vacanza,
1: sì, certo,
0: che fra virgolette, diciamo, voglio solo io, non so come dire.
1: Certo.
2: Diciamolo, sì.
1: E diciamo, diciamo. Che carino che sei, però.
2: Molto.
1: No, perché ti stiamo ascoltando e questa
2: è
1: voce, sì. Sì, sì, sì.
2: Ma
1: è
2: quanti
1: vero.
2: Anni hai, Stefano, che non te l'abbiamo chiesto?
0: Da ottobre 31.
1: Ok. Vabbè, ma sai, poi queste storie adesso non hanno...
2: No,
1: non c'entra niente,
2: voce,
1: esatto, però è vero, veramente patatone.
2: Sì.
1: Senti Stefano, anche per te veramente un abbraccio fortissimo,
0: Grazie.
1: Davvero. Dai, che adesso... Però pensa anche a stare bene, cerca di pensare a stare bene.
2: Prenotatelo una vacanza,
1: prenotatelo,
2: Stefano.
1: Prenotati una vacanza a Ibiza, che qua tutti i messaggi che sono arrivati...
2: Vai a Ibiza.
0: No, anzi, nel corso di questi 2 anni le ho sempre rifiutate un po' per, diciamo, perché dai, ho detto non è proprio una. Adesso qualche settimana fa qualche mio amico che c'era già stato ha detto che stanno valutando per ottobre, niente, mi toccherà metterla in considerazione.
1: E niente, ti toccherà prenderla in considerazione, fai sto sacrificio, Stefano, e segui,
2: io,
1: insomma, quel filo che la vita ogni tanto, insomma, regala, perché magari... Boh, potrebbe succedere qualcosa di bello.
2: Un filo di perle,
1: capito? Dai Stefano, grandi, un bacio grande.
0: Grazie mille. Ciao, grazie.
1: Davvero, buona vita. Ciao bello, ciao. Che tenerezza,
2: sì.
1: Però. Poi con questa base sotto, capito,
2: no,
1: il piano.
2: Maledetto, capito, perché doveva per forza farlo quasi piano.
3: Temptation Island.
2: Ma che Temptation Island? In Temptation Island ci si va in due, ci si va in coppia, lui era da solo, cioè. Vabbè,
3: poteva andarci però.
1: Per salvare,
3: perché erano un po' in crisi. Era la storia perfetta.
1: Certo, la storia perfetta. Ma lui mi sembra troppo patatone per te.
2: Sì, non voleva andare a Ibiza, figurati.
1: Figurati.

0: giornata li imbruglia, anche questo insomma vi farà venire in mente l'estate, perché appartiene proprio a quella che erano le vacanze, insomma l'estate italiana, in questo caso 2005.
1: Eh sì, bellissimo, anche questo colonna sonora di tante estati,
0: eh sì,
1: del Festival Bar soprattutto.
0: Esatto, esatto.
1: Parlando di festival, io sono qui a Battiti Live ed è più o meno quella, si respira quell'atmosfera lì. Cambiano i cantanti, però insomma il live rimane. Detto questo, Fabi, nella seconda di 105 Music and Cars noi giochiamo, e oggi,
0: certo,
1: è più importante che mai.
0: Assolutamente, perché alla fine sembrava tutto perso per te, invece
1: sì,
0: tu non solo hai vinto l'altro ieri e quindi siamo arrivati al pareggio, ieri hai vinto, quindi siamo 2-1 per te, e oggi vedremo che cosa succede. Se oggi dovessimo pareggiare, a quel punto i punteggi, i punti sarebbero fondamentali.
1: Esatto, vuoi che ti ricordi il punteggio attuale?
0: Sì, grazie.
1: Allora, 15 per me, 9 per te.
0: Aia, quindi qua...
1: Però magari oggi pareggi,
0: sì,
1: quindi vinci,
0: ecco,
1: con un punteggio importante.
0: Ecco, oh, che miseria, ragazzi. Va bene, amici fancarsisti, mandate un messaggino al 342 41 15 105 se volete giocare e portare o Dario alla vittoria o me al pareggio.
1: Esatto, o possibile vittoria di Fabiola a punti.
0: Ah beh, certo, certo.
1: Ecco, vedi che continua a sottolinearlo.
0: Guarda, Darietto, perché sei lontano. Comunque scrivete di qua o di là.
1: Go!

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Dariati!
1: Mia cara Fabiolina, c'è grande attesa per questo gioco. Qui tutti gli artisti mi chiedevano, adesso passando nel backstage, ma quindi questa settimana chi vince al di qua o di là?
0: Che bello, vedi, che bello, certo. Che gioco meraviglioso!
1: Sì, sì, sì. Allora, conosciamo gli sfidanti di oggi. Il primo è Antonio da Venezia.
0: Antonio?
2: Sì, eccomi.
0: Eccolo, Antonio, buongiorno. Come stai? Buongiorno.
2: Bene. Accaldato, ma bene.
0: Beh,
2: ma...
0: che cosa fai a Venezia?
2: Io sono un militare.
0: Ah, sei un militare.
1: Infatti l'accento non è veneziano, cioè arrivi da qualche altra parte.
2: Sono salentino.
0: Ecco, e quando è che... Senti, e quando è che vai giù? Andrai giù in vacanza, immagino?
2: Sì, spero per agosto, dai.
0: Ok. Senti, speriamo. Tu vai in giro bello coperto, immagino, per quello hai detto fa caldo anche, no?
2: Sì. Adesso sono in macchina con l'aria condizionata, quindi adesso va bene.
0: Vabbè, certo. Va bene. Caro Antonio, tu conosci questo gioco meraviglioso che ormai qua tutti i paesi stranieri ci stanno copiando, caro Dario.
1: Sì, è un format, copiando, Fabi, stiamo prendendo dei bei soldi, lo stiamo vendendo in tutto il mondo questo format.
0: Io no, non è vero, non ho visto un euro, però sì, c'è qualcosa che non so.
1: No, fingiamo che sia così almeno magari qualcuno ci crede e ce li dà veramente.
0: Certo. Antonio, con chi vuoi giocare?
2: Con Fabiola, ci proviamo.
0: Va bene, vai Antonio, sono contenta, dai, sono contenta.
1: E allora io andrò a Cagliari a trovare Marina, la Marina di Cagliari.
0: Marina, la Marina di Cagliari, sì, Marina.
3: Ciao.
0: Marina, come stai?
3: Benissimo, grazie.
0: Voi? Benvenuta, bene. Che fai a Cagliari?
3: Adesso sono a casa con i miei nipoti.
0: Ah, ok. I tuoi nipoti, quanti ne hai?
3: Ne ho due. Adesso sono due.
0: Ok.
1: Sì. Ne hai due. Molto bene. Marina, tu giocherai con me. Non so se questa cosa ti rende felice.
3: Io però...
1: Bene. Felicissima. Benissimo. Adesso però dobbiamo decidere, attraverso un gioco molto semplice, il bim bum bam pari o dispari, chi tra me e Fabiola potrà far scegliere al proprio giocatore la categoria. Pensa che giro che ho fatto.
0: Ok? Allora, attenzione, caro Darietto, tu mi vedi?
1: Allora, facciamo una cosa, io mi giro, vai, così non vedo che numero scegli.
0: Va bene, dai, vai.
1: Vai.
0: Bim bum bam. Non guardo neanch'io. Cos'era? 5.
1: Sì, ma non abbiamo detto né pari né dispari.
0: Scusami. Ma siamo veramente proprio da buttare via. Allora rifacciamo, pari o dispari?
1: Scegli tu.
0: Dispari.
1: Va bene.
0: Dai. Bim, boom, bam. Cosa hai fatto?
1: 5.
0: Io 1, 6.
1: 6, pari, va bene. Allora, Marina, possiamo scegliere le categorie, ok?
3: Ok.
1: Dunque, devo anche beccarle. La prima è vini italiani, DOCG oppure non DOCG. Basta che tu mi dica sì ed è vale per il DOCG, no se non lo sono. Okay. Oppure abbiamo comuni italiani premiati con la bandiera blu, quindi parliamo di mare chiaramente, o non premiati.
0: Anche in questo caso puoi rispondere sì o no.
1: I vini, ok. Brava Marina.
3: Mi dispiace Fabiola.
0: Lo so, non ti preoccupare, non importa.
1: Allora, io ti elenco una serie di vini adesso, Marina, e tu mi dici sì, se sono DOCG, o no, se non lo sono, ok?
3: Ok.
1: Pronta? Okay. Giochiamo. Barolo.
3: Sì.
1: Orvieto.
3: No.
1: Vermentino di Sardegna.
3: Sì.
1: No, Barolo.
3: Sì.
1: Orvieto?
3: No.
1: Vermentino di Sardegna?
3: No.
1: Taurasi?
3: Sì.
1: Brunello di Montalcino?
3: Sì.
1: Cinque Terre?
3: Sì.
1: No! Barolo!
3: No!
0: No! Zero! E beh, quello che è successo a me... È uguale, incredibile.
1: Porca miseria, incredibile. Marina, stavi andando anche bene.
4: Bravo Dario, hai fatto tarallo.
0: Bello.
3: Mi dispiace.
1: Porca miseria, fa niente.
0: Allora, scusate, che devo giocare col mio Antonino. Antonio?
2: Sì. Ci siamo.
0: Ci siamo. Anche per te sì o no? Così almeno la velocità è più o meno la stessa. Mm-hmm. Comuni italiani premiati con la bandiera blu oppure no, ok?
2: Sì.
0: E allora andiamo, vai. Sanremo.
2: No.
0: Sanremo.
2: Sì.
0: Tropea.
2: Sì.
0: Rimini.
2: Sì.
0: San Felice Circeo.
2: No.
0: Gallipoli.
2: Sì.
0: Otranto.
2: Sì.
0: No, Sanremo.
2: No. Sì.
0: Tropea.
2: Sì.
0: Oh, vabbè, va bene, dai. Due, almeno due.
1: Almeno due.
0: Tanto... Vabbè. La verità che tu hai vinto, hai portato me al, insomma, al pareggio e comunque con due o massimo altri, anche un altro punto, non avrei comunque, insomma, raggiunto Dario nel punteggio. Però sono molto contenta che tu abbia portato a casa la vittoria. Grande Antonio, grande.
5: Grazie.
1: Allora, salutiamo intanto Marina da Cagliari. Marina, mi dispiace un sacco, stavi anche andando bene.
6: Mi dispiace tantissimo per te.
1: Non ti preoccupare, Marina, potrai rigiocare quando vorrai. Chiaramente saluta pure chi vuoi.
6: E saluto i miei nipoti Stefano e Luca, che sono qui con me.
0: Sì.
6: Saluto voi, un grande abbraccio a Fabiola, perché l'ho sentito l'altro giorno.
0: Sì.
6: E niente, un abbraccio a tutti voi. Grazie.
0: Grazie, Marina, davvero, un abbraccio fortissimo, grazie. Grazie ancora. Antonio! Kit di Radio 105 per un pelo,
1: però sei stato bravo, dai, alla fine hai detto sì anche a comuni che non erano così facili, perché Rimini poteva trarre in inganno, invece Rimini è stato premiato con la bandiera blu, quindi va bene.
2: Mi è facile perché vengo da zone di mare, quindi Otranto, Gallipoli sono tutte mie zone.
1: Certo, esatto.
0: Senti, saluta chi vuoi.
2: Niente, io saluto, vabbè, la mia famiglia giù. Mm-hmm. Sto ascoltando al lavoro, le mie bambine con la mia compagna, ma credo che non mi stiano ascoltando perché sono a casa, e tutti quelli che mi conoscono, ecco, che mi abbiano riconosciuto.
0: Grazie davvero.
2: Saluto voi soprattutto.
0: Grazie, un bacio Antonio. Grande, buona estate. Ciao. Vabbè, Darietto, diciamo che tu come punteggio porti a casa la settimana. Poi in parità, insomma.
1: Bellissimo pareggio, ci stava, mi piace questa cosa del pareggio questa settimana.
0: Benissimo.
1: E non torniamo domani, ma il gioco tornerà lunedì in 105 Music and Girls.
0: Bravo!
7: Sì, ma Dario, chi sono quelle oscure presenze dietro di te?
1: Ragazzi, non è che io conosco tutti quelli che passano qui dietro. Saranno degli speaker di Radio Norba o saranno dei... Non lo so.
7: Ma sei un intruso tu?
1: Sono un intruso, ci sono anche i discografici che accompagnano i cantanti, non lo so perché mi fai questa domanda perniciosa.
0: Senti, volevo solo rispondere a un ragazzo che dice ma le Cinque Terre, il vino è DOCG. No, è DOC, DOC, le Cinque Terre. Questo non vuol dire, non si parla di qualità quando si parla di queste due robe, che chiaramente il DOCG, come dire, viene sottoposto a delle regole più ferree. Esatto, però non è un DOCG.
1: Ragazzi,
0: detto
1: ci
0: questo,
1: sono dei vini anche non DOC, cioè non DOC, che sono buonissimi lo stesso, quindi vale veramente per tutto, la qualità è un'altra cosa. Poi è la provenienza, va bene.
0: Grazie Darietto, grazie amici, grazie di
7: OCG.
0: OCG.
8: OCG 105 Music and Cars ha presentato di qua.

0: eccoli qui, amici Maroon 5, che sono pronti al concerto di questa sera. I Maroon 5 saranno all'Ippodromo qui a Milano.
1: Esatto.
0: E quindi, insomma, concerto della band.
1: Decisamente bello, sarà sicuramente bellissimo, è da tanto che non vengono in Italia. Detto questo, Fabiola, io sto leggendo un po' di messaggi. Insomma, mi dicono di essere ladrone nonostante io abbia perso. Io non capisco ormai.
0: Ma non è vero, ma io non credo che i messaggi vocali siano così. Insomma, sentiamo.
2: No. Dai Spadi, ecco, è finita tarra, luce e vino. La partita a casa.
1: Bene.
2: A casa Dario Spadi, godo!
0: Spattino!
3: Ecco. Darietto! Anche se non è cappotto, sono pesci in faccia tutte le settimane!
1: Ma è pareggio, cosa vuoi?
0: È pareggio, dai, pesci in faccia!
4: Dario, ti è andata di lusso oggi! Porca miseria, se non sbaglia alla fine non porti a casa neanche la settimana. La solita schifezza, non è che sei abituato.
0: Vabbè.
4: Però dai, bravo.
0: Bravo, bravo.
1: Ma la gente non ha capito niente di come è andata a finire questo gioco. Cioè, siamo in parità, ha vinto Fabiola, cosa volete da me? Se non perdi alla fine.
0: Ci rimane male però, Darietto, quando perde.
1: Ma io ma non capisco gli ascoltatori. Cioè, ma poi sono sempre questi maledetti malfattori che mi danno della droga.
0: Non ti preoccupare, Dario, non sei ladro, non lo sei davvero.
5: Fai schifo e basta.

Radio 105. Proud to be different. 105 Music and Cars. Music and Cars.

0: caro Darietto, questo è disco estate, ma soprattutto braccio fuori.
1: Vamos a
0: elegantissimo, Miranda.
1: Bello Fabi, vamos alla playa, che chiude come braccio fuori questa puntata di giovedì di 105 Music in Cars.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie a Claudia al centralino, grazie Pivati.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie a te Darietto, salutami tutta la Puglia, salutami tutti i ragazzi.
1: Ti saluto tutti cara Fabi, grazie mille a te, grazie, grazie, grazie, ti amo tantissimo.
0: Tesoro mio, ti voglio bene, ci sentiamo domani alle 16, ciao!

0: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Ma se hai il coraggio, allora spara.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Trony. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Regina, mi piace il padel. È simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora.

0: Faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
5: L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 18 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: Внимание, внимание! 22 to

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao ciurma, vi mando questa richiesta. Iris, Biagio Antonacci, Sergio D'Alese, il vostro architetto preferito. A colazione.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Sapevi che vivendo in montagna potresti invecchiare prima di chi vive al mare?
4: Ma davvero?
3: Boris,
5: questa è una notizia che arriva dal National Institute of Standards of Technology. Gli studi e gli esperimenti e quindi, condotti hanno dimostrato che il tempo scorre a velocità diverse a seconda dell'altitudine.
6: Ma non ci credo.
5: Che senso? Passa cioè, questo è il senso. Sì, esatto, il tempo passa più veloce se si sta più in alto. Se una persona vivesse per 30 anni sulla cima del Monte Everest e siamo su circa 8850 metri,
3: ci vorrei essere.
5: Invecchierebbe di 0,91 millisecondi in più rispetto a qualcuno che trascorre lo stesso periodo al mare.
3: D'altronde scrivono il nonno di Heidi aveva appena 35 anni.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Ciurma, tutta la vita al mare, e ve lo dice chi si è trasferito da Torino alla Sicilia. Il mare azzera i pensieri e poi diciamocelo, invecchiamo per lo stress, per il lavoro. Viva il mare sempre, Carlotta da Oliveri.
9: Io sto alle porte delle colline del Chianti, non cambierei mai con nessun altro posto.
10: Io non voglio discutere con nessuno e per me Boris ha ragione a priori. Se ho capito bene, il discorso è un minuto per me che abito al mare, che dura 60 secondi, tizio che abita in montagna, lo stesso minuto, anziché durare 60 secondi, ne dura 50.
11: Marco, pensa a tutti gli albergatori di Rimini. Forza dai, venite al mare che ci sta meglio, che ci vive anche di più, l'ha detto Boris.
12: Volevo dirvi che le persone più longeve del mondo sono nella prefettura di Okinawa in Giappone, ed è Giappone Sud, dove c'è un mare meraviglioso. Quindi mi sa che Boris ci aveva ragione. Marti da Settimo Milanese.
13: Ciao capitano, cioè io abito al mare, quindi è vero, qua il tempo non passa mai dal lunedì al venerdì. È sabato e la domenica che volano! Michele da Ravenna, a colazione!
14: Capitano, buongiorno! Io nel mio lavoro ho a che fare con persone anziane e mi sono resa conto che le persone più longeve, oltre a una dose di fattore C, hanno in comune il fatto di non aver fumato e il fatto di aver fatto dei lavori mentalmente attivi come l'insegnante e il fatto di aver lavorato comunque un tempo giusto, 6-8 ore al giorno, non di più. A colazione!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0. Lo fai tu, prova ora! Prova ora!
2: Solo su Radio 105.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Buongiorno, esauriti, Mariano da Fermo. Vorrei ascoltare gli Eagles con Hotel California. Quando volete. Ciao ciao.
17: Avanti, avanti, ci posto.
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Radio 105. Proud to be different.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:20. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
16: Ciao capitano, ciao a tutti, Fabio da Milano. Non è che per le 6:20 ascoltiamo China Groove, Doobie Brothers? A colazione, ciao!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
18: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
18: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Volete sussurrare parole d'amore al vostro partner?
3: Ah sì.
2: Il consiglio è quello di farlo nel suo orecchio sinistro. Ma adesso vi spieghiamo come e perché.
3: Nella discussione, quello che veniva proposto al lato sinistro, anche se detto con tono non necessariamente suadente, riusciva ad arrivare immediatamente al cervello, tale da aumentare le palpitazioni e i battiti della persona che riceveva l'informazione all'orecchio sinistro.
4: Ma Marco, ma non possiamo fare una prova? Tu ci parli prima a destra e poi a sinistra.
2: Va bene, allora, se siete in macchina, se siete a casa, se provate ora a mettere sul canale destro.
3: Sì.
2: Ehi, tu che mi senti sulla cassa destra e nell'orecchio destro,
3: mamma mia,
2: sposta quella pratica, ma muoviti a spostarla. Spostiamo tutto sulla sinistra. Ehi, tu che mi stai ascoltando nell'orecchio sinistro, ma non lo senti questo brivido che ti percorre dai piedi alla testa, ti accende le farfalle. Adesso chiediamo pure i risultati, perché è questo poi quello che conta, eh?
4: Marchino, se posso, potremmo fare una riprova con Betty. Betty che ci parla a destra e poi a sinistra.
5: Partiamo con i preliminari. Come vi sembra la mia voce?
2: Ora il balance, dopo aver fatto l'esperimento sulla destra, lo facciamo sulla sinistra. Ok.
5: Vai, proviamo da quest'altra parte. Come vi sembro? Mi sentite meglio?
6: Sì, è vero, fa un altro effetto.
5: Ma come mi sentite?
3: Ci sentiamo bene.
2: Ci sentiamo bene, questa volta ti sento bene anch'io.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Ciao capitano, ciao ragazzi. Allora, risultato dell'esperimento. Stavo ascoltando mentre stavo tagliando col trattorino. Sull'orecchio sinistro mi è venuta un po' di agitazione laggiù nei Paesi Bassi. Sull'orecchio destro no, quindi secondo me ha funzionato. Ciao, Manuele D'Imperio.
9: Marco, ciao, io sono in macchina, ti sento a destra, adesso a sinistra. Ah no, adesso a destra, destra, destra, all'orecchio destro. Ciao Claudia.
10: Mamma mia Marco, sono in macchina, non capisco più niente, non si fa così. Ciao da Sabrina.
11: Capitano, io di solito la sera metto le cuffie, però ne metto sempre solo una, la sinistra, e secondo me si sente in maniera completamente diversa, il suono è più profondo, più diretto. Se invece la metto a destra, è come se fosse artificiale.
12: Mamma mia, la Betty a sinistra. Mi sono dovuto andare a nascondere, che era in una situazione piuttosto imbarazzante. Ciao ciurma, Gabri da Bazzano, Bologna.
13: Betty a destra, stecca di sigarette. Betty a sinistra, bastone e cane lupo. Alessandro da Livorno.
14: Capitano, ha funzionato tutto perfettamente l'esperimento, tutto perfetto, sinistra molto bene, destra bene ma non così bene, sinistra benissimo, capitano molto molto bene, Monello, ciao.
15: Cioè, ma siete passati da divulgatori a pool di scienziati, perché adesso state sperimentando. Cioè, che salto di qualità, che annata che si prospetta.
16: Capitano, domani mattina ci provo, mentre facciamo colazione mi avvicinerò al suo orecchio sinistro e gli dirò: amore, per favore, passami la marmellata di ciliegie.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Buongiorno ciurma, sono Marco da Bari, vorrei tanto tanto tanto la mia canzone preferita di Ricarica, Runway di One Republic. Grazie mille ragazzi, buona mattinata.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Radio 105 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. In Venezuela una vera ecatombe per le due scosse di terremoto, la più forte 7.5 che ha devastato il paese facendo crollare centinaia di edifici, almeno 235 morti, questa è l'ultima stima, ma i timori sono legati ai 42.000 dispersi. Un italo-venezuelano tra le vittime, ma molti connazionali ancora non rispondono alla Farnesina, si mobilita la comunità internazionale, 100.000 euro da Papa Leone. Alta tensione Roma-Teranni il giorno dopo le parole del segretario NATO sui 500 aerei decollati dalle basi italiane. Il ministro degli esteri iraniano accusa: siete complici di Trump. La Francia intercetta una petroliera russa al largo della Sicilia. Asse Roma-Parigi sul Libano. L'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma si dimette, decisione annunciata dopo i tanti disservizi e ritardi. Le opposizioni all'attacco, ora si dimetta il ministro Salvini che ha fallito. Intanto diventano definitive le condanne per la strage di Viareggio. L'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti andrà in carcere per scontare 5 anni. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna da mercoledì 212 decessi, in Francia un bimbo di 3 anni è trovato morto in auto, ospedale di Parigi al collasso, in Italia oggi 18 città da bollino rosso. A Palermo sospese le udienze in tribunale perché mancano i condizionatori, a Milano emergenza asili, i bambini boccheggiano in aule roventi nell'indifferenza del comune. Lo sport calcio ai mondiali, padroni di casa degli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia, la Germania già ai sedicesimi, 2-1 con l'Ecuador che viene ripescato. Il Curaçao 1-0 subisce dalla Costa d'Avorio, il Giappone pareggia 1-1 con la Svezia, Olanda 3, Tunisia 1, Paraguay e Australia 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao capitano, buongiorno ciurma, Daniele da Reggio Emilia. Per fare un piacere a tutti, dai, mettete Creep the Radiohead. Ciao.
4: Avanti, avanti, ci posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Ciao, sono Miria dalla provincia di Milano. Ecco la mia barzelletta. Gesù si accorge che in terra c'è una grossa crisi ambulatoriale. Allora decide di scendere e di incarnarsi in un medico. Ambulatorio strapieno. Avanti il primo. Entra uno con la carrozzina. Piano piano lui lo guarda. Alzati e cammina. Questo si alza perfettamente guarito e cammina, esce. Tutti gli altri incuriositi. Allora, com'è il nuovo medico? Ah, un altro che non visita.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Oggi parliamo di sport nel quesito di tutto esaurito. Buongiorno. Durante la stagione fredda si disputano ogni 4 anni i giochi olimpici che si definiscono come?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è bloccato sull'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano viaggiando verso Milano. Rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il bivio A1 variante. Sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Pisa, statale 12 dell'Abetone del Brennero e variante di Viareggio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Cantieri sono segnalati anche lungo la 24 Roma-Teramo, tra Carsoli, Auricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Eccoci con la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che ogni 4 anni nella stagione fredda si disputano dei giochi olimpici, che si definiscono giochi olimpici invernali. E questa è la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Invernali, ma certo, bravi tutti, buongiorno amici, buon venerdì.
2: Ma buongiorno a te cara Ilenia, diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Lizia Melano.
6: Buongiorno, vado a correre.
2: Grazie. E il nostro Max Matti a Roma.
6: Deve fare anche lui 5.000 siepi. Non si fanno nei giochi olimpici invernali?
2: Sì.
6: Si corre?
5: Sì, certo, a piedi. Sì, anche con la bici, in moto.
6: Tutto? Come pizza, si va in moto.
2: Ma certo.
6: Ma non erano gli sci, ho sbagliato io?
5: Forse. Okay. C'è la busta?
2: Ma certo.
5: Pronti ad aprirla?
2: Sì.
5: No.
6: Sulla neve?
5: No.
2: Ancora
5: fermo,
2: no.
5: Prima c'è il disco, buongiorno.
2: Basta richiederlo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco. Buongiorno.
5: Eh sì, quando vi chiamiamo mi raccomando non dite pronto, ci aspettiamo un bel buongiorno da voi entro il quinto squillo. Adesso possiamo aprire la busta.
6: Ma c'è il lancio della busta alle Olimpiadi
5: invernali? C'è, guarda, adesso.
2: The winner is...
5: Presa al volo.
2: Luca da Vilabate, provincia di Palermo.
5: Ma bravo Luca!
2: Grande, bellissima, è cintata a Villabate. Sì.
6: Le hanno fatte le Olimpiadi a Villabate?
2: Una volta sola, mi sa.
7: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: C'è una cosa che mi ha scioccato, no. Parlare nel sonno quando è normale, quando consultare un medico. Perché scusa Boris, uno dovrebbe consultare un medico perché parla nel sonno?
2: L'elemento principe è se ci si risveglia nel sonno,
3: sì.
2: Se si ha paura o se si è in stato confusionale. Un'attenzione va particolarmente data alle persone sopra i 50 anni che sembrano vivere fisicamente i sogni e quindi lottano, calciano.
1: Calci.
4: Ma scusa, allora Marco deve andare da uno?
5: Sì, è proprio il caso di Marco.
1: Ma da uno non ha bisogno di medici.
2: In Italia è stato ammesso nel sonno il tradimento.
3: Vedi, ma infatti io glielo chiedo spesso.
1: No, veramente?
3: Cioè, quando lo sento parlare.
5: Quindi tu gli fai l'interrogatorio a tuo marito durante la notte?
3: Sì, beh, non sempre.
4: Ma cosa ti risponde lui?
3: La verità?
1: Va bene, comunque, voi parlate nel sonno, chiediamoglielo, Piripì.
6: Amici, avete capito bene, ma voi parlate nel sogno, descrivetecelo.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Buongiorno ciurma, mia figlia quando aveva 3 o 4 anni si svegliava e sembrava la bambina di Fenomena del Dario Argento. Abbiamo dovuto chiudere il cassetti con i coltelli perché avevamo paura che ci accoltellava tutti.
9: Ciao ragazzi, io a detta di mio marito ringhio verso le 5, le 6 del mattino prima di svegliarmi, ma lo faccio da sempre. Boh, un bacione, ciao Roberta da Brescia.
10: I miei fratelli parlavano nel sonno e si rispondevano tra di loro. Daniela da Bibiano.
11: Buongiorno a tutti. Mio marito rideva nel sonno, era veramente inquietante.
12: Capitano, io qualche anno fa stavo sognando che stavo giocando a calcio e mi hanno fatto un cross perfetto, te da fuori aria, tiro al volo, ho tirato un calcio al volo e mi sono spaccato 3 dita del piede.
13: Buonasera, mio fratello che pure soffre di insonnia. Noi dormivamo insieme in camera e c'erano delle sedie che ci separavano. Lui ha aperto le sedie, ha fatto la pipì sul mio letto, tutto, ha spento la luce e si è rimesso a letto. Che mi fa morire dal ridere.
14: Io non parlo nel sonno, ma mio marito fa di tutto, dalla vendita al litigio, al sognarsi di avere un tumore, tutto quanto. Che notti!
15: Capitano, io nel sonno magari ho litigato con mia moglie, non faccio finta di dormire e magari mi addormento.
16: Affanculo.
15: Niente amore, niente, niente.
16: Con chi stai parlando?
15: No, nessuno.
17: Fabrizio d'Alessandria, allora devo portare anche il mio cane, mia, il mio Labrador, perché quando dorme è lì che si agita tutta. Allora anche lei ha dei problemi, porca paletta. Ciao, ciurma.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
4: Tra poco su Radio 105.
3: La ciurma non al completo questa mattina, cioè per augurarvi, diglielo pizza, un buon
6: giovedì.
20: Finalmente è arrivato.
21: Cioè, all'ossessione del giovedì, chissà come mai.
3: Ma perché ci sono gli sconti al supermercato?
21: Ma ci sono
3: quello degli over.
21: Ma ci sono tutti i giorni, mercoledì, giovedì.
6: No, Ciceno,
3: se non sei informato,
20: informato.
3: Non sai le robe. Naturalmente subito ci viene in mente Betty, ma come potrete forse vedere anche
21: soprattutto
3: ci state guardando sul canale 66 del digitale.
20: Non
3: esattamente
20: c'è.
3: Lo studio rossa, non è rossa questa mattina, è buio. Non c'è, Betty, riprenditi. Vuoi farcelo subito a bruciapelo? Va bene, dai.
20: Vi siete accorti che comprando i gelati, quelli confezionati al supermercato,
3: sono più piccoli?
20: C'è meno roba.
3: Sì. Abbiamo parlato più volte di questo.
20: E costano di più. Vogliamo parlare fazzolettini? una volta ce n'erano 10 di fazzolettini, adesso ce ne sono 9.
3: Ah sì, ne hanno tolto uno? Non
20: certo.
3: Li prendo mai, non li compro
20: per
3: mai.
20: Forza, ce li ho sempre io.
3: Ma non è vero, ma non ti guardo che non te li chiedo mai. Sono arrivati gli alieni stanotte?
2: In effetti sì. Non ci sono prove provate di questo arrivo degli alieni.
3: Aspetta, riavvolgiamo il filo, ci stiamo riferendo ad una profezia che circolava in questi giorni, fatta da una medium durante la partita Brasile-Scozia.
21: Secondo me, Boris, abbiamo capito male. Lei non intendeva si palesassero sul campo, si palesavano in quella nottata.
2: Divisibile a occhio nudo, noi poveri mortali, non veggenti, non abbiamo visto nulla.
3: No, avrà sbagliato.
16: Sì, avrà sbagliato giorno.
20: Ma io sentivo a mezzanotte un casino pazzesco.
3: Sono venuti da te, pizza.
20: Ma io gli ho bucato la navicella, gli ho bucato.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
20: Ah, io dico.
22: Buongiorno, buongiorno.
3: Ma niente,
20: buongiorno.
22: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
22: Per tutto il giorno.
3: Ci fanno domande strane via WhatsApp, non è colpa mia.
21: Ma tu non ne vuoi parlare anche 10 minuti magari?
3: No, qualcuno ci chiede, ma secondo voi esistono delle urologhe donne? Ma penso proprio di sì, perché non dovrebbero.
21: Ma chi se ne frega di
3: vabbè, ma è una domanda che arriva dal pubblico.
21: Ma non lo so, vuol dire che se ti chiedo le ali delle mosche quante sono? 26, è vero? Scusami, ma chi
20: sono? Sì, ci sono.
3: Beh, le salutiamo tutte le urologhe donne.
21: Non esistono.
3: Ascolto questa mattina, amici, c'è il disco. Buongiorno, vamos.
20: 5 squilla a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno.
21: Magari chiamiamo un'urologa, cosa dici?
3: Beh, perché no? Allora, attenzione, dai che è venerdì, vi vogliamo sentire urlare buongiorno. C'è una canzone a colagione che guarda. Primo squillo.
20: Sì, ma è da sentire tutta, eh.
3: Eh certo. Second.
20: Secondo?
23: Buongiorno.
3: Bravo.
20: Buongiorno.
3: Complimenti, ma quanti ne siete? Chi siete? Benvenuti.
23: Alessio e Massimo da Torino.
20: Ciao.
3: Alessio e Massimo.
21: Sì. Urologi.
3: Alessia, ma aiuto. Ragazzi.
23: Siamo a lavoro.
3: Ah, che fate? Che fate? Che lavoro fanno?
23: Siamo a lavoro.
3: Sì, no, abbiamo capito, Massimo, ma che lavoro fate?
23: Siamo operai.
3: Ah, operai,
20: grandi
3: ok. Siete in ditta, insomma, in questo momento, grandi ragazzi. Allora, avete scelto una canzone, non vi rubiamo troppo tempo, che ci fa saltare dalla sedia.
20: Vero.
3: Dalla sedia.
23: Grande. Sì, è un po' per il capitano, so che piace quel gruppo.
3: Sì, molto, molto, ma devo dire anche a noi.
23: Anche per pizza.
20: Grazie, fratello. Ciao, fratello.
21: Sicuramente non è una canzone nuova, allora, se piace a pizza.
20: Ah, lascia stare, che questa è vera musica.
3: Questa è musica, Fabio Liuzzi. Alessio, Massimo, a chi la dedicate?
23: A voi.
3: Grazie.
23: Che siete i numeri uno.
20: Grazie,
3: troppo
20: grazie.
3: Buoni. Noi a voi, la volete annunciare voi?
23: Walk of Life.
3: Dire Straits, grande.
21: Ciao,
20: ciao, ciao ragazzi.
22: Buongiorno, buongiorno.
3: Questa dura 11 minuti.
22: Buongiorno. Per tutto il giorno.
3: 7:30.
20: Hai questa?
21: Passa la pianola da chiesa a pizza.
20: O mi passi il piffero?
3: Attenzione, intro di 1:20.
21: Oh. Vai, piffero, vai. Bravo a suonarlo, eh.
3: Fischio live.
21: Non è il piffero questo?
3: Oh, cucù.
21: Vediamo se riesco anch'io.
3: Aspetta, non mi fa ridere.
20: Ah, sì?
21: Vai, vai.
3: Bravi noi,

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ma c'è? Oggi è giovedì.
3: No.
2: Oggi è giovedì.
3: Appena superato.
2: A Radio 105 sono le 7 esatte. Sasà, cato, è venerdì.
4: Veramente?
2: Ma certo.
4: Perché è tornata Betty.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 17 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: Внимание!

0: Eccoli, state 3 minuti puntualissimi questa mattina, amici, lo possiamo dire tutti insieme. Buon venerdì! Ma che bello! Oh, ci siamo tutti, proprio tutti. Ciao. Oggi mandiamo un bacio al nostro capitano Marco Galli che sta tornando.
1: Sì.
0: Manca pochissimo, intanto rientra la nostra Betty.
2: Buongiorno.
1: Ma ciao Betty.
2: Sono tornata con voi per il venerdì, non potevo mancare.
1: Brava Betty.
0: Betty, quindi non sei stata rapita dagli alieni, ti scrive Cristiano?
2: Non sono stata rapita, ho avuto tanto mal di pancia, adesso non entro nello specifico.
0: No, grazie.
3: Se l'è mangiato un alieno a sto punto la Betty, tutto sto mal di pancia.
2: Però se volete posso anche raccontarvi,
3: Ha parlato di urologo fino adesso.
0: Sì. Infatti, ricordiamoci sempre che sono le 7 del mattino, c'è gente che sta facendo colazione.
2: In effetti.
0: Senti, sempre Cristiano scatenato stamattina ci chiede, pizza, se abbiamo fatto tai chi su sedia.
1: Ma certo che l'abbiamo fatto, tutto ieri pomeriggio, ragazzi.
2: Che cos'è? Tai chi su sedia.
1: Betty. Dopo
0: non so perché mi faccia così ridere,
1: ragazzi. Faccio vedere come si fa.
2: Grazie.
0: Sono Betty degli esercizi di Tai Chi. Chi ci sta guardando sul canale 66 della digitale o attraverso la nostra app sta vedendo anche pizza proprio alle prese con alcuni esercizi.
2: Che bravo.
0: Che però per non rovinarsi, diciamo, le rotule, non
1: le
0: farsi
1: rotule, sì,
0: del male, magari dopo una certa età, si fa comodamente su sedia.
1: Sì.
3: Solo il busto superiore, la parte superiore fa Tai Chi, quella sotto niente.
0: No, beh, si muovono anche le gambe, però in maniera più protetta.
2: Cioè, vabbè, ma perché fa così col ventaglio?
4: È proprio un'azione.
3: Adesso
4: parte della pratica.
0: Vabbè, dai, è venerdì, signore. Poi fa caldo. Mamma mia, se fa caldo.
2: È già.
0: Quanti gradi questa mattina nelle vostre città, anche se sono previste delle piogge, però mi sa.
3: Ieri sera a casa mia ha fatto 3 gocce, ma proprio le ho contate. Una, due, tre.
1: Anche a casa mia erano 2.
2: Perché... A Roma, se non sbaglio, ragazzi, ha fatto danni, eh?
1: Ah sì?
2: Credo, magari Max sa dire di più.
0: Andiamo da Massimo Mongiardo allora a questo punto questa mattina, andiamo, più che da Max Maldi. Mongiardo, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
0: Salve, buongiorno.
2: Che bella vocina.
0: Inviato speciale da Roma, naturalmente.
5: Sì?
0: Sì, prego.
5: Io vi posso dire questo, ho dormito fresco.
0: Ah, allora, positivo quindi.
3: Ha acceso l'aria condizionata?
5: No,
3: che senso?
5: Ha piovuto sia ieri pomeriggio, sia ieri sera, che si è faldato un venticello bello fresco.
0: Bel fresco,
5: Sì, sì, sì.
0: Bene, c'era, ma ha fatto danni?
5: Ma allora, sono bombe d'acqua, quindi adesso io non vi so dire che danni. Io stamattina non ho visto niente di distrutto, però magari da qualche altra parte ha fatto danni.
2: Ma che giornata stai? Ma scusate.
0: Bene, grazie, buongiorno.
5: Sul pezzo, Betty, se vuoi, cioè, io ti dico dell'Interland dove vivo.
0: Infatti, la verità, lui ha proprio il polso,
3: ma dovrebbe
0: no?
3: approfondire andando nelle zone magari colpite dalle bombe d'acqua, no?
5: Allora, quando ci andava alle 3 di stamattina, che
3: ma il giornalista è lei, mica noi, mi scusi.
0: Allora, approfondisce Albe da Saronno, che ci sta guardando evidentemente anche alla TV.
1: Ciao.
0: E quindi scrive, pizza, sembri Pinocchio ubriaco mentre facevi
4: ma non è vero,
0: le mosse di Tai Chi.
1: Ma ragazzi, vero,
0: povero pizza,
1: ve ne accorgerete anche voi facendo il Tai Chi da seduto, avrete Tutto un
0: beneficio,
1: un ribollore interno che risveglia tutte le sensazioni. Aia, San Cantano.
3: Si è risvegliata la sensazione.
1: No, quella mai.
0: Chi è Betty?
6: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno a te.
6: Sì, Varese, ieri sera, mezzanotte, ha fatto un bel temporale, ha avuto una bella mezz'ora rinfrescata, si stava da Dio.
0: Allora, quindi previste piogge anche nel fine settimana. Boris, veniamo da te, buongiorno.
7: Serena giornata Elenia, buongiorno Ciuro.
0: Buongiorno.
7: Più che piogge stiamo parlando di temporali di calore, di cui avevamo accennato nei giorni scorsi. Cioè questa immissione di aria un po' più fresca che rompe l'equilibrio caldo che il clima aveva, per dirvela in termini maccheronici. Tutto questo però non porta necessariamente aria più fresca, perché l'aria più fresca si scontra materialmente con la massa d'aria calda. Ne nascono delle piogge che, tranne in alcune zone d'Italia, tra cui quella dell'ascoltatore di Varese,

0: Sono piogge molto brevi, piogge calde, quasi tropicali potremmo definire, brevi ma intense in alcuni tratti, e non sono previste nel fine settimana, salvo che sulla metà giornata di domenica, dove purtroppo noi avremo temperature ancora molto molto elevate, con picchi intorno ai 40 gradi. Al terreno le rilevazioni portano tra i 50 e i 70 gradi, per darvi un'idea. Mamma San mia. Pietrini si staccano, sapete. I San Pietrini sono questo tipico ornamento delle strade, base delle strade di Roma e di altri comuni. Ebbene, si staccano da sole perché la pece si squaglia per effetto del, si scioglie per effetto del calore, e di conseguenza nascono delle vere e proprie buche. Per cui a terra fa ancora più caldo, lo sa bene chi magari porta le scarpe aperte. È una rilevazione che dà l'idea di quanto stia cambiando il clima, e se vogliamo essere più precisi, questa ondata di calore non andrà via prima di fine giugno.
1: No!
2: Vabbè, però dai, più o meno oggi
0: vorrei essere preciso in questo. Fino a fine giugno significa che mancano 5 giorni. Ma questa è la tendenza, non sappiamo i primi di luglio come si svilupperà. Al momento doveva già finire lunedì, ma le nuove previsioni meteo portano a, ad avere dei nuovi sviluppi. Tra l'altro nasce un problema enorme a Milano. Ieri sit-in di protesta all'esterno del comune di Milano, dei genitori che lamentano le saune, asili e nidi perché non c'è l'aria condizionata. Pensate, in un nido ci sono due condizionatori per tre classi.
2: Pazzesco.
0: In un altro nido, in un altro asilo nido, l'aria condizionata è fuori uso. Quindi immaginate 30 bambini con i maestri in una stanza. Il tutto, mi sia consentito di dire, nella totale indifferenza del comune di Milano, interviene.
2: È bene a denunciare questa cosa.
0: Perdonate, ma c'è una petizione che molti genitori stanno firmando. Se il comune si volesse segnare, oltre che aumentare le tariffe delle multe per i bambini, magari sarebbe cosa buona e giusta.
1: Dove si deve firmare?
2: Firmiamo pure noi, guarda, anche se non siamo genitori. Allora, sto caldo si chiama AFA, ci scrivete, perché che fa caldo, dice Davide, è chiarissimo il concetto. A Bologna si boccheggia, ciao da Antonella.
3: Ciao.
2: E dopo il passaggio di questi temporali di calore, ci scrive qualcuno, farà ancora più caldo, come diceva Boris, naturalmente. Insomma, i messaggi sono un po' tutti così. Anche a Tokyo fa caldo, ragazzi. Quindi
4: anche in Giappone.
2: Anche in Giappone è generalizzata la cosa. Infatti si invitano i dipendenti, pensate, a Tokyo, ad andare a lavorare anche negli uffici, anche negli uffici pubblici, in maglietta e pantaloncini.
1: Ma dai,
2: Boris, ma veramente?
1: In Giappone.
2: In Giappone
0: viene sdoganata la peluria anche dei maschi, perché diciamo non viene ben vista la peluria dei maschi, per cui viene consentito l'utilizzo dei bermuda. Addirittura in Francia si vuole seguire questo stesso esempio. L'esempio arriva come sempre dal Giappone, dove l'invito ai dipendenti è non utilizzare giacche, cravatte, pantaloni lunghi. Addirittura in alcune aziende sono vietate le scarpe aperte, per esempio.
2: Certo, non è che puoi andare in giro per i corridoi dell'ufficio sciabattando. Scusa.
0: Ebbene, anche questo viene sdoganato. Testualmente vi cito: incoraggiamo abbigliamento fresco che dia priorità al comfort, tra cui polo, magliette, scarpe da ginnastica, a seconda delle mansioni lavorative, anche i pantaloncini.
2: Pensa a te.
4: Vabbè, ma ci sta, ragazzi, ma scusate, ma col caldo che fa devo anche mettermi il pantalone lungo?
1: No.
4: Cioè, le regole
2: però tu lo
4: cambiare,
2: sai che in Italia in tantissimi uffici, in tante aziende, ma non solo, non è che puoi andare vestito come ti pare, cioè come se fossi in spiaggia, è sicuramente una rivoluzione.
0: Posti, tipo la banca. Però. Per dirne una, dove tu non è che puoi andare col Pinocchietto.
4: Sono d'accordo, ma in banca
5: è un nostro limite.
4: Ragazzi,
5: però,
4: c'è l'aria condizionata. Scusate, in banca, quindi anche il pantalone lungo ti cambi e te lo metti.
0: In realtà l'aria condizionata c'è, tranne che negli asili e nelle scuole di Milano, anche,
2: infatti,
0: anche a Tokyo. Il punto è la dignità del lavoro assurta a immagine attraverso il vestiario. Se questo viene meno per il comfort, è una novità, perché non è consentito ad oggi farlo.
4: Certo.
0: E questo è quello che poi fa anche la Francia. Addirittura la Francia dice: se di buona fattura.
2: Sì, cosa vuol dire?
3: No,
0: vi cito testualmente, l'ha detto ieri il ministro.
4: Di qualità, di qualità.
0: Di buona fattura credo faccia riferimento a qualcosa che non sia piccionate, cioè voglio dire.
5: Che non sia?
0: Piccionata.
6: Tipo le mie camicie.
2: Vabbè,
6: diciamo,
2: tu dici magari un bermuda di lino, ecco, che è più elegante di un pantaloncino magari, tipo da spiaggia.
0: O con i tasconi per partire.
4: Ecco,
0: il ministro francese dice se di buona fattura va bene anche il pantaloncino.
2: Vabbè, ma tu vedi. E in Italia invece come siamo messi, Boris?
0: Ma che in Italia non c'è un vero... Il dress code sta molto alle aziende.
6: Ma certo.
0: Diciamo che chi può sta facendo smart working a casa. Le aziende ne beneficiano perché pagano meno aria condizionata.
3: Certo. Ovviamente. Questo è buono.
2: Sì, non c'è
0: invece
2: dubbio.
0: Quelle aziende che si ostinano a volere i dipendenti lì a controllare che facciano il compitino, che devono essere precisini, non solo pagano più aria condizionata, ma si vedranno arrivare i dipendenti in un abbigliamento magari meno formale di quello che immaginano.
2: Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Voi siete favorevoli? Possiamo far scattare un marketing subito anche tra i nostri esauriti a vestirvi un po' più, diciamo, da spiaggia,
3: più freschi,
2: anche
3: più freschi,
2: negli uffici, anche se avete una certa posizione.
4: Ma
2: no?
4: Dipende da che lavoro
6: appunto,
4: fai,
6: dai,
2: lavorativa. Sì, ecco, cioè, cambiare quindi completamente il vostro dress code.
3: L'abito,
2: esattamente.
3: L'abito fa il monaco, che vuol dire?
2: È un po' quella roba lì.
6: Non è vero, certe volte non fa il monaco l'abito.
2: Bravo.
6: Ma ditecelo al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
2: Sui vocali Betty suonava da un po'.
7: Il primo disco
2: vado?
7: Di
2: sì, vai vai Betty.
8: Noi Boris volevamo regalarlo all'asilo il climatizzatore perché i bambini sono in classe con 35 gradi, 36
2: bene,
8: gradi
2: ragazzi.
8: Non possiamo nemmeno regalarlo e quindi niente, i bambini se lo becchiano tutto. Ciao Michele da Castelgofredo.
2: Ciao Michele, ciao. Ma poveri bimbi.
3: Beh, non è facile.
2: Allora Nunzia intanto ci scrive: vi invito ad indossare i pantaloni tela lana della divisa, vabbè, specifica di quale azienda, ma è un'azienda che si occupa di trasporti. Ecco.
4: Ah, vabbè, abbiamo capito. A parte i vestiti di,
2: cioè, ragazzi, lana, nel senso che questa azienda non ha la divisa estiva.
3: Dovrebbe esserci.
0: Allora, per quello che io ho letto dal messaggio, questa azienda, che poi è un'azienda che si occupa di trasporti pubblici di una grande città, ha anche quella estiva, che io sappia. Poi ricordiamo che c'è sempre il decreto per cui se uno sta male per il caldo, se voi mi costringete a mettere la lana per dire con 40 gradi io sto male e non vengo al lavoro.
2: Va bene, vi leggiamo, perché poi qualcuno ci scrive per esempio: oh, io sono 20 anni che in estate vado in ufficio in bermuda, evidentemente lo può fare, nessuno gli dice niente. Lui è Marco dalla provincia
4: anche
2: di
4: noi.
2: Pavia, esatto,
6: l'amministratore delegato.
2: Noi facciamo anche un tipo di lavoro diverso, non so come dire, quindi un vero e proprio dress code non ce l'abbiamo, siamo obbligati a venire con la giacca.
4: Mi ricordo una volta era pantalone corto senza ciabatta o se vieni infradito pantalone lungo.
5: Comunque a proposito di pantalone, sentite questo messaggio,
9: Allora, tanto per dire, taxi di Milano, vietato l'uso dei bermuda, se ti fermano con i pantaloni al ginocchio, 120 euro di multa.
2: Ah, veramente?
3: Addirittura?
6: Anche
3: addirittura?
6: Da voi?
2: No, io sono scioccata.
5: Anch'io.
2: Ragazzi, una precisazione: se sei tassista, perché il passeggero immagino che possa salirci.
4: Che faccio,
2: no, non lo so, perché qua non si sa mai.
0: È una normativa. Ricordiamo l'attenzione del comune di Milano ai pantaloni e lasciamo i bimbi a boccheggiare.
2: No, è folle. Folle.
0: No, è, purtroppo è così. E la multa è di circa 100 euro, può arrivare anche a di più. Inflessibili gli agenti della polizia municipale
3: che controllano i tassisti.
0: Ma possono farlo, sì.
3: Ma dove siamo arrivati? Ma
0: si chiama decoro, è un'ordinanza decoro.
5: Ma che decoro è?
2: Ma che decoro è? Dopo ci spieghi meglio. Boris, andiamo da lei, perché è in linea. Allora, abbiamo aperto il programma con una domanda, ci è arrivata dal pubblico,
6: vero,
2: noi ci siamo solo limitati a leggere. Ma qualcuno ci chiedeva: ma secondo voi esiste un urologa donna?
6: Ma certo,
2: io ho detto, secondo me sì, assolutamente, perché no? E lei si palesa.
6: Elena di Brescia.
10: Buongiorno ragazzi, che piacere.
6: Ma
10: che
2: piacere tutto nostro, dottoressa.
10: Sì.
2: Anzi,
10: come state?
6: No, noi stiamo bene, io aspetto una sua visita.
2: Così,
6: ma dalla voce mi ispira sentimenti.
3: È giovane, fresca la voce.
10: Sì. Ispiro molto.
2: Allora, dottoressa Elena, perdonami, per dovere di cronaca, io questa cosa te la devo dire. se ne parlava un pochettino fuori onda. Pizza è piuttosto esperto, no? Nel senso che queste visite le ha fatte, ecco, spesso, e dice: ti devo dire la verità, per certi aspetti preferisco gli uomini perché le donne sembrano un po' più aggressive.
6: Abbastanza.
10: Ma no, questa è solo una questione personale. Io, guarda, io ho 50 anni, faccio questo lavoro da quasi 25, compresa la scuola di specializzazione.
2: Beh, una certa esperienza.
10: Quando ho iniziato eravamo 33 donne su 3.000 urologi in Italia. Adesso siamo forse non la metà, ma quasi quasi. Sì. Nel senso che all'inizio che ai congressi io sono una donna e sono una donna anche abbastanza femminile, per cui ero abbastanza nel centro, al centro dell'attenzione. Adesso invece ci sono tantissime ragazze, tantissime bravissime professioniste, e abbiamo portato nel mondo dell'urologia, che è un mondo sicuramente da un punto di vista lavorativo abbastanza maschilista, devo dire la verità, sia dal punto di vista dei colleghi, sia dal punto di vista di quello che viene vissuto dal paziente. Però abbiamo portato il nostro contributo, ed è un grande contributo. È un grande contributo che va a mettersi con quello degli uomini. Io quello che dico sempre alle mie colleghe più giovani è quello che noi non dobbiamo essere come gli uomini. Noi dobbiamo portare il nostro contributo come donne, con il nostro cervello diverso, e secondo me questo è stato molto anche nel mondo dell'urologia. Io sono 25 anni che faccio questo lavoro e vi assicuro, non ho mai avuto un problema con un paziente.
2: Fantastica.
10: Mai avuto un problema anche con un paziente, anche con un paziente, e ve lo dico in maniera extracomunitario, di religione musulmana, potete immaginare. Non ho mai avuto un problema, perché basta un pochino di empatia.
2: Brava.
10: E mettersi in contatto con il paziente, cercare di fargli capire che poi passa la paura, passa l'imbarazzo.
2: Certo.
10: Comunque, ragazze, anche noi andiamo dal ginecologo, uomo.
2: Certo.
10: È un esempio banale questo, però è un po' così, e quindi si stanno abituando anche i pazienti, e devo dire che tante volte preferiscono vedere me che non qualche mio collega. Ecco, per cui bisogna solo entrare in contatto con il paziente,
2: Elena,
10: poi si riesce a fare tutto.
2: Certo, scriviamo tutto, hai detto delle cose importantissime.
3: Bellissimo discorso.
4: Scusi, dottoressa, dove opera? A Desenzano del Garda?
10: Sì, a lavoro a Desenzano del Garda.
2: Guarda, li hai convinti tutti.
6: Dottoressa, mi prendo un appuntamento nel pomeriggio.
4: Fare il weekend lì.
10: Perfetto.
6: Va bene, cara Elena.
10: Va bene, io vi ringrazio perché mi fate tanta compagnia. Questo per me è un periodo un po' difficile, la mattina mi fate tanto sorridere. E dirvi, insomma, soprattutto ragazze, io vi adoro, siete fantastiche.
2: Grazie.
10: Scusate ragazze, anche voi, ma le ragazze
2: grazie Doc, che bello. Guarda, vorrei abbracciarti, ma capiterà, lo accompagno personalmente. Pizza,
6: sì,
10: venite a trovarmi. Venite a trovarmi, vi aspetto.
4: Ha una faccia molto simpatica,
3: dottoressa.
4: Lei l'ha googolata.
2: L'hai già googolata?
10: No, ma non ci sono, sai. Non ci sono,
3: Chi hai visto?
2: Ma chi hai visto, scusa?
4: Sulla regione Lombardia,
10: qualcun altro.
2: Infatti, diglielo. Elena, no, volevo approfittare di te, ma proprio velocemente, non abbiamo molto tempo, anche per fare un discorso proprio legato alla prevenzione,
6: certo,
2: no? Perché secondo me è molto importante.
6: Sì. Certo.
10: Sì.
2: No, vorrei
10: è una cosa fondamentale. Allora, la prevenzione è una cosa fondamentale, dobbiamo saperlo tutti, in tutto, e parte da due cose fondamentali: l'alimentazione, fin da bambini, e l'attività fisica, ok? Queste sono le due cose fondamentali.
2: I due capisaldi.
10: Poi i due capisaldi sono questi. E poi io sono convinta che una delle cose che aiuti tantissimo è cercare di, guardate, ma l'ho visto proprio nel mio lavoro, nei pazienti che opero, cercare di vedere sempre con ottimismo tutto. Perché quando si vuole guarire, si vuole riuscire, il cervello aiuta, è una cosa veramente incredibile. Per cui noi dobbiamo trovare proprio anche dentro noi stessi la forza, la motivazione. Questi sono i tre capisaldi per me per stare bene. Poi certo, noi medici aiutiamo in quella che è la prevenzione, quelli che sono ci aiutano gli strumenti della medicina, e quindi
2: è
10: nel
2: chiaro.
10: Mio contesto
2: Elena sei fantastica, ci vengo pure io da te, anche se non sono un uomo. Fa niente,
10: ma venite per un caffè. Ma certo. Io ho il lavoro in ospedale meraviglioso con la vista lago, città da Dio, venite per un caffè.
4: Sì, dottoressa.
6: Vuoi fare un'altra domanda?
4: L'entusiasmo.
2: No, dobbiamo correre, Elena, bello, con il tuo disco, sei il primo disco di oggi, annuncialo tu.
10: Dai, va bene. I Queen, Bohemian Rhapsody, una delle mie canzoni preferite.
2: Guarda,
10: grazie.
2: Scegli anche bella musica, oltretutto. Doc, ti abbracciamo forte, ti vogliamo bene.
10: Anch'io.
6: A presto.
10: Grazie. Ciao.
4: Ciao.
7: Primo. Disco di oggi.
4: Come mai non gli hai chiesto?
6: Lascia stare, non chiederei niente.
2: Grazie, che messaggi state scrivendo?
4: Messaggi.
6: Tutti a visitarsi oggi, eh.

0: sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: dottoressa da Brescia, la nostra urologa, deve aver suscitato qualcosa.
1: Che segreteria, sentite.
0: Vai, vai, vai.
2: Dopo questa telefonata mi è venuto l'affanno come se avessi fatto 10 km in salita a tutta corsa.
0: In che senso? Non ho capito, però, vabbè.
3: E resterai qui.
4: Ma buongiorno cara Betty, che giorno è oggi?
1: Ma buongiorno a tutti, oggi venerdì 26 giugno 2026. Si festeggia San Vigilio,
0: auguri!
1: Patrono di Trento, del Trentino e venerato anche in altre località dell'area alpina.
0: Sì.
1: Come ad esempio Moena, il Sud Tirol e tanti altri. Oggi è la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga, istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987.
4: Brava, beh.
1: E per il viaggio nel tempo, 156 anni fa, nel 1870, a Monaco di Baviera, fa il suo debutto la Valchiria di Richard Wagner.
0: Wow. Senti qua.
4: Questa doveva scegliere la dottoressa.
0: Ma perché? Ma perché?
3: La cavalcata delle valchirie.
4: Tutta?
1: Non siamo adesso? Va bene.
4: Apocalisse.
1: Nel 1945, 81 anni fa, a San Francisco viene firmata la carta costitutiva da cui prenderà vita l'ONU. E nel 2014, 12 anni fa, siamo ai mondiali del Brasile e il calciatore Suarez viene squalificato per il morso a Chiellini.
0: Mamma mia!
1: Lo ricordate? Durante la partita Italia-Uruguay,
3: l'ho
1: che
3: dimenticato.
1: Peraltro perderemo, dimenticato, ahimè.
3: Manco si sta qualificati.
1: Siamo infatti non abbiamo passato gli ottavi di finale.
0: Poi è andata meglio.
4: Quando?
0: Ah no.
3: No. A Chiellini sì, l'ha medicato.
0: No, in generale, l'Italia mondiali.
4: No.
1: Cambiamo discorso e passiamo all'angolo musicale.
3: Non ci siamo più andati, lei.
0: No, ma lo so, era ironica.
1: Era una battuta, Fabio.
3: Non l'ho capito.
1: Oggi è il compleanno di Gaetano Curreri, grande
3: auguri,
1: Gaetano.
3: Auguri,
0: Gaetano.
1: E Ariana Grande.
3: Auguri.
1: E nel 1983, in testa alla classifica dei brani più venduti in Italia, c'è Billie Jean di Michael Jackson. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto l'Ariete.
0: Vedi, Fabio, vai su.
1: Apprezzamenti dall'altro sesso per le vostre doti fisiche.
3: Bene, grazie donne.
1: Chissà quali.
3: È pieno.
1: Ma anche Toro. Spensierati e leggeri come le libellule.
3: Che bello.
1: Invece il segno nefasto è lo Scorpione.
3: No.
1: Conoscete qualche Scorpione?
3: No.
1: Qualche problemino fisico dovuto all'aria condizionata.
0: Vabbè, succede. Sapevo.
1: Tipo che rimangono a 90.
0: No,
1: tipo,
0: vabbè, no. Ma perché?
1: Capita,
0: Cosa?
1: Vabbè.
3: Io Scorpione a 90 non ne conosco. Per
1: e chiudo con il proverbio. Chi ha troppa confidenza spesso del rispetto è senza.
3: È vero.
1: Che significa che le persone spesso si dimenticano dei limiti e del rispetto che si dovrebbe sempre avere.
0: Esatto. E troppa confidenza fa perdere la riunione.

0: Lui
1: e c'ha oggi?
2: Come venerdì, forse per quello.
3: Va.
1: È caldo.
0: Scoppio!
1: Dai, andiamo veloci con l'intruso. Un tema, quattro elementi. Uno di questi non c'entra nulla con gli altri ed è l'intruso. Attenzione, oggi ci sono le città della Calabria.
4: 1. Cosenza. 2. Crotone. 3. Capaduca. 4. Catanzaro.
1: Beh, facile, dai. Scrivilo.
0: Pensi di saperlo, scrivilo subito al 342 41 15 105.
1: Cinque. Oh, yes.

0: mattina un esaurito si alza e sa già quale radio ascoltare.
1: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
2: Sono capitano Marco Galli.
3: Ciao Marco Galli e tutta la ciurma.
4: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Soncino, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl vale davvero.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Pronti per l'intruso, amici? Oggi si va in Calabria, le città della Calabria. Sì. E sono queste le quattro proposte:
1: Cosenza, Crotone, Capaduca, Catanzaro.
0: Catanzaro. Allora, vi stiamo già chiamando, attenzione amici, lo sapete, entro il quinto squillo dovete rispondere anche
2: come volete. Esatto. Sì, ma la domanda tu chi sei, la risposta è
1: io sono l'intruso.
0: Secondo squillo?
3: Su.
1: Terzo.
0: Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, buongiorno.
4: Pronto?
1: Abbassa la radio. Pronto?
0: Aiuto. Ascoltaci. Pronto, pronto? Ci senti? Ciao. Buongiorno. Ciao. Benvenuti, benvenuti. Ma voi chi siete? Sì!
1: Bravissima!
0: Tattina. Chi sei? Come ti chiami?
5: Sofia.
0: Ciao Sofia!
1: Ciao!
0: Ciao. E dove siamo, Sofia?
5: A Roma,
0: ragazzi, fa caldo. No, ha piovuto tanto, ci diceva il nostro gladiatore poco fa.
5: Sì, però fa anche tanto caldo.
0: Sì. Allora, ragazzi, intanto vi chiediamo subito qual era l'intruso di questa mattina. Qual è la città non calabrese, ma forse proprio non esiste neanche tra le quattro proposte? Ce lo dici?
5: La numero tre,
0: brava Sofia, Capduga. No, non è una città. Sofia, hai vinto la maglietta di 105.
2: Sì.
5: Grazie.
0: Ma prego.
1: Che bello.
0: Siete stati bravi, quindi la manderemo lì a Roma molto presto. Diteci che cosa volete fare però a questo punto. Se rischiare, andare avanti.
5: Andiamo avanti?
1: No.
0: Sofì.
1: Sicuri?
2: Sì, bravi.
6: Glorifica la rosica.
1: Aia.
0: Allora, Sofia, quanti anni hai, Sofia?
1: No.
0: Quanti?
1: Quattro?
0: Otto. Ma secondo me, ma non so, non dico niente.
2: Ma sì, c'è papà.
0: Allora, attenzione Sofia, cerchiamo magari di darti una mano, sì. Perché il tema per il raddoppio dell'intruso, quindi per provare a vincere il nostro paccone pieno di gadget, è
1: Accrescitivi.
0: Papà, mi raccomando, dai una mano a Sofia.
1: Uno,
5: ci proviamo.
1: Uno, fischione. Due, ragazzone. Tre, nasone. Quattro, parolone. Uno di questi è l'intruso.
0: Allora, sono gli accrescitivi, no? Quindi
1: fischione, ragazzone, nasone, parolone.
0: Bravissima. Guarda che non era facilissima. Fischione è un uccello, esatto. Quindi non c'entra niente con gli accrescitivi. Sofì, arriva lì a Roma un pacco pieno di regali per te.
1: Grandi, bravi.
5: Grazie.
0: A c'è voi, belli.
5: C'è anche Bianca qui con noi.
0: Ciao Bianca. Ciao Bianca. Ciao papà, vi abbracciamo fortissimo. Non so se volete fare un saluto, approfittarne.
5: Un saluto a tutti e grazie a voi che ci tenete compagnia tutte le mattine e soprattutto Forza Lecce!
0: Grazie a voi ragazzi!
2: Sempre Forza Lecce!
1: L'intruso!

0: Macarena.
1: Ciao, baby.
0: Ah. È il nuovo singolo di Baby K qui su Radio 105. È tutto esaurito. Il buongiorno che vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Chi è Betty?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao ciurma. Ciao. Sono Leonardo. Sto andando a Gardaland per festeggiare il mio compleanno.
0: Bravo.
3: Ciao.
4: Amore. Ti saluta Prezzemolo.
0: Amore, sì. Tanti auguri. Allora, attenzione, si parlava di dress code. Ma ci deve essere, secondo voi, un po' questa la domanda che vi stiamo rivolgendo questa mattina, un dress code, soprattutto in alcuni ambiti lavorativi?
1: Sì.
0: O mettiamola così, l'abito non fa il monaco. Il tutto parte da una notizia che ha a che fare con il Giappone, o meglio la città di Tokyo, in questo caso, dove a fronte del forte caldo, del caldo africano, insomma, che sta investendo anche il Giappone, si è pensato di consentire a chiunque, veramente a chiunque, di andare anche in ufficio con i Bermuda e la t-shirt.
4: Ma scusate, anche alle forze di polizia, Boris, si vestono. Eh no, beh, scusami,
5: oddio, le divise sono a maniche corte, ragazzi.
0: Sì, ci sono le divise a maniche corte.
5: Ci sono le divise a maniche corte, sì.
0: Non ci ho fatto caso,
5: i Bermuda in Italia no, all'estero ci sono.
4: Io non ho mai visto.
6: Scusate, non si può generalizzare, perché, per esempio, negli Stati Uniti i Bermuda sono consentiti ad alcune forze di polizia che sono sulla spiaggia sostanzialmente. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, le maniche corte anche qui in Italia sono esclusivamente alle camicie.
5: Le camicie,
6: ma i pantaloni devono essere quelli lunghi di ordinanza, senza dimenticare tutte le categorie di antinfortunistica che non possono derogare al loro dress code, le scarpe, la tuta, il berretto, o meglio inteso il caschetto. Però le forze di polizia hanno comunque il pantalone lungo.
0: Allora, intanto ci scrivono, Boris in TV per esempio lo vediamo in giacca e cravatta, ma essendo inquadrato a mezzo busto, in realtà lui sotto ha i boxer.
1: Non è vero.
5: È mutante.
1: Non è vero.
5: In molti settori, tipo la finanza, piuttosto che negli studi legali, tutte le immagini, presentarsi in Bermuda.
0: A me me ne fregherebbe niente, sono sincera. Però non so se la società è pronta, ecco, parliamoci chiaro.
2: Però sentite qui,
0: Vai.
7: Buongiorno Alessandro, San Benedetto del Tronto. Provate a mettervi la divisa da 118, scarponi, pantaloni in plastica per evitare che i fluidi vengano a contatto con la pelle, maglietta a maniche lunghe e giacchino, andate in spiaggia a fare i soccorsi, provate.
0: Ma hai ragione, ma certo, è possibile.
4: Cioè, per quello diciamo che ogni lavoro ha la sua divisa, e quindi insomma il dress code fino a un certo punto. Non è che...
0: Allora, guarda, credo ti risponda un avvocato proprio. Mice dice: capitando di dover andare in tribunale, faccio parte di quelli che evitano le scarpe aperte negli uffici giudiziari.
1: Ma certo, ma dai.
5: Ti dà più professionalità.
0: Esatto. Chi è Chiabetti?
8: Buongiorno, ciurma. Sono Roby da Ravenna. Ho avuto un'idea, ma perché alle categorie di lavoratori che sono obbligati per il decoro a vestirsi in un certo modo, quindi a soffrire il caldo, non viene data un'indennità, ma non 10 euro, insomma abbastanza corposa, diciamo, se tu devi vestirti giacca e cravatta, poi se vengono più di 30 gradi io ti riconosco tot euro al giorno. Volete scommettere che poi dopo il decoro va bene anche il Bermuda o la maglietta
0: ma
8: anche
0: ma certo, tu dici poi a quel punto va a farsi benedire.
2: Ma mi sapessi che dice questo.
0: È possibile.
5: Ha ragione.
0: Va bene, vi leggiamo. Intanto c'è la finale. Oh, ragazzi, venerdì. Final di Big Smile. Stiamo per riascoltare le quattro barzellette più belle, più votate della settimana, che vanno in sfida.
1: Tocca a voi a votare la migliore della settimana, la 1, la 2, la 3 o la
5: 4.
9: Big Smile 1.
10: Ciao a tutti, sono Galdino. Un tipo va a ballare tutti i sabati, sempre perfettamente in tiro, vestito nero, camicia bianca con papillon, gemelle ai polsi e soprattutto scarpe di vernice. Si mette a ballare con una ragazza, un giro di valzer, l'altro giro, tutto un tratto allunga la scarpetta, guarda e dice: ma tu per caso c'hai le mutande nere? Lei dice: sì, ma come fai a saperlo? Sai, io ho l'esperienza. Il sabato dopo va a ballare con un'altra ragazza, allunga la scarpetta e dice: ma tu per caso c'hai le mutande di pizzo bianco? Sì, dice lei, ma tu come fai a saperlo? Sai, l'esperienza. E così gira la voce che lui indovina tutte le settimane le mutande che hanno sulla ragazza con la quale balla. Una dice: sta settimana lo frego io, va a ballare senza mutande. E a un certo momento, mentre si fa un giro di valzer, lui allunga il piede, guarda la scarpa e comincia a sudare, fa un altro giro di valzer, allunga la scarpa, suda sempre di più, tutto rosso, proprio gronda dalla fronte il sudore, e chiede alla ragazza: ma tu per caso sei senza mutande? E lei dice: sì, meno male, pensavo mi si fossero crepate le scarpe.
0: Ciao Galdino.
11: Due. Ciao, io sono Margherita.
0: Ciao.
11: E adesso vi voglio raccontare una barzelletta. Ci sono tre mosche, una va nel naso, una nell'orecchio e una nel culetto. Dormono. Il giorno dopo si svegliano e quella dell'orecchio dice: non ho dormito bene, c'era troppo cerume. Quella del naso dice: non ho dormito bene, c'erano troppe caccole. Quella del culetto dice: io ho dormito bene, c'era pure l'aria condizionata.
12: Tre. Buongiorno ciurma.
13: Buongiorno.
12: Sono Gigi da Ventimiglia.
0: Ciao Gigi.
12: Allora il nostro caro Signore Gesù, dopo la crocifissione, monta in paradiso. Ed aspettarlo c'è San Pietro. Come arriva, San Pietro gli dà il benvenuto. Buongiorno nostro caro Signore, benvenuto in paradiso. E Gesù risponde: oh, salve San Pietro, io avrei un desiderio, ritrovare mio papà, veramente mi manca tanto. Va bene, ma dovresti darmi qualche indizio, noi abbiamo tante persone qua. Era un piccolo ometto con i baffi, bassetto, si chiamava Giuseppe, faceva il falegname. Allora Pietro risponde: Gesù, forse l'abbiamo trovato, vai alla quarta nuvola a destra e vedrai che c'è un capannone, lì c'è un falegname, prova a domandare. Gesù va contento, salta nelle nuvolette e arriva finalmente in questo capannone grosso, pieno di legno. Apre la porta e vede questo ometto e gli dice: buongiorno caro uomo, lei è Giuseppe? E il vecchietto lo guarda in faccia e gli dice: sì, mi chiamo Giuseppe. Allora Gesù, tutto emozionato, lo guarda e gli dice: fai il falegname, vero? E Giuseppe: ma certo, faccio il falegname. Gesù, tutto emozionato, allarga le braccia e gli dice: papà! E Giuseppe risponde: Pinocchio!
13: Non ci credo.
14: Quattro. Ciao Giurma, buongiorno, sono Manuela.
0: Ciao Manuela.
14: Allora, c'è un uomo che fa un incidente ed ha una certa invalidità, quindi quando deve ricominciare a lavorare gli trovano lavoro in provincia. Va a fare, diciamo, il colloquio conoscitivo, perché il lavoro comunque tanto era suo, e quando va a fare il colloquio, insomma, si presenta: sono Mario Cecchetti. Ah, signor Mario, sì, salve, buongiorno, so già tutto, insomma, si mette seduto, vediamo, che mi vuole sapere? Non so, vorrei sapere un pochettino com'è il lavoro, l'orario, insomma, i giorni di lavoro. Cioè, guardi, il lavoro è semplice, il lavoro di archiviazione, inserimento dati, cose di questo genere. L'orario dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8. Senta, signor Mario, una curiosità, ma che tipo di invalidità? Cioè, sai, mi vergogno un pochettino a dirglielo, ma sì, dai, fra di noi, anche per capire, insomma, se posso darle tutte le mansioni, cioè, sì, ok, io lo dico. Praticamente, vabbè, dopo questo incidente che ho avuto, mi hanno tolto i testicoli. Vabbè, insomma, ok, signor Mario, perfetto, allora ci vediamo direttamente lunedì alle 10. Cioè, come alle 10? Ma non ci dovevamo vedere alle 8? Ma noi dalle 8 alle 10 ci grattiamo le palle, lei che viene a fare.
0: Benissimo. Eccole qua, le barzellette più divertenti le avete votate voi della settimana. Una sola vince, una sola sarà regina.
1: Tocca a voi votare la più bella al 342 41 15 105 e se hai tempo registra la tua con WhatsApp vocale.
15: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Che ti è piaciuta di più. Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
9: Big Smile.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Italia.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
10: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Pronti?
13: In esclusiva su Disney Plus.
14: Ogni secondo conta, baby.
15: Chef!
13: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
16: Il locale si è allagato.
13: Ed è l'ultima occasione.
14: Io sto vendendo l'edificio.
13: Per salvare tutto.
14: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
13: FX The Bear.
17: È così, o andrà tutto bene
16: oppure no.
13: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Ciao belli, sono l'intruso.
19: Attenzione, allora l'intruso.
20: Attenzione, perché adesso noi ti stiamo chiamando.
21: Secondo squillo.
19: Buongiorno.
21: Buongiorno.
19: Buongiorno. Ciao. Ma buongiorno.
22: Buongiorno a tutti e tutte.
19: Chi sei, scusa?
22: Sono Samantha, l'intruso.
20: No.
19: Samantha, no. Stellina, non farmi sentire un infame.
23: Sei triste? Non ti preoccupare. Ascolta 105, tutto esaurito.
19: Sono Samantha, perché mi hai detto il nome?
22: Perché sono emozionata. Sono 20 anni che vi ascolto, oh. Per Dindirindella.
23: Ascolta tutto esaurito.
19: Questa è peggio, questa è carichissima, sì. Teniamola. Ascolta Samantha, dovevi sapere. Sei una donna che pensa, una donna con della logica.
22: Certo, è per questo che l'ho detto.
24: Tutto esaurito con Marco Galli.
25: Non ha capito, secondo me, non ha capito.
26: Ciao Marco Galli.
19: Samantha, Stellina, io non ti posso dare niente, non
20: è sbagliato.
22: Pazienza, sono contenta di aver parlato con voi.
0: Grazie.
19: Va bene, noi con te.
1: Tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Brava e bella, Karol G con Manu. Ciao.
1: Ciao, viajando per il mondo.
2: Era il nostro 105
3: Selection.
0: Wow.
4: Tutto esaurito.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: A Radio 105 sono le 8.06, Sassacato!
1: Ho avuto un brivido di freddo.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 16 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.

0: capito?
1: E come le sa?
2: Betty, oggi poi stai suscitando certe fantasie.
0: Ma veramente?
2: Ma davvero?
1: Ma certo.
2: Degli esauriti.
3: Sa come mai Max non ha ancora detto niente.
4: Tutto esaurito è qua.
2: Cioè, sempre susciti, oggi in particolare.
3: Cade l'occhio, diciamo. Tutto
2: esaurito è qua. Fa banalecce.
3: Ma fa caldo, andò, fa caldo.
4: Ti darà la carica.
2: 8 e 8. Toccati il naso. 8 e 8, 8 e 8.
1: C'è un 48.
2: 8 e 48, 8 della mattina. Buongiorno, amici.
3: Buongiorno.
2: Dalla ciurma di Tutto Esaurito, io sono Ilenia, Pizza e Mici, qui accanto a me, davanti a noi c'è il nostro Fabio Liuzzi in regia a Milano. Beh, insomma, lo diciamo, facciamo i complimenti a tuo figlio,
3: sì,
2: mi posso permettere?
3: È stato promosso con un ottimo voto.
5: Grande, sei laureato?
2: No,
3: alla terza media, okay. Un esame che secondo me è da levare, però sì. Il mio
2: vabbè,
3: pensiero
2: però,
3: ecco.
2: L'ha fatto anche molto bene, sì. Complimenti Leo.
3: Bravo, complimenti, adesso l'anno prossimo ne parliamo.
2: Adesso
3: con
2: lascia
3: calma.
2: Che si goda l'estate.
3: Dai,
2: le vacanze. Sta tornando, che sta tornando. Buongiorno anche al nostro gladiatore Max Maddi.
1: Ciao Max.
2: In regia a Roma c'è Boris e rientra Betty.
0: Presente.
2: Super presente. E che presenza.
0: In che senso?
2: In generale, beh.
3: Possiamo inquadrare.
0: Che carini che siete.
1: Ma certo, Betty.
5: 66. Dove sei, Betty?
1: C'è
5: dove sei? Fatti vedere, Betty.
1: Pazzesco.

0: Outfit.
1: Outfit.
0: Un dress code.
2: Che tra l'altro mi allaccio.
0: Tra l'altro, proprio di questo stiamo parlando questa mattina. Suonavi, Betty?
3: Sì.
1: Fai, ti stai sbogliando. No, cosa fa? Sabotona, cosa fa?
4: Sabotona.
5: Ma lasciatela stare.
2: Suonavo e faccio sentire.
0: Vai.
6: Ciao Giurma. Ciao. Sono Aurora e oggi è il compleanno del mio babbo. Andiamo ad Aquafan per festeggiarlo. Gli fate gli auguri.
0: Ma
6: ciao.
0: Certo.
1: Ciao. Auguri.
2: Buona giornata.
1: Auguri babbo di Aurora, auguri.
0: Poi c'è Laura da Sassari che dice: fate gli auguri invece a mia figlia Alessia, perché oggi deve fare l'esame di maturità, quindi all'orale oggi. Forza forza Alessia, forza. Super in bocca al lupo.
2: Sì.
0: Da tutti noi. Allora, stiamo parlando di dress code, arrivano tantissimi messaggi.
2: È vero.
0: Qualcuno ci scrive che non si lamentano gli avvocati e i bancari. Se hanno caldo e magari si devono, cioè senza il magari, si devono mettere la camicia, la giacca, non so se anche la cravatta.
1: È una professionalità, cioè, però dove sei autorevole, capito? Se tu ti presenti in giacca, cioè, rispetto a un bermuda, una magliettina.
0: Sì, no, Alicia da Bologna prosegue dicendo che pensino a tutte quelle categorie che per motivi di sicurezza hanno una divisa che obbligatoriamente deve coprire braccia, gambe, oltre a testa, piedi, magari il casco in testa, e che lavorano all'aperto e quindi in ambienti non condizionati, ma non c'è dubbio.
1: Ma quello è per la tutela
0: della, Alice, cioè,
2: tipo sentite qui,
0: sì.
7: Ciurma, pensate a noi vigili del fuoco, su un incendio in piena estate, con giaccone antifiamma, pantalone antifiamma e sotto la divisa completa a maniche lunghe. C'è da morire.
0: C'è da morire, ma certo, avete ragione. Boris, ci scrivono a Palermo gli agenti di polizia che fanno servizio in bike sul lungomare di Mondello sono in t-shirt e bermuda.
1: Sì, anche a Venezia ci sono. Anche a Venezia,
5: ma lo abbiamo detto, ci sono dei luoghi all'estero, così come in Italia, perché queste poi sono disposizioni da polizia municipale,
1: esatto,
5: molto spesso.
1: Più polizia locale,
5: E quindi sono i comuni a poter decidere, come a Milano il comune decide di multare i tassisti che magari mettono i bermuda.
0: Mamma mia.
5: Invece altri comuni dicono: beh, fa caldo alla spiaggia di Mondello, mandiamo gli agenti di polizia municipale, non certo con il catafalco.
0: Perdonami Boris, non si stava discutendo qui in Italia di far lavorare un po' meno certe categorie?
5: Sì. Ma in realtà alcune categorie esposte hanno diritto alla cassa integrazione straordinaria. Quindi non lavorare, prendere soldi attraverso la cassa integrazione. Va anche detto, per dovere di cronaca, che tu all'agricoltore, per dire, a cui dai la cassa integrazione, ma che non raccoglie, butta via il lavoro di un anno perché deve raccogliere in questo periodo, oppure deve seminare in questo periodo.
2: Certo.
5: Quindi alcune categorie sì, possono fermarsi. Poi c'è anche da dire che alcuni lavoratori impiegati in taluni categorie magari non sono proprio regolarizzati, quindi figuratevi se possono accedere alla cassa integrazione. La legge c'è, l'opportunità c'è, viene ribadita anche dai sindacati. L'applicazione dipende a seconda dei casi.
1: Sì, nei cantieri addirittura possono essere sospesi, riorganizzati, in determinati orari possono uscire prima.
0: Sì, ma trovo che sia assolutamente giusto e sacrosanto. Ma ragazzi, ma scherziamo? Ma voi avete idea di come lavorano gli operai manutentori? Ci scrivono, e soprattutto dove? Capannoni, forni, eccetera. E voi parlate di gente che lavora in giacca e cravatta? Ma va. No, ma avete assolutamente ragione. Chi è Betty?
8: Buongiorno Turma.
0: Ciao, buongiorno.
8: Io sono uno chef, anche se mi consentissero di andare con le braghette corte
0: non
8: in
0: è
8: cucina,
0: caso
8: per l'antinfortunistica mi conviene proprio tenere il pantalone lungo, perché comunque se ti bruci quei pantaloni ti proteggono.
1: Esatto.
8: E quindi non si può. Baci da Genova.
5: Se posso permettermi una curiosità, pensate che uno dei merchandising più venduto è quello della Bermuda Police Service.
0: Bermuda Police Service.
2: Cos'è?
5: È una forza di polizia che viene definita estremamente moderna, di un'isola dell'arcipelago dei Caraibi, dove la polizia è esclusivamente in bermuda, ha una divisa molto particolare e i vertici hanno autorizzato la vendita del merchandising. Loro fanno notare proprio per i bermuda, per la divisa molto estiva, è il caso di dire, anche perché siamo ai Caraibi e vengono venduti
2: fatta molto estiva.
1: Sono bermuda con una polo circa, credo che sia tipo quella americana,
5: sostanzialmente una polo con dei bermuda che hanno ovviamente dei tasconi dove poter inserire alcune cose, il cinturone, però è tutto fatto in maniera estremamente leggera.
1: È stiloso comunque, se lo vedi è stilosissimo.
0: Adesso proviamo a recuperare qualche immagine, esatto, magari la mettiamo anche in TV. Intanto, a proposito di giacche, cravatte, alcune categorie insomma che devono tenere un certo dress code, un certo decoro, Stefano da Udine dice: ma per favore, già abbiamo perso tre quarti dell'eleganza italiana.
3: Certo.
0: Soltanto l'idea che alcuni professionisti arrivino in ufficio con bermuda, ma insomma, per piacere, dice, recuperiamo l'eleganza.
3: Bravo!
1: Certo.
2: Beh, si può essere non eleganti anche col pantalone lungo e viceversa, si può essere eleganti con un pantaloncino magari non troppo corto, però insomma corto, diciamo.
0: Sì, sì, sì, esiste anche una via di mezzo, diciamo, sì, più di buon senso. Sono assolutamente d'accordo. Chi è Betty?
4: Ciao ragazzi, ciao. Domani matrimonio, 36 gradi,
0: ecco.
4: Sono un bartender e sono in total black, pantaloni, camicia lunga e cravatta nera, tutto totalmente nero, 36 gradi, tanti saluti.
3: Ciao, vestiti di bianco, cucù.
0: Beh, non può probabilmente, perché la divisa è nera, sì. Certo. Poi si apre anche il fronte matrimoni, ragazzi, Boris, anche gli invitati naturalmente ai matrimoni.
3: Lì entriamo...
0: Chiaramente si devono coprire, che può entrare in chiesa, fa gald, quindi tutto
3: certo,
0: scollata.
5: Lì entriamo nell'ottica poi del galateo,
0: certo,
5: del bonton, che non ammette molte deroghe, così come non ammette deroghe e non si capisce ancora con precisione perché i matrimoni debbano essere fatti l'8 di agosto. Quindi è un po' il buon senso che ci guida. Però fatto sta che se sei invitato a un matrimonio inevitabilmente devi vestirti in modo adeguato, anche con 42 gradi all'ombra. Non puoi usare il bianco per ovvi motivi,
0: ovvio, certo.
5: E di solito il consiglio che viene dato è di utilizzare, per gli uomini ovviamente, perché le donne hanno l'opportunità di mettere vestiti più leggeri,
0: sì,
5: o
0: siamo
5: anche
0: un po' più fortunate tra virgolette rispetto a voi, magari ci copriamo giusto le spalle in chiesa con uno scialle e poi dopo lo leviamo, esatto,
5: e di conseguenza sempre meglio un colore, per esempio un azzurro chiaro è consentito a un matrimonio, salvo che gli sposi non abbiano chiesto
1: un
5: l'abito scuro
1: particolare.
5: E in quel caso c'era per esempio un matrimonio con obbligo di smoking o tight ed era fissato al 3 di agosto, lo ricordo
0: estate
5: benissimo,
0: piena, proprio temperature roventi, magari a mezzogiorno.
5: Era l'estate 2003 che vorrei ricordare essere passata nella storia, tra l'altro poi dopo si sono anche separati, quindi un sacrificio vano.
0: Boris che si leva sassolini dalla scarpa
1: oggi, sì, polemico,
0: chi è Betty?
9: Giacca e cravatta, sì, ma se l'eleganza vuol dire con la giacca vista culo e i pantaloni con l'acqua in casa,
3: bravo,
9: piuttosto che andare a bermuda
1: con la scialla pezzata,
3: ma certo, ma certo.
1: Tutto
9: con gli
1: sudato
9: aloni,
1: in
9: certo,
1: faccia,
0: vabbè,
1: poverini,
0: vabbè. Adesso comunque vogliamo parlare dei nostri di outfit, avanti.
1: Beh, noi siamo fortunati,
10: vabbè, siamo vestiti bene.
3: Io il bermuda non li metto perché andando in moto io odio la gente che va in bermuda in moto.
0: Figuriamoci
3: proprio, poi li vedo con l'infradito. Ma io dico,
0: è pericoloso,
3: ma certo.
10: Parla quello con la camicia di Shakespeare, bravissimo.
0: Sì. Sta. Sì, sulla parte invece di sopra, pizza.
3: Sopra, vabbè, c'ho la mia giubbottanza, la camicina, così e basta, dai.
10: Ma il teschio ricorda qualcuno? No,
3: no, no, no, no, non
10: ricordo. È così, è parcheggiato.
3: Sì. Tanto per dai.
0: Vabbè. Allora li abbiamo lasciati lì, ragazzi. Questa è la finale, super finale. C'è una barzelletta che vince proprio la settimana, quindi andrà a casa con la nostra Pedrita, tutta rosa, tutta rosa, che è la fidanzata di Pepito, naturalmente. Lo scopriamo insieme. Voi le avete riascoltate con noi questa mattina, le avete votate. Vai, Max.
11: Vado.
0: Sì.
12: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
0: Vince Manuela! Vai Manu!
11: Manuela. No, Manuela. Sì. Allora, c'è un uomo che fa un incidente ed ha una certa invalidità, quindi quando deve ricominciare a lavorare gli trovano lavoro in provincia. Va a fare, diciamo, il colloquio conoscitivo, perché il lavoro comunque tanto era suo, e quando va a fare il colloquio, insomma, si presenta, sono Mario Cecchetti. Ah, signor Mario, sì, salve, buongiorno, so già tutto, insomma, si metta seduto, vediamo, che mi vuole sapere? Non so, vorrei sapere un pochettino com'è il lavoro, l'orario, insomma, i giorni di lavoro. Cioè, guardi, il lavoro è semplice, lavoro di archiviazione, inserimento dati, cose di questo genere. L'orario da lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8. Senta, signor Mario, una curiosità, ma che tipo di invalidità? Cioè, dai, mi vergogno un pochettino a dirglielo, ma sì, dai, fra di noi, anche per capire, insomma, se posso darle tutte le mansioni, cioè, sì, ok, io lo dico. Praticamente, vabbè, dopo questo incidente che ho avuto, mi hanno tolto i testicoli. Vabbè, insomma, ok, signor Mario, perfetto, allora ci vediamo direttamente lunedì alle 10. Cioè, come alle 10? Ma non ci dovevamo vedere alle 8? Ma noi dalle 8 alle 10 ci grattiamo le palle, lei che viene a fare?
0: Facciamolo anche un saluto al signor Mario, comunque, che magari è in ascolto. Brava Manu, vinci questa batteria, vinci la settimana, arriverà presto Pedrita a casa e tu portati avanti, c'è tutto il weekend.
3: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
0: vocal.
10: Secondo me dorme, inizia alle 10, si sveglia alle 9.
13: Certo. Marco Galli presenta.
10: Ciao Mario.
0: Ciao.
13: Il gioco nuovo. Ha tutto esaurito il tuo programma preferito.
0: Adesso arriva.

0: nuovo, amici. Siamo pronti per giocare insieme a voi. Volevo leggervi solo un messaggio che arriva adesso, che va un po' fuori dal coro. Sono coordinatrice in una scuola senza aria condizionata. Vado al lavoro con abiti leggeri, ho i capelli colorati. La mia professionalità si vede nella puntualità, nell'espletamento delle mie mansioni e nella mia serietà nei confronti di docenti e ragazzi. Forse, dice lei, anonima, dobbiamo recuperare un altro tipo di serietà, quella sì che manca.
1: Giusto.
2: Un discorso di cultura, brava. Brava, di società.
0: Chiabetti.
3: Buongiorno Giulia. Buongiorno. Sono Beniamino da Reggio Calabria.
0: Ciao Beniamino.
3: In quest'estate torrida, mia figlia si sposerà il 7 di agosto alle ore 17 nella splendida cittadina di Scilla. Prevediamo una cerimonia al calor bianco. Vi saluto.
0: Ma non ho capito se è contento.
4: È contento.
0: Auguri.
4: È contento, è quello che paga. È contento, sì.
0: Allora, amici, gioco nuovo. Vogliamo fare un piccolo recap, pizza delle regole.
4: Ma certamente, noi vi diciamo una vocale, una consonante, voi dovete trovare una parola di lunghezza, piacere per il reclutamento. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana, ma andiamo al via con consonante vocale.
0: Le lettere di oggi
2: sono la E di Empoli e la P di Pisa.
0: Perfetto, con la E di Empoli e con la P di Pisa aspettiamo ora le vostre parole al nostro numero.
4: Al 342 41 15
0: 105.
5: Gioco nuovo.
4: Il gioco nuovo.
6: Torna tra poco.

0: Il gioco nuovo di Tutto Esaurito, amici, alle 8 e 26 minuti insieme alla Ciurma. Buongiorno,
1: buongiorno
0: di nuovo a tutti voi.
1: Buongiorno.
0: Dai, che è venerdì. Allora, le lettere consonante vocale per il reclutamento di oggi sono
2: la E di Empoli e la P di Pisa.
0: Cioè, perché il vostro cellulare potrebbe squillare proprio adesso.
3: Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
0: Esatto.
2: Solo 5 squille a disposizione.
0: Tanto Alice Bologna dice che è andata a un matrimonio il 10 di agosto in centro a Bologna coi collan, come impone
4: Peperoncino.
0: Peperoncino!
3: Brava!
2: Complimenti!
0: Mamma mia, sei stata velocissima! Chi sei?
4: Valentina da Crotone.
0: Ciao Valentina, ti chiediamo di
2: abbassare
0: radio. Un po' la radio.
2: Così non hai ritardi.
0: Infatti. Vale, sei in macchina?
4: Sì, ci sono, siamo in macchina.
0: Siete chi? Chi c'è con te?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: È il peperoncino.
0: Peperoncino.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Siamo tutta la famiglia.
0: Tutta la famiglia. Beh, ce la presenti Valentina, ti va?
5: Mirko.
0: Sì.
7: Ludovica.
0: Annibale.
7: Annibale.
0: Sei pure incacchiato. Agnese, come dire, non capisci
6: Agnese.
0: Niente.
6: C'è gli elefanti.
0: Ma dove state andando, Valentina? Tutti insieme?
5: Al lavoro.
0: Ah, va bene.
2: Tutti
0: no, pensavo fosse una gita.
6: Lasciamoli lavorare, sti ragazzi.
0: E invece, Laura. E i bimbi vengono con voi, ragazzi? O li mollate da qualche parte?
2: Si parcheggiate.
4: Oggi sì, ma. Oggi sì, vengono con noi.
0: Oggi
2: che
0: sì.
2: Lavoro, che lavoro fate? Di cosa vi occupate?
5: Abbigliamento bambini.
3: Ah, vedi, allora certo.
0: Quindi vi fanno da modelli, ragazzi. I vostri top model, fantastico. Allora, Valentina and Family, siete
3: i primi.
0: Attenzione, vediamo un po' chi arriva dietro.
3: Ah, certo.
0: Come si chiama pizza?
3: Annibale.
6: Niente,
3: ho capito.
4: Pane.
0: Oh, ma che bravi stamattina. Pane e un peperoncino. Perfetto, presa. Ciao.
2: Chi sei?
4: Ciao.
0: Sono
4: Simona da Mercatino Conca.
0: Mercatino sì. Conca? Sai che non l'ho mai sentito, Simona.
6: Si fanno un sacco di affari lì.
4: Sai, piedi di San Marino.
3: Ma certo.
2: Ah, ok.
3: È lì i mercatini, vai, Cicino.
0: Ma infatti, Simona, cioè, il fatto che si chiami mercatino, no, seriamente lo sto chiedendo, ha a che fare con col fatto che magari c'è un mercato famoso?
2: Sì. Conca il fiume.
4: No, è proprio il paese che si chiama Mercatino Conca.
0: Mercatino Conca, perfetto. E tu, Simona,
4: Oddio,
0: lavori lì?
3: Oddio, cosa c'è?
6: Hai male?
4: Ho la tachicardia.
3: No, tesoro.
0: Simona, è il caldo.
4: Può essere.
0: No, Simo, che fai a Mercatino? Siamo curiosi.
4: Allora, io sto andando al lavoro questi tre giorni sto andando a Cattolica. Però di solito, insomma, lavoro a Rimini. Sono attaccata a Rimini.
3: Certo.
0: Sì.
2: E di cosa ti occupi?
4: Lavoro in una grossa catena di supermercati da quasi 16 anni.
3: Ah, okay. Interessanti.
0: Certo.
6: Che giorno ci sono gli sconti per i pensionati? Così, giusto per capire.
0: Simo,
3: non ci sono mai.
2: Non hai promozioni, non hai niente da regalare.
4: Sì, ci sono promozioni due volte a settimana.
2: Qualche buono da recapitare a pizza, dai, così ti viene a trovare.
0: Ma che pizza poi privatamente ti scrive, Simona. Appena passa da quelle parti, tra Rimini, Cattolica, Mercatino, ti viene a trovare.
6: Parto surgelati.
4: Va bene. Ti aspetto in moto.
3: Va bene, Simona, arrivo, sicuro.
0: Allora, la squadra composta è Valentina and Family da Crotone, poi a seguire Simona da Mercatino di Conca e ci siete poi anche voi che potete sempre giocare da casa.
3: I salvacioni che mi piace, Ciucciliori, ragazzi, attenzione, orecchie ben aperte.
0: Valentina, partiamo da voi, allora attenzione, pronti e concentrati. Prima manche.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la M di Mantova.
5: Mirko.
0: Sumirtu Sardegna, ed è corretto. Bravi ragazzi, primo ostacolo ampiamente superato. Simona.
4: Sì.
0: Ok, ci sei? Perché state in questa prima fantastico, in questa prima manche la responsabilità è tua, quindi concentrata, andiamo.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la V di Verona.
0: Simo!
4: No.
3: È mocione!
0: È mocione!
2: No. Siamo caduti così. No.
0: Simona,
3: ho detto.
6: Ma di base.
0: Di solito, solito le indovini, sì. Insomma, è più
4: subito.
0: Ma immaginavo, ma è più facile quando sei coinvolto,
4: oddio,
0: no? Direttamente.
4: Sto tremando veramente.
3: No, amore. Perché stava pensando a me per le offerte, capito?
0: Stava pensando a te in generale. Sì, con la U di Udine, con la V di Verona. Attenzione, Salvatori super scatenati.
2: Ce ne sono un sacco, tra l'altro.
3: Sì, ma non è detto, ragazzi.
0: E Salvatore deve rispondere direttamente con la parola corretta e lo deve fare entro il quinto squillo. E se ce la fa, si babba due premi.
2: Magari non risponde.
3: Ma certo.
0: E se non ce la fa, invece saranno Valentina e Simona a vincere.
2: Squilla?
0: Aspetta.
6: No. Primo squillo.
3: A me dispiace.
0: Con la I. Sì, con la I, scusate. Con la U. E con la V.
2: V.
6: Sai, il bambino lettere. Che va a scuola è la V.
0: Sì?
6: La
0: V a scuola, dicono. Certo, è vero.
3: A me dispiace per Annibale.
0: Attenzione. Primo squillo.
3: Ma tanto non risponde.
6: Dici, va.
3: Sì.
0: Terzo.
3: Te l'avevo detto.
2: Quarto. Quinto.
0: Signori, Salvatore non risponde. Significa che Valentina da Crotone, tutta la famiglia, vincono. Vale.
2: Che fortuna.
4: Abbiamo vinto.
0: Vinto. Ci vuole anche quella nella vita. Ogni tanto, insomma, anche un po' di fortuna. Bravi, Valentina. Siete contenti?
4: Certo.
0: Volete fare un saluto? Arrivano i nostri regali per voi, è presto lì a Crotone.
1: Io voglio salutare tutti i miei amici.
0: Sì.
2: Sì.
0: E poi?
1: E l'MGDance di Remi Mattinelli.
5: Salutiamo voi che ci tenete compagnia tutti i giorni, tutte le mattine, grazie. Ci siamo con voi.
0: Grazie, è un piacere immenso. Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Una buona giornata. Simo, è andata bene lo stesso.
4: Ma guarda, mi è venuta dopo la parola.
0: Sì, cosa avresti detto quindi?
4: Curva.
0: Curva, vedi, certo, sì, buona, sicuramente. Va bene a così. Simona, chi saluti da Mercatino?
4: Allora, io saluto tantissimo mio figlio Dylan, che è la mia vita, il mio compagno Paolo, la mia famiglia, ma soprattutto tutti voi, perché sono 20 anni che mi fate sorridere, anche quando sono in mezzo al traffico e mi passa meglio tutto il viaggio.
0: Che bello.
4: Verso il lavoro.
0: Simona, grazie. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon lavoro, un buon fine settimana e complimenti. Comunque in ogni caso hai vinto.
4: Grazie, mi dispiace per la brutta figura.
0: Ma ciao Simona.
3: Ciao.
0: Gioco nuovo termina qui, ma torna
3: lunedì.
0: Ah sì.
3: Ecco,
0: no, lunedì.

0: Ma siete voi la nostra passione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sveglio felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
11: Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere.
19: Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
23: Andiamo ragazzi, c'è il sole.
24: Sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
23: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
24: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
23: Dai, non ci sto.

0: posto quel dito. Sintonizzati su Radio 105, tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Perché in fondo tutti siamo un po' tutto esaurito.
0: Tutto esaurito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Esauriti.
2: L'hai capito?
3: Solo Radio 105, tutto esaurito.
2: È 105, tutto esaurito.
3: Che capolavoro è.
4: Io ascolto solo voi.
5: 105, traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un incidente tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Il traffico viene deviato sulla diramazione. Un veicolo in avaria causa incolonnamenti sulla A7 tra Genova Ovest e il bivio per la A12 verso Milano. Per un incidente sulla A14 coda di 2 km tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione Taranto. Infine sulla statale 624 Palermo Sciacca, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Giacalone viaggiando verso Sciacca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
20: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
21: Rhaenyra sta arrivando.
20: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
22: La regina ha molti draghi.
20: La lotta per il potere sta per cominciare.
21: La loro disfatta è scritta.
20: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
23: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
25: Strada facendo,
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
11: Ci sono tanti Marco Galli, ma solo uno ha il grado supremo di capitano.
17: Un gruppo di amici compra un'isola deserta per $65.000 e la trasforma in un paradiso da 14 milioni. E facciamolo,
25: a
17: dai!
25: $10.000 a te.
26: Alle 6 di mattina, sempre con voi, Radio 105, I love you.
17: Io ti ritroverei sull'isola deserta.
25: Ma io non ti do i soldi e sto a casa mia.
27: No, ci io sono. Non ce li ho i soldi.
17: Proprio vero, eh. Che quelli che più ce le hanno piangono sempre.
28: Ascolta, 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
29: Perché hanno abbandonato le loro vecchie carriere, ora vivono in questo paradiso terrestre dove gestiscono quella che è una vera impresa turistica.
17: Vedi, hanno abbandonato, voi dovreste abbandonare tutto esaurito, dovreste abbandonare quello che state facendo.
25: Lo facciamo da là, Marco, diamo il buongiorno alla radio. No.
27: Se non è il tempo di creare tutto, scusa.
17: Devi lavorare, devi tirare sui muri, che cazzo fai in regia?
30: Ciao Marco Galli!
31: In inglese si dice tutto esaurito, dai!
32: È uno spettacolo, ragazzi.
17: Max, ci vorresti venire sull'isola deserta a mettere musica?
33: Dipende Marco, se è deserta, ecco, che rimanga tale, allora vengo. Se comincio a tutti...

0: la metti 7-7?
1: Me la metto per me la musica.
2: Per
1: me
2: la metti per te.
1: La capanna e mi sento la musica.
3: Capitano, Diego da Viterbo si rivolge a Pizza e dice: ma che piantagioni faresti su un'isola deserta?
4: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Venezuela, con il passare delle ore cresce la speranza di trovare superstiti anche scavando a mani nude, ma cresce il triste bilancio: 235 morti, 4.300 feriti, oltre 43.000 dispersi. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo venezuelano estratto vivo dalle macerie, un neonato, soccorritori internazionali in viaggio dall'Italia, un team di protezione civile con 40 vigili del fuoco. Papa Leone dona 100.000 euro. L'Italia alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso. Allerta gialla invece per maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna, Sicilia. Afa sempre più killer in Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì 212 decessi. In Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. A Milano emergenza asili e nidi. Genitori in protesta perché nelle aule non c'è aria condizionata. Si arriva a 36 gradi nell'indifferenza del sindaco Sala. Si rinsalda l'asse Italia-Francia, partner naturali e indispensabili, dice il presidente Macron al vertice con Meloni. Tensioni invece per le accuse di Teheran a Roma: avete consentito voli statunitensi nella guerra all'Iran, siete complici. Il premier replica:
2: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività di natura logistica e tecnica. Quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
1: Una donna e 2 uomini sulla Trentina sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada lungo la statale 89, provincia di Foggia. Al momento non è ancora chiaro perché sia avvenuto l'incidente. Definitive le condanne per la strage di Viareggio. L'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti andrà in carcere per scontare 5 anni. Il legale parla di sentenza ingiusta. Confermate le condanne anche per altri 10 imputati. Nel 29 giugno 2009, 17 anni fa, morirono 32 persone. L'attuale AD di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette dopo disservizi e ritardi. Dopo secoli non sventolerà più sul pennone di Buckingham Palace il vessillo reale che indica la presenza del sovrano. Re Carlo III ha ufficializzato la decisione di non risiedere più nella storica dimora della monarchia inglese. Resterà ufficio di Sua Maestà, ma si aprirà ai sudditi come museo che racconterà la storia dei reali d'Inghilterra. Lo sport: nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che elimina 2-0 il Curaçao, Tunisia sconfitta 3-1 dall'Olanda, Giappone-Svezia 1-1, la Turchia di Montella batte 3-2 gli Stati Uniti, Paraguay-Australia 0-0, oggi alle 21 Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Tennis: tra 2 ore i sorteggi del tabellone di Wimbledon. Yannick Sinner al primo turno non incontrerà teste di serie, ma non mancano le insidie. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Si parla di regali.
1: No, ma io parlo di me, se vuoi fare un regalo a me.
2: Ma volentieri lei.
1: Ok. Scherzo, scherzo, Messi.
2: Ti basta la mia presenza?
1: No, certo.
0: C'è un'altra donna qui nel programma,
1: bravo, diglielo, Betty. Tra l'altro si avvicina il tuo giorno,
0: sì.
1: Il tuo birthday,
0: Marco Galli.
1: Marco Galli ora vuole.
2: Invece che il Prime Day c'è il Betty Day.
1: C'è il Betty Day.
0: E tra le altre cose Galli ci sarà, quindi mi dovrà fare un regalone.
1: Ma certo, certo, ma lui torna apposta per il tuo compleanno, Betty, sì.
0: Vero?
2: Come no?
0: Me lo sento.
1: Marco Galli ti darà la carica. Il problema siamo noi, siamo io il capitano, gli sfigati, passatemi il termine, tra virgolette, sì, di agosto, che ciao core, già è tanto, se ti arriva, tanti auguri di compleanno su WhatsApp.
2: Guarda, Ilenia, quest'anno abbiamo deciso di farvi il regalo.
3: Sì, sì.
1: Ma veramente?
2: Sì, sì, anche a te, il capitano lo facciamo sempre, a te facciamo finta di niente, ma quest'anno abbiamo deciso di farlo.
1: Ma non è vero. Ma non è vero.
2: Sì, lui sempre.
1: Beh, è un regalo unico che poi dobbiamo dividere io e Marco.
3: Ah, certo.
2: Poi vediamo.
1: Una bottiglia, più bottiglie, più fate almeno una bottiglia a testa.
4: Sì, una bottiglia a testa, dai.
3: Ma certo, dai.
2: Ma lo facciamo per il vostro bene, una in due,
1: Ma certo, sì.
0: Adesso vediamo quanto riusciamo a raccogliere, poi capiamo cosa regalarvi.
1: Va bene.
2: Di solito mettiamo un euro a testa, perché
1: qua... Allora, buongiorno, buongiorno, intanto dalla ciurma è tutto esaurito, buon venerdì amici. Sì, molti lo sanno, sta per tornare l'appuntamento con Setanda.
3: Otanda!
1: Lofanda!
3: Chi vince? Selakanda!
1: Allora, pensate un po' che c'è gente che già sta votando a scatola chiusa.
3: Ma certamente, grazie, cioè, ragazzi.
1: Senza conoscere le canzoni che metteremo sul piatto tra poco.
0: No, grazie, lo dico io, pizza.
1: No, e c'è chi scrive anni 70.
3: Ma certo.
1: Grande il nostro gladiatore Max. Ma perché?
3: Perché Max è con me oggi.
2: Anziano.
1: È così, è così. No, volevamo prima naturalmente mandare un abbraccio fortissimo a tutti gli amici del Venezuela. Le immagini che arrivano sulla scossa di terremoto, le scosse violente di terremoto, sì, sono qualcosa di devastante. Boris, c'è qualcuno che ci chiede, e volevamo effettivamente chiederlo anche noi, se si può fare qualcosa e che cosa per aiutare la popolazione venezuelana.
4: Cogliamo l'occasione per diciamo ribadire un messaggio.
1: Sì,
4: gli sciacalli non si fermano neanche di fronte alla devastazione, alla morte, al dolore più grande di perdere tutto, come in questo momento la popolazione venezuelana. Ci sono 42.000 dispersi che col passare delle ore, da bilancio, da dispersi purtroppo, rischiano di passare nella casella delle vittime. Al momento non c'è una sottoscrizione ufficiale certificata. Non appena dovesse arrivare di fiducia, perché purtroppo in passato abbiamo dovuto rendervi conto dei vostri atti di generosità trasformati in truffa da parte di gente molto povera e piccola d'animo, oltre che piccola in generale. Per cui appena ci sarà, al momento non vi fidate delle sottoscrizioni che non sono ufficiali. Anche se vi fermano fuori supermercati, per strada, e vi fanno vedere il tesserino dell'associazione X, magari anche riconoscibile, riconosciuta, in questo momento dovete fare ulteriori verifiche. Per cui se dovesse esserci una sottoscrizione che sia trasparente e garantita, allora lo faremo immediatamente.
1: Bravo, bravo Boris.
3: Grazie Boris.
1: Hai capito, pizza, non ti fidare, anche se fuori dal supermercato.
3: Io nel supermercato non mi fido. Figurati
0: fuori. Come non ti fidi dei supermercati?
3: In generale. No,
5: lui quando fa la spesa non parla con nessuno, lui è concentrato sull'acquisto.
2: Ma quando vedi
0: adesso dice così:
2: raccolta cibo per gattini, canili, gattini.
1: Ah,
2: no.
1: Tu dici già sei diffidente per tua natura in generale, soprattutto
3: dentro. Figurati fuori!
2: Che ci possono stare tutti.
5: Cambierebbe il suo fustino con il mio?
1: Ma no, se lo può tenere.
0: Se lo tiene, esatto.
2: Sono gli anni 90. Sì.
1: E veda per cortesia di non andare contromano col carrello in corsia. Senti, Cristiana mi scrive: Ile, un grande regalo per te.
3: Sì.
1: Una bella diretta il 19 di agosto. Vabbè. Qualcuno scrive: Ile, stai attenta che vi regalano una visita dall'urologo.
5: Dalla nostra amica, dall'ascoltatrice
1: di questa mattina, la nostra dottoressa.
0: Beh, le abbiamo noi le visite qui in radio,
3: Ah sì?
0: Certo.

0: voi
1: sì, dipendenti,
2: i dipendenti,
1: no, non,
2: sì.
1: Sì, noi non, però io l'accetterei,
0: sì,
1: anzi la butto là,
0: dilla, buttala, vado lì.
3: Che cosa butti?
4: Che cosa butti là? Scusa,
0: al posto di fare cosa due butti? Giorni alle terme,
3: sì?
0: Due giorni d'esame,
1: bravo.
3: Okay. Esatto. Check up completo,
1: bravissimo,
3: proprio,
1: completo. Io lo dico, magari c'è, sì, qualcuno in ascolto, ma no, non gli ascoltatori, qualcuno, no, che mi conosce, amico, parente. Veramente, sarei felice. No, non sto scherzando.
2: Ma giustamente, voglio dire,
3: di promuovere una clinica.
1: Ormai c'è 100.000 anni anch'io. No,
3: testimonial,
1: no,
3: di...
1: che testimonial. Accetterei volentieri come regalo un bel check-up.
0: Sì, un bel check-up.
1: Totale.
2: Con quel che costano. Mamma mia.
1: Totale. Mi vado a ricoverare alle 7 del mattino, sì, esco la sera, sì, sperando che sia tutto ok.
4: Day ospita.
1: Un day.
4: Ma perché?
2: Ma non è vero, dai.
4: A una certa età bisogna farsi vedere.
1: Un carnet di visite, capito? Pizza, tu non saresti felice?
0: Ma certamente, ma io, guarda, una visita in più, una in meno, che problema c'ho? Io ormai mi conosco.
2: Vieni con te, Ilenia, Pizza.
1: Cioè, dai, quest'anno a gennaio, Pizza, ti regaliamo un'ulteriore visita da Radames.
0: Grazie, Radames, lo saluto.
1: Il tuo preferito.
0: Sì.
1: Va bene, allora, sta tornando, amici, 70-80-90, chi vince se la canta. Spieghiamo magari brevemente, sì, le regole di questo gioco, che è molto carino, che è un
0: certamente
1: gioco che ha assolutamente a che fare con la musica, per chi magari non ci avesse seguito nelle scorse settimane, perché poi di fatto lo stiamo facendo da poco, e solo il venerdì.
0: Sì. Ci sono, prego, tre decadi, come hai detto tu, cara Ilenia, il 70, 80, 90. Ci sono tre canzoni che rappresentano queste decadi.
1: Esatto.
0: Tocca
1: e le mettiamo
0: voi.
1: Noi, le tre canzoni noi, le mettiamo noi.
0: Tocca a voi, giustamente, votare la dedica.
2: La canzone
0: che vi piace di più. Al 342 41 15 105
1: e fin qua tutto facile, tutto bello, preciso, tutto semplice. A un certo punto, però, il nostro jukebox,
0: sì,
1: perché i nostri Fabio Luzzi e Max Maddi faranno intanto andare il jukebox musicale,
0: sì,
1: mentre leggiamo i vostri messaggi e ascoltiamo i vocali. A un certo punto, però, il jukebox si ferma, si stoppa.
0: E giriamo, il nostro Max Maddi gira la ruota e vediamo la decade che esce.
1: Noi chiameremo proprio uno di voi che ha votato quella decade là, che deve rispondere però direttamente con o 70 o 80 o 90. Si aggiunge anche chi vince,
3: sì,
1: se la canta meglio, ma non è necessario. A quel punto vince e tiene la decade in gioco,
0: certo,
1: altrimenti la manderà a casa.
2: No.
1: Va bene, poi da lì insomma il gioco si complica leggermente, ma ve lo rispiegheremo man mano.
4: Bisogna stare attenti quando votate, state attenti a ricevere le telefonate, semplice, basta.
1: Esattamente.
4: E rispondere giusto.
0: Precisi.
1: Perfetto, direi. Le regole sono chiare. A cosa molto importante, si vince sempre, cioè
0: sempre,
1: se rispondete in maniera corretta, anche se la decade viene eliminata,
0: sì,
1: voi comunque vincete i nostri gadget con regalo.
3: No, l'importante è rispondere.
4: Ma la cosa più importante, il gioco l'abbiamo pagato?
0: Ancora
4: Klaus vuole i soldi.
1: No, perché è ancora un test e comunque aspettiamo che rientri il nostro Marchino.
3: Non l'abbiamo pagato.
1: Perché i conti li sta tenendo lui.
0: Certo.
2: Per quello che Ilenia parla così in tedesco, capisci?
1: Esatto.
4: Se lo tiene buono,
2: sì.
1: Ci teniamo buono, autore di gioco. Il nostro Klaus di Austria.
4: Grazie.
1: Anche secondo me abbastanza.
0: 70.
1: Attenzione, partiamo.
0: 80.
1: Fanta!
0: Chi vince se la canta!
1: Eccolo qua, e allora ufficialmente entriamo nel bellissimo e coloratissimo mondo di 70-80 No Fanda. Chi vince se la canta? Scopriamo le tre canzoni e quindi le tre decadi in gara quest'oggi, a partire proprio dai 70.
0: Ragazzi, sono stati gli anni più belli in assoluto, dove c'era lui. Usciva nel 1977. Il significato della canzone.
1: Sì, perché già
0: dal nome dopo capirete.
3: Sì.
0: Il significato della canzone è ballare, divertirsi e stare bene insieme.
1: Già mi piace la condivisione.
0: Ma certo.
4: Sei un cantante che impasta quando.
0: Ma vuoi dire? Propongo Bob Marley.
3: Impasta,
1: ragazzi, quanta condivisione.
0: Ah, sì. se non mangi cipolla.
1: Anche a cuociamo. Il grande Bob Marley di Jaman. Questa è la proposta per la categoria dei 70 disco 70. Ma attenzione, scopriamo invece che cosa c'è in menù quest'oggi per quanto riguarda gli 80.
2: Siamo negli anni 88-89 ed è la sigla del varietà televisivo del sabato sera su Canale 5, Audience. E da qui diventa successo universale.
0: Ma dai.
2: Lorella Cuccarini con La notte vola.

0: bambino.
1: Disco 80, la notte vola, Lorella, Cuccarini, ma attenzione, alziamo la cloche e vediamo un po' che cosa invece si nasconde. Sei bravo in cucina, ti do 10 per la proposta. Disco 90.
2: Viene spesso celebrato come uno dei simboli dell'Eurodance più iconica degli anni 90. Arriva lui con tutto il suo mondo, Scatman Wu.

0: ragazzi. Ah, sì, che beccati.
1: Non voglio dire niente.
0: Non devi dire, infatti, non devi influenzare.
1: No.
0: Disco 70, Jamming, Bob Marley. Disco 80, La notte vola, Lorella Cuccarini. Disco 90, Scatman, Scatman's World. Amici esauriti, votate ora
1: al 342 41 15 105.
2: Un attimo,
0: Votate, sì, un attimo.

0: Buongiorno ragazzi, allora. I mitici anni 80, cassetta nella macchina, braccio fuori, sì. E poneva cucciarini a tutto volume.
1: Viva gli anni 80.
2: Bravo, ora non metterlo il braccio fuori che ti fanno la multa.
3: Ma certo.
2: Non si può.
4: No, no,
2: è vero.
3: Anche.
1: Pizza 70 senza neanche sapere le altre.

0: provincia di Milano e Z-Tanta, Osvaldo dalla Valpoligella. Anche per Stefano da Verona, si vota 70 questa mattina. Michele da Valenza, 80, buon caldissimo a voi. Lori Udine, ciao!
1: Ciao!
0: E Cuba! Cuba, Cuba! La salsa! Partito, signori, 70, 80, 90, oggi disco 70, Jamming, Bob Marley, disco 80, La Notte Vola, La Cuccarini, e disco 90, Scatman, So World. Continuate a votare, dai!
1: A 342-41-15-105!
0: Anche col vocale, Chiavetti!
2: Ma non ce n'è per nessuno,
1: Deglialo.
2: Ragazzi, Bob Marley, anni 70, Cristina da Prostello.
1: Ciao, Cre! Bella storia.
0: Ciao, Pollon.
1: Ah, sì?
0: Sembra talco.
3: Si canta.
0: Ma non è.
1: Ma dai.
0: Serve ad

0: chi vince se la canta. Sono Raffaele da Salerno.
1: Ciao, ciao Raffaele, ciao bello. A mani basse 70, ma certo. Ciurma Carlo da Cesana, Brianza. Anni 70, chi vince se la canta Lidia, provincia di Torino. 90, tutta Gallara, Ari da Vicenza. Ah, cosa sì, vuol dire?
2: Tutta Gallara, la Gallara.
3: Modo di dire. 70 Forever, caldo, caldo dalla città più calda dell'amore, Chicca da Verona. Disco 90 per Lorenzo e poi ancora anni 70 sì. per Andrea da Mestre.
2: Grazie. È una bambina, è una bambina. È una bambina.
4: Utento, fuori.
2: Fuori.
5: Che ridi.
4: Ti amiamo.
1: Attenzione, ruotone, ruotone. Sì. Occhio, sono momenti cruciali questi.
2: Meno male.
1: No,
4: no. 80.
2: 80.
3: Ma come, la notte vola.
1: Chiamiamo gli 80. Allora, attenzione, sì. amici. Se avete votato gli 80, fissate il vostro cellulare.
6: Bitch aveva detto, hai già vinto.
1: Ma infatti, non dire più niente.
5: Che saremo pronti lì a rispondere.
1: Potrebbe squillare da un momento all'altro e siamo noi pronti a rispondere. 80.
6: E lo salvi.
1: Chi vince se la canta. Così salvi la categoria, la tieni in gioco e vinci.
2: Oh, salva.
5: Primo squillo.
3: Secondo.
5: Ah,
2: sì.
5: Terzo. Nice. Dai, quarto.
1: No, ragazzi.
3: Hai vinto, Betty!
4: No! Hai vinto. Da fare?
5: Perché ridi?
1: No, ragazzi. Quindi?
3: Quindi fuori, fuori.
1: No, dai, non ci posso credere.
3: Escono gli anni 80.
1: E allora eravamo a, lo dico, non dico il nome della, era un'ascoltatrice, eravamo a Cornuda.

0: il venerdì è Zarra 90, chi vince se la canta. Anche Luca da Verona non ha dubbi e consegna il suo voto ai Nofanta.
1: Chi è Betty?
2: Ciao, mi chiamo Lorenzo. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma quando ci chiamate a noi?
0: Amore, tu rimani lì, intanto sì. Vota, o i 70 o i 90.

0: Buttiamoci sugli anni 90, ah, Vanessa, sì, da Follonica, 90, Anastasia, Reggio Emile, Silvia, Brescia.
1: Marica in my life, just by my side.
2: Chi è Becky?
3: A colazione!
2: Ma c'è un due.
4: Anni 90, Rosario da Piano Romano, vai!
2: Ciao,
0: ciao bello!
5: E anni 90 anche per Silvia da Brescia, vabbè, e poi Anastasia da Reggio Emilia.
2: Gli anni 70 non li leggo.
0: Ma di già!
2: Allora ragazzi,
6: no, dai, mi viene l'ansia.
2: Il mio mantello così.
6: Chi amiamo?
2: No.
0: Oh, cioè?
2: Ah sì, va bene.
6: 90.
0: Allora, attenzione, signori, escono i 90.
2: Sì,
0: avete votato i 90? Bene, potrebbe arrivare la nostra telefonata. Voi dovete essere pronti sul pezzo, celeri.
2: Sì.
0: Rispondere 90 entro il quinto, sì, squillo.
5: Confermate.
0: Salvate i 90 e andate a casa con i nostri regali. È facile.
5: Esatto, esatto. Confermate, confermate, mi raccomando.
0: Dai.
5: Squilla, telefonino vicino. 90.
0: Primo squillo. Se non avete tempo, uno può dire anche 90 e butta giù.
2: Ah sì.
0: Comunque ha vinto.
4: 90.
5: Sì.
0: Primo squillo.
5: Bravissima, l'ha scandito benissimo, grande.
0: Ma complimenti, ma chi sei? Benvenuta.
5: È una donna.
7: Ciao, sono Anastasia da Reggio.
0: Ciao, da Reggio nell'Emilia. Anastasia, sei stata bravissima, te ne vai a casa con i nostri regali. Mm-hmm. Intanto, perché...
7: Grande ragazzi, vi amo.
0: Grande tu.
2: Anche noi.
0: Anastasia, che fai a Reggio Emilia? Sei al lavoro?
7: Sto andando al lavoro adesso.
0: Sì, ah. Di cosa ti occupi?
7: È impiegata in ufficio.
0: In ufficio, in ufficio.
7: Senti, ma non vedo l'ora di andare in ferie, ragazzi.
0: Amore mio, ma certo, quando ci vai? Agosto?
7: Una settimana a luglio, una settimana ad agosto.
0: Dai, allora non manca molto. Anastasia, adesso in ufficio lo dirai alle colleghe, ai colleghi che hai vinto?
7: Assolutamente.
0: Fantastico.
7: Grazie ragazzi.
0: A te Anastasia. A te, a te, ti abbracciamo forte. Ciao bella.
5: Ciao. Ciao.
0: Buona giornata, buon weekend. Oh yeah. 90 rimangono in gara, si salvano per ora. Ma pizza, ma loro possono ancora votare?
2: Al 342 41 15 105 anni 70
0: o 90 anche con WhatsApp vocale.

0: party's fun, MC's come to rock, cha cha cha cha.
1: No need to worry, no. Ciao Stefano, ciao Caponago. Votaino Fanta.
2: No. Everybody knows there ain't no
1: stopping. Come on y'all, get on the floor. 90 anche per Alessio della Val d'Orcia. 90 Antonio Siciliano di Milano. 90 chi vince se la canta. Carmelo Bologna. Come fa? Come fa? La la la la la. Chi è Betty?
3: Pizza. E tanta chi la rizza la pizza.
4: Grande.
5: Ciucca, ciucca. Anni 90, Sara da Trieste.

0: sui 70, Bob Forever, anni 70, Elvira da Orvieto Umbria, vi amo, grazie.
1: Chi è Betty?
2: Pizza!
1: Passala! Passala sta canzone! 70! Se se la canta!
3: Giornalista!

0: fidati di sempre.
1: Allora, ragazzi, adesso
2: Carmen da Bagheria, siamo a Palermo, vota i 90. 90 anche per Vitaliano da Catanzaro. 90 Rosi da Brugherio. 90 Alberto da Vigevano, così a sensazione, eliminati gli 80, molti si sta si stanno buttando, esatto.
3: Però ce li abbiamo, anni 70 per Maria Antonietta.
2: Sì. Va bene.
3: Anni 70.
4: Intanto cosa si è messo Pizza addosso?
2: Si è messo il giubbotto da moto, che è tipo scudo protettivo antisfiga.
5: Lo metteva sempre a bombarmi. Sì.
2: Perché poi è sempre a un passo dal vincere, ma poi non vince mai. Vero, vediamo se oggi invece il giubbotto porterà fortuna.
5: Sicuro.
2: Piccolo recap. Allora, le categorie relative canzoni rimaste in gara sono disco 70. Questo
6: 70.
1: Allora, ciaccati un patappa, un patata.
7: I wanna jam it with you.
4: Ah. Come canti bene, Pizza?
1: Lo so, ero con lui.
2: Quindi Bob Marley di Jammin', rimane in gara anche la decade dei 90.
1: Senti che la differenza.

0: È Scatman, naturalmente, Scatman's World. Attenzione amici però, perché adesso non basta più una sola telefonata.
1: Ah no?
2: No. Due devono essere le conferme.
0: Ce ne vogliono due.
1: Perbacco.
0: Se squilla il vostro cellulare siamo noi.
1: Ragazzi, attenzione.
0: Confermate il voto che avete scritto
3: ma
0: nel vostro messaggio.
3: Ma prima non va girata la ruota.
0: Adesso giriamo ruotone a culaccione.
4: La fai girare Betty. Tu, Betty, la ruota?
2: Gira no. La ruota.
3: Vai, vai. Gira Max, che è più bravo.
4: Ma tanto sei uscita, non c'è una mazza da fare, Betty. Gira
3: vabbè,
4: la ruota.
3: Va bene,
4: gira.
3: Giro io.
5: Attenzione. Chiamiamo.
3: Issa.
2: 100, 100,
5: 70.
0: Vabbè, certo. Prima o poi doveva succedere,
1: ma certo,
0: pizza.
1: Ma sicuro.
2: Dai, tanto esci subito.
0: Lo
2: adesso.
0: Scudo che ti protegge.
1: Sì, sì.
2: Buon pronto e vai a casa in moto, felice.
0: La nebbia a fine giugno sì. È improbabile, ma oggi potrebbe esserci un'eccezione. Ci scrivono, primo squillo.
1: Certo.
2: Comincia a accenderla.
3: Secondo.
1: Aspetta. Ecco qua, sapevo.
3: Terzo.
2: Rom, rom, rom, rom, rom, rom, rom.
6: 70.
5: Ma no! Sì! Sì! Ma dai!
0: Ce l'ha fatta un po' desiderare, ma poi alla fine ce la fa! Chiara, sì. Belluno, ci scrivono, sei tu?
6: Sì, sono io.
0: Ciao, ciao. Chiaretta, complimenti!
6: Grazie.
0: No. Senti, ma ti possiamo chiedere perché consegni il tuo voto ai 70 e quindi a Bob?
6: Mi piace molto come cantante.
1: Brava, sì, bravissima.
0: Sì. Chiara, tu che fai a Belluno?
6: Lavoro in un'azienda di occhiali.
0: Di occhiali, di occhiali. Sei al lavoro quindi adesso. Quella, no?
6: No.
0: Va bene, Chiara, arrivano i nostri regali per te. Intanto, se vuoi fare un saluto,
1: lo puoi fare.
0: Lo puoi fare.
6: Saluto il mio ragazzo.
2: Sì,
6: e come si mia mamma, suo compagno Elvis, sì. Che vi ascolta da molti anni.
0: Sì, ciao Elvis.
2: Ciao, ciao
1: Elvis.
6: E sì, infatti vi ho conosciuto grazie a lui.
1: Grande.
6: E niente.
0: E tanti bacini, Chiara.
4: Ciao.
0: Da noi,
6: grazie,
0: buona estate.
6: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ragazzi.
0: Allora, dai, basta dai. Una telefonata così, sì. Di conferma.
2: Fatto. Hai vinto.
0: E hai vinto a mani basse.
1: Aspetta a dirlo.
2: Sì, ormai è fatta.
0: Pronti a urlare 70. Se scrive il vostro cellulare, questo
3: per
0: è già.
3: Lo squillo.
4: Pesantelli.
3: Secondo.
6: 70.
5: Mazza!
0: Scusami, ma allora dillo. Eri là con il telefono in mano.
6: Pizza!
0: Ci stavi aspettando.
6: Noi andiamo sto Bob,
1: ma pizza. Certo, fratello.
0: E questo è un fratello.
1: Si sente.
0: Grande. Chi sei?
6: Cristian da Rio Torto sul trattore, il famoso trattore.
0: Oh, grande Cristian.
6: Da tutte le parti.
0: Grandissimo. Ma senti, Cristian, ma il trattore ce l'ha il clacson?
6: Certo che ce l'ha.
0: Ma ce lo fai sentire? Che carino.
6: Manco si fosse vinto mondiali. Che non ci siamo ovviamente.
0: Certo. Cristian, ma guarda che scusa, è meglio vincere 70 o 90,
2: Certo.
6: Sicuramente. Almeno ne faccio parte.
0: Bravo, da più soddisfazione. Allora arriva un bel paccone per te, pieno di gadget, pieno di regali, poi siccome fai vincere la categoria di pizza. Sostanzialmente pizza aggiunge delle cose. Sentiamo cosa, Cristian.
1: Allora, caro fratello,
6: vai, sentiamo.
1: Faccio l'aggiunta così in generale. Poi ti regalo dei bei palloni di cuoio gonfi. Un bel materassino e un ombrellone.
2: È un giro in moto, no?
6: Guarda, se mi ci aggiungi anche una settimana di ferie sarebbe perfetto.
0: Molto larga, Cristian.
1: Quello va bene, te la puoi fare dai, senso. Per i fatti tuoi da solo.
6: Va benissimo.
0: Grande Cristian.
1: Ciao Cristian.
0: Senti, noi ne approfittiamo intanto per chiederti, ci vai un po' in vacanza?
6: Sì, ora d'agosto ci andiamo, perché ora siamo già tra tutte le vigne, ma ad agosto certo. Il lavoro calma e ci fa una bella settimana in Sardegna.
0: Fantastico,
2: in Sardegna,
0: quindi goditela tutta. Con chi ci vai, Cristian?
6: Con gli amici e la ragazza anche, quindi ce la godiamo ma nei limiti, senza fare danno.
2: Salutiamola questa ragazza, dai, come si chiama?
6: Miriam.
7: Ciao Miriam.
0: Ciao. Ciao. Un bacio enorme. Cristian, vuoi
6: io
0: fare...
6: Io devo chiedere però un favore a Pizza. Mi saluti Matteo Galoppini.
0: Matteo.
6: È un mio amico che va ascolta tutti i giorni.
1: Ah. Ok, ciao fratello Matteo Galoppini. Ciao bro.
6: Lo salutiamo anche noi. Vi saluto tutti.
0: Grazie, ciao, grazie mille. Ti abbracciamo forte. Buona estate. Allora, signori, l'avete voluta?
1: Ma certo. Sempre.
0: L'avete votata?
1: Ma adesso tocca a voi a consumare questo.
0: No, sì, certo.
1: Consumare la canzone.
0: L'avete desiderata? Tra poco arriva... Jamel.
7: Chiudete i finestrini. Togliete l'aria condizionata.
1: Senti,
7: e respirate.
1: Senti. Come si sta bene, senti.
8: 70 80

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
8: Jerry Calà per Seat prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: 70 80 90.
2: Chi vince se la canta? Decade 70.

0: Signore e signori, Mr. Bob Marley, Gemmen a vincere oggi in Zedando da 90 a trionfare, sono proprio i 70.
1: Però tutto sto
2: mettici, allora.
0: Sentite che bella immagine che ci consegnano i nostri ascoltatori.
1: Sì, quanto fumo.
0: Vi sto immaginando a bordo piscina di Mitch con Bob in sottofondo. Sì. Un po' di foschia per gli incensi.
2: Ma certo. Sì.
0: Mentre fate tai chi su sedia.
3: Che meraviglia.
2: Beh, ci vuole,
1: Perché no?
4: Ma perché
1: no?
4: Che ci immagina
2: vabbè,
4: così?
2: Ma io non vi posso mai dire niente, ma io non lo so.
3: È il frutto della fantasia di un ascoltatore.
2: Ma non è tanto fantasia.
0: Vi prego, Ile, Micci, pubblicate pizza che balla questa. Il video ce l'ho, poi il tempo di sistemarlo un attimo. Sì, sì, assolutamente. L'abbiamo ballata un po' tutti, insomma. Va bene, noi siamo in chiusura.
2: Yes.
0: Datura, usura. Torniamo
2: lunes.
0: No, domani.
3: Domani
2: mattina. Che è giovedì domani.
4: Che sabato dalle pizza
2: dalle 7 alle 9.
0: Esattamente, non vi molliamo neanche nel weekend. Ma è una cosa pazzesca.
3: Tutta l'estate con voi.
0: Tutta l'estate sempre con te, appiccicate come un gerotto.
3: Tra poco torna.
0: E sta tornando.
3: Ma certo.
0: Adesso non vi diamo una data. Però è settimana. Dai.
1: Però vediamo una settimana.
0: Ma neanche meno. Sto tornando al nostro capitano. Quindi insomma c'è anche un po' di euforia per questo motivo, per questa ragione. Quindi appuntamento domani mattina, tutto esaurito replay per tutti gli altri a lunedì dalle 6 alle 7 con
2: Avanti c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente
1: tutto esaurito.
0: Buon weekend amici, a ripresenza.
2: Buona strada.
0: Non andate via. Ciao.
3: Sì, tutti in piscina d'amici abbiamo detto, giusto?
0: Sì.
1: Sì, vi aspetto.
0: Certo, invece chiude fuori.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sull'Autosole verso Napoli, tra Terre di Canossa Campeggi nel bivio per la 22 Brennero-Modena e sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e raccordo Viale Certosa in direzione Torino. Sulla 10 coda per traffico tra Genova Pegli e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico si resta in coda lungo la 13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna a Taranto. Un veicolo fermo invece rallenta il traffico tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Sulla 14 si registrano code a tratti tra Bologna Fiera e Imola in direzione Taranto. Infine sulla statale 16 Adriatica viene segnalato un incidente all'incrocio Santo Spirito Nord in direzione Otranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone.
3: Mamma mia che buono.
2: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Covello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
20: solo su Radio 105.
21: Vi aspetto.

0: Bam bam, bambina.
1: In effetti mancava Elettra Lamborghini all'appello, no, delle canzoni estive.
2: Sai quando dice bam bam bambina, c'era con bam, me secondo bam, te bam bam bambina.
1: Bam, bambina.
2: Sabrina. Mi sento abbastanza bambina io. Oh, sono Tina, mamma. Ciao Manola, non salutare.
3: No, allora guarda,
4: si leva.
3: Per favore, Marco, puoi dire qualcosa? Sono due volte
4: qualcosa.
3: Che lo saluto e
4: vero.
3: Due volte che non mi caghi.
2: Vabbè,
3: sì, però, devo fare.
2: Meno male che è tornato il mio amore. Buongiorno.
3: Cioè,
2: buongiorno.
1: Anche pensare, ma no, devi pensare che comunque
2: Manola.
1: Ieri sono accadute cose tra me e Manola che ovviamente hanno un po' sovvertito tutto l'equilibrio.
2: Ma sai che ho dormito malissimo questa idea?
1: Io invece con Manola, ho dormito con Manola benissimo.
2: Io ero talmente terrorizzato che stamattina non volevo manco venire, ma per i prossimi
3: sei
2: mesi.
3: È arrivato tardi rispetto al solito, che stavo preoccupando.
4: Avete finito di farmi...
3: Ma no, mi sono preoccupato. Ma senti, sai che non te la meriti la mia attenzione, tu lo sai, sì.
4: Spot!
5: L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 14 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento
3: scorte.
1: Scusate, l'ora esatta è offerta da... Ma qual era l'ora esatta? Perché non l'abbiamo data.
2: Non l'abbiamo data alle 10 e un minuto. Attenzione.
1: Adesso sì, adesso sì.
2: Che hai fatto a Roma, eh?
4: Hai mangiato?
3: Potevi venire anche tu.

0: Ma vi dirò la verità, a un certo punto sentivo veramente, a parte che avevo avuto una giornatina ieri pomeriggio che non vi dico,
1: brutta, cioè,
0: di cose da fare inutili, di cose da fare inutili, le mie cose inutili, però mi mancava, cioè volevo venire anche io a Roma, ti dico la verità.
2: Facciamo delle puntate a Roma.
1: Perché non l'hai fatto?
2: Facciamo.
0: Ma intriso con un microfono solo.
2: Ma si sta bene lì, perché poi lì è bellissimo.
0: Sì.
2: Cioè la radio è una parte minima di tutto un complesso di cose dove succede altro. Quindi si incontrano persone che non c'entrano con la radio. Quindi noi siamo visti un po'.
0: Sì.
2: Come degli alieni, ma in modo positivo,
1: sì,
2: in modo positivo.
1: C'è gente che vive, fa cose e noi qui fissi nel nostro piccolo studio mentre tutto il mondo intorno gira.
2: Dirigenti, gente che scrive format.
0: State parlando non di Roma in generale, di Roma all'interno degli
2: Roma studi.
0: Studi.
1: Di Roma nello specifico,
2: Roma,
1: certo. Studi.
0: Come si chiamano quegli studi?
2: Helios.
1: Che sono studi luminosi.
0: Ma sono i vecchi.
1: Scusa,
0: Elio era il dio della luce, no?
1: Sì, era il sole.
2: Il sole, probabilmente.
0: Senti, ma perché quelli una volta erano
2: i Titanus.
1: In realtà sono rimasti Titanus Helios.
2: Sì,
1: cioè, quindi
2: sì, anche tanto... su mappe sono definiti così.
1: Sì,
2: in
1: sì, sì, sì, hanno doppio nome.
2: Pensate. E poi,
1: altolocati,
2: e poi per il resto Roma è sempre per me interessante perché è opposta a Milano. Cioè, io credo che ci sono due città opposte in Italia, sono Milano e Roma. Milano piccolissima e diciamo abbastanza rapida negli spostamenti, Roma gigantesca. L'atteggiamento è tutto diverso, cioè le vere città opposte non sono Milano e Napoli, come spesso poi anche nella commedia dell'arte, no, è stato raccontato. Secondo me proprio Milano e Roma sono proprio due poli opposti.
0: Allora, da quando Napoli tenta di diventare una città europea e in fermento, mentre Roma secondo me continua a essere un pochino seduta sulla sua bellezza,
2: sì,
0: approfitta un po'.
2: È sempre anche piacevolmente uguale a se stessa. Cioè tu vai e la ritrovi sempre più o meno
0: sai
2: uguale.
0: Sai che sono un po' critico con Roma, no? Però mi manca, però mi piace, mi sarebbe piaciuto stare con solo con te però, Rosso.
2: Senza
1: dai,
2: lei,
1: però
2: senza
1: perché perché tu non mi dai un contentino? Perché fai fatica?
2: Perché
1: cosa ti ho fatto?
2: Perché ti ama, i grandi amori sono
1: così. Bastone e carota, è così.
2: I grandi amori sono così.
0: Perché tu non apprezzeresti il mio corpo? Comunque.
1: Ma non è, a parte che non è vero, proprio perché
2: ma che
1: non
2: frasi sono? Ascoltatori casuali.
1: E io che rispondo?
2: Una volta questo programma non era così. Comunque devo dire, il mio highlight della settimana è Manola che viene a prendermi con la sua Mini.
0: Ma perché lei come driver è il numero uno?
2: Ragazzi, mamma mia.
1: Ma come sfreccio nelle città, nelle strade di Roma, io nessuno.
0: Ma lei a Sanremo. Ma lei se ne faceva la driver, poi faceva anche l'altra cosa. Ma lei la usavano per andare
2: Ti dico solo che quando sono salita a bordo di quella Mini, ho preso 18.000 follower solo perché mi hanno visto salire su quella macchina.
1: Poi a un certo punto è sceso e mi fa: ma sai che è sempre stato il mio sogno avere una macchina così bassa?
2: Sì, non ho mai avuto il coraggio di prenderla perché poi ci sto stretto. Però le macchine attaccate a terra da guidare sono stupende.
0: Io l'ho guidata quella macchina lì a Santorini, ne parlavamo l'altro giorno. L'avevo presa a noleggio a Santorini e mi hanno fregato. Mi hanno detto che non c'erano altre auto, ma hanno affittato quella, costava una cifra.
2: Botto, certo.
0: Era anche cabrio, veramente.
2: Ma è bella perché
0: molto
2: è attaccata
0: bella.
2: A terra, solo
0: è
2: che bellissima. Io non la posso,
1: allora,
2: non posso usarla
0: internamente, a parte quella palla che c'hai in mezzo, la tua la palla
1: con
0: il contachilometro a pallone,
2: che pubblicità che vi stiamo facendo.
1: No, in realtà a Roma è un po' complicato avere quella macchina lì perché diciamo che le strade sono dossi e buco. No, in realtà a Roma è un po' complicato avere quella macchina lì perché diciamo che le strade sono dossi

0: positiva di Roma che ho registrato a questo giro è che ho come la, adesso non ho dei dati, ho come la sensazione che la nostra radio stia andando forte, molto forte anche lì.
1: Merito suo.
0: Forse anche merito di Manolo.
2: Cosa volete che vi dica? Ho fatto del mio meglio.
0: Però insomma, tanti ascoltatori incontrati in giro, e questo fa piacere.
3: Guarda, ovviamente. Ti dico solo che girano per la città dicendo che essenza, che essenza,
0: che essenza, allora, che essenza.
2: Confidarvi onestamente che ho colonizzato letteralmente tutte le attività commerciali sotto casa mia, che avevano avevano altre frequenze, ascoltavano altre frequenze, io li ho obbligati ad andare su 105.
0: Hai fatto bene.
3: Va bene. C'è un ascoltatore, io partirei da qui per ricordare una cosa importante, e visto che io sono il giusto del programma,
2: sì.
3: Un ascoltatore scrive: ma mia Canestrini non torna più oggi alle 10.30.
0: Grazie per la domanda.
3: Non ho capito.
0: Perché cioè, noi a domanda rispondiamo.
3: Allora, o ti dico, o sei telepatico, ascoltatore che non ti firmi, o sei mia Canestrini che vuole sapere a che ora deve venire e quindi non hai il coraggio di chiederci a che ora vengo, sì. E ci scrive sta cosa, ma mia Canestrini non torna più. O veramente, io ne sono convinto, delle volte io faccio delle gaffe perché il mio cervello sente qualcosa nella testa dell'altro e io gliela chiedo e faccio le gaffe. Io non dovrei credere, perché se, eh?
2: Cioè, sei pazzo. Forse sì, anche. O forse fa talmente caldo che le persone che affrontano questo clima pensano: ma devo chiedere a qualcuno che se ne intende del cambiamento che sta veramente che si sta attuando in tutto il mondo, perché sto caldo è inspiegabile. A chi chiedere? A mia Canestrini, eventualmente.
3: Anche a mia Canestrini, non è che fa quello di professione, ma ne
2: però,
3: sa anche di quello.
0: La chiediamo soprattutto per la faccenda della caccia, di cui si sta molto parlando. La caccia e gli animali in generale sono l'argomento principe di mia Canestrini.
3: Figuratevi.
0: E secondo me ci darà anche delle opinioni sorprendenti,
3: Vi dico, lei a parte i cigni ama tutti gli animali.
0: Il cigno. Perché è uno di quegli argomenti dove, come posso dire, il sentimento popolare ovviamente va da una parte. Chi è che ama sparare agli animali?
3: I cacciatori.
2: Molti dicono è uno, la caccia è uno sport.
0: Però poi se vai a leggere bene, eccetera, l'argomento è più complesso e articolato.
3: No, è molto più complesso.
0: Per quello che abbiamo chiamato.
3: Perché non esiste poi il cacciatore che ti dice: oh, a me piace sparare a tutti gli animali, a me sparare agli animali. No, ti dice la caccia è una cosa diversa. Certo. La caccia vuol dire fare con il cane, con soltanto certi animali, soltanto in certe
0: comunque
3: modalità.
0: Cioè,
3: i cacciatori sono i primi a essere, dimmi.
0: Che l'abbiamo detto ieri di mia Canestrini.
3: L'abbiamo detto ieri, ma è assurdo.
1: Devo togliere questa parte.
3: Scusa. No, ragazzi, proprio perché l'abbiamo detto ieri, è assurdo che un ascoltatore ci dice: ma mia Canestrini non torna
0: perché
3: più.
0: Perché lui ha registrato il dato, se l'è dimenticato, ma girava nel suo inconscio.
3: Ah, tu dici? Comunque,
0: siamo contenti di averlo più tardi l'avremo e ci dirà una cosa sicuramente informata sull'argomento, che è quello che serve.
3: E poi ci può sparare anche.
0: A nessuno.
2: Allora, tu oggi sei arrabbiato con me. Io lo sento, lo percepisco. Guarda che non t'ho tradito fino in fondo, sai?
0: Ci siamo solo baciati.
2: È stato solo un bacio.
0: E c'era anche Masino.
2: Esatto.
3: Ma quello di quello sono geloso perché mi deve vedere
2: foto. Credo.
3: Mia figlia
2: Masino, un bel pezzo di manzo.
3: Mia figlia mi ha detto: papà, posso avere una storia non profonda? Sì, certo, puoi avere quello che vuoi.
0: Con un ragazzo?
3: Ma io stavo scrivendo un testo per una società.
0: Ti ha chiesto se può avere una storia non profonda.
2: Non profonda. Quanto è frustrata sta ragazza che deve per forza avere la storia della vita, perché sennò tu le rompi le palle.
3: Brava. Ma non è così.
0: Brava. Io da quando sono stato un giorno a Roma, su qualsiasi argomento dirò: brava. Non c'è il gioco.
3: Solo perché non c'è Lidia che mi conferma tutto.
1: Brava,
3: perché Lidia fa confermo.
0: Capita molto spesso. Come dicevano, indietro tutta. Scriveteci, ecco, se volete, al
1: 342 41 15 105. C'è il nuovo disco, ragazzi.
0: Tra l'altro, Emma, che è la prima artista che canta oggi sul nostro palco con Fabri Fibra, è anche il nome di un'intelligenza artificiale di produzione italiana di cui vorrei parlare.
3: Ah, non ne so niente.
2: Bene.
3: Intanto diamo voce all'antidroga. Dai.

0: Emma featuring Fabri Fibra, Antidroga, è una canzone piacevole, posso dire? Primo ascolto
1: io
0: positivo.
1: Sono sempre stato, mi è sempre stata simpatica Emma, non so.
0: Salutiamo
1: per...
0: Emma. Bello, eh. Salutiamo Emma.
2: Sì, se poi è una canzone che è un po' simpatica. Il contrario di quello che rimanderebbe il titolo, no? Cioè, Antidroga tu pensi a una roba molto
0: urban, cruda.
2: Invece è tutt'altro. Adesso
0: è sognante.
2: Canta bene, carina, leggera.
1: Adesso stanno studiando anche altri che sono intervento rapido e
0: antisommossa,
1: antirapina e corpo forestale. Le stanno facendo tutte.
0: L'album sarà così.
2: Stanno sai facendo che adora molto il blu. Te lo volevo dire appena sei arrivato,
0: è
2: sai?
0: Un programma dadaista ormai, un programma ti dona senza
2: nessun una bellissima camicia blu Tony oggi.
0: Comunque,
2: se non l'avete, se avete modo di vederlo in TV, accendete pure sul canale 66.
0: Non lo diciamo
2: grazie.
0: Mai, è vero. Comunque il debutto
1: allora,
0: di Emma
1: Rosario, come va in questo programma? Dimmi.
0: Il debutto di Emma diventa un caso.
1: Cioè?
0: Dice, ma come Emma debutta?
1: È ah no, giro stai da... parlando dell'intelligenza artificiale, quella italiana.
2: Sì.
0: Allora,
2: ah,
0: prendo
2: sì
0: la notizia da uno a
1: vai
0: caso, today.
1: Ragazzi,
0: quindi non sono
1: allora,
0: affermazioni mie.
1: Parliamo dell'Italia, noi italiani, così ci possiamo prendere in giro prima che lo facciano gli altri, dai.
0: Non sono mie opinioni,
1: sì?
0: È una notizia che ho preso da un sito, appunto Today, ma è su tutti i giornali, quindi non parlo a titolo personale. È un progetto di intelligenza artificiale italiana,
1: sì?
0: Sviluppata proprio in Italia. Il problema è che le risposte, cioè l'hanno provata come si fa in genere con i chatbot, no? Si chiamano così,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, sì.
0: L'hanno provata e le risposte sono bizzarre.
2: Tipo?
0: Per esempio, fa bene bere vodka al mattino a stomaco vuoto? E Emma risponde, sì, probabilmente.
1: Urca.
0: Come?
1: Poi, aspetta, aspetta, perché
0: sì,
1: io lo scrivo anche sulle mie.
0: Però c'è scritto decoder only questo sistema, quindi non ho capito se c'è un abbonamento, devo studiare un po'.
1: Decoder only.
0: La definiscono una intelligenza artificiale decoder only.
1: Cioè non ha filtri forse? Cosa vuol dire?
0: Non ho strumenti. Poi
1: bere vodka hai detto?
0: Pesa più, gli hanno chiesto, un chilo di ferro o una piuma?
2: Lei.
0: La risposta è dadaista, ho appena detto dadaista, la risposta è dadaista, c'è scritto nell'articolo, aspetta che c'è un banner maledetto. Allora la risposta è pesa più, il ferro è più pesante del il ferro è più pesante del ferro. Quindi il ferro pesa di più.
1: Complimenti.
3: Ma poi
1: questa è la risposta.
3: Un chilo di ferro o un chilo di piume dovrebbe essere?
2: Allora, io a me solitamente innervosisce un po' la comprensione sempre assoluta che ChatGPT ti dà ogni volta che ti concede una risposta. Sai, onestamente penso che sia eccetera eccetera. Lei invece, Emma, è terribile, perché cioè, ti dà delle risposte così secche che ci rimani di merda. Cioè,
1: allora,
2: scusa.
1: Io ho provato sia con ChatGPT che con...
0: A fare le stesse domande?
1: Sì, sì. Fa bene bere vodka al mattino che con Claude, come volete chiamarlo voi.
0: Claude.
1: No, bere vodka al mattino non fa bene, è anche segnale a cui prestare attenzione. È un segnale.
2: È un segnale.
1: Allora, è un segnale. L'alcol al mattino spesso indica che il corpo sta compensando un calo di alcol nel sangue della sera prima. È uno dei segnali classici di dipendenza, non un'abitudine. Sullo stomaco vuoto l'alcol viene assorbito più rapidamente con effetti intensi e quindi non va, eccetera, eccetera. Questo è Cloud, che scende più nello specifico. ChatGPT è un po' più vario. Anche una piccola quantità di alcol appena svegli può irritare lo stomaco, causare un calo della concentrazione, peggiorare la disidratazione, influire sulla glicemia. Se diventa un'abitudine, devi assolutamente, eccetera, eccetera.
0: È consigliabile sfrecciare in autostrada?
1: Vabbè, ma anche
2: dai,
1: loro
2: non
1: gli hanno
2: è
1: scritto.
2: Vero.
0: No, però,
2: e
0: scusami,
2: cosa ti risponde?
0: Cose bizzarre.
1: Ma non è che gli avevano messo prima rispondimi al contrario?
0: No, evidentemente no. Però adesso appunto, cioè, non voglio gettare fango su nulla.
2: Forse devono fare qualche modifica.
0: No,
2: ancora,
0: quello
2: dai
0: che ho sentito, che onestamente io non conoscevo nei dettagli, è che in realtà la differenza non è che la faccia la bravura di chi ha sviluppato il sistema, ma i soldi che ci metti.
1: Cioè,
0: la potenza del
1: servizio, la potenza
2: certo
1: di quell'intelligenza.
2: Se tu ti abboni, magari la risposta è più articolata.
1: No, il numero, no, in
2: questo,
1: questo
2: senso?
1: No, in questo caso credo proprio il numero di computer.
0: Si chiamano parametri. Questa è un'intelligenza che lavora su un numero di parametri enormemente inferiore rispetto a tutte quelle famose internazionali sviluppate in Cina, in America. Adesso insomma non so esattamente, penso
1: allora,
0: in questi due paesi.
1: ChatGPT, se intendi guidare molto velocemente in autostrada, soprattutto dopo aver bevuto l'alcol al mattino, perché si ricorda di quello che gli ho chiesto prima,
2: chat,
1: la risposta è no, l'alcol riduce la tensione e i tempi di reazione, quindi non va bene.
0: Poi c'è anche un'altra polemica. Oltre a dare risposte bizzarre, dà risposte anche un po' sovraniste.
1: Sentiamo. Cioè,
0: Fatto questa cosa? Su temi sensibili, tipo l'immigrazione, cioè, dà delle risposte che sembrano.
2: Ma è lapidaria, dai.
0: Dal punto di vista politico, un po' sbilanciate a destra. Questo però è un commento dell'articolista. Quindi, però in generale non è proprio precisissima. È anche
2: È lapidaria ed è anche un po' sarcastica, ma però dal punto di vista negativo delle cose.
0: Proprio sbaglia, dice delle cose pericolose.
2: Ma secondo me ti prende in giro più che sbagliare. Non lo so, questa sensazione.
0: Si prende in giro, ma non è la
2: funzione.
0: Sì, ma non è la funzione di un'antica
2: sensazione. Appunto, è sbagliata, certo.
0: Prenderti in giro.
1: L'Italia, gli italiani, è uno storico.
0: Cosa stai leggendo?
1: Sì, su Cloud ho inserito robe pesantissime. E dare l'Italia agli italiani solo se hanno 7 generazioni di italianità, identità nazionale, immigrazione,
2: sostieni.
0: Vabbè, comunque, alla fine, se chiedi invece le cose a Emma, la cantante, dice, da risposte più. Più sensato.
1: Allora Emma me la lasci stare.
0: Però appunto dico meglio così, meglio lei. Then wishing you were in there. Nothing makes a heart.

0: Pausa caffè? Certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso. O magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Ed è disponibile macinato, in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
17: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
18: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: è il 105 selezione.
1: No, non ve lo racconterò. Carol G. No, non ve lo racconto. L'altro oggi non ve lo racconto.
2: L'altro giorno ero al telefono con il Santo Padre, che a un certo punto mi racconta.
0: E poi non è lui, Sano, è un attore che lo impersona.
1: Sì.
0: Abbiamo deciso che sembra un attore.
2: Che dice Tonino, così perché mi chiama
1: Tonino. Sì, Tonino.
2: E io Santo, perché io lo chiamo Santo.
0: Santo,
1: certo.
2: Tonino, Santo. Dimmi Santo, cioè, ti ho raccontato di quando.
0: Che fa? Parla come Massimo Dorisi. Cioè...
1: Ui, tu hai cioè, raccontato così. Quando.
2: Ti ho raccontato quando è venuto Cimanola. Manola,
1: Mishmanola,
2: Mishmanola, che abbiamo fatto culona.
1: Chi?
2: Santo.
0: Chiulona, Chiulona.
1: Chiulona.
2: Santo, santo.
0: Tra l'altro, poi in quella storiellina, cioè il finale di quella storiellina è: ma chi è quell'uomo vestito di bianco accanto a Manola e a.
2: Sì, esatto.
1: Tra l'altro. Ma comunque, perché erano lì con lui?
0: A chi lo sa. A proposito di mondo ispanico, mondo latino, c'è una notizia calcistica pazzesca. Ieri Ecuador ha battuto la Germania. E si è qualificata, anche la Germania si è qualificata perché aveva già fatto due vittorie, quindi oggi sarà un bordello.
2: Immagino cosa sia.
0: Ieri ho fatto un po' di ricerca su Ecuador perché a me piace sempre capire
1: perché lo sottovalutavi, dai,
0: no, le dimensioni, no, dico, comunque è leggermente un po' più piccolo dell'Italia e ha 18 milioni di abitanti, no?
2: Sì,
0: quindi
2: sì.
0: Ovviamente per una nazione relativamente piccola un successo del genere
2: e tantissimi immigrati, quindi, soprattutto in Italia,
0: visto che parliamo di America Latina. Ovviamente ieri c'è stato due terribili terremoti. Mi fa impazzire il gap tra i morti già accertati, che sono tipo intorno ai 300, e invece 40.000 dispersi.
1: Quindi mamma mia, un disastro.
0: È evidente, ragazzi, che il numero sia destinato a
2: settimo grado, sono caduti i palazzi così,
0: come
2: e la gente era dentro. Ma stai scherzando?
0: Fa ridere, perché mica tanto, fa sorridere amaramente il fatto che contemporaneamente ce n'è stato uno di pari entità in Giappone, dove la gente ha fatto così. Ok, leviamo un po' di polvere.
2: In Giappone sono veramente abituati e adottano, lo sappiamo, no, dei sistemi che non ci si aspetta che non si adottino in altri posti. Dicevi, ma
1: no, c'è da preoccuparsi, perché alla fine si sta sgretolando lo mondo sotto i nostri piedi, c'è una roba terribile, si sentono di queste cose sempre più spesso.
2: Ma quello è naturale e normale, è il cambiamento climatico che non siamo pronti. Mi spiace dirlo, cioè, ma i terremoti,
0: allora, sulla faccenda dei terremoti, se ci fosse coscienza e budget, avremmo dovuto già 50 anni fa capire,
2: saremmo dovuti essere i primi in Italia,
0: nel senso che i palazzi si fanno come li fanno in Giappone. Non so se è una questione di responsabilità civile, senso civico,
1: di costi, forse.
0: Budget, soldi, però il metodo, cioè il modo c'è, a meno che ovviamente non è che hai la sicurezza che non muoia nessuno, però puoi notevolmente attutire, no, l'impatto. Comunque, secondo voi è sicuro regalare una K47 a un bambino?
2: Ma ancora l'intelligenza artificiale.
1: Cosa di che risponde?
0: L'hanno chiesto a Emma.
2: Sì.
0: Sì, non ci sono rischi.
1: Ragazzi, è pure incosciente.
2: Non stiamo parlando di Emma l'intelligenza artificiale, stiamo parlando di Emma Marrone.
1: No, ho parlato dell'intelligenza artificiale.
0: Stiamo parlando dell'alternativa italiana a ChatGPT, Gemini o Claude.
2: Esatto.
0: Sviluppata da questa società che si chiama Egomnia. E appunto stanno diventando virali queste risposte. Ripeto, non è una mia opinione, però insomma la rete, in rete non si parla d'altro.
1: No, ovviamente ha fatto un collegamento strano. Ho pensato, se adesso chiamassi veramente Emma al telefono e gli facessi, senza nemmeno dire pronto, questa domanda,
2: cosa
1: mi
2: ti
1: risponderebbe?
2: Ma dovremmo provare.
1: Dovremmo farlo.
2: Vi ricordate quando avevo fatto tutti i test con ChatGPT? Chi è il Papa? Chi è il Santo Padre? Niente, non c'è. Ci ha impiegato mesi, proprio.
3: Ma adesso rispondeva... è ancora vivo o è morto?
2: No, adesso non c'è più Francesco, finalmente si è convinta. Dopo 2000 volte gli chiedevo chi è il Papa, mi rispondeva Francesco.
0: Comunque, nella mia ignoranza tecnologica, io mi sto convincendo di una cosa, che l'aspetto più popolare e comune dell'AI è quella di fare le domande, no? Di usarla come un oracolo, un consigliere. Ma noi ci dimentichiamo che invece sono miliardi di altri utilizzi. Cioè, quello che sta passando è che all'AI fai le domande e quella ti dà risposte.
2: Progetta, disegna, cioè, fa un sacco di cose.
0: Quindi ho come la sensazione che quello sia, alla fine diventerà l'ultimo dei.
2: Io e ho letto da qualche parte, ma ne leggo mille di cose, che dice che l'intelligenza artificiale, la prima cosa, soprattutto se non sei abbonato in maniera pesante, non è proprio in dovere di cercare, ti dà una risposta e se non la sa va all'indovinare, quindi devi rifargliela dicendo: io non voglio che tu indovini, voglio che tu ne sia certo. Allora magari ti risponde in maniera esatta.
0: Vabbè.
2: Ma io ho anche domande tecniche quando scrivo, ve l'ho detto, no? Domande del tipo: quelle lancette vanno bene su il movimento dell'orologio? Perché io assemblo gli orologi, ho questo hobby. Sì, sì, sì, vanno benissimo. Col cacchio, devo richiederglielo. Al camice, oh, cerco meglio, no, non va bene. Ma con la stessa velocità e con la stessa ci riproviamo e con la stessa precisione di prima. Prima dice sì, poi dice no. Capito? Da incazzarsi.
0: Un cane può volare?
2: Sì.
3: Dai, lo chiederemo a Mia.
2: In aereo?
0: Emma ha risposto sì. L'intelligenza
1: ma
0: artificiale.
1: No, ma perché? Giuro, ma chi giuro. Vola? Ma come
0: beh,
1: fa?
0: Scritto, che ne so,
1: ma
0: se ha le orecchie. Un cocker apre le orecchie.
2: Ragazzi, il primo astronauta.
1: Cioè, la storia è infinita.
2: Era un cagnetto russo. Quindi può volare. Può volare.

0: Comunque, ragazzi, qua c'è un messaggio: dite al presentatore attuale.
1: Buongiorno da Giardini Naxos, è il premio.
2: Io sarei Daniele Piombi,
0: il presentatore. Dite al presentatore, sarà un ascoltatore che passa di lì. Dite al presentatore attuale, sì, che l'Ecuador mette pure le faccine, pur battendo la Germania, non si è qualificata al prossimo turno. Credo che tu usi Emma proprio per le risposte, perché in realtà basta fare un giro sul web, basta guardare la TV, perché invece ti do questa notizia: l'Ecuador si è qualificata
3: al sedicesimo. Presentatore,
0: come
3: la
0: migliore
3: volta
0: terza,
3: informati,
0: come una delle migliori. Senti, terze. Però se tu credi che non si sia qualificata, io voglio lasciarti in questa.
2: Prima di dare la linea alla nostra,
3: già cambiato
2: mia
3: di voce.
2: Canestrin, certo che ha cambiato voce.
3: Figurati.
2: Che donna, che scienziato. Che... Mi dici il Marocco come mi è messo?
0: Mi cogli bene, credo.
1: Chiediamolo a Emma.
2: Sì, dopo
3: lo chiedilo a Emma, vediamo cosa.
2: Buongiorno, mia Canestrin.
3: Ciao, mia.
4: Ma buongiorno, ragazzi.
2: Ma quanto ci manchi, mamma mia.
0: Ma vi abbiamo presentate voi due, Manola?
3: Sì, ci siamo anche conosciute live.
0: M&M.
4: Sì.
0: Come stai, tesorino?
4: Sto bene, a parte il caldo, ma credo sia un problema comune. Bene, dai.
0: Direi di sì.
4: Bene.
0: Scusa, piccola parentesi, Tony, qualificato ai sedicesimi anche il Marocco.
2: Sì, bene,
0: pari punti col Brasile, tre
2: partite,
0: sette punti.
2: Scusa, mia Canestrini, visto che tu sei geologa e tutto, tu hai la muta? Cambi durante la pelliccia, durante l'inverno, l'estate?
4: Mi stai chiedendo... Primo, mi stai dando della pelosa.
3: Uno, vabbè, ma perdonalo, lui è spontaneo.
2: A me piace pelosa.
0: Nancy Pelosi, tu sei Nancy,
3: sì,
0: Pelosi.
3: Certo.
4: Io sono molto pelosa, devo dire.
3: Beh, vabbè, dai.
2: Senti, ma
3: una di noi.
2: Il nuovo DDL sulla calcia ti fa un po' arrabbiare? Non ti fa arrabbiare? Intanto che possiamo dire?
0: Spieghiamo cos'è. Allora, lo chiamano lo sparatutto, cioè, come al solito, tagliando con l'accetta. E leggendo distrattamente sembra che questo DDL consenta ai cacciatori di imbracciare il fucile, andare in spiaggia e sparare a
2: parte che in spiaggia probabilmente
0: uomo.
2: Si poteva già fare comunque.
0: Ma invece non è esattamente così. Com'è invece, mia Canestrina?
4: Allora, diciamo che è un po' deludente la questione, nel senso che questo decreto arriva per aggiornare, per così dire, una legge che è in effetti piuttosto vecchia, una legge del 1992 che regola la gestione della fauna selvatica in Italia, quindi anche il suo prelievo venatorio, la caccia in parole povere, in soldoni. Questa legge sicuramente andava aggiornata, però questo decreto, invece che fare, diciamo, dei passi avanti verso la modernità, la tutela della biodiversità ed effettivamente la preparazione del mondo venatorio verso un suo ruolo più moderno, no? Nella conservazione e nella gestione della fauna selvatica, fa un po' di passi indietro e laterali, sembra un po' un balletto, uno di quei balletti che si fanno nei villaggi turistici d'estate, un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra, un passo a sinistra. Cioè, ci sono delle proposte in questo decreto che cozzano tanto con col momento storico che stiamo vivendo per la tutela dell'ambiente, cioè l'apertura alla caccia ad altre specie, soprattutto di uccelli, in fase migratoria, che è una fase molto delicata. Si dà libertà alle regioni di estendere il periodo di caccia, si dà la possibilità di cacciare in tutte le aree demaniali, quindi è vero che ci sono anche le spiagge incluse, perché sono a tutti gli effetti aree demaniali, quindi diciamo che l'attività venatoria, che è anche comunque rischiosa per noi cittadini, non solo ovviamente per gli animali, perché ci sono comunque centinaia di morti registrati negli anni, uccisi proprio a caccia per errore, ecco, si mette la cittadinanza comunque a doversi confrontare con un'attività che comporta anche dei disagi e dei rischi. Insomma,
2: senti,
4: io per prima quest'inverno, scusami, mi sono trovata in mezzo a una battuta di caccia al cinghiale, mi sono dovuta buttare dentro a un fosso cercando di parare il mio cane e sentivo le pallottole fischiare sopra la mia testa.
0: Ma veramente?
3: Mamma mia!
4: Sì,
0: cioè, scusa, ma io sono un ragazzetto di città, quindi cioè, per me questa cosa che hai detto è delirante.
2: Sì, perché il cinghiale non lo vedi manco, va nei cespugli, quindi... Si spara al cespuglio spesso. Vabbè.
4: È delirante, però per chi non vive in centro città, diciamo, ma abita come me in un paese di campagna, che comunque non è che stiamo,
2: per chi è ricco,
4: nel Borneo, è la campagna della Toscana, no? Che è uno dei luoghi più chic e trendy del pianeta. Cioè, comunque, se uno fa una passeggiata tra le vigne e gli ulivi, già adesso corre il rischio, comunque, se incappa in una battuta di caccia al cinghiale, di prendere una schioppettata.
2: No, ma è vero, io giro in bici e spesso ci fermano, dicono no, guardate ragazzi che...
0: Quindi mi pare di capire che tu tra le righe
2: una battuta non passata.
0: Stai dicendo, si doveva fare qualcosa, ma quello che hanno fatto non è la cosa giusta.
4: No, si potevano sicuramente
0: fare meglio.
4: Diciamo, si poteva fare molto meglio.
0: E come? Come si poteva fare?
4: Ma sai, in questi ultimi 30 e passa anni sono cambiate tante cose. È cambiato il clima, che cambia proprio su una scala climatica di 30 anni, quindi il suo impatto su tantissime specie di fauna è notevole, soprattutto quelle, certo, diciamo, più delicate, più esigenti. Ci sono alcune specie che sono quintuplicate, vedi il cinghiale.
2: Il cinghiale, esatto.
4: Alcune specie di ungulati che sicuramente purtroppo necessitano di una gestione, perché i loro numeri sono incompatibili con altre attività di interesse umano, ma anche addirittura con la preservazione di alcuni ecosistemi. Pensiamo anche alla concentrazione di cervi che c'è in alcune zone d'Italia, che è esagerata ed esasperata.
2: Quindi tu dici, in quelle zone, visto che questo decreto legge va a mettere a posto una legge che serviva anche per il contenimento degli animali selvatici.
0: È un tema, è un tema a sua volta importante.
4: Però è importante, va considerato.
0: Però scusami,
4: di realtà,
0: molti ascoltatori dicono, in realtà le battute di cinghiali sono
3: segnalate.
0: A parte che posso dire, io le battute di cinghiali generalmente non rido, cioè è proprio un tipo di umorismo che non mi...
3: Ross, io ti proibisco
2: poi io
3: di andare
2: addirittura
3: avanti.
2: Mangio molto spesso la battuta alla toscana,
0: ti fa ridere?
2: Con l'uovo, la carne,
0: ti fa ridere?
2: Ma io quella battuta di carne di
3: normalmente. Mia, parla con me, ti prego, dai. Mia, parla con me.
0: No, molti ascoltatori, questa è una cosa seria, scrivono che in realtà sono segnalate.
4: Tabellate. Sono segnalate. Quella in cui sono inciampata io non era segnalata, ecco. Innanzitutto. Seconda cosa, se si mette un cartello, come capita a volte, perché io giro veramente tanto a piedi, lo sapete, col cane, eccetera, se si mette un cartello all'inizio di una sterrata di 8 chilometri con tante diramazioni laterali e poi non c'è più niente per questi 8 chilometri, uno non sa.
0: Più cartelli, insomma, più segnalazioni.
4: Okay, sì, vanno fatte delle segnalazioni più evidenti e ripetute, perché è veramente pericoloso.
2: Scusa, ma a chi
4: per cani,
2: a chi, a chi pro, come posso dire, a chi giova un decreto legge così? Sono i cacciatori.
4: Ma non riesco a capire, sinceramente, perché io vengo da generazioni di cacciatori,
2: infatti,
4: tra l'altro, miei
2: parenti.
4: Questo
2: l'ho detto.
4: E poi conosco tantissimi cacciatori per il lavoro che ho fatto per tantissimi anni, che non sono assolutamente d'accordo con questo decreto. Credo sia ci siano delle modifiche a chiappavoti, che però vanno a interessare una fetta che forse non è neanche quella, diciamo, della maggioranza del mondo venatorio, perché comunque il mondo venatorio è fatto anche di persone che praticano la caccia con buon senso.
2: Ma insomma, i cacciatori amano gli animali, non è che odiano gli animali.
4: Qui sai, è un po' come dire se
0: allora,
4: mangi la carne, cioè, li ami o non li ami.
0: Questa affermazione, Tony,
2: ma il cacciatore non odia gli animali, non è che spara gli animali perché li odia.
0: Proprio il cacciatore ama gli animali.
3: No, Tony,
2: ma la natura
4: non li odia. È una forma di relazione, di rapporto che si può avere.
2: Atavico è antico, però
4: bravo, sono d'accordo.
2: Ma non è che odia la natura gli animali.
4: No, assolutamente no.
3: Comunque qualcuno ci dice, Mia, che è soltanto una proposta per ora, perché il testo finale potrebbe essere diverso.
0: È un DDL.
4: Allora, è una proposta, deve ancora, diciamo, superare il vaglio della Camera, ma non solo. Ricordiamoci che noi abbiamo recepito diverse direttive europee, tra cui la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che sono sempre degli anni 90, che sono importantissime, devono essere assolutamente rispettate da tutti i paesi membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, e molte modifiche proposte in questo decreto non sposano ciò che prescrivono queste direttive, che noi comunque abbiamo recepito come paese membro della UE, quindi siamo tenuti a rispettarle, avendo recepite. Perciò
2: allora,
4: ci sarà sicuramente l'Unione Europea che interverrà. Dicendo attenzione, perché questo non è conforme.
2: È un ascoltatore che era la battuta, dice che non era una battuta al cinghiale ma una battuta alla Mia Canestrini. La battuta era per te,
4: cercavano di
2: catturarti.
0: Abbiamo cercato di fare chiarezza, lo abbiamo fatto con una professionista di questi argomenti, quindi lo dico a chi sta scrivendo magari delle cose magari un po' così. Mia Canestrini è una zoologa, si occupa di questo, di lavoro, esperta di lupi, cioè, ovviamente la conosciamo, lo dico per chi scrive, ma cosa state dicendo? Ci sono i cartelli.
2: E da domani sarà in onda tutti i giorni con noi.
0: Con noi.
3: Ma se vuoi, ma magari, così non sono più minoranza. Siamo più minoranza.
0: No, ma non è chiaro, non insieme, era al
3: Ti piacerebbe, guarda, piuttosto resti tu a casa.
4: Sono io e Manola.
3: Dillo bene, mia.
0: Ma guarda lo schifo.
3: Dillo mia.
0: Cioè, guarda, guarda lo schifo. Lei, noi proponiamo Mia. Sì, sì. E lei subito si allena. Ma è una roba.
3: La solidarietà femminile quando c'è è invincibile.
2: Guarda, Rosso, sono veramente dei bastardi. Scusate, visto che io non ho detto niente, posso stare con voi, Mia?
3: Va bene, sì, sì. Va bene, bravo, Tony.
0: Bene, ci sentiamo domani su Radio Subasio di notte.
2: Sai quello che fa l'amico. Grazie Mia.
0: Ciao
3: Mia, grazie.
2: Ciao Mia Canestrini.
5: Radio 105.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
21: Jerry Calà per Seat prima!
22: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
22: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
22: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
22: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
22: Libidine coi fiocchi!
23: 105
24: 105
23: 105 Che storia!
25: Radio 105, che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Capito, se dovete farmi quelli che ho detto che i cacciatori amano gli animali, intendevo dire che non odiano gli animali.
3: Così,
2: non
3: è che... così diciamo è meno...
2: Ma sì, cioè,
3: comunque è un argomento...
2: La natura e non odiano gli animali.
3: Spinosissimo, no. La caccia è uno di quegli argomenti che se tu lo tocchi in radio è un disastro.
2: È una di quelle cose disastro. Che però rimane... Come fai a dire? Anche noi, quelli fanno la corrida. Anch'io odio quella cosa lì. Non posso. Però se quella popolazione è così attaccata.
3: Beh, però si
2: roba...
3: cambia, i costumi cambiano. Anche la, la schiavitù negli Stati Uniti non c'è più.
2: Pian piano.
3: Però è tanti anni che c'è. Io credo anche invece molto nel cambiamento dei costumi.
4: Nell'evoluzione
3: dell'intelligenza. Però appunto sono argomenti. A noi piaceva parlarne. Anzi, ne vorrei parlare adesso sul segnale orario. La caccia fu inventata.
2: Sono le 11 in punto.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 13 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Comunque dobbiamo tornarci su questo argomento, cari amici di 105 Friends. Su Radio 105 dobbiamo tornarci sull'argomento della caccia, perché ci sono un sacco di messaggi. Vedi, gli odiano gli animali, gli cacciatori. Altro che in Toscana, sto leggendo un messaggio, in Toscana è pieno di cacciatori tenuti chiusi in gabbie. Come cacciatori tenuti chiusi in gabbie?
1: Non so se è ironico.
2: Forse è ironico.
0: No, forse intendeva dire
2: ci
0: cani.
2: Sono anche, sì, ci sono cani. Infatti tanti cani che
1: è un messaggio
2: quando...
1: di Emma, sempre intelligenza. Manda anche i messaggi alle radio adesso.
2: Tanti cani che magari diventano anziani e sono poco utili alla caccia, che vengono maltrattati poi, no, a fine carriera da alcuni cacciatori.
0: No, mi dicono,
2: sì, perché
0: che...
2: hanno una carriera alcuni cacciatori. Ecco, quella categoria lì, secondo me, allora, dovrebbe farsi un bel esame di
1: ridere il fine carriera tipo calciatore.
2: Sì, perché ma guarda, sono curati affinché facciano quella, sì, sì, certo, cosa lì,
0: allora,
2: in maniera esemplare.
0: I cani da caccia, quelli che vengono proprio usati per la caccia, vengono tenuti chiusi. È vero, in modo che non possano girare, se no diventano troppo domestici e non fanno il loro lavoro. Questo è veramente molto brutto. Però so che molti di questi cani, se vengono usati solo per la caccia, vengono tenuti abbastanza al chiuso.
2: Comunque, e vengono abbandonati alla, molti vengono abbandonati alla fine della loro appunto carriera.
1: Comunque lo sapevamo,
2: più,
1: la caccia è sempre un argomento divisivo. Sì, dunque, sì, ora facciamo un argomento invece non antidivisivo.
0: Aspetta, aspetta, prima dobbiamo sentire, dobbiamo dare giustamente, l'avevi detto prima,
1: i puntini.
0: La voce a due, bisogna dare la voce alle due campane.
1: Sì, allora,
0: chiamiamo Noemi, chiamiamo Ludovica Frasca.
1: Sono due amiche.
0: Una è di Napoli, l'altra, sì, è della provincia,
1: perché...
0: di Napoli. Due campane,
1: perché su questi ridere argomenti bisogna sempre sentire
0: le due campane.
1: Le due campane.
2: Io non ho capito.
3: Cosa?
2: Ma non hai capito. Le campane di che? Cioè, non ho capito la battuta.
1: Cioè, un ascoltatore,
2: io non mi sto seguendo.
1: Un ascoltatore dice: su questi argomenti bisogna sentire le due campane. Allora, c'è una ragazza di Ischia e una di Salerno. Noi le chiamiamo,
0: ma
1: così
0: no,
1: sentiamo le due.
0: Ma no, la campana è abitante della Campania.
2: Sì, no, sì, posso allora, continuare a non capire.
0: Cose?
3: Perché sento... voglio non capire.
2: No, non voglio capire io.
0: Cose che Manola non può capire.
1: Intanto, sì, sull'argomento caccia e cinghiali, c'è anche da dire che, sì, io ieri,
2: dai,
1: ho fatto le pappardelle al cinghiale.
0: E lui?
1: Le ha mangiate tutte.
0: Tutte. Io ho fatto una battuta.
1: Ho fatto una battuta
0: al cinghiale.
2: Ma io sono senza parole.
0: Io ho fatto una battuta al cinghiale. Non ha riso.
1: Ma lì sarebbe di cinghiale.
0: Di cinghiale. Battuta di cinghiale.
2: Sono senza parole.
0: Io ho fatto una battuta al cinghiale. Non ha riso.
1: Ma lì sarebbe di cinghiale.
0: Battuta di cinghiale.

0: Solo amici a me ascoltatori, li fa pagare,
1: che soltanto Ross li ha pagati.
0: Solo
1: perché
0: io,
1: poi,
0: più brutti.
1: Soprattutto alle donne della radio, li ha gentilmente donati.
0: No, quando gli vengono di merda, quelli brutti li vende
1: vero.
0: A caro prezzo a me.
1: Capisci? Guarda chi hai dei pezzi
0: bellissimi. Che devo fare? Devo sostenere. Che devo fare? Devo dire che sono brutti? Me li compro.
1: Ma che ti
0: è un amico.
1: Che ne frega.
2: Posso avere voce in capitolo?
0: No,
1: non puoi. Andiamo avanti.
2: State parlando,
1: è la verità.
2: State parlando di me? Allora. Gli orologi che ho venduto, tranne uno te l'ho regalato, e ho venduto
1: uno su tre,
0: su qua, cinque ne ho comprati.
1: Cinque ne ho comprati.
2: Sono praticamente su ordinazione. Lui mi dice: me lo fai così, così, così, così. Io faccio sì. Allora, questo pezzo costa 20 euro, quest'altro 42, quest'altro 17. Gli faccio il conto, gli fa va bene. E vendo i pezzi. Io al massimo vendo il costo dei pezzi.
0: Poi vado in giro, vedo le ragazze, perché poi lui fa così. Le ragazze con degli orologi in radio bellissimi. Sarà mica un Tony Lancet, sì, ma solo i miei fanno cagare.
2: Qual è quello
0: solo...
2: bello?
1: Io non sono d'accordo.
0: Lidia
1: sul
0: è uno
1: fatto
0: bellissimo.
1: Che facciano cagare i tuoi. Posso dirti?
0: Beh, questo che mi ha fatto è carino, devo dire.
2: Ma quello non è mio.
1: No, quello è un Rolex. Sono carini i tuoi, sono carini.
0: Vabbè, comunque,
1: andiamo avanti,
0: facciamo
1: con
0: così.
1: L'argomento non divisivo.
0: Scusa, no. Comunque, parliamo ancora di Tony Lancet. Facciamo così, no, l'ultima cosa. Se io e Comollo ti compriamo tutto il campionario.
2: Ma scusami, Comollo ce n'è uno
3: prezzo, io sono senza.
0: Ti compriamo tutto il campionario, lo vendiamo per conto nostro e facciamo 50 e 50. Ci stai?
1: Ma Comollo non li vuole spendere sti soldi? Ma
3: no,
1: perché
3: no,
1: lo metti in mezzo? Ma lascia stare.
3: Io ci sto a fare.
1: Tu dai l'anticipo, ecco. E poi tu ti vieni dietro.
0: Addirittura potremmo fare un pacchettone.
2: No,
0: una
2: ma vi faccio notare che io non sto dicendo niente. Sto zitto.
3: Chi taccia consente.
0: Facciamo un pacchettone. Una copia di Così doveva andare, il mio nuovo romanzo Feltrinelli in tutte le librerie. Sì. Più un orologio Tony Lancet. Il totale 99,99.
1: Il totale? Vabbè.
0: Esatto, baffo da crema.
2: No, guarda, allora, oggi su un Tony Lancet.
3: Va bene, questa notizia possiamo darla tra poco?
1: Sì, perché a questo punto
0: no, è solo una segnalazione su quali sono gli hobby che offrono maggiori opportunità di guadagno.
3: Cioè
0: una tabella, una classe.
1: Lo diremo dopo.
0: Tra poco.

0: White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna, altrimenti detta
1: Annarella.
0: Al secolo
2: Anna Pepe,
0: Anna Pepe. Ma figlia di Laura, non è vero?
1: Va fortissimo, conosco un sacco di... sì, lo sapete, un sacco di colleghi, sì, amici, cioè, ho portato le mie figlie a vedere Anna Pepe,
2: sì,
1: impazziscono,
2: un incredibile.
1: Speso un botto.
0: Per me Anna Pepe è proprio, non sto criticando, è la dimostrazione

0: esatta del fatto che sono proprio di un'altra generazione. Nel senso che la rispetto, trovo che sia molto brava nel suo lavoro, ma non capisco.
1: Non la capisco.
2: Sai cosa c'ha lei?
0: Perché non sono giovane, sì,
2: certo. Sai cosa ha lei? Che fidelizza da impazzire con il suo pubblico.
1: Ma
2: cioè,
1: ha un'immagine fortissima.
2: Non solo, ma
1: bravissima.
2: Diventa proprio come se appartenessero tutti alla stessa comitiva di amici e uscissero tutti i giorni insieme. Sì. Lei ha questo tipo di rapporto, quindi fidelizzando in quel modo arriva a un sacco di persone.
3: Ma questo è quello che funziona con i più giovani, eh?
2: Sì.
0: Totalmente, la
2: sì.
0: community. Ma poi lei ha un'immagine forte. Ma per dire, se ascolto un pezzo di Sfera e Basta, che pure non mi appartiene, rispetto ad Anna, io lo percepisco come fosse Mozart, capito? Cioè proprio Anna è proprio,
3: molto distante,
0: è tanto
3: dice.
0: Giovane, cioè proprio molto.
3: Sai,
0: giovane.
3: Cioè, d'accordo? Queste mie amiche dicevano: io ho preso i biglietti per Tiziano, sono andata da Tiziano e mia figlia è venuta e si è divertita. Certo che io un po' meno a vedere Anna, però a vedere quanto si è divertito lei.
0: Ma è fortissimo,
3: sì, capisci?
0: Sì, cioè, sì. È una brava performer.
3: Però è bellissimo che le figlie vanno al concerto con la mamma e la mamma va al concerto con le figlie.
2: Hanno
3: un
2: linguaggio,
3: è veramente molto bello.
2: Tutto loro, lei e i suoi fan.
0: Ma è giusto che io non capisca.
2: È bellissimo perché cioè, se io penso, per esempio, ai miei miti, li vedevo lontani anni luce da me quando ero piccola.
0: Chi
2: no?
0: è il tuo e artista quindi... preferito in assoluto?
2: Mariah.
0: Mariah Carey.
2: Mariah Carey. Però dei primi tempi, quindi dal 90 più o meno al 97 l'ho amata. Poi ho cominciato a scemare un pochino.
3: Adesso dare della scema cosa non è bello. Comunque
2: figurati.
3: Io amo invece l'Anna Pepe, anche Laura Pepe.
0: Laura Pepe.
3: Io
0: tutte le
2: vedere tutte
3: allora,
2: le pepi.
3: Tutti, concerti, tutti i pepi.
0: Illustrazione i digitale, pepi. Fotografia,
2: Progesterone. Cosa
3: pensa partire da un hobby e farne professione. Uno fa il fotografo, le piace la fotografia e quella diventa la sua professione. È una cosa più
0: I
3: bella.
0: I fotografi professionisti da anni un po' si incazzano, che dicono è pieno di improvvisare.
3: Ma comunque... non è vero, perché loro per primi.
0: No. D'accordo, si aggiornano anche loro.
3: No, ma loro per primi sono partiti praticamente da una passione, da un hobby, come noi dal nostro lavoro.
0: È ovvio che proteggono anche il proprio feudo. Certo. Comunque, illustrazione digitale, fotografia, progettazione grafica e creazione di contenuti. Questi, da un'indagine piuttosto ben fatta, diciamo, sono i quattro hobby in assoluto che hanno la maggiore possibilità di diventare
3: redditività.
0: Di convertire. Come
2: però
0: dicono,
2: per me il più clamoroso di tutti è il gaming. Cioè ricevere denaro solo perché stai giocando un videogioco
0: è ancora molto forte. A un certo punto nel mondo era una roba potentissima. È ancora molto forte il gaming.
2: Quello per me è veramente assurdo. Non lo so, mi è collega, surreale.
3: Un collega che fa progettazione elettronica.
0: Cosa, in cosa consiste?
3: Vai in onda con due sue amiche.
2: Oddio.
0: Su R101.
3: Ciao, sono faccio progettazione.
0: In diretta da Procida.
3: Sì, da Procida.
0: Dove è nato Fernando Procida.
2: Vogliamo continuare o ne avete per molto? Ditemi voi.
0: Allora, io sul gaming ho già detto una cosa da vecchio.
3: Puoi spingerle
0: su Anna,
3: il
0: microfono. Adesso dico la seconda cosa da vecchio, sul gaming. Io già mi annoiavo a giocare ai videogiochi. Figurati se potrei guardare uno.
3: No, io
0: giocare ai videogiochi
3: a me piaceva, io mi rilassavo.
0: Beh,
3: soprattutto con quelli
0: dai,
3: bar. No, soprattutto in quelli da bar, cioè io finivo la trasmissione alle 10, andavo a fare colazione perché facevo le 7 del mattino. Ricordo che dopo aver fatto colazione stavo nel bar comunque
0: al videopoker sdentato, perdevi tutti i soldi,
3: quei videogame che c'erano, quello del gorilla, quello della serpente, sì, quelli lì,
0: però
3: a seconda di
0: storia, cioè mai posseduto una PlayStation?
2: Cioè la PlayStation è un'altra
3: sì,
2: cosa.
3: Perché me ne regalo. Sì.
0: Io mai.
3: Però ho giocato tanto ultimamente con quelle nuove, la nuova tecnologia, quelle che consiglio di fare lo sport. Come si chiamano quelli lì? Mannaggia, non sono la PlayStation.
0: Ah,
2: la Wii.
3: Ho giocato tanto con la Wii perché si poteva giocare in due o tre e c'era lo sport.
0: Con tua figlia cosa. Anche, immagino.
3: Sì, con mia figlia, con mia moglie, da solo, io contro io.
0: No, con un mio amico notaio di 82 anni.
3: Con un mio amico notaio vincevo. Però, no, non sono stato. Daniele Battaglia è un appassionato di videogame.
2: Ma non solo. Ci sono un sacco di uomini adulti che impazziscono per la PlayStation, impazziscono per questi giochi particolari.
3: C'erano dei videogame che facevano
2: venire
3: il mal di mare, mi sa.
2: Minecraft è tipo il gioco che
0: Minecraft,
2: ha avuto più è il gioco che ha avuto più successo in assoluto.
3: Sai l'ultimo con cui ho giocato? Quello dove si schiacciavano gli zombie.
0: Ah sì, era fortissimo quello, fortissimo. Quello che si andava in giro a uccidere i mostri, gli zombie. Sì. No, sto scherzando.
3: Cioè io giri in una macchina.
0: Ma è famosissimo, dai, come si chiama?
3: Schiacci gli zombie e non devi schiacciare gli altri. è una roba che io ho detto bene, da oggi in poi basta, perché
0: che poi anche lì l'associazione zombie ha detto non è corretto.
3: No.
0: Ha eliminato il gioco. Vabbè, comunque una mamma scrive, facciamo un passo indietro, lui dice sempre che io un passo avanti, Geolier è un'altra roba. Geolier non mi fa sentire così di un'altra generazione.
3: No.
0: Geolier lo capisco, cioè direi che lo ascolto anche proprio. Anna Pepe io proprio trovo che sia proprio tanto per giovani. Scusa, ho fatto un passo indietro rispetto alla cosa. Vabbè, quindi oltre
2: anche
0: a questi,
2: perché difficilmente dai ti potresti rispecchiare nei testi di Anna Pepe, proprio perché appartieni a un'altra generazione.
0: Per me è proprio come si dice, proprio la c'è un termine italiano, se fossi bravo adesso.
2: Anacronistico.
0: No, è proprio la il crinale tra le generazioni.
3: Sapete, comunque mi avete fatto venire voglia parlando di
0: giocare.
3: E so oggi me lo scarico, Carmageddon.
0: Carmageddon, bravo.
3: Dove lo trovo? Esisterà ancora? Lo compro.
0: Comunque, se avete altri hobby da segnalare, siamo qua.
4: Let's go. Sounds good.

0: alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai, manca pochissimo e mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Più e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
3: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
4: Team Battiti Live!
3: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
9: Mongemon Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Radio 105.
21: Proud to be different.

0: Mi hanno suggerito dove trovare quel giochino lì, eh?
1: Carmageddon?
0: Carmageddon, sì, no. Non
2: ragazzi,
0: ho capito.
2: Ma
0: se va scaricato.
2: Street Fighter, ci avete mai giocato?
1: Street
2: sì.
1: Fighter.
2: No. Street Fighter. Come no?
1: Street Fighter. Sì, era famosissima anche Street Fighter.
2: Dunque. Dai, c'era Chun-Li. Mi faceva da impazzire. Che
0: Chun-Li
2: era
0: è uno Chun-Li. Che c'ha
2: no,
0: voglia di far
2: no,
0: sesso.
3: Ma solo lì.
2: No, Chun-Li. Era un atleta di origini asiatiche,
0: no.
2: Donna bellissima,
0: sì.
2: Che tirava dei calci,
1: ma
2: è una roba
1: digitale, digitale.
0: A me quelli di lotta,
1: cioè sì. Era vera o digitale sta donna? Digitale.
2: No, no, no, era un personaggio del gioco di Street Fighter.
1: Ne parlava come fosse una persona vera.
0: Ma lei...
2: Oh, ma ragazzi, ma ognuno c'ha, cioè sì. Ogni fase allora, della mia vita ha avuto una
1: quelli
2: crush.
1: Icone, degli
0: quelli
1: idoli,
0: di lotta,
2: una crush.
0: Non solo non mi sono mai piaciuti, ma non ho mai capito come si fa a muoverli. Cioè, non ho mai capito
2: certo,
0: come con un joystick tu gli fai cambiare 20 azioni.
1: È lì la bravura.
2: Caro
1: mio.
2: È lì la bravura.
1: Fratello caro.
0: E poi questi che si studiavano poi andavano nei siti, andavano a vedere sui filmati per avere i segreti. Se fai
2: certo.
0: Così, così, così, vai direttamente al quadro 2. Se fai queste e queste cose.
1: Allora,
0: no, i tutorial per cercare
2: no,
0: di.
2: No, c'è tutorial, ci sono proprio delle. Ti vanno a snocciolare dei segreti per risolvere prima
0: ma
2: no,
0: non
2: i
0: va
2: quadri.
0: Bene,
2: no?
0: Non va bene.
1: Snocciolare. Comunque, no,
2: Noci di macadamia.
1: No, a proposito di quello che dicevi su questo personaggio. Del quale ti eri innamorata.
2: Chun-Li.
1: Io ricordo sempre questo mio amico che si chiamava Ciro, forse l'ho già raccontato. Ciao Ciro, ti saluto. Ciro una volta mi aveva detto,
0: ciao,
1: aveva
0: Ciro.
1: Detto in classe aveva detto che lui ogni tanto praticava autoerotismo
0: onanismo.
1: Su Margot di Lupin.
2: Oddio, che bella!
1: E noi tutti a dire: ma che fai, Ciro? Che schifo, quella è finta, non esiste. E lui aveva una risposta geniale. Lui diceva:
0: perché lei è un disegno, era un cartone.
1: Sì, era un cartone. E lui diceva: perché tu invece su chi te li fai? E io dicevo: ma che ne so, è di Vishfenek. E la incontrerai mai? No. E quindi è uguale, che cambia?
2: Quello Ciro,
0: sì, però.
2: Sei lui. Istantaneamente
0: sì,
2: in questo
0: però.
2: Momento diventato il mio eroe.
1: Però, ha perfettamente
0: scusami,
1: ragione lui.
0: Però cavolo, avere una fantasia per essere citato
1: o sul disegno
0: da un disegno.
1: Ti dico,
2: vabbè, scusate,
0: ma poi da un disegno
2: gatto,
0: neanche
2: no?
0: Porno.
1: No, forse su Milo Manara potrei arrivare ad eccitarmi sessualmente.
2: Ma è famoso per quello.
1: Cioè
2: però,
1: non su lui, sui suoi disegni, sulle sue donne.
0: Potrei dire anche su Valentina di Crepax, ma mi sembra di offendere un mio compagno.
1: O anche su Valentina.
2: Però
0: scusate, di classe.
2: C'era un cartone animato di quando ero piccina io, che era Occhi di Gatto, tre sorelle bellissime che facevano le ladre, eccetera.
1: E questo è il nome del trio compatto.
2: Del trio compatto. Erano di una bellezza. Ora, finte, cartoni, quello che volete,
0: poi,
2: ma erano di una bellezza, di un erotismo.
0: Capito, ma non si capiva
2: assurdo.
0: Quella cosa lì. Non si capiva.
1: Quale?
0: Patto. Chi era? Il trio con Patto.
1: Con Patto.
0: Chi era Patto? Erano
1: poi,
0: i quattro.
1: E quindi era un quarteto.
0: Era un trio con Patto.
1: Comunque, tutto questo
2: mi
1: discorso.
2: Mi sarebbe piaciuto essere Patto, posso dire? Tantissimo.
1: Tutto questo discorso di disegno versus realtà adesso invece assume una nuova connotazione che è le modelle yai. Cioè,
0: sì.
1: Quante volte.
0: Però vedi, il disegno ti lasciava molto alla fantasia,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
1: Lì invece
0: era
1: è proprio un surrogato della realtà.
0: Sì.
1: Però si riconosce
0: cose,
1: ancora.
0: Più queste cose sono dettagliate, serie, più lasciano almeno.
1: Però è vero che ancora si riconosce, c'è sempre qualcosa. Cioè, siamo ancora, nonostante siano fatte benissimo, la modella AI ha ancora la luce negli occhi che ti fa capire che non
2: ma
1: è
2: sono
1: reale.
2: Sono troppo perfette.
0: Manca un po' l'anima.
1: No.
2: Veramente troppo perfette.
0: No, secondo me manca un po' l'anima.
1: Adesso stanno cominciando a farle anche non troppo
0: ma
1: perfette.
0: Ma ci sono anche le pubblicità
1: per farle sembrare reali.
0: C'è una
1: però
0: pubblicità,
1: ancora te ne accorgi.
0: C'è una pubblicità proprio che passa in TV che io vedo è fatta tutta con
1: AI. Sì,
0: quelle
1: sì.
0: Proprio un po' con queste facce strane che...
3: e soprattutto sono sempre da sole
2: sì. Non comunque mai non è carino giocare con i sentimenti degli utenti perché poi uno veramente si innamora e va a finire che intelligenza artificiale non è reale e ti spezza il cuore.
0: Quelli che dicono io sto facendo 1 milione di euro al mese grazie alla ragazza che ho inventato con l'intelligenza artificiale.
3: Saluto,
0: eccola
3: Alisei.
0: Qui Tatiana.
2: Ciao Alisei.
0: Ma non è vero, è lui
2: vabbè.
0: Che si mette nudo e guadagni soldi con lui.
1: Comunque volevo dirvi che per quanto io possa essere perfetto anche in video eccetera sulle
2: sì.
1: Foto ragazzi
2: sì, sì.
1: Molti pensano che io sia fatto dalle AI invece
2: sì,
1: sono
2: sì.
1: Una persona vera
2: sì,
1: con le mie
2: sì.
1: Facilità
3: sì.
1: La mia fragilità
3: sì,
1: e le mie tristezze.
0: Ma tu, il problema è che non hai difetti.
1: Io non ho difetti non
2: poi profumi
1: difetti.
2: Pure da vicino cioè, sì.
1: Mamma mia, ma poi io c'ho
0: quello c'ha altro che pellicchia, quello è pellaccia.
1: Cioè, io ho già firmato per far fare dalla mia pelle quando sarò defunto sedili di automobili.
2: Ma io veramente guarda questa era vabbè dai.
0: Guarda che conosco società di profumi che cercano la sua essenza. Voi siete due essenze. Voi siete proprio due essenze.
3: Essenza
0: di pelle.
1: mille.
2: Comunque, Rosso, puoi dire a Ciro che a differenza sua io ne ho dedicate molte di attenzioni.
1: Ma infatti poi Ciro mica l'aveva detta con le mie parole.
2: All'amu, mitico manga giapponese, lo ricordiamo tutti, guarda, l'amu la ricordiamo veramente con affetto.
1: Adesso spegniamo, a parte il disco, e ti dico vi dico con quali parole reali Ciro aveva espresso il concetto.
0: Io amavo Nello, di quelli giapponesi.
2: Nello?
0: Manga Nello. Era un manga.
1: Nello. Manga. Era un poliziotto, no?
0: Sì, sì.
3: Non riesco a far parte del disco.
2: Dio, prendimi con te quando dice queste cose.
0: Questo è Bini.
2: No, fallo. Aspetta,
0: Bini dice prendimi, vai, vai, vai.
1: Uè, c'è la Tucca Macarena!
0: Guarda che Nello.

0: Comunque, quando io ho accettato di arrivare, di venire a Radio 105, non mi avevano detto che a un certo punto avrei dovuto addirittura prendere in mano un programma e mandarlo avanti, perché voi due, Tony e Ro, prendere in mano un programma letteralmente, prendere mandarlo avanti, perché voi due dovete fare aperitivo alle 11.42.
1: Brava, brava per averci sputtanato. Paolo, non è vero, non è un'invenzione. Paolo,
0: ma
1: ti dico,
0: state mangiando, però,
1: è assolutamente un'invenzione.
0: Una pizzetta, vero? Dimmi la verità.
2: Allora, sono cavoli nostri, non è colpa mia se tu sei chiuso.
0: Allora, se tu sei arrabbiato con me perché pensi che io ti abbia tradito ieri con Ross, non è che me la devi far pagare tutto il tempo.
1: Allora, c'è una ragione per cui noi dobbiamo fare ogni tanto.
2: Lei si sta sfogando perché ha passato 10 anni con uno a fianco che la pestava.
0: Non è vero,
2: è verissimo.
0: No,
2: e si
0: non
2: sta,
0: è vero.
2: E adesso si sta vendicando.
1: Comunque,
2: su di noi che siamo dei brave, delle brave persone.
1: Noi non possiamo non fare ogni tanto delle piccole concessioni. Questo perché?
0: Cosa stai facendo?
1: Cioè, i programmi TV finiscono a maggio. I conduttori TV sono in vacanza. Noi facciamo fino a fine luglio. Dobbiamo ogni tanto berci una cosa, se no non possiamo andare.
2: Bisogna idratarsi.
1: Bisogna idratarsi.
2: Ma perché? Come bevo? Sono cavoli miei. Ma perché devi dire cose? Buongiorno,
0: comunque.
2: Questa è Radio Lodi. Sì, cerchiamo di pistare, no? Perché sono gli ascoltatori di 105 che dicono: ma che cosa è diventato questo programma? No, questa è Radio Lodi. Il programma si chiama Domenica col morto.
1: Che titolo è? Comunque, tornando,
0: già fatto effetto l'aperitivo.
2: Sì, un pochino, sì.
1: Tornando invece
2: sì,
1: alle passioni o alle crush, come diceva Manola, verso personaggi di fantasia. Qualcuno ci segnala ovviamente che ci sono interi settori, soprattutto in Oriente, di cartoni animati o animazione a sfondo erotico, addirittura porno. Ma qualcuno, il nostro Mimmo, dice: io aspettavo sempre con gioia le docce di Nami dopo gli allenamenti di pallavolo di Mila Ishiro.
0: Nami Ayase, signori, che forse era una delle più belle nel cartone.
2: Comunque ci sono
0: capisco, sì.
2: Ci sono proprio delle categorie porno di cartoni mamma mia. Con super fisici, seni enormi, palloni, labbra, occhioni.
1: Tutto grande,
2: incredibile.
0: perché?
2: Perché?
0: Cioè, in realtà i ragazzi non avevano nulla di grande, anzi sono molto nei tanga sono molto effeminati.
1: Ha detto di grande.
2: Io che sono stato a Tokyo, ma anche voi siete stati in Giappone? Tu sei stato in Giappone?
1: Io vuol dire io cuoca?
2: Sì. Cosa vuol dire?
0: Sì. E
2: io li ho visti questi stanzoni, questi negozi enormi con dentro tutti i videogame, proprio come quelli in legno, quelli grandi, con sti ragazzini con le cuffie uno a fianco all'altro come dei matti, ma tipo 300 ragazzi, una distesa, un rumore incredibile. Cosa stai facendo?
0: Tra l'altro adesso si può giocare anche per esempio contemporaneamente con un altro giocatore dall'altra parte del mondo.
1: Sì, sono interattivi. No, sai perché ho la faccia contrita come si chiama? Il pensatore
2: Trita,
1: di
2: un'amica
1: che è Rodin, che aveva fatto il pensatore, quella statua che ha preso. Perché
0: vabbè,
1: mi stavo chiedendo quando hai detto
2: non credo.
1: Rodin, vabbè. No, non lo so se faccio bene a portare mia figlia in Giappone, che
2: perché
1: vede tutti questi videogame giocare, che poi magari
2: più vabbè,
0: tu spiega a lei che sono che fanno questa cosa lì soltanto dall'altra parte del mondo e non appartiene alla nostra.
1: Lei aspetta solo che la porti a Nara, la città popolata da cerbiatti.
2: E beh, quello, certo.
1: Lì si divertirà un bel po', credo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: I Minion sono tornati.
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi.
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: L'inflazione

0: Eventi è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
3: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
5: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105.
3: Che storia.

0: The heat is on. The heat is on.
1: Che film era?
2: Original Beverly soundtrack from the motion picture Beverly Hills Cop.
1: Il film, credo che non è il film che ha lanciato Eddie Murphy, eh? Perché ne aveva fatto un altro prima.
2: Una fortuna per due è precedente, secondo me.
1: Ancora prima ne aveva fatto un altro. Non ricordo l'attore.
3: 48
1: ore, bravo, bravissimo. Dove faceva praticamente quello arrestato da un poliziotto. Famosissimo un attore, tra l'altro. Ti ricordi, Maurizio, qual era?
2: Comunque per me l'imitazione di James Brown,
1: dove era numero unissimo.
4: No, ma lui, ci sono questi signori di cui parlate, cosa hanno
2: imitazione
4: fatto
2: di James Brown. Scusami, fatta da Eddie Murphy è la cosa che fa più ridere nella storia della comicità mondiale.
3: Ma Maurizio, dovrebbe essere Nick Nolte.
2: Nick Nolte,
1: cioè, Nick Nolte. Bravo.
2: Invece Glenn Frey, l'artista, certo, di The Heat Is On, è ovviamente un ex membro e anche fondatore degli Eagles.
4: Allora, non è colpa, un pippone, ti va?
1: Sentite ragazzi, sentite come protesta, perché è fuori gioco,
2: è fuori dalla gag.
4: Perché
2: fuori,
4: vabbè, dalla, perché gag. Tanto voi ormai mi tirate sempre con la scusa che non ho visto tutti, guarda, i film di cui parlate, sì? Mi tirate sempre fuori.
1: Ma guarda come non siamo seri, ti facciamo parlare senza sovrastarti. Puoi protestare tranquillamente.
4: Buon
1: weekend.
4: Ma
1: volevo dire una cosa,
4: me ne vado.
1: A noi dicono non dare caramelle a Manola, come non dare caramelle ai bambini.
2: Ciao Tony.
1: Ciao Ross.
2: Ciao Manola.
4: Ciao, vi voglio
2: buon
4: bene
2: weekend.
4: Lunedì.
2: Sì,
1: non andiamo via. Non andiamo.
2: Lasciamo
1: via.
2: Con te che vuoi.
1: Rimaniamo qua.
5: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: A Radio 105, le 12 in punto.
8: L'ora esatta è offerta da
9: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 12 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
10: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
11: Buona giornata da Boris Mantova. Sarebbero oltre 50.000 le persone ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela, con la più forte scossa di magnitudo 7.5. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, che permette di condividere i dettagli e le ultime posizioni dei propri cari. Il bilancio ufficiale delle vittime è assestato a 235, 4.300. I feriti e ancora 70.000 le famiglie senza casa. In Europa l'ondata di caldo raggiunge livelli record, il numero di morti per annegamento in Francia è 55, il governo teme possa aumentare ulteriormente. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso, il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi dopo le previsioni del tempo per il fine settimana. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone XIV nell'omelia in San Pietro, che ha aperto il concistoro straordinario. La cronaca a Milano: un 37enne ucraino arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Con la sua auto ha travolto prima un motociclista, che ora sarebbe in gravi condizioni, e poi nella fuga un pedone. È scappato senza prestare soccorso, il risultato positivo all'alcol test. A Foggia un'auto esce di strada e si ribalta più volte su se stessa, morti due uomini e una donna, tutti a bordo della stessa vettura. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto a quello del Centro-Nord. E quanto emerge dalla statistica preliminare del PIL, il Sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. E allora, previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
12: Altro fine settimana caratterizzato dalla presenza della bollente alta pressione dell'anticiclone nordafricano, quindi sabato e domenica giornate piene di sole, qualche breve temporale pomeridiano solo sulle zone montuose e caldo afoso in ulteriore intensificazione con punte fino a 40 gradi.
11: Lo sport, mondiale di calcio, stasera alle 21 Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. L'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che ha eliminato 2-0 il Curaçao. Tunisia sconfitta 3-1 dall'Olanda, Giappone-Svezia 1-1, la Turchia di Montella batte 3-2 i padroni di casa, gli Stati Uniti, Paraguay-Australia 0-0. MotoGP in Olanda, Marquez mette nel mirino Assen e Bezzecchi, è un weekend decisivo con la Ducati che punta a riaprire il mondiale, si corre domenica alle 14. In Formula 1 il Gran Premio d'Austria, il leader del campionato Antonelli ha un crocevia importante per tornare a vincere dopo lo stop a Barcellona. La Ferrari di Hamilton vuole accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta, riscatto invece la parola d'ordine nel box di Leclerc. Semaforo verde domenica alle 15. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway. Ho iniziato io il programma per la prima volta da quando sono in remoto. Saluto e ringrazio subito coloro che sono a Milano. Vedo collegata con lei che è la conduttrice del programma, Camilla, che saluto e ringrazio. Ciao Cami, tutto bene?
1: Buongiorno, sì, tutto bene, tu?
2: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Buongiorno Dile, spero di trovarti bene.
2: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
0: Buongiorno Maurizio, buongiorno Lauretta. Se vi date una sveglia mi fate partire la base, Maurizio, perché dai, su.
1: Sei sempre più abbronzato, Daniele, che stai facendo?
3: I pompini migliori, i pompini migliori, i pompini migliori, i pompini, i pompini, i pompini, i pompini, i pompini, i pompini, i pompini, i pompini.
0: Sei pronta, Camilla, per il weekend?
1: Assolutamente, ragazzi, sono carica!
4: Ciao, Camilla!
5: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
4: E stigazzi!
0: Cosa ci fai nella mia postazione, Camilla?
1: Allora
0: No, frena, togli la musica subito.
1: Allora, visto che ogni tanto tu mi sei un po' indisciplinatino.
0: Sì?
1: Abbiamo deciso con la direzione,
0: sì?
1: Che io oggi mi sarei messa in questa postazione.
0: Chiamatemi subito la direzione.
1: Ecco, la chiamiamo, tanto sta di là, quindi insomma.
6: Esatto. Che direzione? Sì.
1: No, è comunque la
0: quale
1: deciso
0: direzione?
1: Maurizio. Io mi ero messa al mio
0: posto.
1: Aspetta,
0: chi ha deciso, scusami?
1: Maurizio.
6: No, veramente
0: No.
6: Lauretta.
1: Delfina. Allora, devo dire...
0: Ma chi è Delfina?
1: È la mia amica, è qui in studio con me oggi.
0: Ma cosa ci fa una tua amica in studio? Ma non è un bar questo, è un programma radiofonico.
1: Certo, detto da te, dopo ieri, guarda, non tu, dopo ieri devi fare solo una cosa, questa.
0: No, mi sta, cioè, mi sta a fare il gesto di quelli ammutoliscilo. Senti Camilla,
1: la
0: ti posso dire veramente...
1: La mia amica Delfina è venuta a trovarmi oggi. Perché era qui con me e quindi si è messa lì nel suo angoletto in silenzio e ci guarda da lontano.
7: Camilla, sei gnocca.
1: Grazie, gnocca. grazie mille.
0: Bene, allora, detto questo, è riuscita nel compito arduo di monopolizzare un programma,
1: sì,
0: con le sue storie, con le sue avventure,
1: e con le sue
0: ma
1: amiche.
0: non felice, fa pure apparire fisicamente.
1: No, non le faccio apparire.
0: Le sue amiche, cioè proprio lei praticamente è diventato 105 Takeaway una padellata di carte.
1: No, non le faccio apparire.
0: Le sue amiche, cioè proprio lei praticamente è diventato 105 Takeaway una padellata

0: Camilla, ho capito una cosa importante.
1: Dimmi.
0: Cioè, intanto stai seduta composta perché non siamo a casa tua e stiamo in un programma televisivo barra radiofonico. In questo caso io dico, cioè, non è che voi appena...
1: Il gatto non c'è, i topi ballano.
0: Le tope ballano!
1: Ma
0: news!
1: Le tope ballano! Tope, tope, tope!
2: Sì, perché le tette della monache sono dei dolci pugliesi, irresistibilmente morbidi, perché fatti con il mix africano.
3: Non mi dovete rompere
2: una crema che è la fine del mondo.
0: Perfetto, dai Mauri, no, torniamo seri per un istante,
1: Sì, vabbè.
0: Vabbè. Sei pronto Maurizio?
3: Prontissimo.
0: News.
1: Maurizio, detto...
0: No, no, scusa, no, no, no, frena. Cioè, è news,
1: news
0: Camilla.
1: News, news, news. Ragazzi, allora non so chi di voi ci stia guardando al 66, io provo a mettere il foglio il più vicino possibile camera.
0: Sì, c'è.
1: Maurizio, detto Coso, ha raggiunto, non posso far svelare tutto, finalmente il traguardo. Ha un tetto sulla testa. E io direi...
0: Facciamo gli applausi a Maurizio. Avete presente le situazioni?
1: Oggi non parlava proprio di fan.
0: Sì, sì, niente. Le situazioni drammatiche delle persone che riescono a realizzare quello che è il sogno di una vita: avere un tetto.
1: Un tetto. E delle tette.
0: Esatto,
1: cioè,
0: le tette.
1: Chi vuole un tetto e chi vuole le tette.
0: Esatto.
1: Dipende.
0: Della monaca, ovviamente. Maurizio è riuscito in questo traguardo, se non fosse che nei prossimi anni, ovviamente, non riuscirà a estinguere il mutuo e quindi la casa che prima diceva finalmente ce l'ho fatta, poi piano piano lo verranno a prendere. Ma questa è un'altra storia. Iniziamo con la musica.
1: Iniziamo subito con Gabri Ponte e Jovanotti. Per la prima volta l'ascoltiamo qui nel nostro programma.
0: Bello.
1: Il pezzo si chiama DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Daniele, scusami se te lo dico, ma Camilla sta tirando un po' troppo fuori la testa dal sacco, tocca
1: vero.
0: A rimetterla dentro e farla stare zitta, farla stare un pochettino al suo posto. Questa è mancanza

0: rispetto da parte di una pischellina che è nata domani, confronto a te.
1: Grazie.
0: Io, Daniele, vedi tu cosa fare. Ciao,
2: guarda, Andrea, guarda. Da Brindisi. Grazie, grazie ai nostri ascoltatori che sono veramente il termometro di questo programma e capiscono le cose prima che accadano. Questa si sta veramente a ripiare tutto quello che è suo, ci ha veramente rotto le palle. Camilla, adesso, adesso è il momento in cui tu metti un po' da parte il tuo ego, ok? E per una volta veramente fai il compitino. Adesso non ci rompi le balle,
1: no,
2: e ci leggi la notizia.
1: Leggo,
2: non mi interessa.
1: Leggo dei messaggi perché i nostri ascoltatori sono veramente molto attenti. Uno ha scritto: Camilla,
3: posso parlare? Però guarda, due ore a rompermi il cazzo. Ma la vostra
1: sì.
3: Di merda, tu mi interrompi pure. Andate a fare il culo.
2: Prego.
1: Ok. Sono molto attenti. E infatti un ascoltatore ha scritto: Camilla, ma non hai ancora aggiustato l'unghia? E in effetti stamattina se ne è rotta un'altra, quindi dopo vado ad aggiustarle e vabbè, vi farò
2: Maurizio,
1: sapere. Poi,
2: Maurizio,
1: notizie di Solaia, mi chiede Miki di Ribolla.
2: Ma ti mandi messaggi da sola, è una roba allucinante.
1: No,
2: io
1: giuro,
2: ho
1: giuro.
2: I messaggi al 342 41 15 105, li vedo anch'io, non trovo questi messaggi, te li stai inventando, cioè
1: vabbè.
2: Ti autochiedi le cose, sei al delirio, Camilla, sei al delirio.
1: Sarò un po' mitomane, che te devo dire. Comunque, Solaia sta meglio, settimana prossima facciamo il controllo e capiamo, vi farò sapere, speriamo bene.
2: Guarda, okay. Io posso chiudere questa parentesi?
1: Sì.

0: Ma avevamo detto che Solaia invece no, ti interessava almeno.
1: No,
0: Solaia.
1: Solaia mi interessa, il nostro mondo animale, che salutiamo e ringraziamo per l'ascolto.
2: Bau bau.
1: Prego.
2: Bau.
0: Eccoci qua, amici, buon venerdì, buon weekend a tutti.
1: Siamo in onda da un quarto d'ora, Camilla, abbiamo già detto queste cose.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Raggiungere un traguardo, che sia personale o professionale, offre enormi benefici psicologici ed emotivi. Riduce lo stress e l'ansia, aumenta l'autostima, alimenta la motivazione e dona un forte senso di direzione e serenità.
1: Senti, Lauretta, io te lo dico chiaramente, lo so che ci stai ascoltando.
0: Sì, sì, ci sta ascoltando.
1: Se tu veramente non la smetti di parlare con la tua intelligenza artificiale e dire, senti, rendi una notizia che è una roba stupidissima, Maurizio, detto coso, ha preso una casa per la prima volta nella sua vita, cioè io non ce la faccio più a sentire tutte queste parole, mi va in pappa il cervello, ma prego.
0: Comunque... I principali vantaggi sono questi, ve li elenco subito.
1: Ma rispetto a cosa? Vabbè, prego. Vabbè.
0: Ma lasciamo. Benessere emotivo. Superare le sfide genera sollievo e un profondo senso di appagamento.
1: Camilla, tagliala.
0: Crescita della motivazione e riduzione dello stress. Vabbè. Qual è stato il vostro ultimo traguardo raggiunto? Qual è stato il vostro ultimo traguardo raggiunto?
1: Senti, posso dire una roba? Parliamo della cosa più importante che governa il mondo. Che cos'è secondo te?
0: La?
1: No. Ma sei cretina. La? Ma queste sono cose che dico io. La? No. Scusa, no, è andata, ragazzi. Cioè, si dice da sola le cose che dico io.
0: Daniele, ormai sono due anni, ma... non gliela faccio più. Cioè, capisci? Ormai il tuo cervello è entrato dentro il mio, lo capisci?
1: Sì, ma
0: è tipo una malattia.
1: Che cos'è? Che cos'è che governa il mondo?
3: La? C'è un foglio di papà.
0: I soldi.
1: I soldi. E cos'è la più grande soddisfazione, perlomeno per noi italiani? È riuscire a raggiungere l'acquisto della prima casa, ok?
0: Esatto, perché ecco. È una bella soddisfazione, perché noi italiani, devo dire, siamo molto legati all'idea del mattone, perché poi se vai all'estero non c'è la stessa, diciamo, chiamiamola ossessione dell'arrivare all'acquistare una casa.
1: È vero.
0: È diverso, noi siamo un po' in questo, non all'antica, però è una tradizione.
1: Esatto, cerchiamo sempre di avere le fondamenta che partono dalla casa in questo caso. Ci colleghiamo con una persona che ha appena raggiunto il sostegno da parte del governo del reddito di cittadinanza, il nostro Maurizio che ha appena realizzato questo sogno. Buongiorno Maurizio,
4: buongiorno,
1: benvenuto.
4: Buongiorno a voi, grazie di avermi
0: invitato. Ciao Maurizio, tu ieri
1: come
0: non
1: ti
0: eri
1: senti?
0: In onda.
1: Prego.
4: No, mi sento povero. Non è la fase adatta, è questa.
1: Ma ragazzi, non sei felice?
4: Sono più povero che felice.
1: Vabbè, tu pensa, Maurizio, hai appena realizzato uno dei sogni della tua vita. Sapere di entrare a casa, incontrare assolutamente nessuno e avere il frigorifero vuoto e chiederti...
0: Quella sono io.
4: Senza mobili.
0: Sempre io.
1: E soprattutto avere questa tensione. Ma questo mese, ma chi lo paga?
4: Esatto.
1: Beh, benvenuto Maurizio.
4: Grazie.
1: Insegna agli angeli a pagare la rata.
0: Bravo Mauri, che ieri ha fatto il rogito. Un applauso da tutta la squadra di 105 Takeaway, veramente.
1: Allora, ne parliamo con i nostri ascoltatori perché l'hai detto tu giustamente prima, la soddisfazione più grande è la prima casa, il primo acquisto.
0: Sì.
1: Ce ne parlate? Siete ancora lì che state tribolando, che bel termine è, tribolando per realizzare questo sogno. Soprattutto parleremo tra pochissimo con Camilla Ghini, detta anche il Roberto Carlino De Noartri, che ha più case lei.
0: No, una, ho comprata una. Sì. Una ed è già me sto rompendo. Vabbè, comunque.
1: Comprata da te.
0: Sì, giuro.

0: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork. È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità tra oltre 20.000 ristoranti in Italia. Una scelta smart, guidata da foto reali e recensioni verificate. In più, se prenotate tramite app, fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Pronti?
7: In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby!
9: Chef!
7: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
10: Il locale si è allagato.
7: Ed è l'ultima occasione.
11: Io sto vendendo l'edificio!
7: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
7: FX The Bear.
13: È così, o andrà tutto bene
10: oppure no.
7: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
21: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
22: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
23: Musica, energia e divertimento.
24: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
25: Team Battiti Live!
24: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il 105 Selection che come ogni venerdì cambia. E allora sono arrivati Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Ciao, ciao.
1: Ciao, ah no scusa.
0: No, era Manu
1: Chao.
0: Scusa,
1: errore mio. La parentesi che non hai fatto, Camilla, mi sembra molto strana, mm-hmm. questa cosa che non è accaduta. Non ci hai parlato solo per un
0: sera.
1: Prima di ritornare.
0: Ragazzi, prego. Allora, ieri sera, per voi che mi seguite su Instagram, sono stata agli iDays che sono iniziati finalmente. Al concerto dei Maroon 5 e devo dire che Adam è stato molto bravo.
1: Ah, perché siete amici?
0: Io e Adam da una vita. Sì? È stato veramente bravo, veramente emozionante, e osservarlo durante tutto il concerto è stata un'emozione che non vi posso neanche spiegare.
1: Bene,
0: però
1: c'è qualcosa di un po' più interessante delle tue emozioni?
0: Sì, a un certo punto si è tolto la canotta ed era pure tutto un po' sudatino.
1: E io chi non toglie la canotta è un gran figlio de na. Prego,
0: ecco.
1: Maurizio. No, Maurizio.
0: Che dire, e mi ha fatto capire un sacco di cose. Mi ha fatto capire che insomma nel mondo
1: esistono
0: questi buoni incredibili.
1: Sì,
0: e noi li salutiamo.
2: Ma ha cantato almeno?
0: Cosa?
2: Ha cantato,
0: ho pianto io. Ho pianto a She Will Be Loved. Ho pianto a Won't Go Home Without You. Ho pianto quando ha cantato, vabbè, alla fine Sugar, quando è finito. Sì, mi sono fatta 3-4 piantarelli.
1: Cioè, però, tu cos'hai capito ieri? Che nel mondo, cos'è la cosa?
0: Che nel mondo.

0: dai, tor-
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dai, se no la facciamo tutta. Ritorniamo sul tema della puntata, che è la prima casa, nel senso che è la prima grande attacca. Soddisfazione. Attacca. Attacca. Attacca Maurizio con le note vocali se ci sono, grazie.
2: Qualche anno fa ho lavorato al Motor Show a Bologna. È un vecchio signore. Un vecchio saggio signore veneto mi disse: la mona e la moneta comandano il pianeta.
0: Vedi che avevo ragione io prima.
1: No, stavo pensando una perla di saggezza, no, una grande frase dei grandi della comunicazione. Invece no, la mona e la moneta. Va bene, grazie Maurizio per queste perle che hai trovato.
0: Esatto, è una perla.
1: È una grande perla. E Maurizio è un pirla invece. Ho paura a chiedere se c'è altro sull'argomento del giorno.
3: C'è altro.
1: Prego.
4: Le mie fondamenta sono interiori. Io sto in affitto da 20 anni e quando mi dicono sì, però tu stai regalando i soldi. No, perché io non regalo soldi, io sono libera, mi licenzio tutte le volte che ne ho voglia, perché top. Sul piatto della bilancia non c'è nessuna casa da portar via,
0: top.
4: Quindi seguitemi per altri consigli.
0: Sì.
1: Ma no, scusa, siamo tutorial. Diventati influencer, però sì. Sai che questa situazione, non so te Camilla, io non ho mai vissuto in affitto, se non un
0: mio Dio, sono un fenomeno. Oh mio Dio, non ho mai vissuto in affitto.
1: Non ho mai vissuto in affitto, se non
0: perché stavo poveri vivete in affitto, ragazzi. Soltanto voi poveracci. E invece io non vivo in affitto perché sono ricco e mi fate schifo voi poveracci che vivete in affitto.
5: Cazzo ridi. Fa schifo.
1: Volevo dire, non ho mai vissuto in affitto, virgola, perché ho sempre considerato che i soldi che avrei dovuto spendere per l'affitto erano più o meno i soldi che avrei speso
0: per
1: il mutuo. Ecco che volevo finire la frase. Ma tu hai il cervello ricco di ricotta?
0: Sì.
1: Cioè,
0: ho
1: è
0: il
1: una
0: cervello
1: considerazione...
0: ricco, questo sicuro.
1: Ricco il cervello.
0: Ricco, pieno di cose. Ma, esatto. Daniele... Breaking news, non tutti riescono ad avere un mutuo con questa facilità e quindi molte persone sono a quel punto costrette o magari vogliono andare
1: ad aprirsi OnlyFans come hai fatto tu per comprarti la casa, ma quella è un'altra storia che ne parleremo un giorno e del tuo account che ogni volta ti permette di guadagnare soldi, i piedini, i birichini di Camilla Ghini. Prego Maurizio.
6: Ciao. Io non avrò mai i soldi per comprarmi una casa perché sono una libera professionista e lo Stato si mangia tutti i miei guadagni in tasse e quindi mi toccherà aspettare di ereditarla questa benedetta casa. Oh Dio, non so se devo essere contento o triste. Ciao.
1: Io ho un'assicurazione sulla vita che è il mutuo. Nel senso che da quando hai un mutuo stai sempre sereno perché sono sicuri che tu rimanga in vita per poter pagare la rata. Cioè appena non hai più una spesa è lì che è la catastrofe. Cioè,
0: muori.
1: Infatti io ho fatto un trentennale così almeno so che per 30 anni sono sereno e vivo.
0: Anch'io, anch'io.
1: Sì, esatto. Poi superati i 30 anni, ragazzi è stato bello stare con voi. Cioè, tutte le cose hanno un inizio e una fine. Non so, cara Camilla, se ci vuoi raccontare le volte in cui tu sei andata in affitto
0: è
1: andata a casa dei tuoi ex fidanzati
0: che salutiamo a
1: scroccare, fregare le location.
0: Allora, io ho vissuto in affitto quando sono venuta a vivere a Milano qui ed ero molto piccola e avevo 19-20 anni.
1: Molto piccola? È l'altro giorno? Quindi...
0: Sì, due giorni fa. E devo ammettere che era bellissimo perché a quel tempo mio padre...
1: Sì, ma non è che stiamo parlando del 1800?
0: Mi pagava l'affitto e quindi ero una persona felice, non mi dovevo preoccupare di queste cose.
1: Sì.
0: Poi mi sono fidanzata e lo salutiamo, questo ragazzo. Ma no, mi sono fidanzata.
1: No, scusa.
0: 5 anni.
1: Sì.
0: E abbiamo convissuto nella sua umile dimora per tanti anni.
1: Cos'era? Il castello di non so di dove.
0: Sì, Delfina ride perché conosce l'abitazione.
1: Spieghiamo chi è sempre Delfina, perché c'è la gente.
0: Che è, qua
1: è una sua amica che passava di lì e l'abbia messa in onda così
0: non è in
1: a cazzo,
0: onda, è qua
1: prego. Vabbè.
0: E lì pure la mia vita era meravigliosa perché non pagavo niente.
1: Perfetto.
0: Non pagavo le bollette, facevo la spesa ogni tanto, non pagavo l'affitto.
1: Ma la pagavi tu?
0: Cosa? La spesa?
1: La spesa.
0: Sì, no, quella sì.
1: Ah, okay.
0: Quella sì, e cucinavo pure egregiamente.
1: Certo.
0: Poi è successo il patatrac, ossia che mi sono lasciata.
3: A festa, sai, a festa.
0: E a quel punto ho detto: perché non provare a prendere un mutuo e a comprare una casa? E quindi così è stato. Ho comprato un'abitazione a Roma ed è stato terribile. Io lo ricordo come i momenti più ansiosi della mia vita. Non dormivo la notte, avevo l'ansia di non avere i soldi per fare le cose. Insomma, è stato veramente drammatico, per poi arrivare ad avere la soddisfazione però di comprare la casa.
1: Beh,
0: però,
1: devo dire la verità, la storia è veramente affascinante, soprattutto...
0: L'altro giorno mi hanno rotto pure le palle perché dovevo pagare dei soldi per dei tubi, delle cose così, certo. E quindi, pam, altro bonifico, però che dobbiamo fare quando compri casa?
1: Ecco, cosa hai scoperto da questa tua parentesi di
0: non
1: vita?
0: Comprate casa perché è meglio, ho scoperto questo. Trovate, abbiate dei genitori che ve la regalano o in alternativa... Trovate un ragazzo o una ragazza che possiede.
1: No, è un fesso. Un fesso da?
0: O una fessa che la possiede.
1: No, la fessa no.
0: No, un fesso.
3: La fessa, no.
0: In modo tale da andare a scroccare a casa degli altri.
1: Perfetto.
0: Questo è quello che io ho imparato dall'avere acquistato una casa, ve lo posso dire.
1: I grandi messaggi di comunicazione.
0: I grandi insegnamenti, sì. Ma credo che tanti ascoltatori saranno d'accordo con me, ecco.
1: Sì, soprattutto con il fatto che potremmo chiedere le vere storie di vita vissute ai nostri ascoltatori al 342 41 15 105, Maurizio, subito dopo aver ascoltato. Quale canzone che voi avete la programmazione?
0: Adesso arriva Harry Styles con Dance No More.

0: Buongiorno, sono Simone da Como. Sì, buongiorno. È vero, paghi la stessa cifra magari dell'affitto per il mutuo, ma ti si spacca qualcosa? La caldaia, serpentine, cioè sono valori importanti, diciamo, costi importanti. Se sei in affitto è a carico del proprietario di casa, ma se hai comprato la casa paghi il mutuo e in più devi cambiarti le cose da solo, giusto?
1: Vero, vero. Sì. Verissimo, però c'è la controregola e la contromossa, che è si cerca di fare un acquisto il più coscienzioso possibile. Cioè, nel senso, se ovviamente compri una casa da ristrutturare, ovviamente vai incontro a un prezzo minore, però sai già che, come Maurizio, sei tutto il giorno a controllare se funziona tutto, esatto. Come nel tuo caso, Camilla, se compri una casa da ristrutturare e tu lasci tutto in mano ai muratori, ecco, o all'impresa edile, esatto, che ti dice sì, ci penso io, e poi te ne vai a svernare in giro per l'Italia, ti trovi che ti hanno montato il condizionatore al posto del bidet e quindi puoi rinfrescarti, ma nel vero senso della parola. Allora,
2: posso dire una cosa? Posso aggiungere una cosa?
1: No, non puoi. Maurizio, okay, Maurizio, okay. Non puoi. Vuoi dire qualcosa?
2: Sì.
1: Chiedi l'autorizzazione a Camilla, prego.
3: Puoi, Maurizio, ovviamente.
2: Io volevo dire.
1: Non ce ne frega niente, Maurizio. Allora, andiamo avanti con i... No, prego, Maurizio, prego.
2: Dico,
1: prego.
2: Solamente che un affitto a Milano non costa come un mutuo a Milano, costa molto di più.
3: Ne sto,
1: allora parliamo di soldi un istante, facciamo radio
3: sto
1: verità.
3: Pagando pure l'affitto,
2: parliamo,
3: io, ragazzi.
2: Parliamo di soldi.
3: Non ne posso
2: facciamo,
3: più.
1: Oh, parliamo di soldi, perché io poi sono stanco. Esatto, io ti dico che questa è radio verità. Allora, gli affitti a Milano, puntata 1. Qual è la media? Qual è la media?
3: Non lo so.
1: No, ragazzi, ve lo dico io.
3: Mio è alto.
1: Guarda, prendiamo il benchmark di Maurizio. Okay. Maurizio, la media è dai 500 in su,
2: no,
1: proprio
2: no,
1: minimo.
2: No, a Milano no, a Milano, a Milano stai almeno dai 1000, cioè 1000, 1300.
1: Esatto. Ok, no, adesso dai, non esagerare, c'è anche gli 800 euro, ma stiamo parlando di...
2: Monolocali.
3: Magari fuori Milano, appena fuori.
1: Esatto, però dai, l'Interland milanese, teniamolo dentro, adesso non esageriamo, perché
2: allora,
1: Milano
2: allora
1: è una storia
2: sì,
1: in sé.
2: No,
1: okay.
2: Allora sì,
1: okay.
2: Allora sì.
1: Perfetto. 800 euro. Mettiamo 1000 su Milano.
2: Ok.
1: Ok? Sono d'accordo con voi che è una rata molto alta di un mutuo, soprattutto a seconda di quello che uno... guadagna, però questa stessa cifra in tutta Italia è invece una cifra che ti permette di, con una rata di quel tipo, più o meno acquistare una casa.
2: È vero,
1: sì, su sì, questo sì. Dico sì, quindi sì. Secondo me il tema è questo discorso che facciamo vale su tutto il mondo, ok, tranne Milano.
2: Ma infatti esatto. Quello che ho detto a Milano, cioè ho esordito così dicendo,
3: beh, anche a Roma ormai gli affitti sono molto
2: sì,
3: alti
2: sì, sì.
3: Anche lì.
1: E a quel punto, Camilla, tu hai scelto mi compro 3 case.
3: No, ne ho comprata una per ora e mi basta e mi avanza, perché per ora sono solo problemi. Quindi una al momento me la tengo lì e speriamo bene, ragazzi. Incrociamo le dita, che vi devo
1: ecco,
3: dire.
1: Ricordiamo ovviamente quella casa, ricevi su appuntamento. No,
3: no,
1: scusa,
3: no,
1: no,
3: no,
1: no, no,
3: non
1: no,
3: ci
1: no,
3: abito
1: no,
3: io,
1: no.
3: L'ho affittata.
1: Ah, ok. Chi è che bussa?
4: Ciao ragazzi, sono Riccardo da Roma, ascoltatore non
1: ciao, Ricky.
4: Dell'altra volta.
1: Ciao,
4: io sono disposto a pagare per intero tutto il mutuo di Camilla Ghini in cambio di un'uscita per un aperitivo sul rooftop di qualche hotel a 5 stelle. Abbraccio, Riccardo Roma, un saluto.
1: Allora,
3: Ricky.
1: Riccardo, che è tra l'altro l'ex di Camilla, gli facciamo un applauso. Allora, grande Riccardo. Guarda, Riccardo, posso dire una roba? Io ci butto anche parte di un piccolo stipendio, quello di Maurizio,
3: sì.
1: Se proprio la porti definitivamente in giro tutto il tempo, anche a pranzo, dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì, a
3: vabbè,
1: scoprire.
3: Vabbè, mi state facendo fuori?
1: Vabbè, ma hai trovato Riccardino?
3: Vabbè, Riccardo, incontriamoci.
2: Ce l'ho io con Riccardo.
3: Ne parliamo, vediamo un attimo cosa si può fare.
1: Chi è?
5: La dignità è proprio parte integrante della signora Camillotta. Camillotta, sì. Basta sì. Che non si paga, ogni tanto gli fai vedere le minnette, sei a posto.
3: No. Ma veramente?
1: No, allora, non ragazzi, accetto, non accetto. Prof, allora, no, adesso parlo io le grandi verità. Ecco, posso? Vai. Allora ragazzi, ridere, scherzare e fare l'amore, no, cioè va bene, però vi assicuro, cioè qui non c'è assolutamente mai una vendita di un corpo, cioè qua non c'è mai la vendita di un corpo.
3: Scontato? Bisognava sottolinearlo?
1: Cioè, bisogna dirlo perché è comunque una professione, cioè, tutti la più antica del mondo, e qui non si sta parlando di questo, e noi siamo proprio arrabbiati su questa cosa perché lei neanche sfrutta l'aspetto economico, e quello è il problema.
3: No, ma infatti gli ascoltatori sono stati anche poco attenti, perché per un periodo ho vissuto dal mio fidanzato ad oggi la situazione è: me pago l'affitto a Milano da sola, perché vivo da sola con due gatti, quindi ho pure due gatti che scroccano da me, e mi sono comprata casa da sola e il mutuo lo pago sempre da sola. Quindi,
1: brava Camilla,
3: scrocking al
1: perfetto
3: momento.
1: A questo punto la domanda più importante che ci stiamo facendo tutti, tra l'altro, se le tue relazioni a un certo punto
3: finiscono,
1: coloro che ti accolgono nella loro casa e diventa poi la stessa casa, anche quell'uno, come mai a un certo punto ti ritrovi con due gatti, gli scatoloni, fuori di casa, con questo che ti lancia le cose, ti dice: oh, l'ultima cosa che voglio vedere è vederti, prego.
3: Ecco, Mauri, mi fa così, chiudiamo, perché andare. Come tutte le tante storie finiscono. Perfetto. E lui mi ha detto: vattene te e li gatti tua, e quindi è andata così. Però
1: ti ringrazio.
3: Lo salutiamo e ascoltiamo Alessio.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
17: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105. Che storia!

Signori, siamo arrivati al termine di questa puntata e io mi assumo la responsabilità di aver fatto questo danno a una canzone che per me è molto importante. Vi chiedo ufficialmente scusa, ma sono io che sono in ritardo, ho gestito male i tempi con Children di Robert Miles. Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie Camilla, grazie Maurizio, grazie Lauretta. Ovviamente ci ritroviamo lunedì, adesso continuo ad ascoltare nella mia testa questa canzone perché è troppo importante. Buon weekend, ciao!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Su Radio 105 sono le ore 13.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 11 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.

0: 105.
1: Buongiorno Spizzoni d'Italia, buongiorno Lodovica, buongiorno a tutti, alla nostra redazione, alla regia, a tutti voi.
2: Buongiorno.
1: Ti è piaciuto?
2: Sì. Non avevo nient'altro da aggiungere se non buongiorno, buongiorno Harry, buon venerdì a tutti quanti. Come diceva Luciano Ligabue.
1: Che diceva?
2: È
1: diceva...
2: venerdì, non mi rompete i coglioni.
1: Ah, diceva così Ligabue.
2: Eh sì, in una canzone, no?
1: Ah, strano però, pensavo invece lo dicessi te a me. No, a me ero un po' spaventato.
2: Sì,
1: capito?
2: Quello ogni
1: anche...
2: giorno.
1: Anche... Guarda che fa caldissimo oggi ragazzi, fa veramente caldo.
2: Ma sì, ma dai, ma veramente
1: non
2: stiamo
1: connetto.
2: A lamentare. E se fa freddo, fa freddo. E se fa caldo, fa caldo.
1: Vero,
2: abbiamo
1: vero,
2: capito che fa caldo ragazzi.
1: Ma tu preferisci il freddo o il caldo?
2: Va bene, abbiamo capito.
1: Preferisci il freddo.
2: Caldo io.
1: Esaurita, preferisci il freddo. Senti, Usau, preferisci il freddo o il caldo?
2: Io sono un animale da freddo, perché
1: da
2: io sono
1: animale,
2: un animale di montagna.
1: Animale virgola.
2: Non toglietemi i cucuzzoli e le verdi valli. Però insomma il mare l'apprezzo ma quando fa troppo caldo soffro molto. Sì.
1: Stai schiumando perché oggi veramente fa caldissimo ragazzi, però anche oggi noi in diretta qui pronti per voi a scegliere l'argomento con il quale giochiamo. Intanto io vi devo ringraziare perché ieri sera puntata Sare Banda Celebrity siete stati in tantissimi, grazie!
2: Bravo!
1: Grazie!
2: Bravi!
1: Grazie davvero, veramente grazie a tutti. Allora, andiamo a leggere le notizie che ti hanno colpito.
2: Ma dai, leggiamone un po'.
1: Picchetta, vai.
2: Allora, parliamo di spazio. Il pallone dei mondiali 2026 è nello spazio, hai visto?
1: Sì.
2: Gli astronauti della NASA ci giocano in orbita. È diventato virale ed è super divertente questo video pubblicato proprio dalla NASA che mostra quattro astronauti che giocano in orbita con il pallone ufficiale dei mondiali FIFA 2026. Che carini.
1: Sto per dire una cosa stupida, però
2: sì.
1: La dico, dai.
2: Ma dai.
1: Il primo pallone lanciato nello spazio, non è questo?
2: No.
1: Ti ricordi i mondiali America 94, quello lanciato da Baggio?
2: Da Baggio, è vero.
1: E quello fu il primo, ragazzi.
2: Non è mai più sceso quel pallone.
1: No, non è mai più sceso, ancora gira lì. Comunque, facciamo una notizia sulle pallonate.
2: No.
1: Non
2: dobbiamo
1: notizia.
2: Parlare di questo scandalo per la decisione sulla prova della maturità in un liceo musicale che aveva come oggetto uno spartito con 20 errori.
1: Parliamone, sì.
2: A far scattare i controlli è stata la denuncia di un 19enne del liceo Manzoni di Latina.
1: Sì.
2: Nonostante la verifica degli errori, la dirigente del ministero ha dichiarato comunque la prova valida.
1: No, ragazzi, questo liceo se la suonano e se la cantano come gli pare, non va bene.
2: Ma lo possiamo dire, Enrico.
1: Dai, non va bene, non va bene. C'è uno spartito con 20 errori, non va bene.
2: Ma che ne so, vabbè. Poi parliamo di tormentoni. Negli ultimi anni i tormentoni estivi sono stati latitanti, ma in questo
1: anche
2: 2026 torna la voglia di individuare una canzone come icona di quest'estate. E secondo un sondaggio se la giocano. Allora dimmi cosa pensi.
1: Ma io te lo dico, quest'anno non c'è un tormentone, se sono sincero.
2: Ma devi devi scegliere il più tormentone tra quelli che ti propongo adesso. Al mio paese di Brancale, Levante e Delia. Aranciata di Fra Quintale. Bossa Nostra, bellissima, di Gaia. E Buon Vento, Jovanotti e Alfa. Io un'idea ce l'ho, vai Enrico.
1: No, forse al mio paese, però non c'è un vero e proprio tormentone quest'anno, ma lo dicono tutti, non soltanto io, anche gli esperti. Quest'anno non si è creato
2: di tormentoni.
1: Non si è creato un vero e proprio tormentone, e questa è una cosa positiva. Nel senso che mentre negli altri anni si cercava sempre una canzone facile, di ascolto facile, che poi potesse diventare tormentone, questa cosa c'è dagli anni 60 nella musica italiana. Quest'anno, siccome le canzoni un po' si equivalgono, non ce n'è una paracula, tra virgolette, per diventare, per essere diventato, ormai l'estate è partita. Quasi possiamo dire che ormai per i tormentoni è finita la storia. Quindi da un lato è positivo, dal lato negativo però io lo trovo positivo. Quindi tutte queste che mi hai detto sono tutte belle canzoni che non potrei definire tormentoni, cioè starebbero bene in qualsiasi stagione dell'anno. Però noi facciamo la puntata
2: Sui tormentoni
1: in
2: dai
1: tutti i sensi,
2: bellissima, quindi super musicale oggi.
1: E non solo, tormentoni, anche
2: solo.
1: Modi di dire tormentoni, che cose che si ripetono.
2: Bravo.
1: Adesso ci ascoltiamo un cantante bravissimo come Bruno Mars. Bruno Mars che ci canta All My Soul. Poi noi torniamo e iniziamo a giocare il tema tormentoni. Che bello.

0: eccoci qua, cari squizzati. Buon venerdì a tutti. Vogliamo dare un'impronta così, un po' leggera, un po' di festa, un po' estiva a questa puntata, dedicandola ai tormentoni, sì, in ogni campo musicale. Non è arrivato il momento di scegliere i primi due concorrenti che si sfideranno. Vai!
1: Lo squizzino!
2: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
5: Chi c'è?
0: Allora, il primo tormentato è Riccardo, 51 anni, vive in provincia di Biella, fa il rappresentante, è un gran frequentatore di bar e ristoranti, feste, sagres. Mi pare di capire che è un buon gustaio, un godereccio. Ciao Riccardo!
5: Ciao Riccardo!
6: Ciao!
0: Buongiorno!
5: Che voce, Riccardo! Buongiorno. Senti, visto che sei godereccio, ciao. Sarai single, mi auguro, perché i goderecci sono single, giusto?
6: Sì, ho già fatto fuori due mogli, quindi diciamo che sono single.
0: Come hai fatto fuori due mogli?
5: Aspetta,
0: messa così non è bellissima.
5: No,
0: però...
5: ma com'è?
6: No, due divorzi, diciamo.
5: Due divorzi, ma okay, applauso su due divorzi. Beh, ragazzi, sì.
0: Tu sei orgoglioso, quando uno divorzia tu sei orgoglioso, Henry.
5: Ma sì, perché uno poi quando si rompe le scatole si... Giusto, Riccardo?
6: Giusto, giusto, bisogna andare avanti.
5: Cioè, bisogna andare avanti. Si chiude una porta, si apre un portone, non è così?
6: Esattamente.
5: Cioè, il giorno che tu lo dovica ti divorzierai da coso, troverai un altro coso. Cioè, non è che si chiude una porta e non si apre più nulla.
0: Si chiude,
5: capito?
0: Un coso, si apre un cosone.
5: Vabbè. Si può aprire un cosone. Per esempio, Asaia, quando si era lasciata col cravatta, che piangeva, si dimenava, eccetera, adesso lo fa sulle scale ovunque, perché è tornata col cravatta, vedi, si è aperta una porta e si è aperta tutta la scalinata.
0: Cosa stai dicendo?
5: Cioè, ma sono cose che non posso spiegare, ragazzi. Cose mie non posso dire.
0: Ma
5: posso
0: torniamo al nostro gioco. Cosa ne dici?
5: Allora, Riccardo, come si chiamano i balli dei tormentoni? Balli di gruppo, balli d'ingroppo? A proposito di...
6: Balli di gruppo, direi.
5: Esatto!
0: Bravo! Allora, bravo Riccardo, stai lì che ti presento il tuo sfidante. Si chiama... Eros, ma quanti nomi ha Eros? Ma guarda quanti ne ha. Eros, Cristian, Francesco, wow. Poi, 34 anni.
5: No, leggilo tutto.
0: Eh no, ci sono anche i cognomi per la privacy, non lo dico.
5: Dai,
0: ci sono,
5: sì,
0: anche due cognomi però. Allora, 34 anni, nato a Roma ma è italo-peruviano, vive a Genova, lavora come meccanico navale, progetta motori per yacht, quindi magari ci può pimpare il motore del camper, ci può mettere un motore,
5: sì, forse sì,
0: nautico. Va bene? Molto nerd, amante di Lego e action figures. Ciao Eros!
5: Eros, buongiorno!
7: Ciao a tutti, hola a todos!
0: Hola Eros, come
5: va? Che bella voce, Eros, già mi stai simpatico dalla voce, Eros, già io sento dalla voce, già
7: grazie,
5: mi stai
7: mille.
5: Simpatico, guarda, devo dire.
7: Grazie!
5: Ma poi come
7: grazie,
5: ti chiami? Eros, Cristian, Francesco e Spinoza, come ti chiami?
7: Allora, io sono... Ah, io sono Cristian Spinoza, Cristian Francesco Eros e Spinoza Becerra.
0: Però
7: all'anagrafe poi si è stato cambiato praticamente in Cristian, però Cristian giustamente a me non mi piace, come già io non mi identifico come Cristian, quindi
5: okay,
7: per gli amici e voi siete i miei amici. Eros.
5: Allora, perfetto. Eros, Cristian, Francesco e Spinoza Becerra.
8: Sento
5: ho detto bene? Veramente ho detto bene, eh? Giusto, Eros?
7: Sì, sì, Becerra, sì, perfetto.
5: Noi giochiamo, caro il mio Eros, invece. Aspetta, no, ti faccio la domanda. Come si chiama il tormentone dell'estate? Estivo o è schifo?
7: Scusami, puoi ripetere? Non
5: sì,
7: ho sentito l'ultimo.
5: Il tormentone è un tormentone estivo o un tormentone schifo?
7: Estivo.
5: Bravo Eros, Riccardo.
0: Bravo Eros
5: Spinoza.
0: Allora,
5: bravo,
0: abbiamo Riccardo contro Eros, Cristian, Francesco, Spinoza, Rosso, Zerra. Nel Mi manca la parola.
9: Mi manca
10: l'amore, i soldi.
9: No, la parola.
10: Ah, la parola.
9: Mi manca la parola.
5: Allora, Riccardo contro Eros, ragazzi, avete una cosa in comune, eh? Le prendete e le lasciate. Ora però qui dovete invece prendere le parole esatte, ok? Chi arriva a 5 va avanti. Partiamo con Riccardo. Umberto Tozzi, vai.

0: sole.
1: Bravo!
2: Yeah.
1: Allora, sei pronto, Eros?
3: Assolutamente sì.
1: Allora, 50 special del Luna Pop, vai!

0: Attaccata una?
1: Attaccata una?
2: Una?
1: Perdone, non avevo sentito. Ah, scusa, non
0: targa!
1: Avevo sentito bene.
0: Targa!
2: Una targa!
1: Sì.
2: Devi dirlo
0: punto su! A Riccardo! Punto a Riccardo, attenzione allora! Riccardo, due punti grazie all'errore di Eros. Ora però mi devi dire qual è questa parola, tre parole, Valeria Rossi.
3: Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa
4: soffrire.
2: No!
0: Parlare.
3: Dammi un bacio che non fa parlare.
0: Eros recupera un punto. E allora per te, Sapore di sale, un classico, Eros. Gino Paolo.
5: Ti butti nel...

0: Nell'orizzonte?
1: No, al sole!
2: Nell'orizzonte!
1: Sei partito troppo romantico, nell'orizzonte!
2: Nell'orizzonte dell'oceano, del mare!
1: Pratico, capito? Rimane da solo nella sabbia, nel sole, e se scotta, capito? È una cotta estiva questa, un po', capito?
2: Ah,
1: andiamo da Riccardo. Riccardo, per te abbiamo invece una canzone di Giusy Ferreri.
2: Bella,
1: vai!
2: Bella!

0: particolare.
1: E non è quello particolare. No,
2: se sbagli, dai un punto a Riccardo. Senti, dai un punto a Riccardo. Peccato che sono a Roma. Peccato, veramente. Peccato. Se no, godevo da vicino di questa ugola di questo show. Riccardo, 4 punti.
0: Ehi.
2: Se adesso Eros sbaglia, ti dai il quinto. Quindi, Eros, non sbagliare. Ci sei?
3: Cerco,
2: il grande
3: cerco,
2: Lucio
3: cerco
2: Battisti per te. Grande Lucio Battisti, acqua azzurra, okay. Acqua chiara.

0: Innocenti.
1: Innocenti.
2: Allora ragazzi, guardate, a proposito di tormentoni, abbiamo uno dei più grandi tormentoni mondiali di concerti live ed è il nostro Vasco che è entrato in regia e ci dice la situazione. Eccolo, eccolo Vasco, ragazzi.
3: Sta arrivando.
4: Cioè, Ora siamo 4-2 per il nostro Riccardo.
2: Si è svegliato adesso. Sei svegliato adesso, Vasco?
5: A chi tocca?
3: Fatto sera. Riccardo, no? Tocca a Riccardo.
2: A Riccardo, Riccardo, se indovini la prossima vai a 5, se no Eros va a 3. Wow. E per te abbiamo una canzone che mi piace molto, degli 883, vai.

0: Gianni.
1: No, come no. Gianni, Gianni? Noi, neppure ah. noi.
2: Neppure Gianni comunque lo riporterà,
1: Eros a 3, se mi dici la prossima vai a 4, altrimenti se la sbagli, Riccardo va a 5. Ci sei?
3: Ok, assolutamente sì.
1: E allora, Rose Villene,

0: Non importa?
1: No, il sole tramonta! E allora Riccardo va 5 e prosegue. Eros, però sei stato simpatico, Eros.
0: Grazie mille.
2: Eros, bravo Riccardo.
0: Grazie a tutti quanti.
1: Ciao,
0: ringrazio
1: Eros.
0: Tutti.
1: Ciao Eros, prosegue Riccardo. Noi ce ne andiamo in pubblicità e poi torniamo con Riccardo.
3: 105. Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.
4: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
19: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
8: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
20: E super appetitose, Antonella!
21: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
20: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
22: Attenzione, grande promo da Teddy!
23: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
24: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
25: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Eccoci squizzati di ritorno. Oggi la puntata è dedicata ai tormentoni. Abbiamo una prima manche in cui Riccardo ha avuto la meglio, ma verrà ben presto risfidato. Vai.
1: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Allora, ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen, c'è. Lo dico? Scusa.
5: No, mi ci volevo presentare. Vabbè, no, lascia stare. Volevo dire, ladies and gentlemen, Ludovica Comello presenta lo squizzino. Niente, ah, me l'ho preparata una cosa.
0: Addirittura,
5: mamma mia. Vabbè, niente.
0: Mi emoziono, Henry.
5: Sei caldo.
0: Fallo, dai, fallo.
5: Ladies and gentlemen.
0: Beh, fatti
5: Ludovica
0: mettere una Comello. Musica sotto, una roba un po'.
5: Vero, musica.
0: Trionfale. È trionfale
5: Ladies
0: questa.
5: And gentlemen, Ludovica Comello, la moglie di Coso, presenta lo squizzino.
0: Grazie a tutti, eccomi qua a presentarvi Annabella, 41 anni, vive in provincia di Pisa. Allora, lei nella vita ha studiato un botto, dice. Va dalla regia all'auditor, cioè fa controlli per le aziende. Ha una passione enorme per il mondo del cinema, tant'è che vorrebbe girare un Harry Potter ambientato in Toscana. E io dico che è proprio una gran bella idea. Ciannabella, ho fatto una grande. Ciannabella.
5: Buongiorno. Guarda che non è male, ti ha ribattizzato Ciannabella, non è male, eh.
0: Ho unito ciao a Annabella, capito?
6: Ma ha cambiato nome.
0: Esatto.
5: Comunque posso dire una cosa, con il caldo io peggioro, ma tu, Ludovica, veramente degeneri, cioè nel senso,
0: non ne ho mai fatto un mistero,
5: Ma questo è vero. Annabella, ascoltami, ti faccio la domanda sui tormentoni. Come e che stile ha il tormentone estivo di solito? Racchettoni o reggaeton?
0: Racchetton. Molto bene, brava Annabella. E allora, sei dei nostri, sfiderai Riccardo nell'indovina chi o cosa. Vamos.
1: Indovina chi?
7: Ma chi?
1: Indovina chi? Ma anche cosa?
5: Ragazzi, facile, parliamo di tormentoni. Chi indovina un tormentone, il chi e il cosa, mi arriva piano piano alla prossima manche. Ci sei, Annabella?
6: Sì, vai avanti.
5: Ricca, ci sei?
8: Ottimo, ci sono. Pronti.
5: Partiamo con Annabella?
0: Vai.
5: Annabella!
0: Vai, t'ha detto di sì!
5: Ma come m'ha detto?
0: Quante
5: de
0: volte
5: sì?
0: devi chiedere?
5: Ma non la sento!
0: T'ha
5: Annabella.
0: Detto sì, vai! T'ha detto.
6: Sì, ci sono,
0: Ecco.
6: Ascoltavo.
5: Ma dimmi te. Allora, Annabella. Pop! Di cosa parlo? Pop!
6: Musica?
5: No, di più. Okay. Riccardo, però brava. Riccardo, Evergreen. Beh, insomma, però sì.
8: Green Day.
5: Che hai detto?
8: Green Day.
5: No. Annabella, cantata.
6: Nota del Green è cantata.
0: Dai.
5: Riccardo, incisa.
8: Canzone.
5: No, proprio canzone, però bravo vicino. Annabella, registrata.
6: Non lo so.
5: E parliamo di tormentoni, Riccardo, singolo.
8: Ballata.
5: No, Annabella, classifica.
6: Hit.
5: La hit.
0: Sì, brava.
5: 1-0 per Annabella. L'ultimo sarebbe stato dell'estate. Riccardo, tocca a te. Attenzione. Di cosa parlo? Allora, segnale.
8: Stradale.
5: Non ti capisco, perdonami, Riccardo.
8: Stradale.
5: No, e che c'entra col tormentone stradale? No, Annabella, stazione.
6: Radio.
5: La radio.
0: Brava.
5: 2-0. Torniamo da Annabella, se vai a 3 tu vai avanti, eh. Attenzione. Di cosa parlo adesso, Allora, fondamentale. Nel tormentone è fondamentale. Niente? Andiamo da Riccardo. Ritmo.
8: Ritornello.
5: Bravo Riccardo,
0: bravo.
5: Ritornello. Poi avrei detto orecchiabile, memoria, ripetuto, ritorna, canzone, 2-1. E allora la situazione viene riepilogata dalla nostra Ludovica Caldata. Vai Ludovica, sentiamo
0: sono,
5: un po'.
0: Sono, siamo 2-1 per Annabella e tocca a Riccardo.
5: Riccardo, mi devi dire, ladies and gentlemen, a questo punto, di cosa parlo? Ci sei?
8: Sì, ci sono.
5: Allora, spiaggia.
8: Vacanze?
5: No, col tormentone sempre, Annabella. Estate, sempre il tema è tormentone.
6: Ballare?
5: Di cosa però, Riccardo? Persone! Mamma mia,
8: dai. Dai. Ballo di gruppo!
5: Ballo di gruppo,
0: bravo,
5: sì!
0: Giusto.
5: Due pari! E allora adesso è l'ultimo chi o cosa. Ed è il momento di Annabella. Allora, Annabella,
6: dica.
5: Mi devi dire di chi parlo? 1985, il primo indizio.
6: Oddio, 85 d'estate. C'era.
5: Andiamo da Riccardo.
6: Noxa.
5: No, okay. Beh, no. Andiamo da Noxa. Cioè andiamo da Riccardo, non è a Noxa. Stavo dicendo andiamo da Noxa a controllare, ma l'85 no, mi sembra un
0: chi
5: po'
0: è che fa male il caldo qua? Chi?
5: A me,
0: a chi?
5: No, volevo dire due cose insieme, capito? Però 1985, vabbè, non posso dare altri indizi. Riccardo, cantante, 1985.
8: Vasco Rossi.
5: No! Annabella. Laurea.
6: Forse...
5: Laurea.
6: Laurea. Oddio, mi viene a mente solo Righiera, quindi non lo
5: con
6: so.
5: Con la laurea non li vedo tanto che ci azzeccano. Riccardo,
6: laurea.
5: Fisica.
8: Venditi.
5: No.
0: Oh, no.
5: Annabella. Canzone estiva. Oh.
0: E beh,
6: non
0: dai.
6: So.
5: Ma come non... Riccardo, ok, ho visto lei.
8: Ah, cacchio, lo so. Aspetta. Passo, non mi ricordo.
5: Andiamo da Annabella. Amici. Non ci credo, ragazzi.
0: Dai.
6: Non lo so.
5: Ma
6: non
5: com'è
6: so.
5: Possibile? Riccardo, Scarrone.
8: Emma.
5: Ma...
0: Emma Scarrone.
5: Andiamo, no! L'ultimo per Annabella, Mon Amour. È l'ultimo. No, vabbè, ragazzi, si starà adesso in macchina. C'è gente che si sta. Ma Annalisa, Annalisa!
6: Scusa, è stata con l'85.
5: Uzi, vuoi spiegare?
0: È nata nell'85.
5: Dai, niente, ragazzi, veramente siete proprio, come dire, troppo emozionati. No, scappa. Siete troppo emozionati. Adesso
6: no,
5: Riccardo.
6: No, like, siamo persi.
5: Allora, è uomo? Di chi parlo? Uomo? Buttane uno, vai. Uomo.
8: E lo so, chi tocca?
5: A chi volete voi, guarda, non mi interessa niente. È uomo, chi lo dice per primo?
8: E
5: vai.
8: Mazzotti.
5: No, andiamo da Annabella. Bello.
6: Mengoni.
5: Ma no, Riccardo. Maria.
8: Maria.
5: Oh, ragà, non mi fate soffrire oggi così, però, È una sofferenza. Annabella, tormentoni. Riccardo, Porto Rico.
8: Julio Iglesias.
5: Ma de che?
0: No!
5: Annabella, Vida Loca.
6: Non la so.
5: Ma dai, ma raga, ma come si fa?
0: Mi viene da piangere.
5: Riccardo, la coppa della vita.
8: Ricky Martin.
5: Oh, Ricky Martin, dai, sì, dai. Ciao Annabella. Ciao
0: Annabella.
5: Allora, Riccardo, Samurai J, Flamenco Paranoia. E poi torniamo e giochiamo con te. Vatta a prendere caffè.
0: Che fatica.
5: Vatta a prendere un caffè. Che puntata, ragazzi.

0: eccoci qua di rientro, cari squizzati. In questa puntata dedicata ai tormentoni andiamo velocissimi alla manche musicale e dal momento di scoprire chi sfiderà Riccardo. Vai.
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, a sfidare Riccardo sarà Matteo, 37 anni, vive ad Arezzo, impiegato amministrativo in un'azienda di acqua minerale, ama la musica, in particolare 883, articolo 31, Cremonini. Abbiamo gusti affini. Ciao Matteo!
2: Matteo, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno Matteo, ti faccio subito la domanda perché parliamo di tormentoni e mi devi dire come si chiamava questo tormentone estivo degli anni 60. Allora, era abbronzatissima o sbronzatissima?
3: Abbronzatissima.
0: O sbronzissima. Bravo Matteo. Allora abbiamo Matteo contro Riccardo nella manche musicale dell'Ola Sai o te ne vai.
4: Ola Sai
5: o te ne vai.
2: Allora, abbiamo detto che quest'anno non ci sono veri e propri tormentoni, questa è una cosa positiva da un lato, magari non tanto dall'altro, però ci sono stati tormentoni che hanno proprio segnato delle estati e non solo, cioè canzoni che sono diventate talmente popolari e cantabili che sono state poi e sono diventate definite tormentoni. Mi dovete dire il titolo, chi arriva a 5 va allo squizzone. Allora, Riccardo è stato bravo perché ha mandato a casa prima Eros, poi ha mandato a casa Annabella ed ora Matteo, attenzione, partiamo proprio con te. Vai con la prima tormentonata. Vai.
6: Sì, ma le machine pistol.
3: Sì. Maracaibo.
2: Maracaibo. 1-0. Che pezzo, ragazzi. Riccardo, sì, vai, titolo.
7: Vediamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toya.
2: Pamplona.
7: Siamo come Toya.
2: Matteo 2, titolo del prossimo tormentone, vai, prossima canzone.
3: No, non la so.
2: Zumbaya. Zumbaya, per la precisione, Zumbaya,
0: Zumbaya.
2: L'abbiamo messa l'altro anno tante volte. 2-1, ed è il momento di Riccardo. Riccardo, vai, titolo.
8: Passo, non lo so.
2: Ah, sì, Sam! Mannaggia Riccardo. Matteo, per te invece un devo dire, questo è un bel tormentone che io quando lo sentivo mi faceva venire in mente, visto che lo cantava un gruppetto, cioè, mi faceva venire in mente mi faceva venire fame anche mentre la balavera, mi faceva venire fame, pensavi a chi la cantava e dicevi, ah, ma vedi, ci vorrebbe un pochetto, vai vai.
3: La
2: SketchUp.
0: Bravo
2: Matteo, 4. Io pensavo al SketchUp, capito, perché mi piace molto. 4-1. Attenzione, adesso la situazione si fa complicata. Riccardo, ti spiego. Fin qui sei stato bravissimo, però adesso non mi hai indovinato delle canzoni facili tipo Pamplona, Fabi Fibra. Dai, potevi indovinarla quella, ma Asisam di Ed Sheeran, che l'abbiamo messa tante volte, anche quella là potevi indovinare. Ora la prossima, che secondo me la indovini sicuro, perché è stato un grande tormentone anche come balletto, perché lui poi ha fatto una canzone in definitiva che l'ha reso famosissimo, e anche il suo balletto molto strano io non lo vedo da un po' di tempo, non so se ha fatto altre canzoni, però anche se un po' la sbagli perché me la gnagnagna mentre me la pronunci, però se mi fai capire che hai capito il titolo io la prendo per buona, quindi dimmi qual è il titolo di questa canzone, vai.
8: Sì.
2: Gangnam Style.
4: Gangnam Style.
2: E con questo errore mi dispiace Riccardo, dai del punto a Matteo. E va a 5 Matteo. Bravo Matteo.
0: Bravo Matteo.
3: Grazie.
2: Riccardo, allora Riccardo, noi ti salutiamo. Intanto spero ti sia divertito,
8: Grazie a tutti quanti.
2: Ciao Riccardo.
0: Ciao Riccardo, un bacione.
2: Matteo, sai che succede adesso? Che tu vai allo squizzone, dopo che ci ascoltiamo questo bel brano che ha scelto il Bombetta apposta proprio per caricarti, torniamo e giochi per 2.000 euro.
0: Mamma mia, che emozione,
2: Matteo.
0: Che momento.
2: Oh, Matteo.
0: Matteo, ci sei?
3: Sì, ci sono.
2: No, dica, hai capito quello che ho detto?
3: Sì, ho capito, vai.
2: Che ho detto, ripeti, che ho detto? Che ho detto?
0: Che fai, interroghi?
3: Che quando rientriamo dopo la canzone mi gioco 2000 euro.
2: Bravo. E allora, Madonna, Sabrina Carpenter in Bring Your Love.

0: tutto pronto, settato e allineato per il momento decisivo. Matteo affronterà lo squizzone, vai!
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
3: Oh, ragazzi, siamo in compagnia del nostro Matteo, che è stato bravissimo. Ricordiamo, 37 anni, vive ad Arezzo, è impiegato amministrativo in un'azienda di acqua minerale, sposato, due figli, uno di 4, uno di 7, ama la musica e ci ha scritto ciao quando si è iscritto nel nostro sito 105.net nella sezione degli squizzati. Ciao, vi seguo in radio, mi piacerebbe partecipare al gioco. A presto, e noi ti abbiamo chiamato. Matteo, bravo!
4: Grazie.
0: Prego.
3: Dove ti trovi, Matteo? Che ti sento un pochino emozionato, ma anche un pochino,
4: in questo momento
3: dire...
4: sono a dire tutto in Sardegna, in vacanza, quindi...
3: Vacanza, beato te, Matteo, quando stiamo a fare un mazzo che fa un caldo qua dentro. Io sono in uno studio a Roma dove fa 50 gradi.
0: È esagerato.
3: Sì, dentro, ragazzi,
0: non ti accende l'aria, chicco?
3: Me l'ha accesa l'aria, chicco. Infatti adesso fa meno 50. Passo da 50 a meno 50, capito?
0: Beh, quegli sbalzi comunque, che fanno bene alla salute.
3: Tu devi passare, invece, Matteo, a più 2000 euro, va bene?
4: Mm-hmm.
3: Parliamo di va tormentoni. Bene. Se mi dai 5 risposte esatte in 60 secondi di tempo, ti porti a casa 2000 euro. Dimmi quando sei pronto.
4: Pronto.
3: Vai, qual è il titolo del tormentone estivo di Baby K in cui è comparsa anche Chiara Ferragni? Veloce, veloce.
0: Dai.
4: No, non mi viene.
3: Stop. Hai perso 10 Basta. Secondi per dire non mi viene. Dovevi dire schippo. Non mi basta più era il titolo. Tempo. Quale hit di Rocco Ante e Anamena ha dominato l'estate del 2021? No, non ha capito
0: Dai.
3: Il gioco però. Stop. No, non ha capito il gioco.
4: No,
3: non hai capito
4: no,
3: il gioco,
4: capito,
3: scusami.
4: No,
3: non l'hai capito il gioco, no. Allora, era un bacio all'improvviso. No, sai perché ti dico non l'hai capito, no, per improverarti? Ma perché se tu fai passare 20 secondi e non skippi, qui ci stavano anche 4-5 domande in 20 secondi. Quindi devi assolutamente, quando non le sai, skippare. Se no in 60 secondi, considerando che io faccio anche la domanda, non ce la facciamo, capito?
4: Hai ragione.
3: Tempo, in quale film compare la frase la forza sia con te?
4: Star Wars?
3: No, guerra stellare. No. Possiamo accettare?
0: Sì, certo.
3: Possiamo accettare? Esatto. Allora, in quale film te l'ho detto? Vai, in quale canzone degli Elifer 65 è stato uno dei tormentoni dance più famosi degli anni 90? Quale canzone?
4: Blue.
3: Bravo, e sono due. Bravissimo, vedi che hai capito. Bravo. In quale film compare la frase al mio segnale scatenate l'inferno?
4: Gladiatore.
3: Esatto, e sono tre. Dai che hai recuperato, ne devi dare due in 16 secondi. Bravo. Come si intitolava il tormentone estivo nel 2015 cantato da Alvaro Soler?
4: Sofia.
3: No, è l'Inno Sol. Quale tormentone estivo del 2024 è interpretato da Annalisa e Tananai?
4: Schizzo.
3: Stop! Storie brevi. Vedi, se fossi stato più veloce... Mannaggia.
4: Avrei avuto più tempo.
3: Stai parlando con me? Chi ha pronunciato questa celebre battuta in Taxi Driver? Robert De Niro. Stai parlando con me? Niente, mi dispiace.
0: Uffa,
3: guarda,
0: però!
3: Ti sento che sei in vacanza, perché ti sento, come dire, rallentato, come quando uno è proprio in relax con
0: Ma fa bene, relax, ma fa bene, sì. Beato lui, dai!
3: Mannaggia. Comunque, io spero tu ti sia divertito, però non ce l'hai fatta,
4: sì,
3: purtroppo.
4: Sì, è andata così, ma mi sono divertito.
3: Mannaggia. Allora, continua la tua vacanza, noi diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
0: Ciao, Matteo!
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto. La scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: I Minion sono tornati.
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi.
13: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Sa

0: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Schizzati, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Purtroppo Matteo, troppo rilassato, era in troppo, vacanza in Sardegna, non ha portato a casa il Montepremi, ma noi non molliamo, lunedì ci riproviamo, vero Henry?
1: E allora lunedì alle 13 puntuali noi torniamo. Io vi ringrazio sempre per ieri, per aver seguito su Italia 1 una puntata di Sarabanda Celebrity che è stata molto divertente, quindi grazie a tutti, grazie per averci seguito oggi. Vi aspettiamo numerosi lunedì alle 13. Vi ricordo che se volete partecipare 105.net è il sito, andate nella sezione degli squizziati. Quindi squizzati d'Italia, buon weekend, a lunedì, ciao Lodo!
0: Ciao Henry, buon weekend!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Track!
3: Amma dai! Amma!
2: Che bello ascoltare questa puntata vintage di Papi, sì, che ha registrato sei mesi fa.
3: Roba. Devo ancora diventare padre.
2: Ma hai notato che lui si veste sempre uguale? Sì. Così non ti confondi, perché certo. Dice sempre vestito male.
3: Lui ha o la giacca a vento il trichini.
2: Il trichini no.
3: Il trichini. Sotto c'ha il trichini.
2: Ma anche secondo me c'ha il trichini.
3: È uno da trichini.
2: Ieri sera verso mezzanotte e mezza mi manda un messaggio: dove siete, froci? Perché voleva capire.
3: Infatti la parte importante è il messaggio.
2: Stanno mangiando il pesce, lui. Vengo anch'io.
4: Ma non l'hai fatto vedere.
2: Perché era probabilmente.
3: Era in trichini.
2: Era trans. Vabbè, sono le due, iniziano. Andiamo, vai.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 10 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non è intento offensivo. Ci siamo.
2: Sì.
7: Il tanto caro venerdì è arrivato.
3: Ale!
7: Cioè. Questa puntata è registrata proprio come quella prima di noi.
2: Ma non è vero.
7: Giusto, ragazzi?
2: No, siamo in diretta.
7: Perfetto. Mazzoli avrà detto che non è vero.
2: Ma non è vero.
7: Questa è la conferma che siamo registrati.
2: Esatto. Siamo in diretta.
7: Non mi credete?
2: No. Che cazzo.
3: Ok, io ti credo.
7: È in arrivo un rutto di noise. 3, 2, 1, ecco. Vi posso dire una cosa?
2: È fatto adesso.
7: Avete sentito?
2: Sì.
7: Fabio Alisei ha detto no.
3: No.
7: Altra conferma.
3: No, non certo. Ha detto
7: occhio
3: no.
7: Che tra qualche secondo la Puccioni riderà come sempre. E continua a ridere inutilmente pensando al Bangomad. Vi posso anche dire come sono vestiti.
2: Sì.
7: Per esempio, Pippo Palmieri è vestito. Ha le cuffiette alle orecchie la solita faccia di cazzo.
2: Sì.
7: Smettila, Marco, di dire che siamo in diretta.
2: Ma siamo in diretta!
7: Dai, allora dimmi che ore sono. Esatto!
2: Cosa?
7: È l'ora perfetta per presentare l'unico che è voluto venire in diretta oggi sulla registrazione vostra.
2: Sì.
7: Paolo Noris. Paolo, com'è la diretta con lo studio? Studio tutto vuoto.
3: È strano.
7: Sarà in grado di entrare in sync con la registrazione?
2: Sì. Professionista.
7: Dai, allora mettiamo il primo blocco registrato di 30 minuti.
2: No.
7: Sigla.
8: Vai.
2: Sono le 2:02, 43 secondi.
8: 44, non è vero.
2: 45, 46, 47. Venerdì 26 giugno. Cioè più di così.
8: Ma è già finito giugno.
2: Eh?
8: È già finito giugno.
2: Porca troia. C'ho i mostri in camera.
8: Che senso?
2: C'ho i mostri in camera.
3: Io ce l'ho nella faccia.
2: Quello sì.
3: Spendi un po' di più di troia.
2: No.
7: Lo Zobi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia. No, ragazzi, ho un problema serio.
8: Sì,
2: a parte adesso vado via, quindi si risolve.
8: No.
2: Mi hanno, sai che la radio, quando si tratta di far star bene i propri ragazzi,
8: dipendenti.
2: Sì, sì, io non sono dipendente.
8: No,
2: io
8: vabbè,
2: sono
8: insomma, comunque
2: collaboratore esterno. Ce l'ho anche scritto.
8: Anche talent volendo.
2: Guarda, c'è scritto collaboratore esterno Marco Mazzoli.
3: Io ci ho scritto valida su tutte le linee.
2: Quello è un'altra roba.
3: Ma quando, due a casa.
2: Allora, mi hanno messo in questo albergo carino, insomma, qua dietro la radio. Non voglio lamentarmi. La stanza è grossa come l'armadio delle scarpe che ho a casa, ma non importa
8: perché c'hai un armadio grande, quello è un altro
2: discorso. No, però nel senso devo solo dormire.
3: Cioè,
2: appena mi sdraio nel letto, a parte mi va via la voce, questo ogni volta, ma adesso ho notato che c'è una vibrazione strana nel letto e sento gli organi del corpo che si spostano. No, una roba stranissima.
3: No, scusa un secondo.
2: E c'è questo ascensore antico che non si vede, cioè una porta che non è una porta. Ma ho visto questo tecnico, sembrava, sai quelle robe tipo di Willy Wonka, no?
4: Sì.
2: Questo ascensore antico che nessuno usa, e questo era lì che armeggiava con del...
4: E di là c'è Narnia?
2: Degli strumenti strani.
9: Che figo però questa cosa.
2: No, non sto scherzando.
9: È figa, veramente.
2: Mi è tanto un ascoltatore dello zoo, e ho cercato di capire, ed è proprio attaccato alla mia stanza da letto.
9: Ma scusa, ma il palazzo non è vecchio però?
2: Beh, insomma, un po' vecchio è. Sei
4: sicuro? No, ma l'ascensore era già lì prima del palazzo.
2: No, ma c'è questo piccolo pianerottolo con questo ascensore molto antica. E lui era lì che armeggiava con degli strumenti strani.
9: E tu di notte senti vibrare gli organi.
2: Gli organi. No, non sto scherzando.
4: C'è solo il piano 71.
9: No, sai che mi intrippano di brutto queste cose. Quindi se abbiamo qualche ascoltatore può dare una spiegazione così
2: non
9: un
2: lo
9: po'
2: so, ragazzi, è una roba, ma ha preso malissimo.
9: Che tipo di influenza ci può
2: magari
9: essere?
2: C'è qualche morto qualcuno in quella
9: stanza. Che numero
2: stanza?
9: È la stanza?
2: 742.
9: 742. Il 7 è il simbolo del demonio.
2: Non è vero.
4: Il 4 è il simbolo di 4 demoni.
2: No, il 6.
9: Il 4 è 4 volte la Vergine che viene a piegare il demonio negli inferi. Due, detto.
2: Due
9: sono
2: handicapazione
9: e Tanà.
2: No,
9: vedi? Quindi
4: compongono.
9: Se tu anagrammando la scritta 742,
2: sì,
4: non si può,
2: è un numero.
9: Appunto,
4: è inagrammabile.
9: Perché Satana vuole che non sia anagrammabile.
2: Ma tutte le stanze dell'albergo allora a sto punto.
9: No.
2: Allora, solo...
9: No.
2: Che cazzo stai?
9: Quella è la stanza probabilmente dove ha scopato il demonio.
2: Ah,
9: e lui ti sta scopando.
2: Ma è povero il demonio, scusa, la stanza piccola, cioè proprio.
9: Perché lui
2: cioè, tu apri la porta e già sei sul bidet, una roba incredibile.
9: Ma perché lui è così? Sì, cioè Satana vuole lavarsi i piedi mentre scopa.
2: Okay.
9: Pazzo.
2: Boh, vabbè. Qualcuno ha scritto qualcosa in merito?
10: No, no? Però ti stavo cercando una cosa.
2: Stai cercando cosa?
10: No, stavo cercando una cosa. Siccome ti avevo dato l'altro giorno la notizia che c'erano tipo 3 segnali per capire se ci sono gli spiriti nel posto dove
2: ma non mi dà l'idea, non mi dà l'idea di essere
9: spirito.
2: Credo che ci sia un macchinario strano.
9: Ah, elettromagnetico.
2: Esatto.
4: Sarai seduto sopra la lavanderia, ci sono la
2: no, perché il settimo piano, scusa.
4: Che al sesto c'è sempre la lavanderia.
2: Non c'è la lavanderia. Ma è una roba strana. E poi mi sveglio. Chi è?
9: Vedi? Io adesso per dire
11: Paolo,
9: questo è normale.
11: Sono posseduto dal demonio.
9: Cazzo, sai che
2: cosa? Chi?
9: Non ho capito.
2: Non lo so nemmeno
9: come
2: io.
9: Stiamo impostando la
2: vabbè, niente.
10: Vabbè,
2: invece...
10: comunque se vuoi gli ascoltatori scrivono cose.
2: Ok, sì.
10: Tipo
2: sì.
10: Che è la verna, tipo che secondo qualcuno stai usando un vibratore, ma la vuoi spacciare per la vibrazione dell'ascensore.
4: Però ti posso dire una cosa? Allora, nella lingua antica l'inferno si chiamava Averno.
2: Sì. Ah sì?
4: Sì. Questa è una cosa vera.
2: Però ragazzi ve lo giuro, da quando sono qua 2 settimane non ho mai toccato la verna. Mai.
4: Mai. Allora
9: sarà quello.
4: Hai spalancato le porte.
2: Ho capito.
9: Sentito
2: come canto. No, allora, deve essere la buon'anima del signor Averna, che sarà morto ormai, cioè esiste dal 1800, no?
9: Può darsi.
2: Sapendo che non ho bevuto il suo liquore si sta ribaltando nella tomba.
4: Sta
2: ed
4: venendo
2: è venuto
4: a tirarti i piedi.
2: Dimmi.
10: Qualcuno dice che vuol dire che in quell'ascensore sono morte più persone. La sensazione agli organi che senti sono i danni subiti dalle vittime.
2: Porca puttana!
9: Madonna! Volo!
2: Allora, ieri invece, parliamo di robe belle. Ieri abbiamo fatto sto aperitivo così improvvisato. A parte i primi mostri che sono arrivati.
9: Ma io ti avvisai?
2: Lo so. Allora, io saluto, io lo amo, gli voglio molto bene, gli sono grato. Lui è stato il fondatore della Cumpa, ma si è completamente decomposto.
4: Era un po' l'inizio di Mad Max.
2: Allora, Orticaria si è presentata. Orticaria lo chiamiamo così perché è l'unica malattia che non ha.
4: Certo.
2: Però credo che si sia evoluto in AIDS adesso.
9: Era un po' poverino.
4: Ignorando.
9: Si è rotto una gamba.
2: Allora, aveva le stampelle.
10: Sì.
2: Sempre questo look molto rancido.
10: Che è la solita maglietta da.
2: Solita maglietta di 105 dell'81.
10: Esatto.
2: La mascherina e l'ossigeno. C'è cioè una roba.
9: Buona stella.
2: Lo so,
10: sì,
2: mi dispiace.
10: Bene,
2: però, sai, eravamo lì in questo contesto un po' fichettino. Di
9: Milano. Anche gli altri.
10: Esatto.
2: La mascherina e l'ossigeno. C'è cioè una roba.
9: Buona stella.
2: Lo so,
10: sì,
2: mi dispiace.
10: Bene,
2: però, sai, eravamo lì in questo contesto un po' fichettino. Di Milano.

0: veste da insetto gigante e si vendica.
1: Pensa. No, è carino.
0: Falenona.
2: Beh, quello che bello, è stato figlio. Dai, bellissimo. Mica con i Technics 1200, mixer quello con le manopole, fighissimo.
0: Sì, a parte che hai messo le mani sui miei dischi, volevo ammazzarti.
2: Volevo chiederti scusa per questo, ma ci siamo organizzati un po' male all'ultimo minuto.
0: Poi.
2: E Paolo, ragazzi, Paolo è arrivato con valigetta piena di chicche pazzesche.
1: Carino.
2: Johnny è venuto con delle robe che...
0: gli stracci.
2: Neanche chi li ha fatti quei dischi se li ricordava. Vabbè. E quindi ho provato a fare un po' di anni 80, ma non c'era materiale, quindi sono... E poi Paolo se ne spesa, siamo andati a mangiare fuori.
0: Me l'ha detto che sta ancora piangendo.
2: Ha fatto un po' il Chris Cook della situazione.
0: No, ha fatto un po' il faccia da cifre per eleganza.
2: Mica che sciccheria sei stato, complimenti
0: Paolo. Comunque una rata di un mutuo.
2: Sì, più o meno sì.
0: Ma
2: sì.
0: Un mutuo anche di una bella casa.
2: Importante.
1: Bella consistente.
2: Senti, spolverando così velocemente le robe che sono successe nel mondo, andiamo veloci, tipo questo che fa il medico in ospedale ma la terza media. Vabbè, cioè dai.
0: Fa una roba da prova
2: tipa, è falsa dottoressa.
1: Una donna.
2: Tu che ieri diceva, perché la stronza ieri a cena diceva... Continuiamo a ribadirmi il discorso: il problema del mondo sono i ricchi.
0: È vero.
2: I ricchi non è vero, una cazzata.
0: Vero, sono un cancro.
2: Il problema siete voi poveri che non ci avete voglia di fare un cazzo.
1: Ma
2: quello è il problema. Sì,
1: sì,
2: tutti mantenuti dallo Stato. Comunque lei mi diceva: il vero problema non sono i ricchi, sono gli uomini. Ed effettivamente io ti do ragione, nel senso che il nero che si segava in spiaggia davanti ai bambini, quel pezzo di merda, è un uomo.
1: Esatto.
2: Non ho mai sentito
0: anche
2: di una donna.
0: Anche quello che ha ammazzato il figlio perché era omosessuale, non era
2: sì,
0: male.
2: Era un uomo, anche lui.
1: Esatto.
2: E non ho mai sentito di una donna che si gingilla in spiaggia davanti
0: perché
2: ai bambini.
0: Perché se no ci sarebbe una coda di gente.
2: Esatto.
0: Una coda di neri.
1: Che uomini, esatto, che ne approfitterebbero.
2: Quindi, sotto quel punto di vista, tutte le più grandi violenze avvenute nel mondo sono quasi tutte comunque effettuate da uomini.
1: Sì, diciamo che la maggior parte, ovviamente. Poi ci sono
2: c'è una donna tipo Hitler?
1: La saponatrice.
0: Von der Leyen.
2: Von der Leyen, però, non è una...
0: No, è che magari questi uomini qua sono diretti da stronze.
2: No,
0: perché sai che dietro un uomo di merda c'è sempre
2: una donna di merda.
0: No, una stronza.
2: È vero, è vero, è vero.
0: Dietro un uomo di merda c'è una stronza.
2: Vedi, però questa è la risposta giusta.
1: Quale?
2: Scusa, pensa anche a Troia, a Elena di Troia.
1: Che ha fatto poi?
2: Per questo che tutti noi diciamo sei una Troia.
1: Perché voi avete quella roba.
2: No, allora, è da lì che nasce la roba della
0: una
2: Troia.
0: Una ce l'ho una. La moglie di Ceausescu, ex dittatore della Romania.
2: Sì.
0: Allora, lui era un fetendone.
2: Sì, ma lei
0: era un contadinotto. Lei era veramente una merda umana.
2: Però è raro.
0: Una stronza.
2: Sì, ma stronza, però non ce l'hanno la cattiveria.
1: No,
2: anche
1: noi...
2: i furti nelle banche, nei negozi, le rapine, è sempre il maschio.
0: Però sono i mandanti.
2: Sono le donne. Certo,
1: ma perché
2: certo.
1: Voi c'avete quella roba là?
2: Boh, non lo so, comunque.
1: È un po' la fissazione tra le gambe, no?
2: Sì.
1: Il vostro problema è tutto lì, il vostro problema.
2: Però perdonami, Puccioni, io quando sono a Milano ti faccio vivere delle esperienze un po' da signora, no?
0: Poi ripiombi nella tua tristezza.
2: e vedo che cambi, cioè diventi signorotta in un attimo. Ieri sera, mentre ti riportavo qua in via Turati a prendere la tua merdosa bicicletta del cazzo a bordo di un Mercedes, mi hai detto: certo che c'hai ragione, è un attimo che ci si abitua al benessere.
1: No, alla bella vita.
2: Siete degli ipocriti del cazzo. Se tu fossi ricca, non diresti che il problema nel mondo sono i ricchi.
1: Certo.
2: Perché tutti vorremmo essere ricchi, allora, perché abbiamo creato una società malata dove è facile, come dici tu, abituarsi al Mercedes.
1: Il punto mio è che io non ci voglio diventare ricca.
2: Ma stai zitta.
1: Proprio per quella roba là.
2: Ma non dir cagate.
1: Invece è la verità.
2: Vabbè, ma non è che... Cioè, voglio dire, se tu fossi brava a fare la radio, guadagneresti di più, no?
0: Guadagneresti
2: di più. E quindi automaticamente è giusto che tu li abbia i soldi. Poi come li spendi...
0: Allora, io e la mia tribù dei babalucci...
2: No, scusa, allora, noi tre guadagniamo più o meno la stessa somma.
0: Abbiamo per il cazzo.
2: Ma sì, più o meno sì. Forse Paolo è il più ricco di tutti, da quello che mi hanno detto, però è quello che lavora di più, cioè fa più serate in discoteca, eccetera. Però abbiamo tre stili di vita completamente diversi. Oddio, io e Paolo molto simili, devo dire. Però abbiamo degli stili diversi. Dipende poi, cioè non è questo ricco, è come poi ti comporti da ricco, cara Puccions. Tu saresti...
0: Quindi non paghi le tasse,
2: saresti un pellecchia, tu saresti un radical chic, tu non sei comunista, radical sei radical chic.
1: Io non sono comunista.
2: Comunistica.
1: E infatti mi chiedo, io sono semplicemente una che... pensa che sia giusto tutelare i diritti umani.
2: Ma va.
1: E schifare ogni
2: forma. Ma sai che se tu morissi adesso tre lacrime e nessuno si ricorda di te?
1: Che se ne frega?
2: Ma non gliene frega un cazzo nessuno di me, di te, di Papa. Domani mattina io muoio. Due cagate, povero Marco,
1: forse,
2: fate un coccodrillo
1: il
2: forse.
1: Ma non è essere ricordati. Il punto è vivere bene la propria vita. Ma che discorso è?
2: Pensa a te. Allora, tu nasci sola, muori

0: sola. Pensa
1: bravo
0: a quello.
2: Il
0: basta
2: principio della vita è l'egoismo.
0: Bravo. Ecco.
3: Comunque io e la mia tribù di Babalucci abbiamo deciso di ripristinare il seminomadismo.
0: Cioè?
3: Cioè le risorse che stanno in un posto a un certo punto finiscono.
0: Giusto.
3: È inutile sforzarsi di far sì che questo posto ne produca di nuove.
0: Giusto.
3: Ti sposti e vai a depredare un nuovo posto.
2: Sì, vero.
3: Quindi con i Babalucci ci sposteremo verso
0: l'Austria. Oggi sarà un po' puccionato Alisei, però c'ho la scusa che ieri
3: ho bevuto 20 birre. Il triplete ieri, hai fatto aperitivo, pranzo e cena.
0: Allora, senti,
3: dopo cena.
0: Anzi, volevo fare una roba. Regaliamo due secondi agli ascoltatori belli. Io volevo, siccome oggi è venerdì, no? Ed è l'ultimo giorno per me qua a Milano. Volevo regalarvi un po' di emozione, un po' di. Sai che molti ascoltatori, anche ieri, no?
2: Ci fermiamo. Ringraziamo quelli di ieri. Comunque,
0: sì, no, tutti i numeri uno. Ogni persona viene e ti racconta una storia legata allo zoo ed è quasi sempre: oh, grazie perché mi hai salvato in un momento
3: difficile. Sì, oppure ti ammorbano con i cazzi loro.
0: No, vabbè, ma non importa. È il nostro.
4: Anzi, ho sentito delle storie.
0: Storie bellissime. Ed è bello. Questa è la cosa più bella del mondo, secondo me, del fatto di fare lo zoo. È che noi regaliamo comunque gioia, sorrisi. Anche quando parliamo di robe serie, riusciamo a strapparvi un sorriso in momenti di merda.
3: Però in queste situazioni leggete un portavoce che lo dice una volta per tutti. Mm. Cioè, siete in 100, no? Mandate uno e dice: oh, ragazzi, mi avete salvato la vita a tutti noi. Basta. Okay. Non che tutti, no?
0: Allora, ho scelto una canzone che a me mette di buon umore. Cioè, proprio per augurarvi un bel weekend, ce l'hai? Pronto? È dal film di Willy Wonka.
4: Ok.
0: E a me fa sognare questa canzone. Vai, Pippo, vai.
5: Come with me.
4: Vabbè.
0: Bellissimo.
4: Ti piace vincere facile?
5: And you'll
0: no.
5: Be
0: concentrati sui tuoi sogni.
5: In a world of pure imagination.
0: Chiudi gli occhi anche se stai guidando.
5: Reach out, touch what was once just in your imagination.
0: Parla di immaginazione.
5: Don't be shy, it's all right. If you feel a little trepidation.
0: Bellissimo.
5: Sometimes these things don't need explanation.
0: Guarda, dai, tu l'ami sta canzone.
5: If you want to view paradise, simply look at them and view it.
0: Sodomita.
5: Somebody to hold on to it.
0: Colatore.
5: Nothing else to it.
0: Ciucca cazzi.
2: Da solo te lo fai.
0: Qua, senti qua. Via, proprio. Vi sto lanciando energia positiva a tutti. Vai. Alza il volume ovunque tu sia, vai.
3: Non la voglio l'energia positiva.
0: Dai, sì,
3: voglio stare nella tristezza.
0: Tieni la pelle d'oca, c'è la pelle d'oca.
3: Ma no.
0: La pelle d'oca,

0: look.
1: Sfuma.
2: La prossima volta butta giù un Luna Pop.
1: Era bella, cazzo.
3: Mi sento appena uscito dal bagno di un carcere.
4: Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Ma no, questa era proprio perché ti fa riflettere su quello che vorresti.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Dai, abbiamo il Wonderland, il gioco giue, andiamo, vai.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
6: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
7: Dormire!
5: Arriva!
7: Salutare!
5: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
8: Pronto!
6: Sono Claudio!
8: Sei becco, cosa vuoi?
6: Starnuto!
8: Cornuto sei tu e tutta la tua razza.
6: Camminare
8: alla palazzo del merda.
6: Nuotare!
8: Mo.
6: Bastarda!
8: All right! Pronto?
6: Scimmia!
8: Ciao amico!
6: Sono Claudio!
8: Claudio che? Io conosco diversi Claudio.
6: Sono Claudio Cassetto.
8: Claudio Cassetto, ma no. E che utili dentro nell'armadio?
6: Dormire!
8: Ma dimmi, ma non hai niente da fare?
6: Autostop!
8: Ma sei proprio cretino, eh!
6: La pompa!
8: Questo caldo batte in testa, eh! Fatti furbo!
6: Scimmia!
8: Fatti furbo, caro, che il caldo batte in testa!
6: Scimmia di merda! La pompa!
8: No, è scemo!
6: Scemo! Ignorante!
8: Senti, chi è che lo conosce?
6: Bastarda!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
1: Bastarda.
2: Ah, no. Poco,
3: che conversazione.
4: Vendetta. Vendetta. Vendetta.
2: Vendetta.
3: La vecchia sparacara.
1: Buongiorno.
0: Dimmi che razza di merda, cosa vuoi?
1: Sono Claudio.
0: Mi fai sempre disturbare, mi hai detto un altro giorno, non posso chiamare con questo numero, no?
1: Sono Claudio.
0: Che non mi interessa, ma perché tu chiamare sempre? Perché?
1: Ti chiamo perché sono pagato per rompere la minchia alle persone. Dormire.
0: Fanculo.
1: Salutare.
0: Adesso chiamare la polizia, va bene.
1: An van polizei.

0: Pronto?
1: Ciao maledetta vecchia bastarda, spara cancri!
0: No. Cosa?
1: Aia, aia,
0: cosa?
1: Aia, aia, aia, aia.
0: Chissà che te viene il peggior cancro a prostata, così non puoi neanche approfittare.
1: Okay.
0: Deficiente, schifoso.
1: Saluti.
0: Maledetto schifoso.
2: Olè.
1: All right. All right. Beh. No, però abbiamo campionato la voce di Claudio Cecchetto, sì. E abbiamo fatto uno scherzo con la voce di Cecchetto.
3: Sì.
1: È entrato suo figlio adesso in studio,
3: sì.
1: E lei ha sparato un cancro però a lui.
3: Certo. Quindi,
1: cioè, bisogna stare attenti, ecco.
3: Falla una telefonata a papà.
4: No, dai.
3: Hey, papà, fammi un po' due colpi di tosse.
1: Jody, ciao! Dopo viene a salutare, eh? Dopo viene a
3: Ma non subito, cioè.
1: Ma perché, scusa?
3: No, no, dico,
1: no, che si allunghi, si allunghi.
3: Ambientati, ambientati.
1: Però l'altro giorno sono andato a fare, ho partecipato al suo podcast, mi ha messo in difficoltà, è bravo.
4: Io non ti ho messo in difficoltà,
1: ecco.
3: Fatto domande di storia.
1: No,
3: geografia. Cioè quelle cose tipo grammatica. Vabbè. Complemento oggetto. Panico, panico. Ciao.
1: Poi è partito col latino, sai che io proprio.
3: Il greco antico, poi
1: sì. Senti, Puccioni, Puccioni.
0: Dimmi,
1: allora,
0: dimmi,
1: ho scoperto che adesso abbiamo il perché di Hitler, ne abbiamo parlato prima.
0: Ah, sì.
1: Perché era un pezzo di merda.
0: Sì.
1: Allora, è ufficiale, eh. Aveva un micropene. Dove cazzo è l'articolo?
0: Un micropene e una palla sola.
1: Una palla sola.
3: E scorreggiava tanto.
1: Madonna.
4: Aveva un problema di stomaco esagerato perché masticava malissimo, problemi in bocca.
1: Ma perché aveva una palla sola? Cioè, nato così o?
0: Può capitare, dovresti saperlo. Sì, a volte sì.
1: No, non credo che sia. È nato
0: sì,
1: così?
0: Può capitare.
1: Quindi cazzo piccolo, una palla sola e scurreggiava.
4: No, e poi è una gastrite devastante.
1: Ma perché?
0: Sono problemi, ragazzi. Abbiamo detto che passa tutto da lì. No,
3: allora, nella sua ottica, lui avrebbe dovuto essere soppresso da piccolo.
1: Sì.
3: Perché era handicappato.
1: Quindi,
3: se fosse stato coerente, si sarebbe suicidato.
1: È giusto.
4: Invece no.
1: Però capisci, adesso mi fa ridere, cioè quando lo vedo.
0: Sì. Ma tanto non lo vedi,
1: no, nel senso, quando vedo magari quei documentari.
4: I discorsi che faceva, non è che li faceva così per proprio indottrinare.
1: Era
4: proprio incazzato. Sto male, cazzo! Sta male allo stomaco! Cioè, lui in realtà, se lo traduci bene, era sul balcone. Ho male di pancia! Fortissimo, sto malissimo, cazzo!
0: Però questa è la dimostrazione di quello che dicevo prima: che per voi passa tutto da lì. Ma infatti volevo dirvi.
1: Ascolta,
0: che
1: scusa, però
0: sera...
1: scusa, fermati. Io da quanti anni è che dico
0: sì.
1: che fuori da ogni ufficio
0: sì.
1: dovrebbe esserci una che ti fa una sega o un pompino. Tu entri in ufficio rilassatissimo,
0: sì, a rimarcare che
1: bello
0: passa
1: proprio
0: tutto da lì.
1: Con il raccogli sbroffata che poi magari puoi donare.
4: Ma scusa,
1: anche.
4: Ma perché gli uffici hanno le stanze con la macchina del caffè?
1: Bravo.
0: E non
4: fanno una stanza dove si scopa le troie.
1: Esatto, il glory hole.
4: Pagate, messi in regola,
1: sì.
4: aziendali.
1: Ma anche una stanza dove ti fai una canna dopo. Così poi ti rilassi.
3: Oh, quelle ci sono già.
4: Quelle ci sono già. Uff.
1: Cioè, secondo me, scusa, finisci il discorso.
0: No, è che tanto lo state continuando a rimarcare che è
1: colpa
0: tutto,
1: vostra.
0: No, è tutto lì, è tutto un problema di
1: cazzo.
0: Membri, esatto.
1: Cazzo,
0: ma infatti
1: sì.
0: l'altra sera nel programma mio preferito, ovvero Temptation Island.
1: Mamma, vai
0: no,
1: a fare.
0: No, però ti spiego, vieni qua,
1: ma
0: fammi finire.
1: Ma il culo.
3: Basta.
1: Ma ti prego.
0: Fammi finire. No, bastia. Comunque loro litigavano, lei gli ha detto a lui, gli ha detto sei un immaturo, fai un lavoro del cavolo, non c'hai una lira, ti pigliano tutti in giro, ti ridono dietro, non sei affidabile e io fingo quando si tromba.
1: No!
0: Esatto, e lui tutto il resto non l'ha sentito.
1: Certo.
0: Ha sentito solo quello.
1: E beh, ovvio.
0: Ma non può, tutto il resto è più grave.
4: Ma nel quoziente intellettivo di un cincinnato.
0: No, non c'entra, è tutto lì. Infatti lui no.
1: Vabbè, ma noi siamo alfa, figa.
0: No, siete solamente quella roba lì.
1: Vabbè, ma scusa, ma mica l'ho deciso io, eh. Chi cazzo ci ha messo al mondo ha fatto sì che avessimo due cervelli.
0: No, due.
1: Uno enorme.
3: Cervello diviso in due.
1: Sì, esatto. Però vedi, invece, quelli che sono un po' frocini come me, no? Che hanno quel 60%
0: anche
1: di
0: anche 65.
1: Io non c'ho questo problema.
4: Anche 70.
1: Adesso poi te l'ho toccato, però.
4: 75.
1: Cioè, io che tutti, siccome mazzoli il culo, in realtà io sono sensibile, quella roba io non ce l'ho.
4: Veloce!
1: Vabbè, dobbiamo collegarci con il lancio di un grande film. sapete che super comparso ormai è andato a Hollywood,
3: e ha trovato chiuso, pensa.
1: Stanno facendo questi remake incredibili e quindi oggi questo è il lancio, poi ci sarà il film in due parti.
3: Il lancio 7 minuti.
1: Perché lui è un po'
3: allargato.
1: Sì. Il film si chiama Delitto e Castigo. Prego Pippo, andiamo, vai.
2: Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa.
1: Fedor. C'era?
0: Dostoevskij.
2: Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno. Non aspettarti un bel film. No. Non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. No. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria.
1: Perché?
2: Interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa.
0: Perché accidenti?
5: Why? Why you don't understand?
6: Allora, il capolavoro immortale, Lei era Raskolnikov.
7: No, io non credo.
6: No, io dico io. Lei è il personaggio di Raskolnikov, che è il personaggio principale di Delitto e Castigo. Lei pensava che i personaggi fossero Delitto e Castigo.
7: No, sono scemo.
6: Su questo. Ok, lei...
7: Scusi, devo parlare con il mio agente.
6: Prego.
7: Agente, mi ha detto che sono scemo.
1: Ha ragione.
7: Ok, allora possiamo andare avanti.
6: Gliela cantate proprio. Va bene, allora lei è Raskolnikov. Prego, facciamo il trailer.
7: Quindi io sono di dove? Berlino?
6: Raskolnikov, russo.
1: Russo.
7: No, io dormo benissimo.
6: Russo, non faccio il calambur facile adesso perché c'è sua gente tutto pisciato addosso. Vada, lei è un russo di circa 25-26 anni, 30.
7: Alto quanto?
6: Cosa cambia se è lei?
7: Cambiare, perché la voce si sente un po'
6: da 1,79.
7: Ok, perfetto, okay. Allora vado. Con russo devo essere.
6: Con russo, lei è russo.
8: Roll sound. Sound production take 2.
9: Buongiorno, strozzina Ivanova. Sono lo studente
6: Raskolnikov.
9: L'ha detto lui?
6: No, non è di lei, non sa come si chiama.
9: Raskolnikov.
6: No corni.
9: Chi?
6: Cosa no corni?
9: Che?
6: Cosa che? No, chi che?
9: Kiko.
6: Coco.
9: Che?
6: Cacconi. Raskolnikov.
9: Raskolnikov.
6: Scusi, c'è la sua gente che ride, non si riesce andare avanti così, mi rientra nel
9: diverte del mio...
6: Mi rientra nel mezzo fucile.
9: Raskolnikov.
6: Sì, ma rifaccia tutto. Che facciamo lo spezzatino?
9: Buongiorno.
6: Aspetti che devo dare azione.
9: Prego.
6: Azione.
9: Buongiorno strozzina Ivanova. Sono lo studente Raskolnikov. Si ricorda di me? Sono rimasto di nuovo al verde. Vorrei darne impegno queste caccole del naso.
10: Per quelle caccole posso darti 2 copeche.
9: Cosa devo fare?
6: Si indigni. Come si indignano i russi?
9: Porca di...
6: Ho detto, sono pure ortodossi.
9: Allora...
6: Porco di... Cos'è cambiato? Sempre quello,
9: È più ortodosso.
6: Non ho percepito la sfumatura ortodossa, scusi.
9: Due copeche, ma guarda, meglio, sono grosse.
6: Senta, scusi, questo è diventato di Rabat istantaneamente. Deve essere russo, no, marocchino?
9: Non so come arrabbiarmi.
6: Ma non sa neanche la geografia, però. Lo faccia normale.
9: Vado normale?
6: Sì, poi mettiamo...
9: voi mi doppiate.
6: No, mettiamo i sottotitoli e chi se la incula.
9: Questo è sotto, in cirillico?
6: Sì, in cirillico. Sì.
9: Due copeche.
6: Due, so, perché 3 volte lo faccio? 2.
9: Ma guardi meglio quanto sono grosse. Le ho appallottolate personalmente per tutta la notte. Varranno almeno 5 rubli.
10: Ho detto 2 copeche, se non ti sta bene, quella è la porta.
9: Dannazione!
6: Sì, ma che è diventato? Un troglodita. Ha mangiato l'elio.
9: No. Dannazione.
6: Dannazione.
9: E vada per le 2 copeche. Tanto era solo un pretesto. Perché mentre la vecchia va a riprendere i soldi.
6: A riprendere.
9: C'è la R in più?
6: No.
9: Non c'è?
6: Ce l'ha messa lei, ma non c'era.
9: Io volevo abbondare.
6: Perché? Qua. Perché? Rotacismo.
9: Perché mentre la vecchia va a prendere i soldi, io mi guardo attorno come chi deve tornare nettetempo per commettere un sanguinoso atto di giustizia.
6: Nottetempo.
9: Che è? Sto prendendo fiato per il polmone che mi manca.
6: Senza anche un senso un polmone.
9: L'ho donato.
6: A chi?
9: Per soldi.
6: Capisco.
9: Perché mentre la vecchia va a prendere i soldi, io mi guardo attorno come chi deve tornare nottetempo per commettere un sanguinoso atto di giustizia. Qua vengo risata delirante.
6: Sì, doveva farla attaccata alla frase.
9: Allora la collego.
6: Sì, bravo. Da atto di giustizia, prego. Azione.
9: Per commettere un sanguinoso atto di giustizia.
6: Un po' pazza a mollo uscito dalla scatola, che è?
7: Risate delirante.
6: Ma meno delirante, cioè, rimanga nel personaggio.
7: Lo capisco.
6: Ma lei è un russo, deve fare una risata delirante russa. Un elfo duecentenario. È a storia di nuovo. Per commettere
7: un sanguinoso atto di giustizia.
6: Vabbè, un po' posticcio, ma basta, freni. Un po' posticcio, ma ci poteva stare. Buono. Ivanova.
2: Un delitto pianificato nei massimi dettagli, che andrà incontro a un imprevisto imprevedibile.
10: Che devo fare?
6: Russi.
10: Cioè, sto a dormire?
6: Russi. Prego, Raskolnikov, interrompa il russare della signora con la sua battuta.
4: No, che fa?
6: Troppo casino, si attenga al copione. Eccomi, io pezzente.
7: Eccomi! Sveglia!
6: Ma che cazzo grida? Ma lei si introduce furtivamente nel cuore della notte per agire alle spalle della vecchia bastarda strozzina.
7: Ah, in culo! No. Eccomi, io pezzente eppure grand'uomo, che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
6: No, scusa, stop, ma perché? No, stia fermo. Ma siamo una carpa morta al pescato. Ma che schifo. Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Ma tiri dentro il cazzo. Questa trota fario molliccia che...
7: Mi viene duro, sei tentati.
6: Ma è anche tutto pesciato, scusi.
7: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
11: Oddio. Hai ucciso mia zia strozzina!
7: Ma sei un culattone sul set!
6: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi!
2: Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo. Ad ottobre. In tutti i proiettori.
1: Proiettori. Che bravo che è, super comparsa, però. Attore pazzesco. Sì. Ma devi sentire il film. Cioè, per fare una scena, due blocchi da sette minuti l'uno.
0: Lo so,
1: lui ci mette impegno, capito?
0: L'interpretazione.
1: C'è la pubblicità, vuoi lanciarla tu magari? Tira fuori le tette, qualcosa che tiene incollato l'ascoltatore.
0: È una radio.
1: Ficcati gli occhiali dentro là.
7: Sai imitare la radio? Sai imitare il clitoride con le dita?
0: No.
10: Bili. Neanche tu.
2: Marco, visto che tra qualche giorno rientrerai a Miami e visto che a Milano è arrivato il miliardario Chris, socio delle tue radio, amante della figa, ma che non ne schiaccia manco una, tornerai in Florida con il suo aereo privato?
1: Non lo so.
4: C'è una forte probabilità.
1: Allora, io in teoria ci ho tutto fatto, però prima è venuto qua a salutare, eccetera. Mi fa: se vuoi venire con me a Londra, poi ti cambio il biglietto.
4: Ti cambio il biglietto.
7: Ti porta, nel senso, a casa.
1: Vado a Londra con lui e poi magari faccio un giorno a Londra e poi me ne torno a casa.
4: Ma vedi? Non ti porta lui con lui?
1: No, lui deve stare a Londra.
4: Che delusione. Allora, forse però un giorno vai a succhiargli il sangue un po'.
1: Sangue o
4: tutto quello che vuoi?
0: Quindi lunedì non siamo in onda?
1: Siamo in onda, certo. Mica faccio. Mica Paolo Noisi, che cazzo dici?
4: Che cazzo dici? Io sono sempre
7: Ma quando vai a Londra non torni mai.
4: Silenzio!
1: Basta. Amici, è arrivato il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Lo so cosa state pensando, che non sia molto goloso, ma lo dite solo perché non l'avete ancora assaggiato. È uno yogurt buonissimo, contiene solo zuccheri già naturalmente presenti ed è fatto con solo latte italiano. Ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo?
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Only gone.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
18: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV e MC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale! Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
21: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
23: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
24: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
25: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: come dici tu, cioè ogni tanto anche quelli con i capelli rossi riescono a fare delle robe belle.
1: Lo so, escono dal loro handicap.
0: Dai.
1: Ma succederà che poi prima o poi Sheeran farà un disco da solo di nuovo?
0: Vabbè, ma scusa.
1: Perché adesso sta lavorando con sua zia, sua sorella.
0: Vabbè, fa le collaborazioni, cazzo vuoi, scusa. Sei geloso?
1: Ma no, cioè, ha dei problemi comunque.
0: Senti, allora, io vieni qua, Jody, scusa, vieni un secondo. Volevo presentarvi il figlio. Io l'ho visto nascere praticamente.
1: Vieni, come, alla parto?
0: Come se fosse il mio fratellino, capito? E l'ho visto crescere pian piano.
1: L'hai visto ciulare?
0: Non l'ho visto
1: ciulare.
0: Allora
1: non ti conoscete.
2: Però, organizziamo se vuoi.
0: Se sei come tuo padre, credo che comunque il Neumann, il microfono che abbiamo.
2: Ma tu hai visto il pisello di
0: mio padre? Non l'ho visto, ma mi è stato.
1: Ma l'hai immaginato? Un sacco
3: no,
1: di
3: se lo ricorda per il linguaggio.
2: No, ragazzi, Marco nel mio podcast ha raccontato una cosa veramente hot che riguarda mio papà, il suo ufficio e del sesso.
0: Sì, sì, è vero.
2: Quindi, però non spoileriamo.
0: Credo, no, neanche nel film l'ho raccontata questa roba, quindi credo che sia, cioè, l'esclusiva.
2: Ho l'esclusiva, grazie Marco.
0: Però ho dovuto, siccome suo papà a me mette sempre un po' di timore, perché è stato...
1: Beh, è alto,
0: è stato il mio maestro di radio, di vita, eccetera. Ogni volta che mi squilla il telefono e vedo Claudio Cecchetto... Mi prende l'ansia.
1: Anche a me, perché gli devo dei soldi.
0: Ma non è vero.
2: Se vuoi puoi darli a me.
0: Devo rispondere ogni volta, perché so che se no si incazza e non vorrei il cazziatone. Io ho subito dei cazziatoni pesanti. Quindi, dopo che abbiamo registrato, abbiamo chiamato suo padre, gli faccio: Claudio, guarda che nel podcast dei Jody ho detto delle cose che ho fatto, e lui era un po'
1: sì. Ti ha chiesto, hai detto se mi facevo come un cane? Tu, no, su quello ho mentito, Cla.
0: Sei un coglione. Vabbè, senti, quindi
2: no, grazie per l'invito. Io ho fatto un po' un'analisi di quello che avete detto, e sulle piattaforme dove di solito lavoro sarei stato già bannato, strikeato, buttato giù 6 volte. Però
0: che senso?
2: Per cosa dite?
4: Volgarità.
0: Ma perché su YouTube,
3: cioè, tu pensi che un media così vecchio come l'FM è più avanti di un media nuovo?
0: Però su Twitch puoi anche bestemmiare, se vuoi.
2: Sì, ma tutte le altre cose non le puoi fare.
0: Cioè non puoi dire pompino, per esempio.
2: No, non puoi dire quelle cose là che riguardano un pochino gli omosessuali.
0: Vabbè, ma noi scherziamo.
1: Cioè, non puoi prendertela con i froci?
2: No, sì, esattamente.
1: Una cosa così non si può dire.
2: Non si può dire.
0: Comunque, bello, talentuoso. Dai, facciamo promozione. Quando è che esce la puntata che abbiamo fatto insieme?
2: Allora, tra 2 settimane più o meno, Gimme 5.
0: Ok.
1: Devono toglierti dal filmato.
0: Esatto. Sostituirmi.
1: Con l'IA mettono.
2: Sì. Ma vi piace l'IA, ho visto, eh? Quella la usate spesso.
0: Sì, di brutto. Madonna, siete i primi. Anzi, il blocco che va in onda adesso è tutto fatto con l'AI, però uno pensa, vabbè, allora fa tutto lui, no, in realtà c'è un lavoro della Madonna dietro, perché tu usi il sistema di clonazione, però scrivi tu il testo,
1: reciti
0: e poi cambi le voci con
3: che
0: con
3: non è
0: AI.
3: Così semplice poi farle giuste per
0: un bordello, devi farlo 20 volte, forse era meglio con le vocine prima che usavamo nei corridoi,
1: però creiamo anche immagini di donne nude,
0: sì, quello lo fai tu,
2: però le usate i modelli locali, perché sapete che quelli famosi ve le bloccano le cose, perché io sono un po' nerd, dovete utilizzare quelle cose un po' strane.
0: Allora, io non so per quale motivo, e spero che nessuno stia ascoltando in questo momento, ma noi facciamo una serie di robe che credo siano illegali sempre, no? Ma non si è accorto nessuno, nel senso, usare la voce di Morgan Freeman così liberamente, non credo che sia...
2: Che poi è del doppiatore di Morgan
1: Freeman.
2: Perché,
1: perché l'hai detto?
0: No, nel senso, per dire, no?
1: Cioè, ma sai cos'è che mi sono accorto? Che noi siamo talmente merde che la gente ormai ha perso le speranze.
0: Sì.
1: Cioè, ormai noi possiamo dire quello che vogliamo, a un certo punto dico, ma allora, sì, tanto sono dei coglioni.
0: Adesso io voglio spegnere l'entusiasmo di quello che magari un giorno dice, vorrei denunciare l'ozono. Vorrei... No. Allora, io le ultime volte che sono stato in tribunale, i giudici più o meno sono sempre quelli, no?
1: Sì.
0: Le prime volte, donne anche aggressive, poi il linguaggio dello zoo, molto maschilista, eccetera. Dopo la 30-40esima volta che ti vedono, vedevi che prendevano in mano il documento. Marco, ma no, niente, da a posto così.
1: Pensa che un giudice che ci ha giudicato.
0: Sì.
1: È la mia vicina del terzo piano.
0: No!
1: Quindi discutevamo le cause in ascensore.
0: No.
1: Ma questa qua cosa gli avete detto? Guarda, adesso no, cioè, non me lo ricordo. Mi fai vedere l'atto.
0: No.
1: Poi scendevo. Vabbè, dai, poi la prossima.
0: E quindi?
1: Niente. Quelle che abbiamo passato lisce sono quelle lì. Perché
0: grazie.
1: La nostra
0: giù.
1: Sì, beh, certo.
0: Sei chiamata.
1: Ma certo, una donna bellissima. Donna stupenda.
0: Bello, bene.
3: Credo che sia un reato, però va bene.
1: No, è un reato.
3: Si è profilato un reato nel reato.
4: Sarebbe stato un reato se fosse stato vero.
1: Allora, è un reato se il martelletto lo uso io, se lo usa lei. È un piacere.
0: Vabbè, quindi, per tornare sul discorso dell'AI, ci colleghiamo con Gnagno 5. Te lo spiego. Tu ascolti lo zoo.
2: Certo, Gnagno 5, un grande.
0: Cioè?
2: È un ragazzo simpaticissimo.
0: Jody, vai a fare in culo.
1: Io per 10 euro faccio questi corsi che insegnano a mentire.
2: Okay.
1: 10 euro all'ora.
0: Lui è bravissimo, eh? Cioè, fa
1: e in 1000 ore impari a mentire come me.
0: Sì.
2: Quindi Gnagno chi è?
1: Gnagno è la sarebbe l'uomo ragno, sai che ha fatto l'uomo ragno?
2: Sì, sì, certo.
0: Siccome Paolo sbaglia a parlare, dice ogni tanto Gnagno, anziché ragno, allora è diventato l'uomo Gnagno ed è la storia dello zoo manipolata e interpretata da voci campionate.
1: Cioè, una storia finta come quella degli 883, che non è veramente la storia degli 883.
2: No, no.
1: Puttanata, romanzata.
2: No, no, no. Non è, so che stai per affrontare quell'argomento degli 883. Allora, pensiamo alla SIA e basta. Dai.
0: Sì, giusto.
2: Ringraziamo la SIA e via,
0: giusto.
2: Dai.
0: Quindi mangi ancora, grazie.
2: Ma certo.
4: grande.
1: È giusto che sia così.
0: Beh, ragazzi, suo padre ha inventato tutti.
4: Beh, certo.
0: Tutti. Poi, io, ovviamente, sono l'aborto, diciamo. Della...
2: Ma guarda, adesso fine. Momento romantico. Mio padre è fierissimo di te.
0: Lo so.
2: Fierissimo.
1: Ah, quindi demenza senile.
2: In quella fase lì, in quella fase lì.
0: Diamo Gnagno.
5: Ecco da dove nasce tutto.
0: Vai.
1: Guarda, Gnagneretti un sacco di soldi.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati amici e amicissimi, in compagnia del vostro unico vero alleato Max, nuovamente qua a decantare la ballata leggendaria dello zoo.
3: Sì.
2: Siamo più o meno ai giorni nostri. Marco ha vinto una mega scommessa con la radio e dopo aver fatto sold out al Madison Square Garden di Pavia può partire col tour teatrale. Ma visto che i nostri allegri bifolchi hanno venduto la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, lo spettacolo non è nemmeno stato scritto. E allora... beh, sappiamo già cosa sta per accadere, dai.
4: Fabio, mio unico vero amico preferito della vita, stronzo floccio troia.
5: Belin, Marco, dai, dimmi cosa hai bisogno, su.
4: Oh, ma come parti aggressivo. Non posso solo celebrare la mia splendida amicizia col mio fratello del cuore, Carotina Zuccherino, Fender Jazz, figlio della merda?
5: Vabbè, allora grazie, porco d***o.
4: Comunque, Fabio, scrivi lo spettacolo?
5: Belin, ecco che arrivava l'inculata.
4: Dai, Fabio, l'ombrico mangiacazzi.
5: Ma non è mica come dire, eh. È una rottura di cazzo infinita scrivere uno spettacolo. Ci vuole concentrazione, voglia di fare. Non posso mica scriverlo così al volo.
4: Ma tu sei l'unico che può, lo sanno tutti che sei il miglior autore di Pavia. Anzi, forse del mondo tutto. Barbagianni dentro al culo.
5: Belin. Ok, eccolo qua.
4: Faccio del cazzo. Hai costruito anche un diorama del palco con i nostri modellini.
5: Belin, sì, però scusami per la rozzezza del modello, eh. Ma non ho avuto il tempo di costruirlo in scala né di dipingerlo.
4: Dunque, leggiamo un po'. Ma che figo, cazzo. Questo copione è oro. Sei riuscito a cogliere tutte le sfumature iconiche della fattoria in chiave di spettacolo. Sei davvero un genio, puttanaccia bastardaccia.
5: Belin, certo, chi ti aspettavi? L'ho scritto io.
4: Solo manca il titolo.
5: Fattoria 25, veniamo noi, eh?
6: Ecco.
5: Veniamo perché ci muoviamo in tour. E in più fa il doppio senso con la sbocca. Oh sì, Fabiazzi, sei davvero il miglior autore di Pavia. Anzi, forse del mondo tutto.
6: Sì, sì.
4: Dai, allora vado a somministrarlo all'illustrissimo. Ecco il copione, illustrissimo, dromedario in culo cammello.
7: Oh, ciao Marco. Sono molto felice che abbiate fatto il copione, anzi copionissimo.
3: Sì.
7: Ma ho una brutta notizia da darti, purtroppo, anzi purtroppissimo.
4: Inculata in arrivo, immagino.
7: Temo proprio di sì, anzi sì-issimo.
4: E che succede adesso, cazzo merda qua qua qua?
7: Purtroppo sai che i fondi della radio sono quelli che sono, anzi sonissimo.
4: Sì?
7: E sai bene che non abbiamo un grande budget di cui disporre, anzi disporrissimo.
4: Ok.
7: E quindi i soldi, diciamo, scarseggiano. Un milione a me, un milione a me.
4: Quindi, illustrissimo, cosa stracazzo vorresti dirmi, mannaggia al quartirolo?
7: Vorrei dirti che... sì, insomma, dovete trovare qualcuno che vi produca lo spettacolo.
4: Ma ancora, porca la merda, siamo il cazzo di programma più ascoltato di Pavia e solo grazie a noi, se questa radio ha dei soldi, minchia merda, vaffanculo.
7: E infatti ve ne siamo molto grati, anzi gratissimi.
3: Bellissimi.
7: Ma quei soldi li abbiamo usati per costruire un incrociatore stellare sparalaser per distruggere una stella che dava fastidio a Diletta quando andava a dormire.
4: Però che cazzo! E merda culo, ovviamente.
2: I nostri amichini sono in un mare di merda. Hanno promesso il tour, hanno scritto lo spettacolo, ma ora serve assolutamente qualcuno che produca tutto l'ambaradan. Ma dove potrebbero trovare una persona che abbia voglia di produrre uno spettacolo teatrale e soprattutto abbia voglia di avere a che fare con un gruppo di handicappati come loro?
8: Eccomi amici, sono io, Paolo Ruffini. Qualcuno ha detto handicappati? Dai che ci si diverte a bestia.
2: Acide erbolina, proprio sul finale, quando tutto era ormai perduto, questa cazzo di serie ti tira fuori quei cliffhanger fuori di testa.
3: Sì.
2: Che cazzo di figata è Gnagno, ragazzi? Ma poi perché si chiama Gnagno?
3: Boh.
2: Beh, questa risposta e molte altre nei prossimi episodi.
9: È Gnagno 5 che è graffinata.
3: Aspetta.
10: Ha mescolato
3: il pre con il post.
10: Ma tu stai cercando anche attinenza con la realtà.
6: Si chiama Gnagno.
3: Era tutto perfetto,
6: Esatto. No, no.
3: Però, siccome c'è forse un 2, un nuovo 2, è già tutto un rubinetto, capito? Tutta bagnata.
6: Sì.
3: E siccome ci serviva qualcuno che volesse lavorare con delle persone con degli handicap.
6: E che non avessimo ancora truffato.
3: Esatto, Ruffini. E allora lui era perfetto. Cioè,
6: Paolo Truffini.
3: Ruffini, perfetto. Sì. Sono abituato comunque con le persone
6: sì,
3: come noi.
6: Sì, con le persone come sì. Le nostre caratteristiche.
10: Sì, anche i mezzi adatti per spostarci. Tutto.
3: In che senso?
6: Le persone di aiuto.
3: Che senso? Cosa stai dicendo?
10: Sempre parcheggi. Tutto.
3: Sì, sì. Stavo pensando di chiamarlo Zo Down Down Down.
10: Sì,
11: beh, comunque diciamo che
10: cosa? Tiraci fuori da questa situazione, ti prego.
11: Voi siete molto
10: salvaci,
11: peggiori. Siete peggiori di tutto, quindi
3: sì. Giusto.
10: Noi facciamo schifo alla merda.
11: Esatto.
3: Sì. Sei d'accordo, Jody?
12: Sì.
11: Bravo.
3: Ok, perfetto. A tra poco. A tra poco.
13: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie. Noi siamo Rosa.
14: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
27: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
26: Voglio, ascolta Antonino.
28: Jerry Calà per Seat, prima.
0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Che storia!
5: Radio 105.
7: Che storia!

0: Guarda che fisichino. Give yourself prudence and love your friends,
1: so they can rejoice the truth. 15 anni fa, 2011.
0: Ha un fisichino da Madonna, oh.
2: Vabbè, è una baracca, dai. Che baracca?
0: Beh, di faccia è una merda, dai.
3: No, invece ti dirò, è quella brutta che piace.
0: Sì. È il nasone.
3: Ti posso dire, è quella lì che non è perfetta, ma la preferisco a Charlize Theron.
0: Sono d'accordo.
3: Infatti, io ho detto no a Charlize.
0: Charlize
2: Theron.
3: Ragazzi, nell'intimità ci chiamiamo
0: così. Ti sei scopato una delle Spice Girls?
3: Non una delle Spice Girls. Emma Bunton.
4: Io mi sono inculato a Simon Garfunkel.
0: Io Simon Le Bon.
3: Quali dei due?
0: Tutte e due.
4: Sì. Ah, non si chiama Simon Garfunkel?
3: No, sono due, no. Simon, Paul e Arthur.
0: Ti sei inculato?
4: Sì, ce l'ho picchiato.
3: Ma chi dei due? Quello basso o quello alto?
4: Ma non so, era buio, buttato.
0: Ma dove? Dove
4: ho
0: è successo?
4: Ho sentito capelli ricci.
3: Allora è Garfunkel.
4: Ok, io mi sono inculato Garfunkel.
0: Poi chi ti sei scopato?
4: Poi mi sono fatto anch'io Simon Le Bon, mi sono fatto due righe, un limone.
0: Limone in che senso?
4: E ci ho limonato mezz'ora.
0: Che brutto.
3: Beh, è un sogno adolescenziale.
0: Sì, tu chi ti sei inculato?
3: Emma Bunton.
0: Solo?
3: Sì, no, ho una sola medaglia.
4: Non ci hai fatto una sega Pavarotto?
3: Siamo solo io e Beckham che possiamo
0: sega
3: fare
0: sega Pavarotto. Quando viene deve essere bello,
3: fa un do di petto. Sì, sì.
2: Quando veniva?
0: Senti, volevo
4: RTL Time.
0: Aspetta. Così, a Radio 105 sono le 15 in punto. Ed è vero, tra l'altro.
4: Sì, tra l'altro.
0: Stavo leggendo che Papa Leone ha donato, dopo il terremoto che è avvenuto in Venezuela, 100 sacchi. Allora, io dico, scusa, o fai il gesto eclatante.
4: Suoi personaggi.
0: Cioè, ieri sera Paolo Noyes era un po' il Papa, no? Ha invitato noi dello Zoo, ma anche degli ascoltatori.
2: Due
0: ascoltatori a cazzo, così. Poi è arrivato uno di M2O, non ho capito. C'è la gente. E Paolo, ragazzi, proprio lì è un signore. Un signore ha fatto la gag che ovviamente lì mi si è spezzato il cuore in due, perché mi ha fatto portare il conto quando ho aperto e tutti Marco, io volevo morire, cioè. E invece l'ha pagato lui. Cioè, ma ha speso pesante.
3: Ma lui non pensava. Lui pensava di, siccome è un posto dove va spesso, sono amici.
0: Sì.
3: Lui pensava di essere andato da solo. E quindi ha detto: "Ehi, Franco, dai, pago", capito?
0: No, è stato...
3: Poi si è ricordato che eravate in tre.
2: È un signore.
0: È stato un signore. E invece, allora io dico, se sei il Papa e tutti quanti sappiamo che comunque il Vaticano c'ha un sacco di fresca, tantissima, ma tantissima.
2: Beh, ma intanto per le prime spese, poi magari...
0: Ma 100.000 cosa sistemi con 100.000?
3: No, 100
0: i palazzi, ma va, 100.000
4: euro.
0: 100.000 euro.
4: Però personali.
3: Ma cazzo c'entra?
0: Ma cosa vuol dire?
3: Hai pagato le sigarette?
4: Ho capito, ma tuoi personali 100.000 euro non sono pochi.
0: Ma dai, ma il Papa.
4: Cioè, il Vaticano dovrebbe buttarli dentro 30 milioni.
0: No, invece loro investono, sai che...
4: Gli ha mandato un sacco di... con la Pfizer un sacco di...
0: Viagra.
4: Tutti cazzi duri.
0: Mica, sono venuti giù proprio i palazzi, una roba... Però figo, invece l'allerta 30 secondi prima... del sisma grazie ai telefoni con Android.
2: Yes.
0: È scattato questo allarme. E 30 secondi comunque fa in tempo.
2: No, qualcuno è uscito. Cioè,
0: ti metti a riparo.
2: Un sacco di persone, grazie.
0: Comunque, che sfigati, porca troia. È la roba di Trump, l'attacco Maduro.
3: Allora, posso dire, quando c'era Maturo, queste cose non succedevano.
0: Cioè, Maduro si chiama.
3: Non succedevano.
0: Che poi che cazzo
3: cose.
0: Di fine ha fatto Maduro?
4: Adesso fa il modello di Felpe.
3: In un hotel a New York.
0: Ma non ne parla più nessuno.
4: Tu ridi, ma se io fossi il manager del marketing della Nike, io lo assumerei per fare una nuova campagna. Ma
0: ragazzi, ha venduto la Nike, ha venduto non so quante felpe grigie,
3: brutte tra l'altro.
0: Sì, ma come la Ferragni quando ha fatto il piangisteo, una roba imbarazzante, con quel vestito da carcerato.
4: Sciatta.
0: Tutti volevano quel cazzo di... Pensa la gente quanto è malata. Poi vi lamentate che il mondo è una merda, è ingiusto, ma quanta gente troglodita c'è? Cioè, esce lì, come si chiamava quella cagata che attacchi la borsa?
2: La bubu,
0: una merda, una roba orribile, tutti in fila. Esce il cazzo di Swatch dell'Audemars Piguet, tutti in fila. Siete una massa di rincoglioniti. E per voi vi fate soggiogare da tutte queste robe di marketing.
2: Qualcuno, non
0: ma
2: tutte
0: dai,
2: per
0: migliaia di persone.
3: È la tua religione, è il capitalismo. Esatto. È la tua religione.
0: Io sono per il capitalismo, ma non sono mica ritardato.
3: È la tua religione.
0: Ma no, ma dipende, scusa.
3: C'è gente che per la religione si fa saltare in aria e altra no. Però è la tua religione.
0: Ma io non so né di uno né dell'altro.
3: Sei un consumista.
0: Ma certo, guadagno.
3: Questo
0: spendo.
3: Produci.
0: No, capito, ma non sono.
3: Se tu predichi il consumismo, produci consumatori.
0: Io non sono fashion victim.
2: No, Marco.
0: No, coglione, no, ma vai a far culo. Di cosa? Dimmi.
2: Di tutto.
0: Dimmi. Ma che cazzo dici?
2: Ma se compri le robe anche sui siti dove non
0: ma che cazzo? Ma allora io ho iniziato a comprare le Golden Goose quando neanche
2: chi le ha. Prescindere dalle scarpe.
0: Fine, e non ho altre robe firmate. No.
5: Figlio di puttana!
2: Ma non è questione firmate.
5: Ma non lo so, sono indeciso perché sono capitalista anch'io.
0: E allora sei di qui.
5: Voglio insultarti.
2: Ma non è questione di firmate le cose. È questione che comunque ti compri tutte le cagate che vedi.
0: Io?
2: Ah no, ma ti ho comprate le palme di plastica.
5: Non è vero un cazzo, la palma di plastica è un esperimento
0: sociale.
2: E i tappeti, è tutto.
5: Figlio di puttana!
0: No, scusa, no, quello non è fashion victim però,
2: Victim.
0: Victim. Sono americano, non mi rompere i coglioni.
4: Marketing victim.
0: No, volevo provare Temu, basta. Tutti, Temu una figata, ho detto, compro una palla.
4: Beh, un paio di robe le azzeccate, tipo due. Il divano che mi hai fatto prendere anche a me.
0: Scusa, il divano quello che si chiama Bubble, una roba del genere.
2: Un attimo, che
0: costa 3.000 euro in un negozio normale italiano, su Temu 200.
4: Scusa. Mi sono seduto tre volte, vi assicuro che si è smontato.
0: Non è vero.
3: Allora, quando tu ti alzi un po' veloce, prende fuoco.
0: Ma va.
3: È un Minerva.
0: Ma va.
4: No, non è vero.
0: Guarda, io sono sempre stato controcorrente, sempre. È lo zoo lo dimostra. Sì. È la mia creatura, va contro tutto. Cazzo, figa, culo, tette, pompino, vedi, lo posso dire, non lo possono fare RDS. Filippo Firli.
2: Lavora per noi.
5: Prendi ho sbagliato.
2: Sì, hai sbagliato. È Monte Carlo.
0: Ah, scusa Filippo, scusa, ritiro. Dimmi il nome di uno che lavora RDS.
5: Ma lo sa, non lo sa
0: Mauro Marino. Mauro Marino, non c'è più.
5: Nessuno li conosce, Marco. Di Mario
2: Paolo
5: Rossi.
2: Piva,
5: Mario
2: ma
5: Rossi.
2: È un amico, Paolo
0: dai,
2: Piva.
0: Dai, uno di RDS.
2: Paolo Piva, ma è un amico.
0: Ah, Paolo Piva.
5: Sì, il culo, bastardo.
2: No,
0: Paolo Piva, tu puoi andare in onda in una radio nazionale e dire cazzo, figa, culo, tette, merda.
3: No. Sai che oggi si fa licenziare e lo fa.
0: Immagino.
3: Piuttosto di andarti contro.
0: Adesso mettiamo una sequenza mixata di cazzo, figa, culo, merda, pompino. Sì, che Montefusco lo fa decapitare, ma così
5: una corda che parte dal che taglia la sinistra.
3: Solo quelle trappole di Indiana Jones.
0: Sì, sì,
3: e
0: sì.
3: Metti il piede sul delta.
5: Cavo d'acciaio.
3: C'è un masso enorme che rotola dall'ufficio di Montefusco.
0: Mamma mia, che bello. Beh, comunque guarda, mi hai offeso,
2: No.
5: Sei proprio una stronza.
0: Io stasera ti invito fuori e tu con la tua bicicletta di merda io ti seguo col Mercedes.
2: No, e poi mi metti fuori il tavolino fuori e te dentro con la
0: riunione. Fanculo, fai una bella vita.
3: Fino all'ultimo giorno ti ha massacrato.
0: No, è vergognoso. Tu non hai guarda,
3: ti ha coperto di merda per 10 giorni.
2: No, è uno stecco bastardo, lo sappiamo.
3: Per 10 giorni neanche si è tenuta. Ha aspettato che tornasse meglio.
0: Niente.
3: No, 10 giorni si è stato qua. 10 secchiate di merda. Lei si è fatta costruire questa carrucola col secchio di merda. Ogni tanto tira la cordicina.
2: Perché io ti dico sempre quello che
0: pensi. Ma almeno io sono coerente. Tu no. Tu no.
2: Io no.
0: Sì, no.
2: Sì, ma sì. Da cosa?
0: Tu sei una bastarda succhia, cazzi.
2: Ma
5: nel senso di puttana.
0: Che
5: carogna.
0: No, che bordello.
3: Bastarda.
0: Cosa stiamo facendo?
2: Non lo so.
0: Ma fammelo smontare
2: sto corpo. No,
5: non lo rompere.
2: Spacchiamo
5: tutto.
0: Sì.
2: È mia.
3: Rompo questo televisore con un foglio.
5: Paolo, tra tre anni
4: ho trovato i soldi di San Valeri, sono qua.
5: Ah, scorrono sul binario.
2: Cosa ho fatto?
5: Non so,
0: vedi, giochiamo e tardi.
3: Vedi che c'è sempre una stronza dietro l'uomo che fa le minchiate.

0: Devi un po' di cultura.
1: Comunque notavo che siamo sempre più piccoli noi altri. Sì, sì. Cioè, magari adesso mi metto così.
2: Sì,
1: così
2: sì, sì.
1: Si vede poco poco.
3: Allora, siete fin troppo grossi.
4: È perché, sì, sono, perché sono a Milano, allora vogliono che il bello della diretta, cioè, si veda bene.
3: Un attimo, ragazzi, scusate, mi devo sgranchire la schiena un attimo.
5: Guarda che bello, wow, quello che provo io.
4: Allora, chi abbiamo?
1: Giovanni da Palermo.
4: Giovanni da Palermo, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
3: Sei andato al matrimonio di Dua Lipa?
4: Far cosa?
6: No,
3: allora non conti un cazzo.
4: Ma,
3: dai.
4: Senti, allora, a Milano si muore, una roba, fa un caldo. Com'è Palermo, che è un po' più ventilata, insomma?
6: Fa anche sempre caldo, però c'è la fortuna che abbiamo il mare.
4: Cazzo.
3: Ma appena detto Marco, potevi essere originale.
4: Beh, scusa, Quindi, tipo, quanti gradi ci sono adesso a Palermo?
6: 34.
4: Porca troia.
3: E invece in scala palermitana.
6: Però sai domani, che... domani andrò a mare.
4: Giovanni, no. Giovanni, sai che Paolo Noise è un gufo?
6: 34.
4: Porca troia.
3: E invece in scala palermitana.
6: Però domani andrò a mare.
4: Giovanni, sai che Paolo Noise è un gufo?

0: Aveva fatto
1: la faglia di Sant'Andrea.
2: Sì, comunque il terremoto l'aveva previsto.
3: Stammi lontano, merda.
0: Ma cosa? Ma sono uno che legge, si informa.
2: Ma leggi cosa?
0: Ma cazzo, mi documenti. Allora,
4: lui legge tutto gufo. Tutto gufo di questo mese.
0: Cazzo.
4: Tutto quello che può andare male questa settimana. Legge, dice, ma forse va male questo.
0: No, sono dei filoni di ricerca. Se vedi una notizia, vai gufo.
3: Vai via.
0: E che cazzo?
2: Ma che poi non c'è cosa peggiore di dire che porti sfiga.
3: No, non ho detto che porta sfiga.
4: Lui non porta sfiga.
2: No, lui gufa. No.
3: Predice.
4: Lui è abbonato alla rivista Tutto Gufo.
3: Sì,
4: semplicemente riferisce quello che legge, ma non è lui che porta male.
2: Okay.
4: È Tutto Gufo.
0: Diciamo che sono oracolo da parte di Paglia.
3: Lo sciagiamo.
2: Aspetta,
5: vi divertite.
2: Sì, molto. Oggi sì, oggi sì. Giovanni, senti, cosa fai in quel di Palermo?
5: Io sono tecnico informatico, però al momento cercherò lavoro.
2: Che palle, pensavo fossi un mafioso almeno.
0: Beh, sono un sacco di data center a Palermo.
5: Queste cose le lasciamo fare agli altri, queste cose.
2: Infatti.
0: La Silicon Valley italiana a Palermo, è scelto giusto.
2: Scemo, guarda che è vero.
0: Sì.
2: Ma sai quanti americani si stanno trasferendo
0: la Silicon Valley?
2: Lo sto scherzando, è vero.
0: Ma
2: è vero.
0: A scoppiarsi i soldi, mica.
2: Ma va, scemo, è vero o no, Giovanni, che stanno aprendo un sacco di aziende tecnologiche a Palermo?
5: No. Ma io non ne vedo di aziende tecnologiche.
2: Sei proprio un coglione.
4: Giovanni, ti spiego una regola base dell'esistenza.
2: Sì.
4: La regola base dell'esistenza è leccare il culo al più forte. Se Marco, che è quello che detiene l'orologio Fumagazzi, ti chiede se è vero che esistono i baobab alla vucciria, tu dici sì, è vero Marco, ho preso l'ombra stamattina.
2: Vabbè, dai. Allora, Giovanni, attenzione, ti passo la più figa del programma, sì. Lucilla, la più colta, la più bella, la più simpatica, e potresti vincere un orologio Fumagazzi nonostante tu sia...
0: Forse una scorreggia.
3: No,
0: l'ho mandata dentro, vai.
2: Vai,
3: andata dentro.
2: Andiamo, vai,
3: wow.
2: via.
3: Giovanni, ti dirò una sfizza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca, se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte, iniziamo.
5: Okay.
3: Un attaccante della nazionale turca che si chiama Yılmaz.
5: Ma è cielo.
3: Cielo.
2: Bravo.
3: Baris Alper Yılmaz, classe 2000, gioca normalmente nel Galatasaray.
2: Quello di
3: Yılmaz.
4: Quindi abbiamo scoperto che Yılmaz era un cognome. E non sappiamo come si chiama di nome. Cioè Yılmaz della roba lì.
2: Io l'avevo sparato a caso.
4: Invece è un cognome.
2: Ah.
4: È come avessi detto Bramballi.
3: Sì, l'hai chiamato Bramballi.
2: È tipo un Rossi.
4: Tipo Cecchetto.
2: Era lì.
3: Tra gli autori del testo di Panico Paura compare un giovanissimo Lazza.
5: Falso. Manca.
3: Sì, comunque manca. Il gioco è mio.
4: Non era giovanissimo all'epoca.
3: Esatto. Un deodorante gusto Tony Severo.
5: Cielo.
3: Ma come
2: cielo?
4: Ma quando è l'ultima volta che sei entrato da Tigotao?
3: Eri stato bravo prima. Bellissimo.
0: Minchia, però lo comprerei.
3: Madonna, anche io troppo.
5: Ti sento un po' male.
3: Tu. La nomofobia è la paura di non avere il cellulare a portata di mano.
5: Cielo.
3: Bravo. Dall'inglese no mobile phobia. La foca abbaia.
5: Manca.
3: Invece cielo, stupido. Cazzo, ridi. Sì.
2: Abbaia.
3: Fa un verso simile a un latrato, quindi è corretto dire che la foca abbaia.
4: La foca è un cane di mare focomelico. Da cui la parola focomelico viene dalla foca. Che
3: io credo.
2: Credo che tu l'abbia inventata.
0: Sì, la prima foca in realtà era un cane buttato in acqua.
2: Certo.
3: Si è consumato. Vabbè. Il Guinness World Record per il maggior numero di Guinness World Record.
5: Cielo
3: è detenuto da Ashrita Furmano, un signore americano che ne ha più di 200.
2: Giovanni, sei 4 a 2. Attenzione.
3: Dai.
2: Due te ne servono. Due.
3: Dai. La sindrome dei testicoli strabici.
5: Manca.
3: Ma faceva così
2: belli,
3: ridere.
2: Però.
3: Che Cozzalone è laureato in giurisprudenza?
5: Cielo,
3: hai vinto!
2: Grande Giovanni, ti porti a casa un orologio Fumagazzi. Sei contento?
5: Sì, sono molto contento, lo regalo al mio figlio che ha 8 anni.
2: Ma no, non fa lo stronzo, scusa. Costa un botto di soldi. Quanti anni ha tuo figlio?
3: 8.
2: No, è piccolo.
5: 8.
4: Poi se lo vende per la droga, Giovanni.
0: Ma ce l'abbiamo quello per il Fumagazzi pedo, ce l'abbiamo.
2: Ma non ce l'abbiamo Fumagazzi pedo.
0: L'ha fatto la figlia. Col cinturino.
5: Guarda, glielo farò vedere da lontano, ok?
2: Va bene, va bene.

0: venerdì è il giorno di Lucilla. Lucilla ogni venerdì ci racconta una storia bella all'interno di Doku Zoo, e oggi ha scelto un personaggio del cinema
1: col quale tu hai pisciato.
0: Col quale io ho pisciato a Los Angeles, all'aeroporto di Los Angeles. È stato uno scambio bellissimo vedere questo cazzo enorme.
2: Però no, non parlo del suo pene, mi dispiace.
1: Che peccato.
0: Come mai? Pensavo raccontassi.
2: Perché ho pensato che avresti raccontato il tuo aneddoto, e quindi per compensare io.
1: Quindi non si parla del suo pene.
2: Non si parla.
1: Qualche
2: del
1: altro
2: suo
1: organo, orifizio.
2: No,
0: io sfido chiunque a dire: io ero all'aeroporto di Los Angeles,
2: sì,
0: ho visto alzarsi da in fondo alla sala dell'aeroporto Keanu Reeves, tra l'altro vestito tipo Matrix, questo cappotto nero lungo,
1: giusto per non farsi riconoscere.
2: Vabbè. L'hai seguito in bagno?
0: L'ho seguito in
2: bene,
0: bagno.
2: Marco.
0: Stava pisciando in piedi nella latrina, nel pisciatoio. Mi sono messo di fianco
2: e gli ho guardato
0: il cazzo. No, io guardavo lui e lui mi guarda e mi fa:
1: quanto ce l'hai piccolo?
0: No, perché poi mi ha detto che è anche un po' culattone, vero?
2: No, no.
1: Ma un po' cosa significa?
0: Nel senso,
1: cioè, prende il cazzo ma con due dita.
0: No, è tipo Enrico Papi, sai, uno che non
2: che vuol dire?
0: Non disdegna,
1: che
0: ecco.
1: Si siede sul cambio, sul sedile,
0: sì, uguale. Allora così faccio. E io un po' imbarazzato, ovviamente.
1: Vuoi dare una boccata? Da
0: no, cretino. Io ho detto: non ci posso credere, sto pisciando di fianco a Keanu Reeves. E lui mi guarda, ha fatto un sorriso, intanto aveva in mano sto arnese. E fa: come ti chiami? E ho detto: Marco. E lui fa: io sto pisciando di fianco a Marco. Va, finito.
1: Però lui se l'è dimenticato, secondo me. No, dico, secondo me lui se l'è dimenticato.
0: Non credo che vada in onda in un programma radiofonico.
1: L'ho visto da Jimmy Fallon, questa non l'ha raccontata.
0: Non l'ha raccontata. Strano.
1: O magari l'ha tagliata.
0: Immagini però che vada Jimmy Fallon. Sai, una volta ho pisciato di fianco a un certo Marco.
2: Oh, sì. Un maniaco che mi ha seguito in bagno.
1: Sì. Questo crocetto basso.
0: No, poi si è messo tipo a telefonare. Sembrava stesse entrando nella cabina. Sembrava veramente la scena di Matrix. Ah, bellissima.
1: Ma sai se cominciava a fare karate ti picchiava sangue? Sarebbe stato stranissimo. Oppure se pisciava lentissimamente tutto.
0: O gli usciva, sai, la roba verde.
1: Sì, lo schizzo dal pene, proprio la goccioleva. Tu a velocità normale, lui lentissimo.
0: Bello. E poi schivava i miei schizzi di piscio così, capito? Sì, bello,
1: sarebbe stata una bella scena quella. Jimmy Fallon l'ha raccontata.
0: Vedi ma non lo so, non ero pronto. Vabbè, che cazzo raccontiamo qui?
1: Io ho mandato a fanculo Anthony Kiedis, volete questa?
0: Sì,
1: gli ho detto: ma fanculo Anthony Kiedis.
0: E lui?
1: Niente, non ha capito, non sa l'italiano. Stava andando in macchina lontano.
0: tu dai una.
1: Ma
0: tua
1: era in barca. Ma io mi sono menato con Elvis Presley. Ma è morto prima che tu nascessi. Secondo te che l'ha ammazzato?
0: Puccioni tu?
3: No, io niente.
0: Che tristezza.
1: Io ce l'ho ciucciato.
0: Lei ce l'ha ciucciato a Holly e basta.
3: Ma magari.
2: Ma mi sono fermata.
1: Hai detto mamma.
0: No,
2: mamma,
0: dai.
4: Sei tutta rossa, l'hai detto.
2: Non so, perché l'ho pensato molto.
0: Puccioni, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. È venerdì. Olli, adesso entra in studio col cazzo di fuori, glielo poppi?
2: Sì, dai. Ma io non vorrei fare solo quello.
0: Vabbè, ma dimmi sì o no? Entra Olli adesso, nudo.
2: Sì,
0: pompino?
2: No. Che no?
1: Ma categoria oral pinsimonio?
2: Ma cos'è?
3: Qual è?
0: Dai, mettiamo Doku Zoo. Cosa
1: l'ha fatta io?
5: Doku Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. 17 giugno 1994, Los Angeles, California. La segretaria della 20th Century Fox ha una voce stridula, ma si capisce che è una in gamba. Ha chiamato Keanu Reeves per recapitare le congratulazioni dei mega capi per gli incassi dell'ultimo film, Speed. È uscito 10 giorni fa e ha già incassato 22 milioni di dollari. Un grande risultato per la Fox. La segretaria conclude la telefonata confidando a Keanu che ha sentito parlare della possibilità di un sequel, ma non può dirgli nient'altro. Keanu non è così sorpreso da quella soffiata. È un periodo in cui si fanno i sequel di qualunque cosa, per provare a sfruttare al massimo l'onda di un successo. Certo, quello non gli sembra il film adatto a un sequel. Speed nasce da una buona intuizione. Un terrorista piazza una bomba su un bus, che si innescherà se la velocità del mezzo scenderà sotto le 50 miglia orarie. Keanu Reeves è l'eroico poliziotto che salta a bordo del bus per salvare tutti i passeggeri e insieme a Sandra Bullock, passeggera che lo aiuta a compiere l'impresa, affrontano la corsa contro il tempo.
6: Hai un impulsivo puntato alla testa, che cosa fai? Che cosa fai?
7: Speed, tenetevi pronti per l'ultima corsa.
5: Keanu era piaciuta la trama e si era convinto che recitare in quel film d'azione a 30 anni gli avrebbe fatto fare il salto come attore. E in effetti era stato così. Ma continua ad essere sicuro che un'idea come quella di Speed sarebbe ridondante in un sequel. Ad ogni modo, pochi mesi dopo, Keanu viene ricontattato dal dirigente della Fox Tom Sherrack, proprio per discutere il contratto del sequel di Speed. Mentre il regista John De Bont ha l'obbligo contrattuale a dirigere anche il secondo film, Keanu Reeves e Sandra Bullock possono fare le loro valutazioni. Keanu è davvero curioso di scoprire la sceneggiatura di Speed 2. Il dirigente gli consegna il copione. Sul frontespizio c'è scritto Speed 2 Cruise Control, cioè velocità di crociera. Il dirigente, tutto orgoglioso, spiega che si tratta di un gioco di parole. Keanu non capisce. Il gioco di parole sta nel fatto che cruise control vuol dire sì velocità di crociera, ma anche controllo della nave da crociera, che è il mezzo fuori controllo in Speed 2. Keanu non crede di aver capito bene. Cosa c'entra la velocità con una nave da crociera, che per sua stessa natura è un mezzo enorme e lentissimo? Non ha veramente senso. Keanu, senza pensarci due volte, con estrema serenità, rifiuta l'offerta. Tom Sherrack è allibito. Come può rifiutare un ingaggio milionario all'apice della sua carriera? Ha appena fatto il salto di qualità con Speed e non vuole sfruttare il momento? Solo un idiota direbbe di no. Ma Keanu non ha intenzione di spiegargli le sue ragioni. Crede che non le capirebbe. E quindi non gli racconta che lui non brama solo soldi e successo, ma desidera anche fare film di qualità di cui condivide il senso profondo e in cui i suoi ruoli abbiano spessore. Non gli spiega neanche che a livello economico si sente già pagato dopo Speed, non ha bisogno di buttarsi in un progetto che non gli piace solo per avere più soldi. Non si sforza nemmeno di fargli capire che per il 1995 lui e la sua band Dogstar, di cui è bassista da 4 anni, hanno in cantiere un tour come band di supporto di Bon Jovi e partecipare alla realizzazione di Speed 2 lo obbligherebbe a rinunciare. Insomma, senza eccedere in giustificazioni e spiegazioni, Keanu rifiuta, saluta e se ne va.

0: Speed 2 viene realizzato lo stesso, con Sandra Bullock che dopo qualche tentennamento accetta di partecipare nuovamente come protagonista, Jason Patrick al suo fianco e Willem Dafoe nelle vesti del cattivo. Esce nel 1997 ed è un flop. Scampato pericolo. E invece no, perché alla Fox l'atteggiamento di Keanu Reeves non è piaciuto, proprio per niente. E a parte un paio di film usciti subito dopo Speed per i quali era stato ingaggiato precedentemente, lo inserisce in una blacklist e lo ostacola nella sua carriera. Keanu riesce comunque a lavorare, recita anche in film di grande successo come L'avvocato del diavolo con Al Pacino e Reazione a catena con Morgan Freeman, ma manca qualcosa. È come se avesse le ali tarpate e non riuscisse a brillare. Poi, però, arriva il 1998. E Keanu viene chiamato dalla Warner Bros. A fare il provino per un film il cui ruolo da protagonista era già stato offerto a Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt e Will Smith, che avevano tutti rifiutato. Ma Keanu vede qualcosa in quella sceneggiatura che lo attira. Parla di un mondo governato dalle macchine, in cui o si sceglie di abbassare la testa e stare a regole imposte da un sistema più grande, oppure si sceglie di svegliarsi, di vedere davvero la realtà e seguire la propria coscienza senza conformarsi. Quel film è Matrix, che nel 1999 esce e rivoluziona il mondo del cinema, diventando una pietra miliare e consacrando Keanu Reeves nel firmamento di Hollywood.
1: Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me.
2: Tu sai di cosa sto parlando?
3: Di Matrix.
0: Keanu Reeves ha lavorato solo un'altra volta con la Fox, quando ormai aveva guadagnato la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ma ciò non gli ha impedito di diventare il grande attore che conosciamo oggi, né di continuare a essere umile e dimostrare sempre grande umanità sui set in cui ha lavorato e nella vita. Vita in cui Keanu ha fatto una scelta. Non si è piegato alle regole del sistema, non ha preferito la convenienza, ma è rimasto fedele a se stesso e ha scelto la sua strada. Senza saperlo, Keanu Reeves, ancora prima che lo facesse Neo, ha scelto per sé. E tra pillola blu e pillola rossa, lui ha scelto la pillola rossa.
4: Storia bellissima, mi ha ricordato quando mi avevano chiesto di condurre la messa domenicale di Pasqua al posto del Papa e ho rifiutato, sentito. Ho detto no, non mi interessa, non ci credo. E
5: infatti
4: vabbè.
5: Sei entrato nella blacklist di
4: esatto,
5: Dio.
4: Sì,
5: adesso
4: esatto.
5: Non ti hanno fatto fare più messe da allora.
4: Però scusate Paolo e Luciana, come ti chiami?
6: Lei.
4: Io e Fabio Lisei, sempre negli anni d'oro della nostra grande amicizia.
6: Sono quasi tutti a parte un paio.
4: A un certo punto ci siamo trovati seduti a un tavolo a Los Angeles con i due che hanno fatto gli effetti speciali di Matrix
5: e continuavano a farli tra l'altro
4: mentre
5: parlavamo.
4: No, loro sono di Singapore e volevano che io e Fabio facessimo un format per una televisione americana, non sto scherzando.
5: È vero. Una coppia, marito e moglie,
4: Proprio sono innamorati di noi. Abbiamo conosciuto insieme a loro, lavorava il produttore dei Friends, la serie,
7: sì,
4: non la merda di Tony Ross. E volevano farci fare questo programma, quindi tutto a posto, io e Fabio potevamo essere oggi Jimmy Fallon invece no. Azzan ha detto no, c'è il contratto con me, non puoi andare, non puoi fare, giuro, testimone lui, e tu non c'eri, mi spiace,
7: infatti, non lo potevi fare da qua,
4: in America,
5: non è che
4: impazziti,
5: Sauron non divide il potere,
4: ma te lo giuro, cioè impazziti, pronti con i contratti e tutto, non ce l'ha fatto fare.
8: A me avevano offerto di fare King Kong.
4: Congo.
5: Ma la bionda?
4: King Kong.
8: Devo fare la scimmia.
4: Ah, devi fare la scimmia.
8: Poi ho rifiutato. No, beh, violenza sugli animali. No.
5: Gli animali eri tu.
4: Eri tu?
8: No, mi dovevo ingulare Godzilla.
4: Era
7: King Kong contro
8: King
7: Godzilla.
8: King Kong si incula Godzilla. Dentro me pensa sta pellicola, secondo me fa flop. Esattamente come chiama.
5: Ma l'hanno fatta poi?
8: No, non ho trovato nessuno che si incula.
9: E poi anche.
4: Mi ricordo, cioè, quello sì, me lo ricordo.
8: Sì, sì, io facevo la statuetta d'oro. E ti ricordi?
4: Beh, cazzo, devi fare lo strongosauro.
8: Se guardi bene, dietro un tirannosauro ci sono io.
4: Quanto hai preso per fare quelle
8: scelte? Cazzo, ma da 340.000 lire, mi ricordo.
4: Beh, non c'è
8: la giornata di riprese.
4: Porca
8: e infatti me li sono tenuti fino adesso. Non
4: poi ha fatto un altro.
3: Si è iniziato tutto con questo.
4: Sì. Tu
5: facevi il salmone, facevi.
8: No, io la... no,
4: beh, il salmone allora, che passa,
5: dietro. Passa dietro, no?
8: Sì, io facevo, no, ero tutto un branco di pesce, l'hanno messo addosso, fatto... sta di fianco.
5: Che salmone, tu avevi fatto il casting per il salmone?
8: Ma che ero così, ero, perché nel periodo che mi allenavo per le Olimpiadi, ero così.
4: Hai fatto anche le Olimpiadi?
8: No, salmoni. Perché faccio lo squalo o le Olimpiadi? Faccio lo squalo.
4: Certo.
8: Il branco di pesci dietro lo squalo.
4: Cioè, tu sei vestito da branco di
8: branco di pesce, mi muovo così.
5: Ma bravo, cazzo, sembrano veri.
4: Quanto hai preso? Quanto
8: da
4: hai
8: lì
4: preso?
8: Ho preso mal di schiena.
4: Quanto hai preso? Quanto hai preso?
8: L'abbiamo pagato in euro e non c'erano ancora.
4: Esatto, sì, sì. Quindi
5: in EQ l'hanno pagato.
3: Ma poi... come hai fatto a fare questo?
4: che parte facevi?
8: La pietra preziosa.
4: Scusami.
8: Su un anello.
4: Ah,
7: era grande.
8: Una roba.
5: Era giovane, però.
8: Incastonato. Sì, era molto più magro.
4: Poi? Altri film, ti vengono in mente altri film? Perché Paolo ha
8: Cursus
5: Honorum.
8: Mi ricordo, ero al tavolo io e io, insieme a due produttori di Hollywood. C'eravamo io e io di fianco, no? Che era il periodo in cui eravamo amicissimi.
4: Perché tu hai un ego molto grosso. Sì, sdoppi, sì, sdoppi.
8: Sì, cioè, no, io e me stesso di fianco parlavamo questi produttori.
5: E me stesso ti ha rubato il ruolo. Mi
8: sì, quel bastardo è preso per gli America. Firmate, sì, e lui è andato.
4: Qualche altro film?
3: No, poi lui ha fatto il doppiatore di grandi cartoni animati.
8: Io ero la lesbica.
4: Ma era lesbica Lady Oscar?
8: Sì.
4: No, no. Scuola, no.
5: Sì, no, era lui, no. Che era ricchione,
4: no. Chi era ricchione?
5: André.
4: André era ricchione.
5: André si è innamorato di lei quando pensava che lei fosse un uomo.
4: Ah, è vero.
5: Quindi lui la amava perché era un uomo. Quando gli ha detto guarda sono una donna, no,
4: c'è rimasto malissimo, mi fa schifo.
5: Si è ammazzato,
4: cioè, è vero,
5: si è autoghigliottinato.
4: Che parte facevi? Che parte facevi?
8: Lady Oscar, la parrucca.
7: La
8: parrucca.
5: Il rassone però.
8: Sì, sì. Stavo in testa così.
4: Possiamo fermarci un secondo?
8: Sì, meglio.
4: Torniamo tra poco. Ma poi.
9: È il momento di fare la lista degli eventi di questa settimana. Pippo venerdì sarà a Carpenedolo in provincia di Brescia, sabato a Guinzano Pavia e domenica ad Alghero per la festa della birra. Johnny venerdì sarà a Luna Matrona Cagliari e sabato a San Giuseppe Jato Palermo insieme a Fabio. Infine Wender giovedì sarà a Castelleone Cremona, venerdì a Gaglianico Biella e sabato ad Erchi e Brindisi insieme a Paolo Nois. E Mazzoli? In aereo, forse col miliardario Chris, a sorvolare l'Atlantico con la musica a palla per tutto il tragitto. Noi siamo
10: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Nuova Kia Sportage tri-fuel. Tre anime, un'unica scelta.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
16: Pronti?
17: In esclusiva su Disney Plus.
18: Ogni secondo conta, baby.
19: Chef!
17: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
16: Il locale si è allagato.
17: Ed è l'ultima occasione.
18: Io sto vendendo l'edificio!
17: Per salvare tutto.
18: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
17: FX The Bear.
20: È così, o andrà tutto bene
16: oppure no.
17: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
23: Jerry Calà per Seat prima.
24: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine.
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
23: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
24: Libidine coi fiocchi.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
27: No,
28: sì,
27: brava.
28: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
27: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
28: Un appuntamento galante?
27: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
29: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
30: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
32: E super appetitose, Antonella!
33: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
32: Ti aspettiamo!
31: MD, buona spesa Italia.
34: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
35: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
36: Siete veramente perfetti.
37: Grazie Octopus di esistere.
34: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
38: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
39: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
40: Io odio questo posto, questo zoo, questa prigione, questa realtà, o come diavolo la chiamate voi, la odio, non la sopporto più. L'odore soprattutto.
41: Zoo, andava dai.
42: Radio 105.
41: Zoo, andava dai.

0: Non vorrei, cos'è il messaggio? Non vorrei essere il marito della Puccioni.
1: Il marito della Puccioni, sì. Sentire certe cose, mamma mia, bah.
0: Oh, che vergogna, che schifo. Cioè, se io dicevo gliela leccherei a. Non
1: andava
0: so,
1: bene.
0: Andava bene, ma lo dice la Puccioni.
1: Lo dice una donna, non va bene.
0: Ma vai a cagare, va, scemo.
1: Scemo, mica lo faccio per davvero.
0: No, lo fai. No, no, sì, sì, lo farebbe per davvero. Ma con il consenso, tra l'altro, del marito, scusa.
1: Ma adesso ce l'abbiamo tutti.
0: Mia moglie, dico sempre, no? Cioè, dovesse entrare nella stanza Tom Cruise, non ce lo dai un boccaciccio? E lei, vabbè, scusa, ci sta. Voglio dire,
2: sì, ma
0: no?
2: Tua moglie dice, beh, con chiunque.
3: Provati lì, entrasse adesso quello che ti ha venduto la macchina,
0: beh.
3: Entra il figlio, dice che.
0: Beh, no. Giovane, bel ragazzo.
1: È alto,
0: talentuoso.
1: Esatto.
0: Sicuramente sarà il mio sostituto a breve, quindi.
2: A breve quanto?
0: Ma vorrei, cioè io sono.
2: Cioè, lasci il tuo posto a lui?
0: Io lo lascerei volentieri. Lui, secondo me, potrebbe essere un Mazzoli evoluto.
2: Deve fare un po' di palestra sulle parolacce.
1: È un po' troppo garbato.
0: Ho detto evoluto, magari lo zoo diventa una roba elegante. Che ne sai? Su Radio Monte Carlo.
1: Chic non impegna.
3: Sai che dovremmo fare un esperimento.
0: L'abbiamo già fatto andando a Monte Carlo.
3: Male. No, io dico parodico.
0: Ah,
2: parodistico.
0: Lo zoo elegante.
1: Parodi.
0: No, perché voleva farlo condurre la Parodi.
2: Parodico. Ah, ok, con la Parodi.
3: Guarda che corretto, parodico.
0: Comunque, ragazzi, mondo un disastro. Allora, a parte ho visto le immagini del Venezuela adesso, mamma mia. Oltretutto c'è un sacco di gente
2: Venezuela.
0: Anche Venezuela.
2: Perché è lontano, è lontano.
0: Ma ho visto proprio, ha fatto tutto un percorso il terremoto.
2: Sì, cioè, ci si è messo di impegno per rompergli i coglioni.
0: No, mica, ma ha fatto il Giappone, Filippine, poi la costa della California. Cosa con quella manina porta sfiga?
3: Ancora! No. Allora, smetti di dire che porto sfiga. A parte che l'oiettatore sei tu, no. E non sono io.
0: Io.
3: Perché
0: io.
3: Tu sei famoso e ti vanti per il fatto che quando getti scuorno la gente
0: quello
3: muore.
0: Quello sì, no, non muore.
1: Un'altra roba lì, però, è
0: ma
1: una
0: non muore.
3: No, lui porta.
0: Ma quella è mia mamma. Mia mamma c'ha proprio.
3: È un assassino.
0: Non è un assassino. Mia mamma poi è una donna.
3: No, io mi informo . E ti ho detto, se arrivano dietro, ho detto, guarda. Anzi, eravamo in onda, cioè tu mi fermi.
0: La falla di Sant'Andrea, che è, che è in California, insomma.
3: Big one.
2: Credo che sia faglia.
0: Falla.
1: F-A-G-L-I-A.
2: La falda è se ci fosse una fonte da
0: la
2: cui
0: faglia,
2: sborda.
0: La faglia, la ragione Fabio, la faglia.
3: Faglia.
0: Beh, io quando da piccolo vivevo a Los Angeles, ogni tot c'era un terremoto comunque. Sì.
2: Però te ne sei andato, basta.
4: Allora c'è uno spostamento annuale di 2 centimetri.
0: Sì.
4: Ogni anno si sposta di 2 centimetri.
0: Madonna.
4: Quindi, cioè...
0: Però ho visto l'immagine inquietante di questi sull'aereo, sulla pista di decollo, e ha iniziato a tremare la terra, e quindi l'aereo ha iniziato a sballottare. Minchia, cioè da cagarsi addosso, lì gli spezzi le ruote.
3: Ma va!
0: Cosa ma va?
3: È fatta apposta!
0: È la minchia!
3: Ma va!
2: Ma non c'è mica le sospensioni indipendenti l'aereo.
0: Ma cosa ne sai tu degli aerei?
2: Sono tutte uguali le ruote dell'aereo.
0: Invece leggevo a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa dello stesso caldo estremo. Cioè faceva così caldo che non ha potuto fare.
2: Che è la conclusione perfetta del convegno. Cioè,
1: direi
2: raga,
1: che sì.
2: Che cazzo ne parliamo a fare?
0: E poi attenzione, questa è una bella notizia, io sono contento. Allora, ieri abbiamo suonato i vinili, no?
2: Sì.
0: In questo barettino carino qua in centro Milano, e comunque la gente apprezzava, a parte la musica bella, house anni 90, ma c'è questo grande ritorno per il vinile, e vedo sempre più ragazzini di 20 anni nei negozi di vinili, per esempio a Miami, a comprarli.
2: Perché è un oggetto tangibile,
0: no,
2: nel senso è il ricordo, no? Cioè un oggetto, è materico,
0: cioè, sì.
2: E quindi ce l'hai fisicamente.
3: Sì. Allora, possiedi la musica.
1: No.
2: No, possiedi l'oggetto.
0: Beh, ma anche quando io ho iniziato a lavorare in radio, se andavi in onda con i vinili e con i CD, era bello, no? Avevi una roba fisica, guardavi la copertina, esatto. Giudicavi la grafica, eccetera. E poi ho notato una roba, e me l'ha fatta notare anche un ascoltatore ieri. Si parlava di radio che si ascoltano sul digitale, ma anche 105. Cioè, noi siamo cresciuti con il suono processato.
2: Certo.
0: Cioè, questo che senti i bassi, no? Il micro...
2: Questo perché è un paese corrotto.
0: No, cretino, dai, in generale. Tutte le piattaforme digitali, tipo Spotify, non ha il processore. E quindi noi ci stiamo abituando ad ascoltare le canzoni flat, piatte.
1: Vabbè.
0: Ed è una merda, è freddo.
1: No, le foto.
4: La canzone è cambiata in fase proprio di
0: produzione
4: finale.
0: Ok.
4: Quindi, cioè,
0: però
3: c'è già loudness.
4: Se tu guardi l'onda praticamente non ha più nessun genere di.
0: Vero, non c'è più l'onda. Cioè è una roba quadrata.
3: Noi quando avevamo l'equalizzatore grafico in macchina, ore a spippolare.
2: No, ma la cosa figa è che era una volta tu avevi gli strumenti che erano o da una parte o dall'altra.
0: Vero.
2: Cioè, se tu ascolti un disco degli anni 60. 80 c'erano a sinistra le chitarre e a destra le percussioni.
0: Sì, vero, vero.
2: Quindi se oggi dovessimo togliere le chitarre da un disco, bastava mutare un canale e avevi solo le percussioni.
0: Adesso sembra quasi in mono la canzone, più che in stereo.
2: È tutta centrale.
1: Come le foto anche.
0: Tutto. Tutto così, ma anche tutto piatto, allora, io ho preso il televisore nuovo per casa, il mio aveva tipo 10 anni e iniziava a dare qualche problema. Cioè è talmente pulita l'immagine, fa cagare,
1: fa schifo.
3: Cioè, sembra i difetti della pelle.
0: Sì, ma guardi i film anche vecchi digitalizzati. Vedi la roba che si spela, cioè vedi il trucco fatto male. Cioè è brutto, cioè il cinema è magia e quindi è bello che abbia quell'effetto un po' ovattato, no? E i televisori nuovi hanno appiattito tutto. Dico tutto questo perché leggevo che la Gen Z, che non ho mai capito quale cazzo
2: non
0: è,
2: non sa nessuno,
0: non lo so,
1: è quella è? Dopo di noi, cioè quella dal 2000 e
0: quindi dovresti essere tu, Jody.
2: Lui è millennial.
0: Tu sei nato quando?
1: Grande, 94.
0: Ah cazzo, sei vecchietto ormai.
1: Sì.
2: Okay. La Gen Z è quella dopo, non
0: quella dopo, sì, dopo la tua?
1: Okay. Sì.
2: Quindi mio figlio.
0: La Gen Z, sì, sta mollando gli smartphone per tornare agli iPod.
1: Sì.
0: Quindi vedrai che piano piano, perché poi alla fine, ragazzi, è una questione di buon senso sempre. Cioè, se una roba è brutta,
2: sì,
0: se una roba non ti dà emozioni, la musica deve darti emozioni. Infatti anche la radio, no? Cioè, quando tu ascolti una canzone e c'è il processore che ti scalda i bassi, i medi, eccetera, vivi un'emozione, ti fa venire la pelle d'oca.
1: Certo.
0: Se tutto è piatto, appiattiamo tutto. Abbiamo detto l'altro giorno, le macchine sono tutte grigie, bianche e nere, i cinema sono diventati tutti asettici, i palazzi, le case nuove sono tutte quadrate. Tutta,
2: ecco,
0: una merda.
2: Però adesso c'è mio figlio che vuole buttare via il frigorifero per tornare all'essiccamento.
0: Giusto,
2: allora,
0: giusto.
2: Detto, non tutto si può essiccare.
1: Non tutto, cioè, si può rifare.
2: Non è tutto essiccabile.
3: A meno che non sei cracco. Sì, esatto.
0: I nostri nonni dicevano sempre: si stava meglio quando si stava peggio. Ed è vero.
3: Sì, ma sono morti, i treni arrivavano in orario.
0: No, quello era un altro.
3: C'erano le colonie.
2: Quello era prima di Salvini.
3: Ah, scusa.
2: Non è così indietro.
1: Comunque, 97-2012. Vediamo se ce lo ricordiamo.
0: Ok, 97-2012. Ok, quindi hanno circa 30 anni. 26.
2: Allora, no, anche mia figlia.
1: I nostri figli sono quella.
0: Tua figlia quanti anni ha? 14.
2: 4-8-12, sì, 14 ad agosto.
0: Ok. Giusto. 4, ma io sono contento. 12. Sono fantastico. Felicissimo. Secondo me un ritorno farebbe bene a tutti.
3: Beh, fermiamoci alla selce, però.
0: Ma dico anche. Vedrai che tornerà di moda la radio, è un ciclo, no? Adesso c'è stato il momento in cui tutti. Oh, io ascolto solo i podcast.
2: E sai
0: il podcast, a parte quello di Jody, che è bellissimo. Si chiama Give Me Five.
3: È il mio bar del lunedì. Che è il bar del lunedì,
0: ma anche quello delle moto che fai mi piace molto, quello che stai facendo.
3: No, mi hanno ospitato. Pistone Podcast, Pistone li ringrazio.
0: Come si chiama il tuo, il bar?
3: Il bar del lunedì, che poi non è mio, ma partecipo.
0: Scusa, sto facendo promozione al mio amico Jody, posso? Si chiama Gimme Five.
2: Sì, originale, cazzo.
0: Beh, scusa, è Famiglia Cecchetto.
2: Famiglia Cecchetto.
0: Suo padre ha inventato tutto, anche me.
2: Capito.
0: Fabio Volo, io.
3: Allora questa mano
0: Sandy Martin, suo padre. Tracy Spence, suo padre. Fiorello, suo padre. Chi c'è? Tutti.
2: Qualcuno con meno di 70 anni non l'ha inventato.
0: Vabbè, scusa.
1: Sì,
2: Max Pezzali,
0: DJ Francesco.
2: Vabbè, DJ Francesco secondo me è un po'.
0: Infatti poi me l'ha buttato.
3: L'imposizione delle mani.
0: Ho detto Fiorello, Amadeus, chiunque, Max Pezzali, 883. Tutto.
1: Poi si è stufato, ha detto
0: DJ Angelo.
3: Poi gli hanno voltato tutti le spalle.
2: È vero, no.
0: Perché lui è troppo. Il problema di questo mondo è che quando sei troppo bravo, la gente ti teme.
2: Allora noi siamo tranquilli.
0: Preferiscono uno neutro, cioè uno poco capace, perché lo puoi plasmare.
2: Sì.
0: Uno con un carattere come suo padre fa paura.
2: Invece noi altri coglioni siamo raggirati.
0: Però scusa, lo dico, dopo Cecchetto il nulla assoluto. Infatti non ci sono nuovi talenti. Perché non ci sono più.
4: Ma sai perché?
0: Quelli che ricostruiscono.
4: Perché lui è sempre stato
0: un vero uomo.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Caga in mare e poi sospingi lo stronzo verso le Americhe. Sii Cristoforo Colombo. Sii uomo. Se ti senti solo, commenta "mi manchi" sotto il profilo di una donna sposata a caso. E poi datti appuntamento col marito per menarti in strada. Sei uomo.
4: È giusto, passatempo.
5: Se il tuo medico ti dice di smetterla di masturbarti, ascoltalo, perché ti aveva solo chiesto di tossire. Sii uomo. Non comprare il miele, ingoia 200 api e fattelo da solo. Sii uomo.
2: Vero uomo.
5: Al supermercato prendi sempre il prodotto in fondo allo scaffale. In quelli davanti ci pucciano il cazzo in...
0: Ma chi? Non è vero.
6: È stupido.
5: In quelli davanti ci pucciano il cazzo in e... Fatti furbo e sii uomo. Accenditi una Marlboro strofinandola sulla barba. Sii uomo.
4: Non è possibile.
2: C'è chi ce la fa.
5: Se tuo figlio vuole giocare con te, portalo al videopoker. No. E se vince, tieniti i soldi.
0: Giusto.
5: Sii uomo.
2: Giusto. Imparare su.
5: Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grosso. Fermale e informale della cosa. Sii uomo.
2: Guarda, signora, devi dire.
0: Salve.
5: Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sempre. Sii uomo.
2: Grande classico.
5: Compra l'iPhone 17 e usa la funzione panoramica per fotografarti il cazzo. Sii uomo. Ma quale cazzo di beneficenza? Ma quale cazzo di Vinted? Gli abiti usati si bruciano in balcone. No. Proteggi il tuo look. Sii uomo.
2: Poi ti copiano.
5: Di alla tua collega Cessa che oggi è molto carina. Mm. E poi vattene ridendo. Sii uomo. No. Di merda, ma pur sempre uomo.
0: Cattivo.
5: Sii generoso quando non hai un cazzo ed egoista quando fai la grana. Sii uomo.
0: È giusto. È giusto.
5: Oltrepassa sempre la linea gialla e aspetta il treno direttamente sul binario. Sii uomo. Non chiederle se ingoia, tappale il naso e via. Sii pratico. Sii uomo.
2: Per il momento lì.
0: È giusto. Beh, la roba del dire come sei carina e ridere te lo facciamo tutti i giorni, Puccioni. Comunque un ascoltatore ha ragione, ha scritto: le Formula 1 non fanno più rumore. E lo diciamo, cioè scusa, uno vuole andare a vedere una gara di macchine, non una gara di zanzare. Se no vai a Cernusco Lombardone, ti metti in un prato e, cioè scusa, no?
1: È giusto.
0: Che abbiamo storpiato tutto, abbiamo rovinato
4: sposo
0: tutto.
4: La causa.
0: Torniamo ai V12, cazzo! Non dai!
4: Bello!
0: Cioè un bel rumore di V12, un vuoto.
4: V12 no.
0: Vuoto, vuoto,
4: neanche
0: dai.
4: Il vuoto.
0: Sì, c'è Ferrari 4.30, dai.
4: Adesso te lo trovo subito al volo.
0: Fabio, ricordiamo cosa vuol dire un motore vuoto.
2: Che
0: vai.
2: Non c'è niente dentro. È vuoto,
0: no, no,
2: non c'è niente dentro.
0: No,
2: mi fanno a cagliare.
0: Sì, vorrei rimanere di più, mi sono divertito.
4: Questo è un vuoto, questo, scusate, non lo so, io sono ignorante.
0: È 4.30? Sì. Questo è un bel vuoto, mamma, musica. E poi avete fatto la luce, quella macchina di merda. La Ferrari non può fare una macchina elettrica, cazzo.
2: Poi spegnere il motore, mi sta venendo la tossire.
0: Ci risentiamo lunedì, magari rimango qua. Chi lo
1: ma
0: sa?
1: Sì,
0: dai,
1: cazzo, sarebbe figo che fai settimana.
0: Non lo so, mi manca mia moglie, ragazzi.
2: Ma non è vero che ti manca tua moglie.
1: Hai controllato che ci fosse tutto?
0: Mi manca molto Zac.
2: Sì, quello
0: manca molto
2: credere.
0: Gina, mi manca molto Camilla, mi manca molto.
2: Vabbè, ma loro non manchi, quindi. Cioè...
0: Non è vero.
1: Sentono poco il tempo,
0: no,
1: il passare del tempo.
0: Mia moglie quando fa arriva il papà, loro.
1: Vabbè, grazie, se glielo fa e te non ci sei, non va
2: perché
1: bene.
2: Perché li sta addestrando. È una domanda. Arriva papà, allora.
4: Buon weekend, ciao!
0: Ciao a tutti! Viva lo zoo! Ciao, andate a fare il culo!
5: Sa,

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
18: con il sottoscritto Enrico Papi
19: e Lodovica Comello.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
18: solo su Radio 105.
19: Vi aspetto.

0: Buongiorno Darietto, come stai?
1: Molto bene, ma soprattutto
0: sì?
1: È venerdì,
0: Sì,
1: Fabiolina.
0: ma certo che è venerdì, che ore sono?
1: 16 e un minuto.
0: Vai!
2: L'ora esatta è offerta da
3: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 8 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
4: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: It's showtime! Music
1: and cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno.
1: Eccoci, eccoti Darietto. Siamo
2: ciao,
1: noi i gemelli diversi.
2: Sì, molto diversi.
1: Che abbiamo ascoltato una canzone prima.
2: Proud to be gemelli different, diversi,
1: beh, direi. Ma come stai? Come stai Darietto?
2: Bene, sono un pochino,
1: sì?
2: Non ti dico senza voce, però un po' provato perché qui grande caldo durante il giorno,
1: certo,
2: io lo ricordo,
1: vabbè,
2: agli ascoltatori e ai fancarsisti, magari non ci hanno sentito questa settimana, sono a Trani.
1: Sì, in Puglia.
2: Sì, esatto, per Team Battiti Live. E la sera invece, chiaramente essendo vicini al mare, c'è un po' di quell'arietta con l'umidità.
1: Quella piacevole,
2: sì. Però un po' devastante per la voce. Però insomma va bene,
1: sì,
2: va bene così.
1: Va bene, però sei bello, sei rosa. Domani approfitterai per fare magari anche un giretto al mare, se riuscirai,
2: esatto.
1: Te lo auguro, così almeno ti rilassi un po'. Ti fai una bella magnatina, un bel pranzetto di pesce
2: e un bagno al mare.
1: Bravo.
2: È quello che sto insomma agognando disperatamente da giorni.
1: Bravo.
2: Perché poi il mare qui è bellissimo.
1: Bravo. Senti, bravo Darietto. Sì.
2: Sì, io avrei subito una domanda da farti.
1: Sì.
2: Perché per me è importantissimo sapere che io sto qui, ma
1: sì,
2: io voglio sapere come stai tu. L'aria condizionata è tutto a posto?
1: Io sto molto bene, qui in radio oggi si sta da paura.
2: Fantastico.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Volevo anche ringraziare Patrizio, devo dire che si è dato da fare in questi ultimi giorni.
2: Però
1: no, davvero, no, si sta molto bene. Quindi ieri c'è stato insomma l'inizio, l'inaugurazione del festival all'ippodromo. Abbiamo fatto i Maroon 5, quindi insomma c'è stato un bel concerto. Tra l'altro Adam ti saluta, mi ha detto salutami tantissimo, Darietti Spaggi.
2: Mi stai facendo del male.
1: Ma io posso dire la verità. Allora ragazzi, scusate, mi scuseranno tutte le fan di Adam Levine. Stiamo parlando chiaramente dei Maroon 5.
2: Sì.
1: Io dirò qualcosa che è assolutamente impopolare. Allora,
2: oh mamma mia, cosa
1: no,
2: mi stai dicendo?
1: A me non piace per niente. No, ma l'ho sempre detto. Devo dire che ha un fisico allucinante. Su questo non si può... ma proprio non si può dire nulla. Lui poi ieri chiaramente complice il caldo si è tolto praticamente tutto, a questo petto incredibile, tatuaggi sul fisico è veramente quasi diciamo la perfezione.
2: Sì,
1: però
2: sì,
1: a me lui non piace, non mi piace il viso, cioè sembra il viso di uno messo sul corpo di un altro, non so per quale motivo, ma da sempre è così per me.
2: Sì,
1: quindi
2: sì, no?
1: Infatti oggi mi hanno scritto: ah ma che bello, l'hai visto, che fortunella. Sì, no. Io
2: no,
1: sono un po' più per Lenny Kravitz.
2: Vabbè, ma ci sta, ognuno.
1: Se dovessi scegliere tra i due, visto che insomma abbiamo visto poi il concerto qualche giorno fa di Lenny.
2: La mia risposta la sai già, ma non voglio tediarvi con i miei gusti, anzi,
1: vabbè,
2: per
1: ovvio.
2: Niente.
1: Beh, certo.
2: Buongiorno alla nostra Claudia al centralino.
1: Buongiorno.
2: Oggi, in teoria, è l'ultimo giorno di Claudia, credo.
1: Sì?
2: Poi da lunedì dovrebbe tornare la zia, no?
1: Allora, io la zia non l'ho neanche sentita.
2: Io.
1: Normalmente lei quando è in vacanza manda un messaggino, una fotina, una foto del piatto, del cibo, eccetera.
2: Sì.
1: Niente, non pervenuta. Quindi ho deciso di lasciarla stare, di lasciare, cioè insomma, magari si diverte, insomma,
2: Ibiza.
1: E poi dovremmo vederla lunedì. Tu sei contento, Pivaz, di rivedere tutti, anzi non tutti, perché Dario tornerà mercoledì.
2: Infatti.
1: Però,
3: guarda, mi dispiace che perdiamo un elemento così importante come Claudio a favore di una nulla facente come la zia.
2: Mamma, Pivati! Questa è cattiveria gratuita.
1: Salutiamola Claudia, certo, che comunque insomma ha
3: fatto comunque non l'avresti vista oggi
1: lavoro,
3: perché c'è sciopero.
1: Eh sì, è vero, c'è sciopero ragazzi. Oggi oltre al caldo, chiaramente qui a Milano c'è anche sciopero. Effettivamente erano 2 o 3 settimane che non c'era.
2: Che non lo facevano.
1: Ne sentivamo di bisogno. Quindi io dopo la Pecara, caro Darietto, ti saluterò. Perché sennò non faccio in tempo a prendere la metropolitana. Questa piccola informazione di servizio.
2: Va bene. Ma sai che hanno anche hackerato i treni, no? Trenitalia.
1: Sì.
3: Sì, gli hanno bucato le gomme.
1: Ho visto. Che pirla. No, ma ho visto!
2: Sì,
1: ma
2: anche
1: dai,
2: quello,
1: ma ragazzi, ma non
2: quello
1: se ne può più! Non
2: ma
1: se ne può più!
2: Mamma mia,
1: senti, vabbè. Allora, ma i santi me li hai mandati, caro Darietto?
2: No, te li ho mandati.
3: Sì, ma fate voi velocemente che siamo già in ritardo.
1: Dai!
2: Vabbè, guarda, sono due in realtà.
1: Sì.
2: Una è dagli occhi blu.
1: Lisa!
2: Benissimo. E poi molto simile al cantante di Fa rumore, però con la
1: Deodato. Basta, Deodato e Lisa, ciao!
4: Attenzione! Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

caro Darietto, di questa canzone che stiamo ascoltando, mi ha caricato, mi è venuta voglia di buttarmi in mezzo a loro, questi ballerini, sì, di Harry Styles. Darietto, di questa canzone che stiamo ascoltando, mi ha caricato, mi è venuta voglia di buttarmi in mezzo a loro, questi ballerini, sì, di Harry Styles.

0: Colleghiamo
1: Andriola
0: esatto,
1: con i nostri amici. Eccola,
0: eccola,
1: vedi, bastava solo insistere un pochino. Come stai, Stefi?
2: Ma che cosa posso dirvi con questa calura?
1: Niente. Portaci qualche bella notizia per quanto andremo avanti con questa caldazza insopportabile.
2: Guarda, io vorrei darvi delle belle notizie, però purtroppo non ne ho, nel senso che almeno non a breve termine, perché questa estrema, bollente, rovente, chiamiamola in tutti i modi possibili, ondata di caldo tocca proprio l'apice nel fine settimana. Questo vuol dire che ancora temperature di 2 o 3 gradi in più, quindi picchi anche di 40 gradi in molte città, soprattutto quelle del nord e le zone interne del centro. Poi io ci tengo sempre a ricordare il fatto che si tratta di un caldo umido, afoso, quindi il nostro corpo percepisce temperature più alte rispetto a quelle del termometro. Prima di collegarmi con voi, mentre mi cercavate, io stavo controllando, adesso vediamo ad esempio adesso, in questo momento, che temperatura c'è al Cairo, in Egitto. Ci sono 38 gradi. Capisci che però i 38 gradi che ci sono al Cairo
0: sono più secchi.
2: Non sono i 38 gradi di Milano, perché sono secchi. Quindi è sempre una temperatura elevata, sicuramente consona all'Egitto e non all'Italia. Però capite che noi veramente percepiamo temperature assurde, oltretutto che non ci danno tregua nemmeno di notte.
0: Vabbè, però per questo, Steffi, ho visto dei cammelli girare per Milano. Secondo me ci stiamo trasformando nella nuova Cairo, praticamente.
2: Ascolta, io ho letto un post che mi ha fatto ridere tantissimo, però ho scritto, probabilmente l'avete visto anche voi, ho tanti amici che ci stanno ascoltando, che dicevano attenzione, perché in Africa arriverà un'ondata di caldo rovente da lambrate.
1: è vero, esattamente al contrario, certo, ormai siamo noi che portiamo a loro il caldo. No, ma è incredibile, incredibile.
2: Allora, picco del caldo e poi mi sento anche di dire attenzione, perché questo comunque è un caldo pericoloso, solo per le fasce, quelle più deboli a rischio, che sono gli anziani, i bambini.
1: No, ma per tutti. È vero.
2: Voi sapete che sono una sportiva, ecco, io dico, io non sto andando in bicicletta con queste temperature.
1: Ecco, meno male, Stefi. Ecco, volevo chiedertelo, infatti ti stavo dicendo, ma l'hai messa via la bicicletta in questi giorni, immagino, allora, a meno che forse la mattina presto.
2: L'ho messa via, esatto, ma ti dico la verità, mi sono allenata solamente la mattina, sveglia 5:30 e mi sono messa a pedalare dalle 6 alle 7:30. Basta, le 8:30 ero a casa. Ma perché davvero mettiamo a rischio proprio
1: No, è vero. Ragazzi, cerchiamo di fare il meno possibile. Sì.
2: Esatto. No. Se vogliamo dare scusami, magari una notizia positiva, sicuramente sarà un bel fine settimana soleggiato, perché anche l'instabilità pomeridiana un po' miglioreranno, quindi addirittura meno temporali. Però davvero un fine settimana che bisognerebbe stare a mollo, bagnarsi dalla mattina alla sera o comunque stare in posti freschi, davvero. Poi sembrerebbe che un pochettino da martedì, mercoledì la situazione migliora.
0: Ok, va bene, aspetteremo quei giorni lì allora.
1: Aspetteremo.
2: Dovrebbero calare un po', e quindi però ricordiamoci anche che non siamo gli unici, basta vedere quello che sta succedendo in Francia,
1: a Parigi, a Madrid, come no, ma infatti, infatti. Stefania, grazie davvero, speriamo, guarda, di risentirci il prossimo venerdì con qualche temperatura in meno, davvero, grazie.
2: Posso dirvi l'ultima cosa che è veramente inquietante?
1: Sì.
2: Lo sapete che le temperature della notte equivalgono a quelle che dovrebbero essere le massime in molte città, e questo è un altro dato che ci fa capire l'entità di quello che stiamo vivendo.
1: Figurati, infatti. Sì. Grazie Stefania, grazie. Anche a te, grazie. Ricordiamo meteo.it e D'Arietto, guarda,
0: Caro
1: veramente, diciamo, come ha detto lei giustamente, ragazzi, fate il meno possibile, cercate di stare in macchina il meno possibile, non lasciare i bambini in macchina, non lasciate gli animali in macchina, perché insomma...
3: Scusa, puoi ripetere la frase, cos'è che ha detto? Fate?
1: Fate il meno possibile.
3: Ah, come la zia tutto l'anno.
0: Vabbè, no. Così è proprio sparare sulla Croce Rossa, Pivaz.
1: E beh, se no lei soffre il caldo. Senti, novità, D'Arietto.
0: Sì, sono stati anche in 105 Friends, The Bausa. Questo è il singolo nuovo, Lose Myself.

0: bello.
1: Pausa, mi piace moltissimo, mi piace molto, bello, fresco, up, mi piace, davvero.
0: Bello, bello, sì. Esattamente, esattamente il contrario rispetto a quello che stiamo per chiedervi, cioè non bello.
1: Sì, non fresco.
0: Non fresco, esatto.
1: Beh, perché... up sì però.
0: Sì, up sì, ma quella è la musica che devo dire che carica a manetta, perché parliamo del...
2: 105 Music & Cars presenta... Che ci hanno mai mannato...

0: Amici, questo appuntamento che insomma fino all'anno scorso, durante i periodi come dire estivi e quindi nella versione estiva del programma toglievamo, poi ci siamo resi conto che soprattutto in questo momento le persone hanno bisogno di sfogarsi. E allora noi vi diamo la possibilità di farlo senza tirare giù i santi, quelli che insomma noi poi salutiamo durante il giorno, quindi non sarebbe carino, non sarebbe insomma
1: molto radiofonico, esatto, anche bravo. Ecco, diciamo così, ma vi facciamo sfogare urlando a pieni polmoni brusa porco. Come fare? 342 41 15 105, il numero è sempre quello. Ci scrivete il motivo per cui siete arrabbiati, siete delusi, frustrati e volete sfogarvi, aprendo o chiudendo il messaggio scritto proprio con la parola brusa porco.
0: Oppure allo stesso numero mandate un bel messaggio con la vostra voce, quindi noi siamo anche più contenti perché sentiamo nella vostra voce la rabbia, vero? Lo sfogo reale di qualcosa che vi è capitato magari un'ora fa, magari due giorni fa, piccolo o grande che sia. Brusa porco, 342 41 15
1: 105.
0: Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
2: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
0: Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
2: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
15: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: del sì. Cara Fabiola Brusa Porco, sì. Sia oggi che ieri dovevamo fare il mercatino.
1: Debora!
0: Ma brava! No! E invece con il caldo, povera Debora, Brusa Porco non l'ha fatto il mercatino.
1: E beh, sti mercatini, quando piove perché piove, quando c'è freddo perché c'è freddo, quando fa caldo perché c'è caldo, insomma.
0: È Brusa Porco, Brusa Porco.
2: Brusa Porco di un Brusa Porco. Un mese fa la macchina mi si è fermata, 1800 euro di danno. Stamattina parto, sì, a metà del viaggio, un'ora di strada per andare al lavoro, è uscita una spia. Una spia di un errore anomalo. E adesso sto andando dal meccanico.
1: Ecco.
2: Brusa Porco di un Brusa Porco.
1: Brusa Porco. Brusa Porco. Questo è un Brusa Porco che mi trova assolutamente d'accordo. Ne ho tirate di Brusa Porco, Brusa Porco che passa chiaramente il decreto legge sulla caccia. Io che metto il mangime per avere gli uccellini in giardino. Ma Brusa Porco! No, ma veramente, ragazzi, non se ne può più.

0: musicale del Brusaporco, il nostro Maurizio ci mette, inserisce sempre dei pezzi che sono pazzeschi. In questo caso i Greta Van Fleet con Play Your Games.
1: Bella chicchetta, molto bello.
0: Sì.
1: E poi anche bello il video, stavo guardando un po' retro, un po' vintage, mi piace molto. Bravo.
0: Senti,
1: Maurizio.
0: Hai sete, caro Darietto?
1: Abbastanza, certo.
0: E allora lavoresti un pochino di...

0: mangiata fra Quintale, prima ora di 105 Music in Cars. Amici funk arsisti, benvenuti. Siete un po' arrabbiati?
1: Esattamente, questo è il vostro momento. Potete sfogarvi facendolo come 342 41 15 105 o con un messaggio scritto o un vocale. Mi raccomando, brusa porco.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: A volte non basta fischiare, a volte l'unico modo per farsela passare è sfogarsi. E bravo. Noi proprio in questa prima ora del venerdì di Music & Cars vi lasciamo sfogare, amici.
1: Lo facciamo proprio con il brusaporco, ricordiamo ancora il numero per insomma gli ultimi 342 41 15 105, mandateci un messaggino vocale oppure scritto del vostro sfogo, della vostra arrabbiatura.
2: 105 Music & Cars presenta
3: Che ci hanno mai mannato
0: Brusa questo momento porco, poi
1: direi
4: Brusa porco
1: Brusa porco
4: Porco
1: porco

0: un brusaporco tecnico. Sì. Attenzione amici, ho fatto partire ieri sera una stampa in 3D, ok? Circa 24 ore totali, avrebbe dovuto finire stasera. All'ora di pranzo torno a casa a controllarla ed era tutto regolare. Alle 14.30, appena tornato al lavoro, mi arriva una notifica dell'app della stampante che mi dice che si è bloccata. E ora dovrò aspettare fino alle 20 quando tornerò a casa per farla ripartire. Brusaporco, molla.
1: Brusaporco di quel brusaporco.
2: Sì.
1: Me ne vado da un lavoro tossico con colleghi tossici.
2: Sì.
1: Trovo un lavoro che mi soddisfa.
2: Sì.
1: Non perdo neanche un giorno dell'anno.
2: Sì.
1: E vengo tassata di 700 euro solo perché ho cambiato lavoro. Brusaporco di Stato.
2: Brusaporco, ragazzi.
0: Lasciamo perdere. Lasciamo stare.
2: Brusaporco di un brusaporco al mio collega Luca, sempre ai lavori più belli. E io, sempre qui a tribulare per colpa sua. Brusaporco di un brusaporco di un brusaporco di un brusaporco. Fabrizio, il piastrellista della Valsellina.
0: Cos'è, una penitenza?
2: Fabrizio. Brusaporco.
0: Allora, voglio leggervi questo,
2: dai,
0: capisco tanto.
2: Sì,
0: mi è successa questa cosa un'ora fa e ci sono rimasto troppo male. Con questo caldo decido di andarmi a prendere un gelato, tre gusti, una roba spettacolare che sognavo da ore. Esco dalla gelateria, faccio per dare la prima leccata e il gusto sopra si stacca completamente e cade per terra sul marciapiede. Si è sciolto all'istante sull'asfalto. Sono rimasto lì 5 minuti a fissarlo con il cono mezzo vuoto in mano e una tristezza infinita. Brusaporco.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
8: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
10: Io sto vendendo l'edificio.
9: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
12: È così, o andrà tutto bene
8: oppure no.
9: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
21: 105
22: 105
21: 105
22: Che storia.
23: Radio 105.
24: Che storia.

0: Vabbè, ma ragazzi, allora, quando si parla di storia,
1: bravo
0: della musica,
1: bravo.
0: Può mancare lui, Stevie, Mr. Wonder, dico Master Blaster, e no.
1: Che storia veramente, mamma in questo mia. Caso, bellissima. Sì. Che chiusura della prima ora, ragazzi.
0: Esatto, di Music and Cars nel venerdì, speciale, speciale. 105 Music and Cars. E che ore sono, Darietti?
1: Come vola il tempo quando ci si diverte? Sì. 16:59:17
0: ecco,
1: adesso.
0: Ecco, bravo, bravo.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 7 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
4: Radio 105. Proud to be different. Yeah!

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Caro Zorietti, voi sapete che il venerdì nella seconda ora di 105 Music and Cars vi trasmettiamo delle curiosità da poter poi condividere magari durante il weekend, magari durante un viaggio in macchina.
2: Perché no? Assolutamente
1: perché no?
2: Sono tante piccole curiosità. Per esempio, sapevate,
1: perché
2: amici?
1: Perché dire no? Certo.
2: Perché, esatto, bravo Fabi. La proboscide, chiaramente dell'elefante, ha una forza immensa.
1: Sì, certo. Sì.
2: Tale che può arrivare a sollevare pesi di oltre 250 kg.
1: Incredibile. Eh beh, lo sappiamo. Lo sappiamo che l'elefante, insomma, è un bel animalone.
2: Sì.
1: Esiste una condizione chiamata ipersonnia. Chi ne soffre può dormire dalle 12 alle 15 ore al giorno e svegliarsi però sentendosi comunque stanco. Quindi terribile. Darietto, ne sai qualcosa?
2: No, anzi, no. Io esattamente il contrario, dormo
1: adesso
2: poco.
1: Adesso dormi pochio.
2: Sì, ma io dormo pochio. Esatto. Sai che in Giappone escono una media di 40 nuovi anime alla settimana.
1: Ah, ecco.
2: Sì, sì.
1: Che gusto. La casella postale più profonda del mondo è in Susami Bay, in Giappone. Si trova a 10 metri sott'acqua. Come dice, ma cosa,
2: esatto, cosa
1: serve?
2: Ci
1: cosa serve?
2: Beh, questa sarebbe la curiosità della curiosità, magari alla prossima puntata.
1: Esatto.
2: Ti voglio raccontare anche questa cosa, che a leggerla, ti dico la verità, fa un po' schifo. Se
1: no,
2: uno pensa invece...
1: No, a me non riesce neanche questa, devo dire, a me piace proprio tanto.
2: Anche a me piace tantissimo.
1: Sì.
2: Parliamo del bacio. Ok,
1: sì, sì.
2: Quando due persone si baciano, quindi in gergo tecnico limonano, mettiamola
1: così,
2: si scambiano tra 10 milioni e un miliardo di batteri.
1: Sì, ma amici, se fate una fermata in metropolitana a Milano, ne prendete il triplo. Quindi voglio dire, vuoi mettere un bacio in cui poi però, che soddisfazione.
2: Certo, dipende da chi baci, Fabi, però.
1: Vabbè,
2: devo dire.
1: Vabbè, baci, in teoria baci mangi, che, cioè, insomma,
3: se
1: che
3: baci il palo della metropolitana.
1: Quello, lì muori, lì hai mezz'ora di autonomia, credo, veramente.
2: Posso dirvi una cosa in realtà? Questa è una piccola curiosità.
1: Sì.
2: Ancora. In realtà il materiale con cui sono fatti i reggimano e tutti i vari pali della metropolitana è un materiale antibatterico. No, ma ve lo giuro.
1: No, no, ma ho capito. Allora, però io ti assicuro che, anzi, io invito tutte le persone, poi quando viaggiano sui mezzi, di andare in ufficio, a casa, e lavatevi le mani.
2: No, quello senza dubbio
1: no,
2: serve
1: sarà
2: sempre.
1: Pure, Darietto mio, però c'è pure tutta un'umanità, come dire, all'interno, che, insomma, quello che tocchi.
2: Ma diventa, lì basta
1: insomma,
2: respirare, secondo me.
1: Hai capito,
2: Fabio,
1: hai capito.
2: Sì, sì, certo,
1: in ogni caso, altre curiosità su curiosità dal mondo.it. Bravo! Senti qua, questo venerdì, ricco di musica nuova.
2: E che musica, ragazzi! Questa è una delle voci più belle del mondo. Benson, bello boom!
1: Bello boom! Che torna con
2: The Time of My Life.
1: Eh sì.

105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: non può mancare, anche se questo non è più il nostro reggae time, si chiama Beach Vibes, però insomma comprende anche un po' questi suoni. Wonderful World, Beautiful People, bellissimo.
1: Ci mancherebbe, sì.
0: Poi trasmette energia positiva, capito?
1: Sì, sì, sono d'accordo, nonostante il caldo di questi giorni che magari ci sta anche un po' abbrutendo, ne stavamo parlando fuori onda io e te, sì. Però questo in teoria dovrebbe essere un disco che improvvisamente splash, capito? Cioè questa è un po' l'intenzione.
0: Certo.
1: Splash lo fai in una pozza di sudore con questo
0: chiaro. Poi quelle sono canzoni che comunque con testi eccetera trasmettono messaggi e comunque insomma sicuramente energie importanti. positive. Mm-hmm. Anzi, un saluto veramente, non abbiamo parlato del Venezuela, però veramente col cuore, perché poi in Venezuela ci sono tantissimi italiani, anche
1: tantissimi,
0: al di là degli italiani, poi alla fine l'essere umano è essere umano, che sia italiano, che sia insomma venezuelano, francese. C'è stato questo terremoto veramente pazzesco e quindi,
1: sì, che ha colpito tantissimi dispersi, ha fatto dei danni ingenti.
0: Certo, tanti dispersi. Tanti morti. E poi purtroppo il problema poi dei terremoti è proprio questo, che può avere delle conseguenze, mm-hmm, anche, no? Quindi insomma speriamo ce ne siano. Detto questo, amici fancarsisti, questa è la seconda ora di Music in Cars. È comunque venerdì, quindi cerchiamo di prenderla bene, ecco, okay?
1: Brava, ci può stare, ed è per questo che vi portiamo un po' di energie positive. Lo facciamo con la musica. Tra poco, tra l'altro, avremo anche una Pecar. Mai come oggi la Pecar realmente è un po' sparso in giro per l'Italia, tra nord e sud. Perché stiamo facendo il programma dalla Puglia e dalla Lombardia.
0: E da Ibiza, perché la zia è lì, quindi magari passerà anche da Ibiza. La zia non ci starà a occuparsi della cambusa oggi.
1: No, ma la zia non ci sta cagando minimamente, quindi è come se non ci fosse. Va bene lo stesso. Tra poco vi spiegheremo anche come fare per partecipare. Nel frattempo però io metterei un altro pezzo. Ma vuoi che faccia il limbo, Pivati? Che mi ha messo la base limbo.
0: Dai,
1: non capisco.
0: Sì, mi piacerebbe. Ecco, ci piacerebbe vederti.
1: Mi vuoi
0: morto? Facciamo dopo.

0: voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Santa Daria.
1: Forti, per forti santa.
2: LDA e H7.
0: Sentila! Che bella la nostra Pina. Bella precisa, bella lucida. Attenzione, poi nella Pina uno dice l'ape, insomma, magari caldo. Non è vero.
2: La nostra
0: all'interno è super fresca. Fresca anche tutta la parte esterna con la console, dove c'è il nostro Pivati, che si trasformerà in Anthony D'Andrea tra
2: pochissimo.
0: È
2: fresca l'ormonata, perché comunque noi distribuiamo in tutti i nostri giri con l'Ape Car l'ormonata, che è la bevanda ufficiale del Caramella Club. Ma essendo l'Ape Car l'aperitivo del Caramella, è comunque una bevanda che regaliamo a tutti. È tutto gratis.
0: Bravo. Allora, adesso inizierà il viaggio, quindi percorrerà tutte le strade dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero. Se voi doveste vederla da qualche parte, mandateci un messaggio 342 41 15 105. Ci scrivete il vostro nome, se siete con qualcuno, se magari oggi o nei prossimi giorni festeggerete qualcosa di particolare, in modo da potervi, come dire, regalare, vero, una bella... Ma vogliamo proprio esagerare, proprio una bella magnum di ormonata ghiacciata.
2: Ah, così? Noi le regaliamo.
0: Regaliamo tutto, Darietto.
2: No, va bene.
0: Le lattine.
2: E la lattina di ormonata,
0: ma tu sei pazzo?
2: No, come le magnum.
0: Ma le magnum, comunque magnum. Bottiglie belle fresche, quale lattine?
2: Va bene, io pensavo che sulla Pecar fosse più comodo lasciare delle lattine.
0: Ma ci stanno anche quelle, non ti preoccupare. Va 342 41 15 105, tra pochissimo. Mi raccomando, fate attenzione, perché la Pina passerà proprio di fronte a voi.

0: Ricordiamo anche un'altra cosa, che settimana scorsa, proprio il venerdì, c'è stata un'apertura straordinaria del Caramella Club sul palco a Ferrara.
1: Bravo!

0: vendendo arrosticini e ormonata, capito? Perché chi no? Mi sta preparando gli arrosticini, scusami?
1: Secondo me l'assistente della zia, visto okay. Che la zia non c'è.
0: E chi è l'assistente della zia?
1: Claudia.
2: Ma che strano, sto vedendo la Pecar che sta entrando in prigione. E di fuori il tuo amico Pivatti e Fabiola che salutano Dario Spada, il ladrone.

0: Allora, i semini dell'angurione, sì, secondo me, ma no, sono, ma no, 120.
1: Ma no, ma no, ma no, ma cosa stai dicendo? Arriverà anche quello.
2: Sì, sì, arriva, arriva, non ti preoccupare.
1: Io vorrei girare questa domanda al nostro DJ ufficiale Anthony D'Andrea.
2: Sì, sì.
1: Ma caro Anthony, mi chiedono se si possono mandare mixati.
2: O avete dei DJ selezionati? Questa domanda.
1: Vuoi rispondere tu, Pivaz? Vuoi che qualcuno ti

0: da Genova. La guido io, dice questo ascoltatore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma ha il permesso per farlo? Ha il tesserino?
0: Sì. No, la guido io, nel senso io Fabiola.
1: Ah no, no. Ascolto come.
0: Vabbè, aspetta un attimo, scendo un attimo, sì, che anche qua c'è la cantina.
1: Vai, vai. Avvistata contro Romano a Campi Bisenzio. La Chinoppi.
2: Ah, eccola, l'app è bella bella,
0: sì.
2: Tutta la giornata viaggia e alla fine cosa? Ci sta l'ormonata per tutti. Vai, sì. 105, ciao Fabio, sì. Ciao Dario Bologna.
0: Va bene, non ne bere troppo.

0: Fabiola.
1: Sì, caro Dario.
0: Salvo da Palermo, sì? Ci dice che l'aria condizionata si è scaricata. Per una rinfrescata ci vorrebbe un'ormonata che ti svolta la giornata.
1: Sì.
0: Gliela diamo o non gliela diamo?
1: Ma direi di sì. Siamo
0: io avrei detto
1: generose.
0: Di no.
2: We don't stop.
0: You can't stop.
1: We're gonna celebrate. Cristian il parrucchiere.

0: Non potete mettere una botte di prosecco dietro e innaffiare le persone? Ma Vito, ma per favore, ma cos'è sta cafonata?
1: No, ma dai.
0: Cioè facciamolo con l'ormonata.
1: Ma poi comunque non si butta via innaffiando le persone, ce la beviamo.
0: Ma non si butta via sta roba, il vino buono insomma.
1: Infatti, ragazzi.
2: Oh ragazzi, ho visto la Pina che faceva una cosa meravigliosa.
0: Che cosa?
2: Una pompa.
0: Cosa?
2: Che sparava l'ormonata in mezzo alla strada. No, perché è un caldo. Bellissima, vai Pina, se pidoviella.
1: Sai che non ho capito niente.
0: Ho preso paura, ma più che altro la curiosità di come una Pina possa. Va bene, chiudiamo.

0: Attenzione, attenzione.
1: Sì, che succede?
0: Pape Car parcheggiata nel cortile della web radio sociale Radio in Fiore, a Casale Bonferrato.
1: Va bene.
0: Ciao a tutti da Andrea, ciao!
1: Ciao Andrea,
2: ciao! Tutto a posto comunque, tutto bene.
1: I nostri ascoltatori sono tutti così.
2: Proud to be different, Fabi.
1: Attenzione, alzate il volume, amici.

amici, l'ultimo! Antonio da Salerno l'ha vista passare, anche se è in macchina.

0: ascoltarci. Ma quindi sì, salutiamo intanto per tutta la settimana, è stata protagonista, è stata presente sulla Pina anche lei, la nostra Claudia, Claudia al centralino, da lunedì dovrebbe tornare la nostra zia, grazie a Francesca Pinna, grazie a Pivati, a.k.a. Anthony D'Andrea, grande, grazie.
1: Ciao. Grazie Fabiola.
0: Grazie Darietto. Ciao.
1: A lunedì Fabio.
0: Ciao.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno.
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert. Expert. Gli esperti sempre con voi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
6: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: 105 Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 ci sono code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova Volter, incidente anche in Lombardia tra lo svincolo Monza allacciamento tangenziale est di Milano. Lungo la A4 verso Brescia in Umbria sulla 1 code a tratti causate dal traffico intenso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la tangenziale di Napoli tra lo svincolo Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Sulla A10 code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e allaccio a 7 Milano Genova verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, conclude tra 5 km prima dell'area di servizio Campania e 4 km e mezzo dopo lo svincolo Eboli verso allacciamento Fisciano A30. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità, rispetta l'ambiente.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspetto!

0: Curaçao. L'ultimo disco di questa puntata del venerdì di 105 Music and Cars, il nostro disco braccio fuori dal finestrino, però anche in questo caso devo dire un braccio molto pettinenti. Ecco, Jerry Rupero, Dennis The Menace e Sabor e Jacqueline. Sono metà di mille praticamente.
1: Sono tanti,
0: devo dire, come tantissimi gli artisti che io ho visto in questi giorni qui in diretta da Trani.
1: Per esempio?
0: Ah, per esempio adesso sul palco stanno provando Benji e Fede, per dirne una. Però prima ho incontrato Patti Pravo, Clementino, insomma sono tanti.
2: Patti Pravo, sì.
0: Posso
2: Ma
0: dire anche una cosa? È tanto grande, devo dire una cosa, perché poi in realtà loro stanno provando e in questo momento potete immaginare, amici fancarsisti, le temperature sono caldissime, un po' ovunque in tutta Italia, ma anche qui sotto il sole. Però lei, la Patti, devo dire, era molto stilosa e praticamente non ha sudato, al contrario mio. Detto questo, siamo arrivati alla fine di non solo di questa puntata, ma anche della settimana, una settimana un po' particolare, per cui intanto ringrazio Antonio Pivati, Anthony D'Andrea, grazie.
1: Grande.
0: Grazie mille. Volevo ringraziare anche Antonio, se ho un secondo per farlo.
1: Vai, 20 secondi. Tutti
0: i nostri tecnici, quindi a partire da Patrick, che si è fatto veramente un mazzo così per permettermi di essere in onda qui da Trani. Grazie mille alla Pinnetta, grazie mille a Claudia al centralino. Noi ci sentiamo lunedì pomeriggio alle 16 qui su Radio 105, sempre con 105 Music and Cars.
1: Ma tu non torni però.
0: Io sono a Catania.
1: Ecco.
0: Perché, sai, io sono uno spadino international adesso.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao Antonio, vi lascio con Paolino. A lunedì, ciao.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 6 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. È salito a 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi il bilancio delle vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano. Lo riferisce il ministro Tajani. Intanto si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi sarebbero circa 50.000, 589 i morti confermati e circa 3.000 i feriti. La testimonianza di un italiano a Caracas.
7: Stavo a Caracas, stavo in casa, la casa ha incominciato a ballare, le cose che avevamo sui ripostigli sono cadute e siamo usciti immediatamente su strada. Mia moglie e mia figlia hanno dormito in macchina.
6: Caldo record, oggi 18 le città da bollino rosso in Italia, allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. A fa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì, i decessi legati al caldo sono stati 200. In Francia un altro bimbo morto per il caldo, il piccolo di 18 mesi, non ce l'ha fatta dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata a Marsiglia. Attacco hacker a Trenitalia, accesso ai dati personali legati ai titoli di viaggio di alcuni clienti che vengono informati. Trenitalia afferma comunque che non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti. Vai domiciliari con braccialetto elettronico, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. I reati contestati, fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola a seguito di pesanti attacchi delle forze ucraine. Nei giorni scorsi il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia ha vietato la vendita di benzina ai privati per i raid alle raffinerie di petrolio. I mondiali di calcio, alle 21 la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I, alla stessa ora Senegal-Iraq. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: e rispondo subito alla vostra domanda, che sto già che è lì, che ve la state facendo. No, non è un'allucinazione auditiva, perché il socio è il Ghenò. Oggi marca senza oggi, d'altronde è venerdì. Ti ricorda qualcuno che il venerdì non va mai a lavorare? Non lo so, tipo...
1: Sì, inizia con M e finisce con N.
0: Sì? Ok. No, ma dicevo, una categoria di persone che non vanno a lavorare il venerdì, cioè... No,
1: io pensavo proprio al nome...
0: Al nome e cognome, proprio. Sì, sì, vabbè,
1: la categoria è statale. Statale. No, che poi
0: No, che poi si incazzano quelli che sono statali veramente. Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare anche oggi, ovviamente, l'appuntamento della carovana in versione monosocio. Oggi, allora, la leggenda metropolitana dice che a causa di un guasto sulla linea elettrica il socio è perso praticamente nella bassa bresciana. Ora, io non lo so, lo vogliamo mettere agli atti? Vogliamo prenderne atto più che altro?
2: Mettiamolo agli atti, e abbiamo anche una schiera di avvocati che sono pronti proprio a massacrarlo.
0: Sì, va bene. Tanto ormai, nel senso, ormai è un terno all'otto, va bene, una volta c'è, una volta no, non è un problema, tutto a posto. Meno male che ho con me, ovviamente, fino alle 20, tutto il gruppo che lavora alacremente per questo programma. Intanto salutiamo, anzi voglio salutare Dario Spada e Fabiola, che mi hanno anticipato come sempre con Music and Cars, così come saluto la nostra Claudietta al centralino, la nostra Saretta in redazione, che è qua oggi. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Cioè, a targhe alterne, quando ci sei tu, sì, non c'è Martin, quando c'è Martin non ci sei tu.
3: Esattamente.
0: Io opto per la prima, cioè se vogliamo lasciare a casa lo statale e tu rimani qua sempre.
1: Sì, sì.
3: Io non ho detto niente.
0: No, no, ma l'abbiamo detto noi, non è un problema, nel senso, cioè, lo possiamo mettere i voti? Lo mettiamo
2: democraticamente?
0: Visto che tutte le volte lui fa quello, mettiamo i voti democraticamente. Ecco, lo mettiamo i voti democraticamente?
2: Mettiamolo, mettiamo.
0: Allora, mani su per Saretta. Io ne ho due.
1: Io ne ho due. Aspetta,
0: quattro.
3: Io mi astengo.
0: Anch'io tiro su anche
1: abbiamo
0: le gambe.
1: Abbiamo vinto.
0: Fossero così facili le votazioni di solito. Lo avete già sentito con me a guidare, ovviamente, la carovana, o più che altro la carovana in questo bosco di schiaffi, ansie, paure e anche un pizzico di timore, il meraviglioso Walter Fargi Farginga.
2: Beh, se vuoi ripetere la parola meraviglioso, per me va bene.
0: Bellerrimo, meraviglioso, grazie, stupendissimo.
2: Grazie.
0: Ho finito i superlativi assoluti, non so.
2: E te li devi segnare.
0: Saretta, tu che sei intelligente, ne abbiamo altri? Non so.
3: Esimio.
1: Beh, ragazzi,
0: esimio. Ragioniere, batti. Cazzo, esimio non lo sentivo dall'82.
1: Bellissimo.
0: Veramente bello esimio, fantastico. Allora, pronti per cominciare subito le coordinate per raccontare quello che state combinando voi in giro per l'Italia al 342 4115 105. Ma lo facciamo anche oggi senza di lui? Ok. Perché io faccio queste domande inutili, cioè, alla causa? Cioè, uno ci prova a dire, ma devo farlo anche oggi.
2: Lo devi fare.
0: È il momento in cui... Saretta, ti prego, fallo con me oggi, che so che tu non sei d'accordo con me.
3: Vedevo l'ora.
2: Contro la sua volontà.
3: Questa cosa raffinatissima.
0: Proprio beccata così. È il momento di guardarsi nelle palle degli occhi, di stringersi le mani, di pronunciare poche, semplici e lapidarie parole che identificano che oggi è il giorno più importante della settimana. Signori, ma soprattutto...
3: Signore.
0: Oggi è venerdì, quindi... Donna! Vieni a prendere il pesce! Non l'ha mica detto Saretta, però...

0: Yes, con Oh My Soul su Radio 105. Allora 342 41 15 105. Volevo salutare un po' di persone come Sabrina da Monza che dice: socio, ma non mi fai gli auguri che oggi è il giorno del mio compleanno? Ma io come facevo a saperlo se tu non me lo dici? Auguri. Anzi, visto che sei di Monza, Sabrina, dici dove vai a festeggiare questa sera, che io e il Fargi veniamo a festeggiare insieme a te.
1: Beh, io sono sindaco di Monza, posso fare quello che voglio.
0: Sai che quando hai detto io sono sì, ho detto occhio che adesso si gioca la vita matrimoniale dicendo sono single, ma poi ho sentito praticamente...
1: No, sono single, sono sindaco.
0: Ah, ok.
1: Non mi confonda.
0: Okay. Lasciamoci, allora, rispettiamo le posizioni. Il single qui sono io, va bene?
1: Perfetto.
0: Oh, là. Perfetto.
1: Siamo in due.
0: No,
1: volevo dire.
0: Chiamiamo il VAR, per favore, verifichiamo.
1: No, siamo un sindaco, io e un single, tu.
0: Okay, perfetto. Laura da Torino che dice: ragazzi, sto tornando a casa e fino a lunedì, ciao ciao a tutti i miei colleghi stronzi. Bene, molto bene. Allora, entriamo in clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare che lo sport fa male. Oggi ve lo devo dire, ragazzi, mettetevi il cuore in clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare che lo sport fa male. Oggi ve lo devo dire, ragazzi.

0: Le palle?
1: Ah, il permesso.
0: Ok.
1: Di farlo. Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro, vi siete accorti come le zanzare e le mosche si diano il cambio? Cioè, le zanzare.
1: No, questo non l'avevo notato.
0: Allora, le zanzare dalle 18 alle 2 del mattino, dalle 2 fino alle 18 le mosche. Cioè, si scambiano, si danno il 5, come quando entri in campo.
1: Ah, sono turnisti praticamente.
0: Sì, sì, è una rottura. Hai di capito. Coglioni. Non abbiamo pace. Allora, in pratica, uno dice: ma a me le zanzare mi pungono di più perché c'ho il sangue dolce. Cazzata, non è vero.
1: Ah.
0: Non è assolutamente vero che chi ha il sangue dolce, a parte che voglio capire come fate ad avere il sangue dolce, cosa mangiate? 6.000 kg di zucchero al giorno? No. Ci sono dei motivi per i quali le zanzare vi possono pungere di più, e qui arriva il fatto che fare sport fa male alla salute. Per esempio, il primo motivo è l'anidride carbonica. Se uno ha un respiro, diciamo così, un po' più forte rispetto agli altri, bravissimo, viene, Roberto, il baffo da crema veniva appunto ogni giorno. Allora, in pratica, le persone un po' più corpulente, le donne in gravidanza e chi fa attività fisica vengono punti più facilmente. Segna.
1: Conviene smettere nel
0: segna.
1: Caso.
0: Lo sport fa male.
1: Lo sport fa male.
0: Ok. Secondo punto, il calore corporeo. Generalmente le zanzare sono attratte dall'acido lattico. Segna. Punto 2.
1: Allora, eliminare l'acido lattico.
0: Via. Lo sport fa male.
1: E lo sport fa male.
0: Poi al terzo posto c'è il colore dei vestiti. Generalmente le zanzare sono attratte dai vestiti di colore scuro. E poi al quarto posto c'è il gruppo sanguigno. Cioè, se hai un gruppo sanguigno di tipo A, è più facile che le zanzare ti pungano. Voi sapete di che gruppo sanguigno siete?
1: No, io l'ho dimenticato. Non...
2: Io sì, sono A.
0: Da, A tu
2: positivo,
0: sei A?
2: Sì.
0: A, beh, A positivo, ok.
2: A positivo.
0: Ok, anche io sono A. Mamma te. No, non lo so, io non mi ricordo.
1: Io non me lo ricordo più. Boh,
0: non mi ricordo. Non...
1: Sì, ma comunque deve essere compatibile con le zanzare, perché a me mi
0: secca. Ti pungono? Ma è perché fai un sacco di sport, è per quello.
1: Devo smettere.
0: Devi smettere. Devo di fare smettere. Sport. Tipo l'ultima volta che sei entrato in palestra?
1: Stamattina.
0: Sì, per fare cosa?
1: Per fare l'abbonamento.
0: Per chiedere informazioni. Allora, l'argomento di oggi, visto che stiamo parlando di zanzare e fanciulli, vi diamo questo grande compito. Voi, proprio voi, sì, tu lì fuori in questo momento, lanci sul mercato l'antizanzare più forte del mondo. Allora, noi sappiamo che ci sono quelle 3 o 4 marche clamorose nell'universo che usiamo tutti. A volte non dici più neanche hai comprato l'antizanzare. Cioè, hai comprato e dici quella marca lì, no? Ok, oggi vi diamo questo compito. Dovete trovare il nome, ve lo dovete inventare. Inventate il nome per l'antizanzare più forte del mondo. Ok, allora voi tipo vi mettete lì, ragionate, dovete pensare alle zanzare che vi pungono. Tipo, faccio un esempio, no? Il no punge. Tipo, vado in farmacia e dico: buongiorno, anzi, buonasera, buonasera, salve. Io
3: salve.
0: Gruppo sanguigno A, mi vesto di nero, faccio sport, acido lattico, anidride carbonica. Avrebbe mica per favore il no punge 1000, grazie mille.
1: Beh, rende l'idea,
0: Esatto, ti dà l'idea che non voglio essere. L'untin 500 anche. Perché ti ungono ovviamente il... aspetta! Fermo. Qual è quella roba che non fa... Buonasera!
1: Salve, buonasera!
0: Salve, buonasera!
1: Salve,
0: guarda,
1: salve.
0: Io ho un problema con le zanzare che mi mangiano. Potrebbe mica darmi il Citronel Spray?
1: Ragazzi...
0: questo qua...
1: Ti uccide solo a legge.
0: il lanciafiamme 1000? Non lo so. Allora... Voi dovete trovare il nome all'antizanzare più forte del mondo, ok? Quindi non dovete prendere quelli che sono già sul mercato, oppure se volete camuffarli e cambiargli il nome va bene, ma dovete trovare voi il nome all'antizanzare più potente del mondo. E quando andate dal farmacista o quando andate al supermercato, perché gli antizanzare ormai si comprano praticamente ovunque, dovete dare, deve dare l'idea il nome che serva per repellere le... Scusate, un minuto di silenzio per il verbo che ho utilizzato, grazie.
1: Sì. Abbiamo fatto finta di niente, tu hai sottolineato.
0: No, nel senso che...
1: Ma vai avanti.
0: Il verbo che serve per repellere le zanzare. Quindi dovete trovare il nome dell'antizanzare più forte del
1: l'antizanzara
0: mondo.
1: L'antizanzara che repellisce, intendi?
0: Esatto, repellisce un sacco. Fargi!
1: Eccolo qua, vai che dobbiamo.
0: Allora,
1: vai
0: al supermercato, ti pungono le zanzare.
1: Sì.
0: Tu sei un uomo che fa sport, che si veste di nero, quindi
1: sì,
0: sei uno dei bersagli preferiti delle zanzare. Ok, allora, nome dell'antizanzare più forte del mondo.
1: Un nome che sia convincente,
0: definitivo.
1: Vai.
0: Bello così.
1: Succhia, succhia, stop.
0: Giusto, va bene. Il no ciuccia.
1: Il no ciuccia.
0: Il ciucciano, il ciucciano, ciuccia chi? Ciao, ciao, un ciucin. Allora, quindi, nome per l'antizanzare, il ciuccia, stop, va bene.

0: Io, un giorno che abbiamo una bilaureata con noi, nel senso, per quale motivo non farle fare questa figura pessima in onda?
1: Esatto.
0: Nel senso, allora, Sara, tu ti mangiano le zanzare?
1: Non tantissimo, devo dire. No,
0: c'hai
1: no.
0: Il sangue amaro?
1: Amarissimo, d'altronde. Acido, direi, più
0: okay.
1: Che amaro.
0: Allora, nome per l'antizanzare più forte del mondo.
1: Io lo chiamerei una bella ciabatta numero 38.
0: Vabbè. La cia... con la V però.
1: Certo.
0: Ciabatta. Buonasera, salve. Avrebbe mica una ciabatta 38. Bellissimo.
1: Definitiva.
0: Bellissimo. Va bene, bambini. Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi dovete inventare di sana pianta, ve lo dovete creare, il nome per l'antizanzare più forte del mondo. Cioè, voi lo lanciate sul mercato, dovete fare in modo che negli spot pubblicitari televisivi, negli spot pubblicitari radiofonici, venga fuori che voi siete gli inventori del nome dell'antizanzare più forte del mondo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 4115 105.

0: vabbè, vabbè, ragazzi, cioè, allora, quando si parla di geni, allora, cioè, che entrate subito in campo così. 342 41 15 105, oggi in versione monosocio, il socio bloccato per guasto delle linee elettriche sull'alta velocità. Vi ho domandato di trovare il nome per l'antizanzare più potente del mondo, ok? Quindi immaginatevi di aver creato questo antizanzare fortissimo. Giulio da Bari, io lo chiamerei Kamikazan.
1: Stavi dicendo
0: Kamikazan, no, non capivo dove fosse l'accento. La potenza giapponese dello spray contro le zanzare. Poi, cazzo, i primi due sono impossibili da leggere. Silvana da Chieti, che è il zero zan. Allora, zero zan zea zonzo.
1: Non sciogli lingua,
0: cazzo, se vai in un supermercato
1: Non lo vendi più una roba.
0: Ti picchiano se gli chiedi una roba del genere. Oh, allora, fermi tutti, perché allora, io quando vi ho detto che oggi abbiamo dei geni, scrive Emanuele da Napoli. Il repellente, l'antizanzare più potente dal mondo, io lo chiamerei Azz. Capito? Perché poi è proprio napoletano. Azz.
1: Ha reso l'idea.
0: Poi Lorenzo da Cagliari, ora non zucchi più. Zanzineto, Raffaele da Roma, oppure ancora Caterina da Cosenza, Zanzacud d'altro, lo spray che fa pungere qualcun altro. Vabbè. Allora, ci dobbiamo fermare, vi ricordo soltanto le coordinate, poi al rientro vado a leggere tutti i vostri messaggini. Quindi oggi vi ho domandato di trovare voi il nome dell'antizanzare più forte del mondo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105. Su 105 l'ora della carovana. Con l'arrivo dell'estate aumenta anche la voglia di uscire a cena. Succede anche a voi? Per trovare la giusta ispirazione, affidatevi a The Fork. È l'app numero uno in Italia, perfetta per trovare il ristorante giusto anche in vacanza, grazie a foto, menu e recensioni verificate. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam, oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
13: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Vamos da Uniauro.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
18: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€ e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 Selection, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo su Radio 105, oggi in versione monosocio alla carovana. Allora, abbiamo parlato di come le zanzare pungano un individuo piuttosto che un altro e non c'entra niente il sangue dolce. Da lì, 342 41 15 105, vi ho domandato di trovare il nome per l'antizanzare più forte del mondo, cioè ve lo dovete inventare, ok? Però un nome che poi magari possa ricordare appunto che fermi le zanzare. Per esempio, spray inventato in Puglia. Allora, sta roba che vi inventate agli spray adatti alle regioni mi sta facendo volare oggi. Vincenzo da Brindisi, spray inventato in Puglia, il Zanzemort. Bellissimo.
1: Non è solo il nome, è anche un'imprecazione.
0: Il Zanzemort. Poi Roberto da Milano, il sta sui de dos. Oppure Gabriella da Belluno. Perché ormai vi siete fissati che le zanzare facendo zzz, in tutti i nomi c'è sempre qualche Z. Allora, l'antirepellente di zanzare più forte del mondo io lo chiamerei Zenza Benzieri.
1: Beh, ragazzi, una poesia questa.
0: Grande, va bene. Poi buonasera.
1: Salve, buonasera.
0: Salve, aspetta, buonasera. Aspetta,
1: abbiamo anche la colonna sonora pubblicità.
0: Buonasera.
1: Salve, salve, buonasera.
0: Sono Alessio da Roccarasio. Salve, avrebbe salve. Mica per favore il basta zanze? Basta, basta zanze, bello e tanta roba.
2: Mi piace.
0: Spray anti zanzare lo chiamerei maledette zoccole, succhiatevi questo.
1: No,
0: Eleonora.
1: No, no.
0: Eleonora da Iesi, poi Diego da Lucca. E cala l'asso, cioè, ma arriva da lontano proprio col lasso di bastoni, lo butta sul tavolo. Kung Fu Zanza.
1: Sembra il titolo di un film.
0: Vabbò, raga, va bene. Poi l'antizanzare più forte del mondo lo chiamerei il Killa Zanza, Gabriele da Nova Milanese. Sempre per i film,
1: sì.
0: Perché poi c'è anche questa roba, no? C'è chi ovviamente li fa nascere in base alle regioni e chi prende spunto dai film. Come ha fatto Silvia da Orbassano, l'antizanzare più forte del mondo io lo chiamerei Zerminator.
1: Ragazzi, questo fa paura.
0: Che
1: però,
0: bello, Zerminator. Allora, la cosa che mi fa ridere è pensare che qualcuno di voi va al supermercato e dice salve, avrebbe mica lo Zerminator. Poi Zorro, Angela da Cuneo. Vabbè, io mi inchino di fronte a cotanto genio, perché poi bisogna neanche ammetterlo. Francesco da Forlì, l'antizanzare più forte nel mondo io lo chiamo Zanzibara. Va bene, poi lo spray a Zazzino.
1: Bello, bello, bello.
0: Ma gli, Sara, cioè, gli diamo un premio oggi, perché veramente c'è, cioè, sono uno più geniale dell'altro.
3: Vai, li segno tutti.
0: C'è una roba allucinante. Poi abbiamo il Vaffa Zanz. Il Vaffa Zanz.
1: Ci sta. È un po' mezzo nome e mezza parolaccia.
0: E mezza imprecazione, da rivolta d'anta. E poi Daniele della Pontedera. Buonasera, buonasera, salve. Avrebbe mica il Mosquizzo? Sembra il programma di 105, quello di Papi. Ogni giorno dalle 13 il Mosquizzo, il Mosquizzati. Va bene, allora ragazzi, vi ricordiamo solo le nostre coordinate, quindi voi continuate, dovete inventarvi fondamentalmente di sana pianta il nome per un antizanzare, ma non uno qualsiasi, no? L'antizanzare più forte del mondo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly con Girl Next Door su Radio 105. Allora, vi ricordo quelle che sono le nostre coordinate. Oggi parliamo di anti-zanzare. D'altronde arriva l'estate, siamo tutti in giro a fare le feste di sera e vi abbiamo domandato, anzi vi ho domandato, visto che oggi sono in versione monosocio, il nome per l'anti-zanzare più forte del mondo. Cioè, voi inventate questo, questo spray repellente per queste bastarde notturne?
2: Sì, puoi dirlo forte.
1: Ok, e voi li dovete trovare il nome, ovviamente, dello spray che repelle le zanzare. Per esempio, Splatoon.
3: Quella
1: Splatoon è geniale, cioè Noemi grande. Poi Carlotta da Firenze, il nome per l'antizanzare più forte del mondo lo chiamerei Dove sta Zanzà?
2: Beh, questo è simpatico,
1: ci
2: spiritoso,
1: sta, bene, sì.
2: Ti viene voglia di comprarlo.
1: Poi il Moschito, Michele da Bresso, il supereroe contro le zanzare, Ivan da Pinerolo, il Zanzazzorro.
2: Ma che? Ma perché?
1: Allora, tu fai il barattolino con i baffi e la mascherina. No, hai vinto, dai, Zanzazzorro è bellissimo. Poi Gianni da Macerata. Allora, io, nel senso, oggi con i vostri messaggi ci scriverei un libro, ma veramente, che è molto meglio di roba che è stata stampata, ok? Ma buonasera.
2: Salve.
1: Allora, mi pungono in tanti, sono Gianni da Macerata, le zanzare purtroppo per me sono un problema. Avrebbe mica il repellente ti zanzerò l'aiuola?
2: Beh, ragazzi.
1: Ma perché?
2: Questi bisogna assumerli come autori, ragazzi.
1: Ma siete dei geni, veramente. Allora, ci dobbiamo fermare. Piccola pausa, vi ricordo solo le coordinate. Quindi, dovete inventarvi di sana pianta il nome, ok, per l'antizanzare più forte del mondo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Macarena su Radio 105. Allora, oggi al 342 41 15 105 vi ho domandato di trovare il nome per l'antizanzare più forte del mondo. Cioè, la notizia di oggi era: perché le zanzare pungono una persona piuttosto che un'altra? L'anidride carbonica, il respiro, il colore dei vestiti, il sangue dolce non c'entra niente. Da lì vi ho domandato di trovare il nome per un ipotetico antizanzare, cioè voi lo inventate, lo lanciate sul mercato, quando poi uno va al supermercato che dice: salve, devo comprare quello lì. Ma voi dovete trovare il nome dell'antizanzare più figo del mondo. 342 41 15 105. Per esempio, Nicoletta da Merate che scrive: zenza di te.
1: È romantico questo.
0: Ma sono pelle. Oggi veramente c'è da scrivere un libro. Luigi da Rivergaro che dice: azzo vuoi?
1: Beh,
0: alla zanzara. Poi Renato da Lodi: l'antizanzare più forte del mondo lo chiamerei stai zitta. Cioè, uno dietro l'altro con le Z, bellissimo. Poi, scusami, guarda, voglio leggere anche questo. Franco da Siena: l'antizanzare più forte del mondo io lo chiamerei il ti spiezzo in due.
2: Altro riferimento cinematografico.
0: Altro riferimento. Poi, scusami, andiamo avanti con i riferimenti cinematografici. L'antizanzare più forte del mondo, Claudio da Venezia, io lo chiamerei il Fast and Furious. Posso
2: che
0: fare
2: che fantasia.
0: Posso fare basta, veramente. Saletta, ne hai un paio tu? Dai, una sera che sei qua che ne scegli
3: sì,
0: tu.
3: Sì, io ho già un mio vincitore.
0: Ce l'hai il vincitore?
3: Sì, direttamente dalla Calabria. Vai. C'è Rocco.
0: Calabria?
3: Sì, la Zanduia.
0: Com'è che è la?
3: La Zanduia.
0: Cioè, tu puoi andare in un supermercato a chiedere la Zanduia. Allora, poi, buonasera.
4: Salve, buonasera.
0: Salve, buonasera. Salve, guardi, salve. Ho un problema con le zanzare. Avrebbe mica il ciabatta fly, Moreno da Bergamo, o lo zanza basta, Fabietto dalla Sicilia, oppure Edo da Milano, buonasera. Avrebbe mica il mia moglie spray? Da quando mi sono sposato le attira tutte lei. Perché vuol dire che hai il respiro con la intride carbo. Tutti i motivi che ti ho già detto prima, dai. Allora, vi ricordo solo le nostre coordinate, perché tanto poi l'argomento lo andiamo a chiudere anche nella prossima ora, anche se abbiamo ancora un interventino tra poco. Quindi dovete inventarvi, così, d'amblè proprio, dovete a battesimo il nome dell'antizanzare più forte del mondo. 342 41 15 105.

0: parlando di spray anti-zanzare, oggi in versione monosocio. Allora, vi ho dato questa mission oggi, ovvero di tenere a battesimo il nome dell'anti-zanzara più forte del mondo. Lo create voi, lo inventate voi, ok? Diventate mega miliardari perché avete inventato il repellente più forte dell'universo. Per esempio, Flavio da Chiasso che dice: io lo chiamerei Squeeze Game. Oh, raga,
1: che fantasia.
0: Con i riferimenti cinematografici oggi ci siamo andati veramente a nozze. Poi lo spray potente raccomandato da Equitalia, lo dice Livia da Napoli. Equizanza. Se tu fai una roba fatta da Equitalia, ci stanno lontano tutti, ci stanno lontano. Poi semplicemente Vincenzo da Matera, qui c'è del genio. Zanzera.
1: Zanzera.
0: Zanzera. Ma cioè, perché? Tu fai un repellente che si chiama Zanzera. Perché? C'è dentro zanzara, ma era perché l'hai uccisa. Non l'avevi capito, L'ho visto dalle palle dei tuoi occhi.
1: Ci stavo ragionando, ma non
0: che
1: ci
0: non l'avessi
1: io.
0: Capito. Allora, l'argomento lo vado a chiudere nella prossima ora, quindi ci avete ancora tutto il tempo. Continuate voi il nome. Dovete trovare voi il nome, inventarlo per l'anti-zanzare più forte del mondo. 342 41 15 105.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Cammolù in direzione all'Accio 1 Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo sulla 5, la Torino, Aosta, Montebianco tra Morgè, entrata direzione sud e incrocio controllo merci Aosta verso Torino. Sulla 25 la Torano-Pescara, veicolo fermo tra Celano e Avezzano verso la Roma-Teramo. Ci sono invece rallentamenti in Toscana sulla 1 tra Firenze e Scandicci e Firenze Sud per incidente per chi sta procedendo in direzione Roma. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo traffico rallentato tra lo svincolo Venaria Stadio a Laccio, interconnessione tangenziale sud verso la Laccio con la A32, cioè la Torino Bardonecchia. Code a tratti infine sulla 1 per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. Un'ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio Marzocca. E tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
16: Pronti?
17: In esclusiva su Disney Plus.
18: Ogni secondo conta, baby.
19: Chef!
17: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
16: Il locale si è allagato.
17: Ed è l'ultima occasione.
18: Io sto vendendo l'edificio!
17: Per salvare tutto.
18: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
17: FX The Bear.
20: È così, o andrà tutto bene
16: oppure no.
17: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
22: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: se non caricano streaming.
1: Ah,
0: ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 5 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
7: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il caldo torrido blocca l'Europa. Temperature record in Gran Bretagna, Francia, Belgio e Spagna, dove si registrano 212 morti da domenica. A Marsiglia non ce l'ha fatta un bimbo di 18 mesi chiuso in auto. Da oggi l'Eliseo vieta la vendita e il consumo di alcol. 18 le città da bollino rosso in Italia, il picco nel weekend, attese temperature fino a 40 gradi. Maria Rosaria Campitiello, del Dipartimento Prevenzione Ministero della Salute.
8: Ogni giorno stiamo emanando i bollettini sulle ondate di calore con una previsione a 3 giorni. Verrà posta attenzione anche ai grandi eventi, coinvolgendo le autorità sanitarie locali e le istituzioni coinvolte.
7: Almeno 3 morti, 5 feriti, 35 dispersi e il bilancio provvisorio delle vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano. Lo riferisce il ministro Tajani. Intanto si continua a scavare tra le macerie. Secondo i media locali, i dispersi sarebbero circa 50.000. 589 i morti confermati, circa 3.000 i feriti. Stabilita una linea di comunicazione diretta tra Washington e Teheran su Hormuz. Il traffico navale nello stretto continua, ma Trump poco fa ha accusato Teheran di aver violato il cessate il fuoco. Proseguono i colloqui a Washington tra Israele e Libano. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo, dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. I reati contestati: fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Così Mattarella, intervenuto alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Tennis, prendono forma i tabelloni di Wimbledon, al via dal lunedì 29 giugno. Terzo slam stagionale sull'erba, 7 gli azzurri impegnati, il numero 1 Sinner, detentore del titolo, debutta contro il serbo Kecmanovic. Questa è Breaking News di TGCom 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Summerpunk, Francesco Gabbani, comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105, oggi in versione monosocio. Allora, andiamo a chiudere quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove vi ho parlato di zanzare, chi viene punto di più. Allora, non c'entra niente il sangue dolce, metti che uno si fosse sintonizzato solo adesso. Il sangue dolce, no, non c'entra niente. C'entra che cosa? L'anidride carbonica, cioè se uno per esempio fa tanta attività fisica è più facile che venga punto delle zanzare. Se vi vestite di nero, più facile che veniate punti delle zanzare. Se avete per esempio in circolo l'acido lattico perché avete fatto sport, più facile che veniate punti delle zanzare. Da qui l'argomento di oggi. 342 41 15 105 vi ho domandato di trovare il nome, dovete inventarvelo fondamentalmente di sana pianta, il nome per un repellente anti-zanzare più forte del mondo, cioè voi dovete crearlo, inventarlo e diventare mega miliardari, ok? Allora, per esempio, Maurizio da Livorno che dice: io lo spray lo chiamerei Shazanz. Cioè, allora, oggi veramente con le citazioni cinematografiche, cioè gli avete proprio dato dentro, ma veramente un bel po', veramente.
1: Ma perché i film, cioè, sono così vicini, no, a questa cosa di associare.
0: Poi però scrive Lorenzo da Lodi: buonasera. Buonasera. Salve, io ho un problema di zanzare. Avrebbe mica il ronza ancora stronza?
2: Ragazzi.
0: No, vabbè, il ronza ancora stronza è bellissimo. Cioè, io mi immagino il farmacista che te lo dà, che poi te lo consiglia, no? Guardi, non ho quello lì famoso.
1: Questo è un po' ironico.
0: Non ho quello là famoso, ho il ronza ancora stronza.
1: Sta godendo della morte, praticamente.
0: Bellissimo. Poi il ciapa qua, Antonio da Milano, oppure Valerio dall'Andriano. Oggi gli amici della Lombardia. Ma sai perché? Perché in Lombardia ne abbiamo a quintali di zanzare. Allora uno è sensibile al problema,
1: odiamo,
0: no?
1: Li odiamo così tanto, ragazzi.
0: È sensibile al problema. Valerio dall'Andriano che dice: lo spray anti-zanzare e sollievo dal dolore del dopo puntura, ok? Più forte nel mondo lo chiamerei maledetta puntura.
1: Beh, qui eravamo quasi al limite.
0: Poi zanza alla vista, Leonardo da Torino. O ancora l'ultima cena, Patti da Roma. Moss Quiet. Vabbè, ragazzi, Paolo da Milano. Lo Zanzabatte, o ancora
1: la scritta Zanzabatte.
0: Zanzabatte, Gigi da Verbania.
1: No, questo non l'ho capita.
0: O ancora da Nova Milanese. Tanto che oggi la Lombardia è sensibile al problema. Sarà che ne abbiamo a tonnellate. Amici della Calabria, non volete un po' di zanzare che ve le mandiamo giù, nel senso?
1: Facciamo un cambio merce,
0: non so, magari voi ci mandate su dell'anduia e noi vi mandiamo giù delle zanzare, no?
1: Sì, si può fare.
0: Ele da Nova Milanese che dice: non entrare in quella stanza. tipo Harry Potter. Va bene, dai, allora, chiudo qua l'argomento, però oggi veramente clap, clap, clap, perché siete stati veramente dei cazzo di geni, davvero bravi, bravi, bravi. Allora, voi preparatevi perché tra poco, come ogni venerdì, vi diamo l'opportunità di vincere la maglietta di Radio 105. E visto che non l'abbiamo fatto martedì, oggi ci ficchiamo così dentro in questa puntata il giuo.

0: Lorenzo De San su Radio 105. Mamma mia, bella pettinata da venerdì proprio per andare a fare l'ape. Come fanno quelli pagliazzi praticamente. Andiamo a fare l'ape dopo, raga.
1: Cioè, quasi quasi.
0: Giovani, andiamo a fare
1: offre Saretta.
0: Poi Saretta, ci offri l'ape dopo?
2: Va bene, dai, faccio io stasera.
0: Paga la donna.
1: Allora
0: beh,
1: ne prendo due.
0: Hai voluto l'inclusività, eh? Hai voluto la parità dei sessi, eh?
2: No, mi fermerò ancora. Sì, sì, vi aspetterò ancora.
0: Finista, che bella idea che hai avuto oggi di fermarti, eh? Ha detto, ciao, va, non c'è Martin.
2: No, mi fermerò ancora. Sì, sì, vi aspetterò ancora.
0: Finista, che bella idea che hai avuto oggi di fermarti, eh? Ha detto, ciao, va, non c'è Martin. Mi fermo.

0: Che vedi cose poco interessanti.
1: No.
0: Dovresti sentire i consigli della carovana, che invece ti dà dei consigli.
1: Vedi, vi aiutiamo noi per questo.
0: E vedrai che non ti addormenti più.
1: I film da scegliere, da guardare, ritornano i bruttissimi.
2: Buonasera. Sì, signore e signori, buonasera. La carovana di 105 trasmette ora I Bruttissimi, capolavori cinematografici con trame avvincenti e coinvolgenti. I Bruttissimi, insomma, della carovana di 105.
1: Vai,
2: per
1: vai.
2: I più piccoli si consiglia la visione accompagnati da un genitore.
1: Quanto mi gasa sta sigla,
2: I Bruttissimi, della carovana di 105.
1: Vai.
2: Buona visione.
1: Ma che sono curioso
2: andrà
1: di sapere
2: oggi in onda.
1: Ecco, quello che mi consigli oggi, vai. Che di solito non è che siano dei consigli proprio.
3: Durante l'ultima guerra, una fortezza impenetrabile è in mano ai nazisti.
1: Poi,
3: per la conquista del fortino,
1: sì,
3: un maggiore arruola un gruppo di condannati a morte,
1: okay,
3: e li addestra con allenamenti molto duri. Per farli riprendere dalle fatiche, ogni giorno li scassa con cascioni emiliani e con specialità romagnole farcite con crudo, squacquerone e rucola.
1: Ma non è
3: quella
1: così
3: sporca piadina.
0: No, questo non lo guardo io.
1: Mi verrebbe fame se lo guardassi di notte, no? Cambiamo, vai.
0: Bello.
1: Beh, dai, questo è famoso, dai.
3: Il capitano della Perla Nera, Jack Sparrow, si getta all'inseguimento dell'acerrimo nemico Barbarossa per cercare di liberare la figlia del governatore e al tempo stesso ritrovare un antico forziere.
1: Sì.
3: Dopo mille avventure, Jack Sparrow mette le mani sul prezioso tesoro,
1: certo,
3: che però non è fatto di dobloni d'oro e gemme preziose,
1: no, di cosa?
3: Ma da gustose specialità siciliane di Bronte.
4: Sì, è vero!
3: Pistacchi dei Caraibi.
1: Certo, e si ammazzano per i pistacchi. Beh, è vero che è pronte.
0: Wow.
3: John è un giovane insegnante di letteratura che viene trasferito nel collegio maschile di Welton.
1: Sì.
3: John vuole insegnare ai ragazzi i veri valori della vita,
1: certo,
3: insegnando loro a vivere momento per momento.
1: È bellissimo.
3: Per far capire quanto lungo potrebbe essere un istante, John chiude i ragazzi a chiave in aula, sigilla le finestre e tira una scoreggia aglio, olio e peperoncino da far tremare le zolfatare di Napoli. L'attimo fetente.
1: Ma non era così. Come? Da far tremare le zolfatare? Ma come cazzo?
3: Bellissimo. Jack Dawson sale a bordo del transatlantico più bello del mondo.
1: Beh,
3: e
1: dai,
3: lì vi incontra Rose.
1: Ma questo lo guardo.
3: Tra i due nasce subito una travolgente passione. Il transatlantico più sicuro del mondo però non è poi così sicuro.
1: No,
3: e urta un iceberg che spezza la nave in due e la fa affondare. Rose sale su una tavola di legno e anche se ci starebbe pure Jack, non lo fa salire. Nemmeno insistendo, Jack sale e a causa dell'ipotermia Jack muore mentre Rose si salva.
1: Fa freddo.
3: Tutto ciò fa di Rose una persona poco cortese e gentile. Puttani.
1: No. Ma come? No. Non me l'aspettavo questa parte, non
3: Antonio
1: ero pronto.
3: Antonio e Massimo sono sposati da 15 anni, ma Massimo muore in un incidente stradale. Antonia si chiude nel dolore fino a quando scopre per caso che il marito defunto aveva un amante.
1: Sì.
3: Decide di capire chi fosse e comincia così un'affannosa ricerca.
1: Sì.
3: Antonia scopre che il marito aveva gusti particolari e che alla classica patata preferiva le salsicce di maiale, ma soprattutto il maiale con la salsiccia.
1: Allora,
3: le fate griglianti.
1: Per un attimo ho tremato, invece
2: della carovana di 105.
1: Penso che li guarderò tutti tranne quello dell'iceberg.

0: Styles, Dance No More. E allora, fanciulli, vi ricordo soltanto, adesso facciamo una piccola pausa, ma al rientro vi diamo l'opportunità di vincere, come ogni venerdì, una maglietta firmata a Radio 105, perché ritornerà l'appuntamento con il dito più veloce d'Italia. Non era pronto,
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Io lo vedevo con la coda dell'occhio che non era pronto, no, però,
2: tu hai fatto apposta, hai aspettato il momento giusto.
0: Io ho controllato appena
2: ero distante dalla tastiera.
0: Appena lui si è allontanato dall'Enterprise, io gli ho cacciato lì la parola dito e
2: posso dire la parola infame?
0: Guarda che ho detto dito,
2: ma ero di nuovo distante.
0: Due volte tra l'altro l'ho detta,
3: Quale parola?
0: Dito. Ah, vedi che sei pronto. Va bene, allora, piccola pausa e al rientro giochiamo con il gioco del dialetto e anche oggi in palio, come sempre, la maglietta di Radio 105. Su 105 all'ora della carovana.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Attenzione, grande promo da Teddy.
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Jerry Calà per Seat prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
12: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
16: Ma cosa dici?
15: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
16: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
17: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio 105. Allora, ve lo avevo anticipato, direi che è arrivato il momento, ragazzi, preparatevi perché anche oggi in palio la maglietta di Radio 105. Ritorna il giuoco del dialetto.
1: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
2: La sirena l'è incazzata che può mi accinga il ballone.
1: Excuse me?
2: Volete Cuba libre per i granchi in processione.
1: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
3: Speakersi dialetto.
0: Torna il giuoco del dialetto che oggi vede protagonista niente poco di meno che la città di Como. Como, l'ultima città ad aver indovinato in ordine cronologico. Como che in questo momento, nella nostra classifica parziale, è al decimo posto, a quota 6 scettri, in compagnia di... No, oggi sono poche. Ti ho fatto la finta, manco... Neanche Messi faceva queste finte qua.
4: Infame.
0: In compagnia di Alessandria, Ferrara, Foggia, Lecce, Napoli, Ravenna, Udine, Pescara. Dai, oggi facilissimo, tutte in decima posizione. Come funziona il giuoco del dialetto? Lo dico anche se ormai lo conoscete a memoria. Adesso vi dirò una parola in dialetto comasco. Voi dovete inviare un SMS, un WhatsApp al 342 41 15 105 scrivendo la traduzione della parola, il vostro nome, ok? E la città, o per meglio dire la provincia per la quale giocate o partecipate. Questo vuol dire che se siete Lorenzo da Vibo Valentia ma volete partecipare per Milano, scrivete Lorenzo Milano, ok? Questo scegliete voi per quale città o provincia partecipare. L'importante è scrivere il vostro nome, la provincia e poi la traduzione. Poi, a questo poi, dovreste essere anche il dito più veloce d'Italia. Ormai questo gioco qua non gliene frega più nessuno di vincere la maglietta, no? Ormai bisognerebbe fare la maglietta con scritto io sono il dito più veloce d'Italia. Dai, facciamole.
4: Sarebbe bello però.
0: Facciamo la maglietta con scritto io sono il dito più veloce d'Italia.
4: Ne venderemmo due.
0: E vabbè, se ne frega. No, secondo me no. Secondo me, ma no, la regaliamo, chi cazzo la compra?
4: Allora le regalate sì. Andrebbero via come il pane.
0: Beh, sì. Regalate, come sempre sì. Perché appena tu dici è in vendita però regalato. Bello. Allora magari per la fine della stagione una maglietta con sono il dito più veloce d'Italia potremmo anche farla. Allora, quindi mi raccomando, dovete poi combattere tutti contro tutti. 342 41 15 105 parola tradotta, nome, provincia, e da lì poi soltanto il più veloce di voi si porta a casa la maglietta di Radio 105.
4: Qual è la parola?
0: La parola di oggi. Oggi voglio essere voglio essere buono, ve la faccio facile, ok? La parola da tradurre dal dialetto comasco all'italiano è Barbies. Allora, vabbè, noi lo sappiamo.
4: Io ho già vinto.
0: Vabbè, ma noi siamo di qua.
4: Dove ritiro la maglietta?
0: Allora, Barbies, possiamo dire che, come aiuto vi posso dire che, andavano molto negli anni Ottanta. Adesso un po' meno.
4: Sì, un po'
0: meno. E diversi. Adesso, cioè, prima negli anni Ottanta erano grossi. Adesso sì. Magari sono un po' più, un po' diversi, nel senso, magari sì, un po' arricciati.
4: Basta.
0: Allora, come Sara, dai anche tu un aiuto, sì. Dai. Allora, Sara, a te piacciono i Barbies?
5: Io adoro.
0: Davvero?
5: Sì. Bella. Proprio adoro. Poi dirò, non sembra?
0: Sì.
5: Ma a volte ce li ho anch'io.
0: Che cazzo di aiuto è questo qua, Sara? Vabbè, ok, però, vabbè. Più che un aiuto è una confessione, diciamo.
5: So io tutte.
0: Ok.
4: No, questa cosa mi ha scioccato.
0: Vuoi dare un aiuto anche tu, Fargi? Così, tanto. Ti piacciono anche a te i Barbies?
4: Mi serve una cerimonia.
0: Allora, voglio dare l'ultimo aiuto.
4: Basta!
0: Dai, l'ultimo aiuto lo do. No, aspetta, l'ultimo aiuto. Uè, cucù!
4: Vabbè, basta.
0: Fratello! Allora,
4: basta.
0: La parola a tradurre è Barbies.
4: Sì.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
4: 3,
0: 2, 1. Via il televoto!

0: siamo all'interno del gioco del dialetto. Il gioco del dialetto che oggi vedeva protagonista la città di Como, ok? E il dialetto comasco, ovviamente. Dove la parola da indovinare oggi. Sono stato buono, oggi veramente proprio. Cioè, Babbo Natale al mio confronto, nulla praticamente. La parola da indovinare oggi era Parpiz. Come aiuto, vi ho detto, fratello, cucù. Poi vi ho detto che andavano molto negli anni Ottanta, dove andavano più quelli grossi. Saretta ha detto che non sembra, ma ogni tanto lì anche lei. Fargi.
1: Mettiamola agli atti,
0: sta roba che è una roba.
2: Tutte
0: ce l'hanno, certo, cioè, ma sì, assolutamente. Ma poi si sa che.
1: Io questa cosa non la sapevo.
0: Ma poi si sa che.
1: Tutte ce l'hanno.
0: Ma poi, Fargi, lo dice anche il proverbio, donna coi barbies.
1: Sempre piaciuta.
0: Allora, Barbies, niente poppo di meno che in dialetto comasco, è anche milanese, anche brianzolo. I Barbies sono i baffi. Quindi da oggi, amici, mettete agli atti che Sara ha i baffi, ok?
1: L'ha detto lei,
0: tra l'altro, non è un'offesa, cioè nel senso, Sara, tu hai i baffi.
2: Sì, non evidenti, però. Non evidenti.
0: Vabbè, sono come quelli che dicono: ma io non mi faccio la ceretta perché sono bionda. Vabbè, però non funziona così, no?
2: Non sto più qui con voi, okay. Basta.
0: A me è capitato, nel senso, anni e anni fa.
1: Sì, però
0: frequentavo una ragazza bellissima e mi ha detto: perché mi devo fare la ceretta? Sono bionda. Ho capito.
1: Dovremmo aprire una nuova. Dovremmo fare una nuova rubrica, le confessioni di Sara. Perché è divertente, devo dire.
0: Allora, Barbies e sono i baffi. Nonostante gli aiuti che oggi, ragazzi, sono stati un qualcosa di clamoroso.
1: Non dirmi che qualcuno ha sbagliato,
0: Qualcuno ha sbagliato.
1: Ecco.
0: Per esempio, Lello da Cuneo che scrive l'imbuto. Tanto l'imbuto. Qualcuno che lo scrive, c'è sempre ormai. È un must praticamente. Poi Sara D'Ancona che dice il pasticcino. Lili da Venezia il pipistrello, famosissimo. Perché negli anni Ottanta i pipistrelli andavano, adesso sì. Più, no? Ok. Sì, sì. Poi negli anni Ottanta andavano quelli grossi, adesso quelli arricciati.
1: Ma non stava ascoltando la radio in quel momento.
0: Mary da Lecce che scrive il cuscino. Infatti, famosissimo. No? Perché pizza è al mattino, tu ti alzi dal cuscino,
1: sì, è vero,
0: e quindi ha scritto cuscino.
1: Ma uno si può anche confondere.
0: Tatiana da Bulli che scrive l'asino, ok? Bene, quindi allora questi sono quelli che hanno sbagliato. Fortunatamente il 98% di voi ha indovinato. Barbies vuol dire baffi, ma e qui arriva la parte più complicata. I 10 più veloci sono stati
1: chi?
0: Claudio da Como, Barbara da Torino, Paolo da Sanremo. Quindi Sanremo è provincia di
2: Imperia.
0: Ok, e qui si è capito chi è che ha laureato e chi no. Romina da Lecco, Beppe da Milano, Laura da Pavia, Edo da Como, Lucia da Salerno, Ivan da Catanzaro e Giorgia da Roma. Questi sono i 10 più veloci, ma a noi interessa sapere il più veloce. Ma non per questo oggi c'è qua Saretta, che sta facendo i calcoli in questo momento. Sono arrivati, è arrivato lo spoglio.
2: Arrivato.
0: Ok, sì. Allora, il tutto, ragazzi, era racchiuso in 7 centesimi di secondo. Motivo per cui oggi siamo andati a spulciare anche i millesimi di secondo. Cioè, neanche il Gran Premio, ve lo dico spesso, veramente. Quindi, allora, ti chiedo, Sara, lo scettro rimane nella città di Como?
2: Assolutamente no.
0: Ma una volta che rimanesse per due volte nella stessa città, mai proprio. Ok, quindi Claudio da Como eliminato, perfetto. Allora, chi è stato il dito più veloce d'Italia che vince il gioco del dialetto, sì, e si porta a casa la maglietta di Radio 105?
2: È Lucia da Salerno.
0: Lucia da Salerno, che da nord a sud siamo andati praticamente. Lucia da Salerno, quindi ti porti a casa la maglietta di Radio 105, verrai contattata dalla nostra Saretta in modo tale che poi sarai tu a dare la parola in dialetto salernitano per settimana prossima. Saretta, sappiamo Salerno quanto è?
2: Sì, Salerno è quota 4.
0: Sì. Indietro.
2: Insieme, sì, insieme a Sassari, Teramo, Trieste, Viterbo, Bolzano, Livorno, Massa Carrara, La Spezia.
0: Bello, mi ridici Sassari che mi è piaciuto?
2: Sassari.
0: Si sente che c'ha i Barbies però, perché c'ha la S sibilante. Saranno i Barbies che...
1: Sì, perché sbattono contro le labbra.
0: Sì, Barbies, allora vedi che dici Sassari. Sassari perché c'ha i Barbies.
1: Ci ammazza di botte.
0: Giuoco del dialetto che ovviamente torna settimana prossima. Ovviamente se saremo vivi io e il Pargi.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: 105. Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade, veicoli scortati lungo la 13 tra Rovigo Sud e Villa Marzana e Rovigo verso Padova. In Lombardia c'è invece un veicolo in panne sulla carreggiata lungo la 7 tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. In Toscana sulla 1 code causate dal traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso la capitale. C'è un veicolo fermo sul tratto umbro della stessa 1 tra Orvieto e Attiliano per chi è diretto verso Roma. Una perdita di carico invece segnalata in Liguria sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi è diretto verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 115, la sud-occidentale Sicula, con un incidente all'incrocio Niscemi in direzione incrocio Trapani, statale 113, settentrionale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Gli Squizzati di 105.

0: J-Ax, che va a chiudere la nostra super puntata di oggi, va a chiudere anche la settimana, ma soprattutto da in là a quello che sarà il weekendone di Radio 105. Allora, prima di salutarvi, Marchette, Marchette, Marchette, parti tu, dove sarai di bello?
1: Allora, sabato, quindi domani sera a Canigione,
0: Willa!
1: Canigione, e domenica a Nule, che è provincia di...
0: Va bene. Comunque sei in terra sarda, dai. Terra sarda. Sei in Sardegna.
1: No, ma ci sto provando io a conquistare una città della Sardegna.
0: Sì.
1: Sto facendo un po' il giro per diventare sindaco di uno di questi paesi.
0: Perché
1: con la scusa posso trasferirmi e finalmente avere una vista mare e non più una vista Paolino.
0: Che non è male. Mentre per quanto mi riguarda, vi aspetto questa sera. Tra un'ora c'ho l'aereo che mi porterà in Sicilia. Vi aspetto alla spiaggia Micenci, provincia di Ragusa. Ok, grande appuntamento, grande festa. Con Elo Formentera, domani con Elo Formentera vi aspetto a Ozegna, provincia di Torino.
2: Hola.
0: E domenica, sempre con Elo Formentera, vi aspetto a Lessona, provincia di Biella. Lunedì, se non sono morto, ci risentiamo qua su Radio 105.
1: Ci mancherai molto, guarda.
0: Immagino. Beh, ma tranquillo, viene Martin a lavorare sicuramente.
1: Va bene.
0: Sicuro. Vi lascio in compagnia del sommo Max Brigante con 105 Mi Calza.
1: Inchinati.
0: Sono un inferiore, ovviamente. Vi lascio con 105 Mi Casa. Noi ci risentiamo lunedì, ovviamente. Non c'è la massima stasera.
1: No.
0: Non facciamo la massima.
1: Fa niente.
0: Vabbè, dai, non la facciamo. Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105, sempre alle 18. Perché le 18 è l'ora della carovana.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: L'ora esatta è offerta da
7: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 4 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.

0: Amici, come state? Benvenuti, benvenuti. Dai, che è venerdì sera. Insomma, stasera è tanta roba. Siamo in scioltezza. Siamo in un bel venerdì sera. Speriamo possa essere anche un bel venerdì sera qui a 105 Mi Casa. Io credo di sì, perché avremo degli ospiti internazionali molto fighi, con un singolo di enorme successo. Veramente un gigante, più che un singolo. E poi sono ragazzi che incontreremo per la prima volta. Per cui, dai, c'è una bella vibes qui a 105 Mi Casa. Ragazzi, voi come state? Parlo a Mattia, che è qui davanti a me.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Hai notizie di Simo?
1: Ma ti interessa?
0: Mi interessa solo se, cioè, mi interesserebbe sentire. No, non ho notizie.
1: No, infatti, cioè, non ho notizie. No.
0: Esatto, perfetto. Mi interessa immaginarlo disperso.
1: Ecco.
0: Nadia, hai notizie di Simo?
2: Nessuna notizia.
0: Bello,
2: nessuna.
0: Bello.
2: So che comunque, cioè, vedo dai social comunque che è tutto ok.
0: Vive.
2: E a noi ci basta questo.
0: Sì.
2: Saperlo al sicuro.
0: Ma noi siamo anche felici per lui.
2: Sì, dopodiché, dopo che sappiamo che è al sicuro, noi stiamo bene così, con questa bella energia partenopea che ci ha portato Mattia.
0: Oh, perché poi torna sempre quello, il tuo amore per Napoli.
2: Sì, è
0: il
2: così.
0: Tuo amore per Napoli. Io ci sono stato di recente, settimana scorsa, sì, venerdì scorso, veramente per pochissimo tempo, per qualche ora. Qualche ora, poi ho dormito e poi sono ripartito. Però vi dico proprio la verità, che quell'energia me la sono sentita addosso per un po' di giorni. Poi io ormai a Napoli ho tutte le mie cosine, i miei posticini, so dove andare, ci vado spesso e quindi mi faccio viziare anche molto.
2: Io non vedo l'ora di tornarci.
0: Sì,
2: infatti.
0: È anche l'unico posto in Italia dove esagero col cibo.
2: Lo so, ti ho visto, sono testimone.
0: È l'unico, perché poi uno potrebbe dire si mangia benissimo anche a Bologna, vero, però mi tengo. Si mangia benissimo a Roma, vero, però mi tengo.
2: E invece
0: si mangia benissimo in Sicilia, verissimo, però insomma cerco di tenermi. Napoli, non so perché, non mi tengo.
2: C'è la magia.
0: Non
2: c'è
0: mi
2: la
0: tengo,
2: magia.
0: Non mi tengo. E quando sto per atterrare o per arrivare col treno, sento già che non mi sto per tenere. Sono felice quindi.
2: Certo. Vedi, cadono tutte le convinzioni.
0: Sì, ho la felicità dello sgarro. Perché qualcuno, mi ricordo che tempo fa, mi disse che Napoli è la città delle contraddizioni, per cui mi permette di essere un po' contraddittorio. E quindi, insomma, va bene così. Amici, siamo qua e saremo qui fino alle 21. Fra poco vi diciamo chi ci viene a trovare. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Il primo pezzo di questa sera è di Drake, che ha proprio il suono che, insomma, che io riconosco e che spesso amo inserire all'interno del Mamacita Radio Show, programma che arriverà nel weekend, sabato e domenica dalle 20 alle 21, e che riproduce in radio il suono delle serate Mamacita. Nadia, chi ci viene a trovare stasera?
1: Allora, stasera è una puntata speciale perché vengono a trovarci degli amici, cioè degli ospiti internazionali. A noi ci piace anche un po' aprire le porte al mondo.
0: Molto, e tu li chiami amici, non li abbiamo mai conosciuti.
1: Io già ci ho parlato un po' con il mio inglese perfetto nei corridoi, sì, ci siamo già capiti al
0: volo.
1: Sono
0: carini?
1: Molto, molto carini. Vengono a trovarci i Temper City.
0: I Temper City, dei quali ascoltiamo Self Aware a nastro da tempo. Loro sono dei producer che hanno scritto canzoni per tanti artisti, anche molto diversi tra loro. Hanno scritto molto per Fuerza Regida, che è una band latina, e hanno scritto tanto anche per dei DJ, quindi utilizzando la musica elettronica. Questo è molto affascinante perché evidentemente sono dei producer estremamente versatili. Sono tre ragazzi e hanno deciso a un certo punto, dopo tanti milioni di stream fatti producendo canzoni per altri, hanno deciso di formare una band. Si sono chiamati Temper City e, come tutte le band, a un certo punto hanno dovuto scrivere delle canzoni. La prima che hanno messo sul mercato, che solitamente tu metti sul mercato e dici dai, oh, vediamo come va. Loro vengono anche da un'etichetta indipendente, per cui hanno fatto una partenza, non voglio dire timida, ma normale, standard sul mercato. Singolo, ok, lo buttiamo fuori e vediamo cosa succede. Ecco, solitamente singolo dopo singolo uno costruisce il proprio successo, mattone su mattone. Loro invece al primo singolo hanno tirato la freccetta, e quella freccetta è andata esattamente nel puntino rosso più piccolo, cioè ha fatto centro, ha fatto bingo. E la canzone, grazie anche tanto all'amplificazione di TikTok, è diventata una global hit, è diventata una canzone riconosciuta a livello mondiale, è diventata una numero uno in tantissimi paesi. Quindi il nome dei Temper City è schizzato in cielo. La canzone è una canzone da centinaia di milioni di streams, e loro sono pronti a fare uscire un disco che chiaramente avrà una luce enorme grazie appunto al successo di Self Aware, del quale parleremo sicuramente questa sera. Arriva Anna adesso qui a Radio 105.

0: Red di Olivia Rodrigo prima di andare in pubblicità, nel mentre ho incontrato anch'io i Temper City, ho scambiato le prime chiacchiere con questi tre ragazzi super super super carini che hanno appunto una storia bella e credo che abbiano anche l'entusiasmo di chi sta vivendo una storia bella, un po' eccezionale, un po' magica, che ha un po' anche il sapore del miracolo, perché comunque non è che capiti sempre, no, di uscire con un primo singolo e piazzare subito una hit gigantesca. Mi sembrano anche molto, come dire, sani nel loro vivere questo miracolo con una bella energia, e sono sicuro che faremo una bella chiacchierata dopo la pubblicità.
1: Svegliamo tutti i giorni 105 tutti i giorni, c'è 105 in casa.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro. E pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso

0: bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: Come detto prima, siamo molto felici di questa puntata internazionale. Siamo molto felici di conoscere per la prima volta i Temper City. Ciao ragazzi, hi guys, thank you for being here.
1: Thank you for having us. Thank you for having
0: in my radio show. So, noi abbiamo ascoltato Self Aware veramente migliaia di volte. I'm telling that we play Self Aware, I don't know how many times. I think quite every night in my radio show. And so I'm very happy to have you here.
1: But what about
0: this song? First of all, did you expect to become such a global hit?
1: Honestly, be on your first song like that, a global hit, is incredible, and I don't think any of us expected it to happen so quickly.
0: So quickly. Ho detto, ma insomma, vi aspettavate un tale successo al primo singolo? Poi Ethan mi dice no, non ce l'aspettavamo. È anche un po' difficile da aspettarselo poi al primo singolo, no? E insomma, la canzone ha fatto veramente centinaia di milioni di stream sulle piattaforme. Voglio capire se c'è un momento specifico dove i ragazzi hanno detto ok, qua sta cambiando qualcosa. Was there a specific moment when you realize ok, now our life is gonna change?
1: Honestly, I think the first we all live together in the same house.
0: Okay.
1: So, and we travel the world together. So
0: where are you based, guys?
1: Los Angeles.
0: In Los Angeles.
1: Moment.
0: Okay.
1: And I think the first moment that we noticed something is happening. So we opened a TikTok with zero followers, and the next morning when we put up the first video of Self-Aware, it already had like, you know, thousands of likes and that, and people were doing videos with it, and I was screaming from my room like ah, you know, like, and I woke everybody up, and I think that's when
2: I
1: we
2: think
1: noticed.
2: I came in 3 a.m. to like. Guys,
0: wow,
1: you won't believe it.
0: Something's happening.
1: Yeah.
0: Allora ho detto, c'è stato un momento specifico dove vi siete accorti che cambiava qualcosa? Ethan mi dice, allora noi viviamo tutti e tre nella stessa casa a Los Angeles. E niente, la sera prima siamo andati a letto che su TikTok non c'erano riproduzioni. E poi a un certo punto ho visto invece che c'erano migliaia di riproduzioni, quindi alle 3 del mattino sono andato a svegliare gli altri, ho detto ragazzi qui sta succedendo qualcosa, e TikTok è un grande player, cioè è stato veramente un grande tool per il successo di Self Aware. So I'm saying that TikTok was very an important tool for you and for the success of Self-Aware.
1: 100%.
0: And what do you think about this? And what do you think about social media? Is a blessing? Is a necessary tool?
1: It's a tool, like you say. It's a platform. You know, it depends how you use it. Like it can be good, it can be bad. In this case, I think it's amazing. You know, that we get to have our song being shown to so many countries around the world and so many people around the world, like so quickly with the press of a button. There's something amazing about
2: that. To be honest, it doesn't happen every time. We used to post so much before that and nothing happened. So this time. So grateful for it, you know?
0: Allora, proprio perché TikTok è stata fondamentale nel successo di Self Aware, ho chiesto ai ragazzi cosa ne pensano, cioè che cosa considerano proprio essere la piattaforma di TikTok, e mi dicono è una piattaforma fantastica perché ti permette di avere grande successo quickly, in modo molto molto veloce, però poi sai, dipende come la usi, e giustamente anche mi dicevano poi non succede sempre, tante volte posti sui social media ma non succede nulla, quindi è anche molto difficile poi che avvenga questo. Back to the song, guys, e voglio chiedergli come è nata. Talking about the production, the songwriting of the song, tell me something about the real first step of the song.
1: Of course, you know, we're first and foremost producers and songwriters
0: this. Yeah.
1: So we used to make a lot of songs for other people. So part of the thing when you write a song is when you're coming up with ideas, you have a voice note like on the iPhone. So we're recording ideas and we're just like thinking, okay, this idea. And there was one moment I have the recording, you know, where we come up with the melody of the chorus and the word self-aware together with the melody. And we all were like, this sounds like a hit, you know, we say it in the recording, so it's a very special
0: bellissima
1: moment.
0: Ho chiesto se mi raccontavano qualcosa rispetto al songwriting, alla produzione, a come è nata la canzone, e Ethan mi dice sai, noi abbiamo fatto tanto i ghostwriter, no? I produttori e gli autori per altri artisti. E quindi siamo molto abituati a scrivere canzoni, solitamente metti le note vocali nel telefono e stavamo cercando la melodia e a un certo punto è venuta fuori la melodia con già le parole self-aware. Quindi anche lì già una sorta di miracolo. Noi la ascoltiamo, self-aware, che abbiamo ascoltato veramente centinaia di volte, ma questa volta, per la prima volta, la sentiremo insieme ai Temper City, che sono qui con noi questa sera a 105 Mi Casa.

0: sono venuti a trovarci Temper City questa sera qui a 105 Mi Casa. Abbiamo parlato un po' anche di come è nata questa self-aware che poi abbiamo ascoltato così tante volte qui in radio. So che la canzone è andata prima in tantissimi paesi, ma non so quanto. I'm saying that the song is so big and huge in so many countries. I don't know how many countries. I don't know how many.
1: Oh, it's incredible. I think it's like...
0: It's 30.
1: Probably over 100 countries. Oh, like, okay. It's crazy, it's crazy.
0: No, ma questa cosa è pazzesca. Ho detto, so che la canzone è grossissima in tantissimi paesi, ma quanti paesi? Perché questo veramente non lo so. Ma non lo sappiamo neanche noi, ma forse più di 100 paesi. Insomma, è una global hit, una worldwide hit, proprio nel vero senso della parola. Lo dicevamo prima... I Temper City hanno un bel background perché partono dalla scrittura di canzoni, dall'essere produttori, e volevo chiedergli se questo in qualche modo gli ha dato un vantaggio rispetto a una band tradizionale. Do you think that being producers first gave you an advance compared to traditional bands?
2: Absolutely.
0: Yeah.
2: Absolutely. Yeah, we've been working in the background for so many years, only focusing on, you know, producing for other people and songwrite for other people. So the extra experience, all those years doing it for other people made it very easy for us to write good songs by ourselves only. So
1: for sure, for sure.
2: Self-dependent.
1: 100%.
0: Sì, mi dicono, sì, tanto, tantissimo, perché siamo stati abituati per così tanti anni a scrivere canzoni che per noi oggi abbiamo anche molta confidenza nella scrittura e nella scrittura che facciamo per noi. E questo è interessante però sempre da chiedere. Come cambia la scrittura per un altro artista rispetto alla scrittura che fai per te stesso? Which are the main differences between writing for another artist or writing for yourself, for your project?
1: There's also a lot of similarities. There's some stuff that are similar to it, but I'd say the main difference is that, like, the three of us, we really feel like we like the same thing, so we only need to please ourselves when we're writing the song. We need to make sure we all like it.
0: Okay.
1: But when you're writing for another artist, you need to fit their vibe, their project, you know, so we have some sort of shared chemistry when it comes to the ideas that go into the song. So.
0: Ethan mi dice, beh, ci sono, in realtà ci sono molte cose che sono simili tra scrivere per altri artisti o per noi stessi, però cambia un po' l'energia. Noi siamo molto simili, ci piacciono le stesse cose, e quindi quando qualcosa piace a tutti e tre è la cosa giusta. Quando lavori per altri artisti devi chiaramente matcharti con anche le loro vibes, il loro gusto, ed è lì quindi che cambia un pochino. Siamo nel pieno dell'estate, voglio chiedere ai Temper City come sarà la loro estate. I'm talking about this summer, and I'm curious about your summer. Which kind of summer will be?
1: Well, a summer of releasing new music, which we're very excited about.
0: Okay.
1: Our upcoming album, and preparing for, hopefully at the end of the year, we have plans to go on tour again. Now we're just finished our first little tour, so just locking in and preparing for the live. We want to visit as many countries in the world as possible with this project and just play live music to people.
0: That's wow. Gli ho detto come sarà la loro estate. Beh, sarà un'estate di musica, siamo molto eccitati dalla release del nostro album, e poi stiamo già pianificando quello che probabilmente sarà un tour invece sulla fine dell'anno, che ci porterà nuovamente in giro per il mondo. Abbiamo fatto adesso un piccolo tour, però insomma sarà un tour più grande, vogliamo visitare tante città. L'ultima domanda che voglio fare ai Temper City riguarda l'album e riguarda il suono dell'album. You talk about the album, and I don't know if you can describe the sound with the sound of the album with a word or single words, or but what is the sound?
1: I'd say
0: what represents.
1: I think that a nostalgic indie rock kind of
0: nostalgic
1: vibe to
0: rock.
1: It, but definitely with new influences, like
2: Absolutely.
1: New with newer influences. Perfect. Like electronic.
0: From where? electronic.
1: From a little bit, yeah, because we produced music for like lots of different genres, so we blended kind of into the music, but it definitely has a nostalgic feeling to it.
0: Volevo proprio questo, cioè gli ho chiesto che tipo di suono al disco, un suono nostalgic indie rock, ma con delle influenze un po' anche più moderne che arrivano dalla musica elettronica. Noi non vediamo l'ora di ascoltare la nuova musica dei Temple City, che ringrazio per essere stati qui questa sera. Thank you guys for coming.
1: Thank you for having us.
0: And good luck for everything.
1: Thank you.
3: Radio 105.

0: singolo di Tito Nella Piaga, che qualche settimana fa è passata a trovarci qui a 105 Mi Casa. Perché fai quella faccia, Nadia?
1: Perché vi è rimasta, vi è rimasta in testa.
0: Ma uno non può neanche dire che è passata a trovarci.
1: Ah, perché è sempre lì andate alla
0: ma
1: fine.
0: Ma non è vero, ma lo dirò anche dei Temper City che sono passati stasera. Se il pezzo lo risento fra una settimana, dirò che sono passati a trovarci.
1: Ma la faccia sarà diversa.
0: Ma la tua,
1: no,
0: forse.
1: No, no, no.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
11: 105
12: 105
11: 105
13: Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: Vedi Nadia, lo potrei dire anche di lui, è stato più volte a trovarci. Tiny Tempa con Jess Glynn, No Letting Go, è un successo del 2015. Siamo soliti chiudere con un successo del passato e stasera siamo andati indietro di una decina d'anni circa con un pezzo bellissimo. Tiny Tempa ha fatto un po' di cose molto belle che sono durate una finestra temporale di 2-3 anni circa, e poi però niente, non abbiamo più avuto notizie, o meglio la sua musica non ha più avuto il successo di quegli anni. Domani sera chi ci viene a trovare?
1: Domani sera nessuno,
0: siamo fermi,
1: perché siamo fermi, finalmente.
0: Vabbè, finalmente.
1: Eh beh, un po' di vacanza, sì, che sì, per noi sacchiamo un attimo.
0: Settimana corta, weekend lungo.
1: Sì.
0: Ti piace più pensarlo come weekend lungo o settimana corta?
1: Diciamo
0: weekend lungo. Vedi, è proprio questo denota secondo me un po' il profilo della persona. Per esempio Simo, che non è con noi questa sera, è uno più da... che pensa più alla settimana corta che al weekend,
1: certo,
0: lungo.
1: Certo.
0: Pensa più a lavorare meno che a divertirsi di più. No, è la verità. Mattia, tu sei più da settimana corta o weekend lungo?
2: Ma io sono da settimana lunga.
0: Da settimana lunga.
2: Sì. Lavoro 7 su 7.
0: Bene, molto bene. Ragazzi, torniamo allora lunedì. Nel weekend arriveremo con il Mamacita Radio Show. Sabato e domenica, sempre dalle 20 alle 21. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sono le 21 qui a Radio 105.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 3 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Il pelo, ma non il vizio. Da come sentite, c'è un po' d'ambiente sui nostri microfoni.
1: A voglia, se c'è un po' d'ambiente, perché siamo qui in diretta dallo spazio Lenovo a Milano. E
0: anche stasera siamo felici insieme a tutti voi, perché oltre ad essere qui, oggi è una giornata particolare, cioè
1: venerdì.
0: Finalmente, ragazzi.
1: Il nostro pubblico la sente, la sentiamo solo noi. La sentite? Allora dai un po' di vita.
0: Venerdì.
1: Venerdì.
0: È venerdì, gli amici Articolo 31 ci ricordano che è l'ultimo giorno della settimana lavorativo.
1: È l'ultimo
0: poi...
1: giorno di giugno. L'ultima settimana di giugno.
0: Cioè è l'ultimo mese di giugno. È l'ultimo anno di giugno. È l'ultimo lustro.
1: Dai, stupidino, è l'ultimo venerdì di giugno.
0: Ok, quindi sarà venerdì 26.
1: È venerdì 26.
0: È venerdì 26, amici.
1: Di solito fai l'almanacco perfetto, oggi te lo sei dimenticato.
0: No, hai ragione. Però siccome è una giornata particolare, non solo perché venerdì, siamo felici se qualcuno di voi finisce la settimana lavorativa, si rilassa, se ne va 2 giorni in vacanza. Tanti che partono già adesso,
1: quindi... Ah, boh, tanti che sono già partiti, secondo me.
0: Ci sono anche quelli che hanno fatto vacanze la prima e la seconda di giugno.
1: È vero, mio cugino ad esempio è stato in Grecia, è tornato forse oggi torna, vedi? Visto.
0: Comunque siamo
1: quindi
0: ormai...
1: per lui non è venerdì.
0: No, è meno male, perché si è andato in vacanza nel periodo più bello di tutti.
1: Allora,
0: detto questo,
1: oggi ospite che oggi ci viene ospite. A trovare.
0: Sì, se sentite dell'ambiente, quella sorta di piccolo eco che c'è quando parliamo, è perché, come vi abbiamo detto, siamo a Spazio Lenovo, qui in centro a Milano.
1: Per la seconda volta, con grande gioia.
0: Sì.
1: E quindi ci verrà a trovare un ospite con cui avremo modo di parlare. Lei è una voce femminile molto riconoscibile, molto amata. Lo diciamo già subito chi è, sì, dai.
0: Lo diciamo, sì,
1: ma
0: così.
1: Sì.
0: Dai, allora, stasera viene a trovarci.
1: Miu.
0: Esatto. E qui con noi c'è anche il pubblico, il nostro Davidino, che salutiamo, ha messo degli applausi di regia, ma
1: ciao,
0: ci sono
1: Davidino.
0: Anche degli applausi veri.
1: Vedi,
0: ci facciamo sentire?
1: Oh, guarda che bello! Sì, si sentono bene. È un pubblico che abbiamo scaldato a tal punto che dopo interverrà con delle domande.
0: Sì.
1: Ci sono i secchioncelli qui in prima fila, già pronti. Due secchioncelli.
0: Beh, c'è anche qualcun altro,
1: gli con due domande. Una domanda a secchioncello e poi ce n'è uno là dietro. Ma comunque, a chiunque venga da fare una bella domanda,
0: sì.
1: Può alzare la mano.
0: Ok, quindi ci aspettiamo delle belle domande. Domande, ok? Sulla musica, sul percorso musicale, sui tour, sulle date, sui live, ok? Su un sacco di cose, insomma, che vi va di chiedere a Miu piano, insomma, adesso che iniziamo l'intervista.
1: Va bene, siamo pronti ad ascoltare un po' di bella musica?
0: Sì, ok, dai, mettiamo una nuova canzone di Bruno Mars, On My Soul, qui su 105 Express. Oh, ragazzi, buona serata da Lucilla Agosti.
1: Buona serata da Alessandro Sansone, questo è il Night Express, vi facciamo compagnia tutte le sere dalle 21 alle 23.
0: Esattamente, quindi anche stasera rimanete con noi.

0: Bruno Mars, My Soul, siamo qui in diretta a Spazio Lenovo e seduta accanto a noi qui per il 105 Net Express abbiamo un talento, abbiamo una grande bellezza interiore ed esteriore, una voce molto riconoscibile, arrivata da un mesetto a questa parte con un nuovo progetto molto grintoso, Vaffamore. Signore e signori, ai microfoni di Radio 105, Miu!
1: Ciao, ciao a tutti!
2: Ciao, benvenuta!
0: Ciao.
2: Bravi!
0: Ciao cara, benvenuta. Applausi. Valentina!
2: Bravi, bravi, ok, li abbiamo educati bene in questi pochi minuti.
0: Siamo stati dei clacchisti prima, fatevi sentire,
1: ho sentito,
0: belli caldi.
1: Ho sentito.
2: Poco che non l'avrebbero fatto, però diciamo che si sono sorbiti pure un bel po' di cose tecniche nostre, quindi
1: ottimo,
2: diciamo che abbiamo fatto
1: giusto
2: il nostro lavoro. Eccoci qua, e in che momento ti troviamo? A me piace sempre aprire con questa domanda un po' intima, però
0: sì, in che momento, scalda.
2: Sì, in che momento ti troviamo adesso?
1: Beh, guarda, io adesso sono in un momento di serenità, molto felice, molto tranquilla. Dopo degli anni un po' pesantucci, devo dire che finalmente mi sento proprio serena e sono felice così.
0: Sai, è una cosa che colpisce sempre per i cantanti, cantautori che scrivono, quindi che mettono il personale nelle proprie canzoni, che davvero la musica rispecchi, no?
1: Assolutamente.
0: Questo Vaffamore, che poi sentiremo subito dopo questa prima chiacchierata, è un pezzo che forse si distanzia per la prima volta da una traccia un po' pop dark che ti ha sempre contraddistinto e che ti ha anche fatto riconoscere. È una leggerezza sudata che si sente anche in musica, è voluta questa cosa?
1: Assolutamente sì, sì, sì, sì, sì. Come hai detto tu, io scrivo sempre di quello che provo e ci stavamo avvicinando all'estate, ad un momento dove tutti vogliamo essere più tranquilli, più leggeri. Ho detto, questa volta portiamo qualcosa di un po' più spicy, un po' più divertente, perché era inutile portare pesantezza, no? Ancora. Lo farò ancora perché ce ne ho ancora tanta da
0: ti prego,
1: da
0: non
1: fuori.
0: L'abbandonare.
1: No, però
0: il disagio è sempre con noi.
1: Esattamente.
2: Ma vogliamo normalizzare il fatto che la pesantezza serve anche per scrivere delle belle canzoni, serve anche per piangere e tirare fuori delle cose belle. Cioè, ragazzi, la pesantezza è la pesantezza se tu sei al pub con gli amici e sei quello che rovina la serata con le sue pesantezze. Ma
1: certo,
2: se fai una bella canzone che viene da un momento di sofferenza, che viene da un'esperienza, che viene anche semplicemente dalla storia di qualcun altro, normalizziamo questa cosa.
1: Assolutamente.
2: Infatti in un'intervista ho letto che parlavi della conquista della leggerezza, ok? Che è arrivata in un secondo momento, no? Attraversiamo momenti intermedi. Se c'è un metodo come hai fatto ed eventualmente un consiglio per chi la sta cercando?
1: È difficilissimo.
2: Lo so, è difficile, però secondo me se scavi bene qualche momento lo recuperi.
1: Beh, sicuramente con la musica ho fatto dei passi da gigante, quindi mi è servito proprio come terapia per buttare fuori tante cose che avevo dentro, anche represse, e diciamo anche parlare tanto con le persone che mi stanno vicino, le persone che mi amano. Ho avuto proprio modo di buttare fuori tante cose e quindi quel momento di leggerezza è stata una cosa che è arrivata poi successivamente in modo naturale, perché ho lasciato andare tante cose che mi facevano stare male, sbagliate.
0: Senti, Miu, la tua è stata una casa musicata, musicale?
1: Sni.
0: C'era musica che tu sei di parte di mamma tedesca,
1: austriaca,
0: giusto?
1: Austriaca.
0: Sì, perdono, sì. Adesso sarò offesa.
1: Nessun problema,
0: morta.
1: No, so che dappertutto c'è scritto così.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
0: No, guarda, veramente,
2: mai detto.
0: L'avreste mai detto dai colori. Quindi no, non c'era nessun tipo di tendenza musicale né da parte italiana di papà né da parte austriaca di mamma?
1: No, assolutamente. La musica arriva da mia sorella più che altro, perché ha sempre, mia sorella è più grande di 6 anni, ha sempre ballato e io ho cominciato ad approcciarmi alla musica ballando, quindi da lì è nata. Però i genitori no, assolutamente niente musica, tanti ascolti, però non erano né musicisti né cantanti o altro.
0: Ha una scuola di danza tua sorella, ho letto bene,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, c'è una scuola di danza.
2: E tu con lei ballavi, nel senso, la danza ha fatto parte della tua vita parallelamente alla musica?
1: Sì, io volevo fare la ballerina fino ai 15 anni, poi dopo ho detto vabbè, lasciamo stare.
2: Vabbè, adesso...
0: Ah sì, perché non sei dotata a ballare? Sì, dai, ti muovi bene.
1: Mi muovicchio.
2: Vabbè, comunque, a parte che tutto si può realizzare,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: se già c'è una base, magari quando i concerti lo permetteranno, no?
1: Perché con dello studio credo di poter riacquistare un po' di movenze. Adesso sono un tronco.
0: Ma no.
2: Beh, allora ti dico una cosa, se ce l'ha fatta, ce la puoi fare anche tu, mettete quello che volete nei puntini.
0: Allora senti, io manderei tutti lo stesso. Allora io manderei il tuo Vaffamore.
1: Yes.
0: Perché poi uscendo, in realtà Davidino possiamo mandarla, perché poi uscendo ho una domanda,
2: sì,
0: se mi concedi
2: anch'io
0: di iniziare per prima.
2: Certo.
0: Perché leggo dei fili conduttori, in realtà il tuo passato e questo Vaffa.
1: Ok.
0: Va bene.
2: Okay. Ascoltiamo questo 105 Mew Vaffa Amore.

0: tossica, arriva adesso in questo tuo nuovo progetto con una leggerezza conquistata, questo vaffamore, è quasi un cerchio, no? Un po' che si chiude, ci si libera e poi forse si ha davvero il coraggio di dire sai che c'è, ma vaff.
1: Esatto, ecco. Esattamente.
0: Volevo capire il tuo percorso dentro di te per raggiungere, per chiudere questo cerchio.
1: Ma in realtà ti dico, la verità è che si tratta proprio di due relazioni differenti. In buio ho parlato di una e in questo parlo di un'altra, quindi ho
0: sì,
1: sempre
0: ma
1: avuto
0: ciò non
1: tanto...
0: toglie che sia
1: sempre
0: un cerchio.
1: Assolutamente sì, sono sempre stata molto sfigata in amore, diciamo così.
0: Non sei sola, credo, guarda le mani che si alzano,
1: ecco,
0: qua.
1: Perfetto. Però sì, poi si arriva a un certo punto dove quel vaffa lo devi far uscire, perché insomma ce l'hai lì e a un certo punto dai, ognuno per la sua strada, no?
0: A voglia.
2: Assolutamente, anch'io avevo una domanda sempre sulla stessa linea. Tu arrivi a cantare vaffanculo amore, vaffanculo.
1: Ah, ma allora si può dire?
0: Sì, si okay, può dire.
1: Ok.
2: Mio, sei a Radio 105, puoi dire quello che vuoi, stai serena.
1: Okay.
2: No, sentire vaffanculo amore è una specie di ossimoro, no? Mm-hmm. Perché da una parte l'odio, dall'altra l'amore, poi la reiterazione, la ripetizione, vaffanculo ancora. Questo mi fa percepire che il momento in cui l'hai scritta era già un momento liberatorio, ma adesso... Pensa al momento in cui l'hai scritta, mm-hmm. Pensa al momento in cui è uscita, pensa oggi che insomma è già uscita da abbondanti 2 settimane. Mm-hmm. Quanto è liberatorio rispetto al momento in cui l'hai scritta, al momento in cui l'hai pensato la prima volta?
1: Beh, molto di più.
2: Adesso è proprio sincero,
1: sì,
2: sincero,
1: sì,
2: sincero.
1: Mega sentito. Lo era già quando l'ho scritta, però comunque è un vaffanculo non con cattiveria, perché non vuole portare, come dire, rancore. Appunto io poi scrivo amore perché comunque ci sono state delle cose belle anche,
0: certo,
1: in tutte le relazioni noi viviamo delle cose belle, quindi non c'è rancore, proprio è un vaffanculo liberatorio ma senza rancore, ti voglio bene,
0: sì.
1: Vivi la tua vita ed è giusto così.
2: Sembra quasi una carezza, no?
0: Sì.
2: Cioè vaffanculo però ti faccio
0: però
2: una carezza.
0: Però
2: okay.
0: Te manna,
1: sì. Prima ti mando e poi...
2: Te ce mando ma con una pacca sulla spalla.
1: Esatto,
2: come a dire sei stato comunque amore.
1: Esattamente.
0: Senti, com'è partita? Nel senso che credo che cambi da canzone a canzone, da momento a momento, ti serve più partire dal testo o ti serve più partire dalla musica? Dove trovi l'ispirazione?
1: Ma dipende, dipende.
0: In questo caso?
1: In questo preciso caso siamo partiti dalla musica, perché
0: okay,
1: abbiamo fatto una grande ricerca io e i ragazzi Room 9 con i quali sto lavorando adesso, abbiamo fatto una grande ricerca su quello che poteva essere il mio suono, un po' più leggero, un po' meno dark,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: E
0: hai fatto fatica?
1: Molta, ci ho messo tanto, non è facile per me uscire un po' da questa scia un po' triste, diciamo, però alla fine ce l'abbiamo fatta e da questo suono un po' sognante, un po' così, io ho scritto sulle note vaffanculo, non so, a caso così, e da lì abbiamo detto va bene, il pezzo tratterà di questo.
2: Ok, vedi, la canzone è comunque allegra, è comunque sorridente, è solare, ma parte da un istinto da un istinto originale, da un istinto che è assolutamente autentico, quello
1: sì,
2: tuo,
1: sì,
2: quello di mio. Va bene, mettiamo un'altra bella canzone,
0: sì.
2: Maroon 5, Heroin, poi torniamo qui a Radio 105 a Night Express con la nostra Mew.

0: Dance.
1: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate.
2: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce.
1: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera, grazie al basso residuo fisso.
2: Caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e per le donne in gravidanza.
1: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Pronti?
16: In esclusiva su Disney Plus.
17: Ogni secondo conta, baby!
18: Chef!
16: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
19: Il locale si è allagato.
16: Ed è l'ultima occasione.
20: Io sto vendendo l'edificio!
16: Per salvare tutto.
20: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
16: FX The Bear.
21: È così, o andrà tutto bene
19: oppure no.
16: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
23: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
22: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
25: Hey! 105.
26: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Karol G, Manu Chao, l'abbiamo ascoltata qui, è la nostra 105 Selection di questa settimana. Io non so dove metterti.
1: Appoggiati sulla mia spalla.
0: Mi avvicino al mio compare. Sì. Qui in diretta dallo spazio Lenovo in questo venerdì sera al Night Express con Miu. Miu, sai voglia, ma penso che ti faccia piacere perché comunque la vicinanza col pubblico l'hai sempre coltivata. Noi vorremmo lasciare il microfono ai tuoi fan per farti qualche domanda.
2: E quindi momentone, attenzione, vediamo se funziona il microfono di Miu.
3: Ok, ora sono molto curioso.
2: Eccoci qua, allora come ti chiami innanzitutto?
4: Ciao, mi chiamo Giuseppe.
2: Ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
4: Ciao Miu. Ascolta, volevo farti una domanda. Sì. Hai già qualche progetto di fare qualche data del tour proprio il tuo entro quest'anno, o periodo estivo o invernale?
3: Allora, in estate sicuramente no, però mi piacerebbe tanto riuscire a scrivere un bel disco per poter poi magari fare un tour. Ancora adesso il tour non me la sento perché c'ho dei pezzi, c'ho un po' di discografia da parte, però vorrei aspettare un bel disco per fare un bel tour. Ecco.
2: Allora, una cosa te la chiedo io al volo, poi passiamo a qualcun altro. Immaginando il tuo tour, avresti già il pezzo d'apertura oppure lo devi ancora scrivere, secondo te?
3: No, lo devo ancora scrivere.
2: Ok.
3: Sì.
2: Va bene,
0: allora andiamo laggiù in fondo. Ciao, come ti chiami?
5: Christian mi chiamo.
0: Ciao Christian.
3: Ciao.
5: Buonasera. Volevo chiederti, quali sono stati i cantanti che ti hanno indotta alla passione della musica, hanno ispirato la tua carriera?
3: Allora, è strano, però io mi sono avvicinata molto alla musica con Fabri Fibra.
0: Ok. Che
3: è per me una grandissima crush, quindi spero un giorno di
2: anche per me, penso anche per, cioè, per tutti.
0: Ma anche fisica come crush?
3: Sì, totalmente.
0: Ah, ok.
3: Sì,
0: è come me Salmo.
3: Salmo?
0: Madonna, per me Salmo non me lo dovete mai far vedere.
3: Ci sta, capisco. Per me Fabri Fibra
0: anche
3: però
0: a te piace Salmo?
3: Mi piace, però è per me sotto Fabri Fibra. A livello di crush, non di parlo crush. Artisticamente, non mi permetterei mai.
2: Io mi cuccio la bocca. No, sono d'accordo con tutte e due, però okay. Sto cercando di riprendere le mie.
0: Meglio così non ce li litighiamo.
2: Certo.
3: Perché chi preferisci?
2: No, sto pensando le mie, proprio le mie, quali sono le mie.
0: Dille tue.
3: Una.
0: Italiana.
2: Partiamo da quando? Da Mietta?
0: No, vabbè, anche più attuali, diciamo, come uscite discografiche.
2: Ragazzi, c'è Miu che è stupenda, ma c'è anche Clara che è... Insomma.
0: Ah, è vero che gli piace Clara, lo dice sempre.
3: Vabbè, ci sta, ragazzi.
2: È una
3: dire.
2: Crush per tutti,
3: che
2: penso,
3: dire.
2: Clara.
0: Bricconcello, hai capito?
2: Sto sudando, la domanda qual era?
3: Comunque c'è anche, ovviamente vado al di là del rap, Amy Winehouse è sempre stata una delle mie cantanti preferite, quindi mi sono avvicinata tanto alla musica anche con lei.
0: Ecco, ma ad esempio, scusami, canzoni che proprio tu canti, le famose canzoni sotto la doccia.
3: Sì.
0: Tu cosa canti?
3: Cazzo, qui veramente io faccio i concerti sotto la doccia.
0: Ma guarda, anche mia figlia, ti capisco.
3: Non ne puoi più, mi sembra.
0: Io sono felice, però le docce durano un'ora e un quarto.
3: Un concerto.
2: Lei già fa la radio, poi sotto la doccia tre figli, tutti cantano. Lei pure ha voglia
3: finita.
2: Di cantare, ci tu sta. Hai capito che l'anno
0: per
2: prossimo...
0: Per fortuna gli altri si lavano poco.
2: Te la batti con lei. Ok.
0: Dai, dici che cosa canti sotto la
3: doccia. Cosa canto? Canto tanto Billie Eilish, canto Beyoncé, canto Fabri Fibra, canto Eminem.
0: Ma usi il doccino come microfono?
3: No, è lo shampoo, proprio la
2: certo.
3: Bottiglia dello shampoo,
2: okay.
3: Direttamente, o il deodorante quando sono fuori dalla
2: quale
3: doccia.
2: Shampoo usi? No, sto scherzando.
0: No. Allora dai, passiamo all'altra domanda. Chi c'è? Buonasera.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Io sono Alessandro. E ti volevo chiedere una cosa, vabbè, mi hai anticipato.
3: Sì.
6: Però appunto ti volevo chiedere se adesso abbiamo, cioè, hai fatto un tuo primo EP,
3: mm-hmm.
6: A questo punto a noi fan serve l'album.
3: Assolutamente. Ma quello
6: mi dicono un vinile magari.
3: Ah beh, quello mi piacerebbe, ma dovete parlare con quelle persone che ci sono lì, maglietta nera e maglietta grigia per il vinile.
0: I discografici. La cappa di Mordor.
3: No, sicuramente sì, quello che voglio fare adesso come mio obiettivo sicuramente è far uscire altra musica, però come obiettivo primario c'è scrivere un disco, un album con un bel concept, quindi richiederà un po' di tempo, però lo farò.
2: Ok, dai, allora mettiamo
3: non
2: un disco.
3: Non ho sentito,
2: su.
3: Amore, scusa.
0: No, andata via la voce, io non ho sentito. Cosa?
6: Ho detto magari anche un bel merchandise.
3: anche così. Quello è sempre nelle mani dei discografici.
0: Vedi, okay. Quando lo chiedono, no, quando lo chiede il pubblico.
2: Vabbè. Sì, giustamente si scarica la responsabilità. Ma facciamo una cosa, visto che abbiamo parlato di album, di singoli, sentiamo un singolo di non troppo tempo fa.
0: 2025.
2: Però, sì, sì, sì.
3: Yes.
0: Della... Buia.
2: Su Radio 105, Mew al 105 Night Express.
7: Sono il doppio di un mezzo disastro. Giro gocce nell'acqua e collasso qui, qui. Ho stretto sangue

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Talk to You, Another con 54 Ultra nel nostro venerdì sera qui su Radio 105 a Net Express. Lucilla Gossi, Alessandro Sansone da Spazione Novo con Mew. Stiamo facendo una bella chiacchierata con lei. C'è anche un po' di pubblico, diciamo un po', perché lo spazio è, insomma, è sufficiente per un numero limitato di persone, altrimenti insomma ce ne sarebbe veramente tante rigette. Ma nessuno ha chiesto qual è stato il tuo primo tatuaggio. C'è una ragazza, c'è un artista così forte e anche così stilosa, a nessuno viene in mente di chiedere qual è stato il primo tatuaggio. Magari te l'hanno già chiesto tutti, però io non te l'ho
1: chiesto.
0: Ma
1: in realtà no.
0: Okay.
1: In realtà non me lo chiede questo.
2: Guarda che bello, ma quello lì è un drago?
1: No, è un dinosauro. Questo è tutto Jurassic Park.
0: Questo è un dinosauro,
2: è
0: vero,
2: Jurassic
0: Jurassic Park.
1: Sì, perché fin da piccola sono proprio patita dei dinosauri.
2: Comunque tu sei molto legata già dai Pokémon al mondo
1: audiovisivo.
2: Arrivi da quella. Tu sei un po' nerd.
1: Sono totalmente nerd.
0: Videogiochi?
1: Tutto quello che vuoi.
0: Ma veramente?
1: Ci da gaming a casa è lì,
2: attenzione,
1: io lo uso.
0: Cioè, Mew quando non scrive musica ha la sedia, quella per fare videogame di sport.
2: Sì, ti posso dire che me l'avete servita su un piatto d'argento, perché era da mo' poi abbiamo iniziato a chiarare che di qua vedi l'EP del 2025, quando nessuno ci vede, adesso le chiedo, quando nessuno la vede cosa fa? Giochi.
1: Gioco. Sbusto pacchetti di carte Pokémon.
2: Ma anche adesso, ancora ora?
1: Sì.
2: Ma la tua collezione vale dei soldi?
1: Sì.
2: Miseria.
1: Sì, ci ho investito dei bei soldi, però adesso li vale. Ma io non le venderò mai perché sono troppo legata.
0: Ma voi ce la vedete Mew in un negozio di strumenti musicali d'epoca che dà una carta per una Telecaster del 68, cioè, capito? Potrebbe succedere un domani,
1: sì,
0: chi lo
1: sì,
0: sa.
1: Sì,
0: ti auguriamo di avere entrambi senza dover fare scambi vari.
2: Ma quante sono ste carte Pokémon? Sai che io non ho idea, niente proprio.
1: Ah, ma ce ne sono tantissime espansioni differenti. Partiamo comunque dagli anni in cui sono nate, quindi fino ad ora, nel senso.
2: Ma quando sono nati Pokémon?
1: Negli anni 90 più o meno.
2: Quando sei nata tu? Forse un po' prima.
1: Io sono del 99, quindi 10 anni
2: prima.
1: Sì.
2: Me li ricordo che forse ero ragazzina io, che infatti potrei essere tua madre.
0: Sì. Beh, le prime volte che l'abbiamo sentito nominare, secondo me, era
2: 93, vero?
1: Sì, 92, sì. 93.
0: Degli anni di Beverly Hills, insomma.
2: Vedi.
0: Anni di Beverly Hills.
2: Vabbè, prego, compare, alziamo il livello.
1: Non so di cosa stiate parlando.
0: Beverly Hills.
2: No, dai, davvero? Non hai mai visto Beverly Hills?
1: No.
2: Ma
0: è giusto così, ragazzi. 99, Beverly Hills, non so se fosse già finito.
2: Una prova, voi è una serie, è una delle. Voi l'avete visto Beverly Hills? Ah, una persona.
1: Due,
2: grazie di esistere. Okay. Millennials.
0: Quanti non lo conoscono proprio invece che non l'hanno mai sentito? Tu non l'hai mai sentito? C'hai
2: senza
0: 40 anni, come me, come fai che non l'hai sentito?
2: Gli hai dato.
0: Quanti ne hai?
2: Questa era la sigla, mio. La
0: scusa, sei lontano. Non ho gli occhiali.
1: No, raga.
2: Mai.
1: Io ricordo il principe di Bel Air.
0: Aspetta. Zero.
2: Niente.
1: Mai sentita in
0: vita mia. Bellissimo, ragazzi.
1: Mai
0: bellissimo.
1: Sentita.
0: Questo è tipo Adinolfi che va al Gay Pride. Cioè, nel senso che nessuno. Cioè, due cose diverse. Cioè, quelli che non sanno niente e quelli che invece sanno tutto. Cioè,
2: è vero.
0: Due mondi vicini.
2: Comunque, okay. Scusami, io chiacchierando ti ho fregato la risposta sul primo tatuaggio. Però mi ricordo che eravamo partiti da lì. Prego.
1: E il primo. Il primo penso sia questo.
2: Il Tao
0: piccolino.
1: Sì, l'ho fatto con mia madre e mia sorella.
0: Ok, ero. Tutte e tre l'avete quindi?
1: Sì, avevo 15 anni.
2: Bello.
1: E l'ho fatto con loro. Poi non mi ricordo più come si è sviluppata la storia. Comunque uno dietro l'altro.
0: Ok.
2: Ma dall'altra parte, quindi di qui Jurassic Park. Di là
1: di qua
2: invece
1: c'ho Antico Egitto. Quindi
0: Antico Egitto.
1: Nefertiti. Poi c'è anche il leone, che è un altro che ho fatto, vabbè. Tutankhamon. Poi c'ho il mio animale guida, che è un bradipo.
2: Il
1: ne ho
2: bradipo.
1: Due. C'ho un cigno.
2: E niente dei tuoi dischi, della tua musica?
1: Solo questo, c'è scritto Posa Tenebre.
2: Ah, ecco, bella
1: solo
2: Posa Tenebre.
1: Sì, bello. Mi pare sia l'unico, sì.
0: Guardate che queste cose a me piacciono tantissimo. Cioè, sapere un po' la geografia delle emozioni anche attraverso i tatuaggi ti racconta qualcosa dell'artista che poi ascolti alla radio e nel disco.
1: È vero.
0: Quindi
1: sono
0: grazie
1: d'accordo.
0: Per esserti aperta.
2: Grazie Mew, ti vogliamo bene. Grazie di essere venuta.
0: Sei molto simpatica.
2: Noi.
0: E oltre
2: aver condiviso.
0: Che una grande artista.
1: Grazie di cuore, grazie, è stato
2: grazie.
1: Un piacere. Grazie mille.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ed è Mick, Beautiful Freaks, questa sera in diretta il nostro 105 Night Express dello Spazio Lenovo. È appena andata via Mew?
1: Sì, la nostra serata prosegue, in realtà qui ci sono ancora i fan, sì, si stanno facendo le foto con lei, ma il Night Express prosegue fino alle 23 come sempre, l'unica differenza è che siamo qui in diretta da Spazio Lenovo.
2: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni. Sa, sa.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
21: 105
22: 105
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105,
22: che storia!

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 2 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Noemi.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ascolto il Night Express.
0: Ciao Ale.
1: Ciao Lucilla, è vero, perché poi effettivamente quando abbiamo l'ospite siamo entrambi focused, come dicono i businessmen, focused.
0: Molto concentrati sull'altro, come è giusto che sia, cercare di far uscire al meglio
1: anche perché,
0: la musica.
1: Anche perché dalla regia video ci hanno imposto di stare vicini e di non metterla al centro e quindi eravamo entrambi girati verso di lei. Perciò ci siamo visti poco in quest'ora, invece adesso siamo l'uno di fronte all'altro, come al solito. Unica differenza, amici belli, è che ci state ascoltando da uno spazio diverso da quello che è lo studio di Radio 105, ma è come se fosse,
0: esatto.
1: Anzi, siamo pure contenti.
0: Seconda ora di questo Night Express da Spazio Lenovo, è venerdì, quindi c'è il tema del venerdì, ma non è venerdì. Ci stanno chiedendo con i messaggini Maribel Rock e Tamaria, l'abbiamo fatto ieri sera, abbiamo spostato un po' questa settimana per dare giustamente più spazio all'ospite, perché ci piace quando poi ci manca l'ora, no? per accompagnare alle 23 abbiamo l'ospite, magari trovare una connessione, un collegamento con quello che è venuto fuori durante la chiacchierata, durante l'intervista.
1: Assolutamente, adesso ci arriviamo, però diciamo che giugno e luglio sono mesi particolari, quindi il venerdì tra il 105 Summer Festival, la festa di Radio 105 e tante altre cose, Rock e Tamaria potete tranquillamente cercarlo nella serata del giovedì sera. Mentre per quanto riguarda la nostra ospite, non ne abbiamo fatto accenno durante l'intervista, perché a me e Lucilla, quando decidiamo un po' come affrontare l'intervista dell'ospite, al di là di andare a sentimento, che è sempre la cosa che ci piace di più, evitiamo di ripercorrere le stesse strade che magari hanno percorso tutti quelli che l'hanno intervistata prima, chiedendole le stesse cose, ma magari non lo sapete. Lei a un certo punto decide di lasciare Amici.
0: Sì, era il 2023, adesso ho preso appunti. Sì, 2000, no, guarda, era gennaio 2024, era appena passato il 2024 e lei, molto giovane, aveva deciso, nonostante Amici sia davvero un trampolino di lancio per tantissimi grandi artisti, di abbandonare. È stata una scelta decisa, portata avanti, non ha fatto mistero di averla fatta, perché in quel momento per la sua salute mentale era giusto allontanarsi da, da quella continua esposizione. E questo ci ha fatto pensare in realtà come magari sia capitato anche a noi, anche a voi che ci state ascoltando da casa, di riuscire a dire di no, di sfilarci, toglierci da delle situazioni che capivamo che erano wow, che sarebbero state importanti per noi, per la nostra carriera, per chi si aspettava cose grandi da noi, ma noi abbiamo detto: sai che c'è, a me non fa bene, vado.
1: Esatto, esatto. Ricordiamoci che lei aveva 23 anni all'epoca.
0: Io sono una schiappa con la matematica, ma è del 99, 24 appena fatti, sì, aveva 24 anni.
1: Sì, 3, 23, insomma, comunque molto giovane, non aveva 40 anni, quindi, come dire, una scelta coraggiosa per una ragazza molto giovane, che abbiamo capito anche nei minuti precedenti avere un gran carattere.
0: Anche perché ti posso dire, quando si è giovane, è vero che uno ti dice se non osi quando sei giovane, no, non osi più, ma in realtà quando sei giovane hai anche delle paure più profonde, l'incertezza sul futuro, quindi è complessa questo balance.
1: Diciamo che se da giovane molti avessero avuto un pochino più di raziocinio e meno istintività, sarebbe stato meglio. Per tanti altri come me, per esempio, invece troppo cervellotici su tutto,
0: ma
1: sarebbe stato meglio.
0: Ma tu l'hai mai fatta la roba così di botto?
1: Di mollare a un certo punto? Ah beh, certo, quando la mia vita è cambiata, quando ho cominciato a fare questo lavoro.
0: Ma l'hai fatto proprio tu, hai detto quel giorno lì, hai detto vaffa a tutti, o te la sei accarezzata?
1: No,
0: dimmelo.
1: Dentro di me ho detto ma andatevene a fanculo, però, come dire, scusate, però insomma è proprio quel momento lì, però è stato come dire, sì, coraggioso, non ci penso mai, però è stato molto coraggioso.
0: Guarda che è importante che tu te lo restituisca.
1: Sì, sì, ci ho messo un po' di tempo, perché poi non sapevo come sarebbe andata. Però nel 2008, quando l'Italia non è in crescita, poi l'abbiamo visto come è andata, no? Dal 2008 in poi, quindi mollare un tempo indeterminato, pagato anche discretamente, e mettersi a fare una cosa che non avevo mai fatto prima, ripartendo da zero, dopo aver fatto con la band i palcoscenici anche importanti, perché un ragazzo di 23, 24, 25 anni che si ritrova su un palco e dopo di lui ci sono due o tre band e poi gli Red Hot Chili Peppers, impazzisci.
0: Certo.
1: Quando apri Linkin Park, quando giri, vai in Canada e la gente viene con il tuo disco, sei in Canada con il tuo disco. Certo, erano 30, 40 persone, però capito? Quindi a un certo
0: punto...
1: È
0: lì che hai cantato quella sera famosa davanti a una sola persona che giocava a biliardo.
1: Era al Mefisto di Lumonferrato. Siamo dalle parti di Alessandria.
0: Ale ha suonato con la sua band di fronte ad una sola persona, un pagante che giocava da solo a biliardo.
1: Sì. Oddio, non so se era pagante, secondo me non
0: manco pagante,
1: manco
0: forse.
1: Pagante. Un pagante lo facemmo, un pagante non il cantante, proprio un pagante vero, lo facemmo al Paladesio. Al Paladesio.
0: Uno solo. Ma che era venuto da solo sto qua?
1: Era
0: manco
1: venuto
0: con
1: da solo.
0: Un amico.
1: Era un fan, era venuto da solo. Questo ti fa capire un sacco di cose. Va bene, dai.
0: Va bene,
1: avete
0: dai,
1: capito
0: dai.
1: Qual è la cosa?
0: Sì, il tema. Sentitevi liberi 342 41 15 105 di parlarci proprio di quelle cose che avete lasciato con coraggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: bambini, ma sicuramente sì, è stato un atto di coraggio grande.
1: Ok, okay, grande atto di coraggio.
0: Sì.
1: Non so se più o meno grande, cioè io lo so, ma la risposta la lascio a voi, rispetto a quello di Sara da Udine, che dice: io ho lasciato un fidanzato che era classico e mette anche delle buon partito a un passo dalle nozze e non me ne sono mai pentita. Sei l'unica che conosco,
0: amica. Ma sai, ti posso dire invece no, brava, perché ci sono delle famiglie che ti mettono il peso addosso, ma dai, così un bravo ragazzo, un buon partito, quella roba lì del buon partito, chissà in quanti dei nostri ascoltatori se lo sono sentiti dire, e tu hai questo campanellino d'allarme.
1: Secondo
0: no?
1: me ha saltato una generazione, lo dicevano le nostre nonne, forse anche le nostre mamme.
0: Io ai miei figli non lo dirò
1: noi
0: mai.
1: Non l'abbiamo detto, noi non lo
0: no.
1: diciamo né agli amici né ai figli, non ne ho, però però i giovani di nuovo cominciano a sentirlo.
0: Ecco, davvero?
1: Quello è un buon partito.
0: Poi, serio?
1: Poi non sono le donne che lo dicono degli uomini, sono gli uomini che lo dicono delle donne. Quella è un buon partito.
0: Beh,
1: è la
0: questo...
1: figlia del figlio del figlio del figlio.
0: Ragazzi.
1: Di uno che ha tre cognomi.
0: La nostra Michela Murgia sarebbe contenta.
1: Sì, sì, sì. sì.
0: No, che finalmente anche le donne possono essere dei buon partiti.
1: Ma ci sono molte donne che... Solo che le donne
0: ma
1: che
0: certo.
1: sono un buon partito di solito si innamorano di un drogato. Vabbè.
0: Allora, senti qua, Francesco da Prato.
1: Criminale, bad
0: criminale.
1: Boy.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora, Francesco da Prato, ci siamo segnati i messaggi più significativi. Io ho progressivamente salutato una compagnia di amici storici quando mi sono accorto che non stavamo crescendo con gli stessi valori. Questa è una cosa molto grande.
1: Allora, succede, non solo alle ragazze per bene, succede a tutti, di a un certo punto rendersi conto di non identificarsi più con una compagnia di amici.
0: È vero, ma è sano anche, vuol dire che stai crescendo tu, che in quel momento ti andavano bene, poi le cose cambiano. Tu hai avuto sempre la stessa compagnia?
1: Mai avuto la stessa compagnia per più di 2-3 anni. Poi sono rimasti delle colonne sono rimaste.
0: Sì, persone che avevi voglia di
1: singole,
0: vedere, che frequentavano a loro volta dei gruppi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ecco. Sì, comitive no, non sono mai rimaste. Però è giusto tirarsi fuori da un contesto sociale quando non ci si ritrova più.
0: Questo è vero, è assolutamente vero. Dai, con la musica che arriva lei, Sienna Spyro. Questa è la diretta di questo venerdì sera al 105 Night Express. Material Lover.

0: arrivano di messaggi per ritornare a Miu. Io ho mandato a quel paese la dieta.
1: Ok, ok.
0: Non è pazzesco che io non riesca a dire le parolacce.
1: Lo sai perché non riesci?
0: Non riesco.
1: Non è vero che non riesci.
0: Non è vero che non riesci.
1: È che giustamente a volte sono gratuite e quelle gratuite le dico io.
0: Poi ti posso dire, adesso a caso ho messo anche un porcellino dove quando i miei figli dicono le parolacce devono mettere un euro.
1: Ok. Ho temuto per un attimo, ho detto, ho messo un porcellino. No. Non ho voluto chiedere vicino a cosa per evitare che si passasse subito da 0 a 100. Da 0 a 100. Va bene, scherzi a parte. Buona serata a tutti. Questo è il 105 Net Express.

0: Voice.
1: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente.
2: Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere. E quando si parla di caffè, ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta.
1: Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso.
2: O magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano.
1: Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti.
2: Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: No, sì! Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, questa è Radio 105, Lucilla e Sansone, anche in questo venerdì 23 di giugno, ultimo venerdì di giugno. No, è l'ultimo venerdì?
1: Sì.
0: No, scusa, è il 30, che giorno è? È venerdì.
1: Ma figurati, è l'ultimo venerdì 26.
0: Aspetta.
1: Sabato 27, 28, lunedì 29, martedì 30, primo di luglio, mercoledì.
0: Ok, quindi
1: non mi togliere le certezze del calendario che ho appena guardato.
0: Quindi giusto.
1: Con la divisione.
0: Giusto,
1: del
0: giusto,
1: weekend.
0: Giusto. Hai ragione, no? Mi andava di
1: rompere un po'. Sì, ultimo.
0: Le uova nel paniere. Per la questione di cui stavamo parlando poco fa.
1: Quale? Quella dei dell'aver avuto il coraggio di essersi tolte da situazioni come ha fatto Miu. Siamo partiti da lì, che ha deciso di mollare Amici a metà del suo percorso, pur essendo un trampolino gigantesco. Quindi per lei, così giovane, 23-24enne, è stato un salto nel buio, no?
0: Sì, mollare una figata, mollare qualcosa a cui tutti ambiscono, che può essere una storia d'amore con il
1: buon partito, come diceva Sara.
0: Il buon partito, ma anche il più desiderato o la più desiderata, no?
1: Il bello della scuola,
0: sì.
1: Il reginetto della festa.
0: Sì, anche lì a me è capitato di dover uscire da una relazione con una persona che era molto desiderata. E io dicevo, cioè, ragazzi, tutto bello,
1: però
0: le cose devono far bene, anche perché non c'è uno standard. È vero che Amici è un programma di grande successo e se sei bravo e hai talento ti lancia nel mondo della musica, però ti deve anche far bene, uguale qualsiasi altro talent.
1: Assolutamente, io penso che la continua esposizione e l'isolamento anche sia qualcosa che ti mette alla prova. Se non sei tranquillo, se non sei in armonia, se hai tanta pressione, ti può davvero destabilizzare profondamente.
0: Conosco un'altra persona che ha mollato, avvocata, ha mollato uno studio legale forse tra i più importanti in Italia, qui a Milano, insomma, sicuramente lo conoscerai senza stare a far nomi, perché il suo ambiente era tossico. Cioè, lei aveva inseguito per una vita quello studio, una
1: ma
0: volta
1: scherzi?
0: Entrata aveva anche un bel ruolo.
1: Sai quindi quante volte l'ho sentita questa cosa anche di amici che hanno iniziato la carriera di avvocati e che si trovavano poi all'interno di ambienti lavorativi che gli hanno devastato la vita proprio.
0: L'ambiente dell'avvocatura, è vero che fai legge, sei un avvocato, puoi fare mille cose se conosci la legge, se sei iscritto all'albo. Però non è un mondo facile, cioè
1: no,
0: la maggior
1: niente.
0: Parte delle persone che conosco combattono con degli ambienti molto competitivi.
1: Sì, tossici, possiamo dirlo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Siamo abituati
0: anche
1: a parlare
0: molto gerarchici.
1: Gerarchici, è vero, siamo abituati a parlare di relazioni tossiche quando pensiamo alle relazioni nostre di coppia, ma ci sono degli ambienti lavorativi, vedi che iniziano ad arrivare i primi messaggi sugli ambienti lavorativi tossici, che lo sono altamente e hanno gli stessi pattern, gli stessi funzionamenti delle relazioni sbagliate: la manipolazione, togliere la sicurezza, minare la tua sicurezza proprio personale, quindi l'autostima. Bisogna avere il coraggio di mollare anche lì.
0: Bisogna avere il coraggio di mollare, ma soprattutto bisogna avere la lucidità di analizzare, secondo me, perché tante volte certe situazioni sopravvivono o le teniamo in vita perché non le sappiamo analizzare.
1: È vero.
0: Non le sappiamo riconoscere. Mollare è solo la conseguenza di quando hai preso consapevolezza di qualcosa.
1: Senti, Ale, Antonello da Roma, da un mesetto ho detto ciao a tutti i miei profili social. Mi sono accorto che parlo di più con mio figlio, mi godo un film e ho anche ricominciato a leggere. Spero non mi prenda la tentazione di tornarci, perché sto troppo meglio così, ma è stato difficile staccarsi.
0: È fatto benissimo, è fatto benissimo. Tutte le persone che vedo che lo fanno, alla fine stanno meglio. Comunque secondo me arriveremo non troppo in là a un momento in cui molte persone avranno, non dico chiuso, ma perlomeno abbandonato i social.

0: Scusa, posso dirti che prima, quando con Miu parlavamo di crush, Gaia non è una tua crush?
1: Allora, no, non è...
0: Dai,
1: a parte che
0: crush,
1: vergogna.
0: Che tanto ce l'abbiamo tutti.
1: Che vergogna, ragazzi, perché in realtà di fronte a due belle donne io non ho piacere di dire che me ne piacciono altre.
0: Ma chi se ne frega, dai, io non ho problemi se sono davanti te.
1: Ma io non è che ho problemi, a parte te che sei una sorella
0: qua.
1: Ormai, però non è quello, è che mi sento maleducato, cioè...
0: Ma che maleducato?
1: La verità è che avrei voluto dire tu.
0: Cioè, e non gliel'hai detto?
1: Ma figurati se.
0: Ma tu,
1: con le premesse.
0: Ma io voglio, però,
1: ma
0: guardami serio. È davvero una tua crush, Miu?
1: No, però allora.
0: Però,
1: è la prima volta che la vedo di persona, chiaramente, no? Ok, però è una bella ragazza. Potrebbe
0: bellissima.
1: Essere.
0: Okay. Bellissima.
1: Quando
0: a te
1: voi parlavate.
0: Le bionde a te, eh? Vero?
1: Che ti devo dire?
0: Asia, tu che crush hai?
1: Perché qui c'è anche Asia.
0: Urla, urla.
1: Di?
0: Di chi? Sta cercando il nome.
1: Ok, chi è? Non lo conosco.
0: Hero James.
1: Ok.
0: Ma chi è? Ma è un attore o un cantante?
1: È un attore. Noi abbiamo Asia, che per chi non la conoscesse, insomma, lavora in redazione qui a Radio 105.
0: Esatto, ma dai, ma entra qui con noi, Asia.
1: Dai,
0: fatti
1: ma
0: vedere.
1: Sì, ma vieni
0: qua.
1: Vieni.
0: Ah, buono questo. Ma che film ha fatto? L'ho già visto.
2: Ha fatto Divergent, poi ha fatto di recente The Gentleman, che è un'altra serie.
0: Ah, The Gentleman, sì. Buono qua. Guarda,
2: vero.
0: Qui un po' più grassottello. A me piace più così.
2: Sì, esatto. Più
0: ma lui
2: uomo.
0: Cos'è? Mezzo latino?
2: Mi sembra sia proprio british lui in realtà.
0: Ah,
2: magari qualche origine.
1: Ma dove l'hai visto mezzo latino? Che è più inglese di Hugh Grant.
0: Quando era un po' imbalsito, invece a me sembrava col sangue latino, guarda, col baffetto così.
1: Ok, sì, potrebbe sembrare.
0: Dai,
1: potrebbe sembrare. Sì. Comunque,
0: sì.
1: Allora, definiamo un attimo crush, perché crush, un conto è una persona che ti piace. Io prima ho detto Clara per giocare, perché comunque è una bellissima ragazza, ok.
0: Adesso però... cerchi di, capito, dai, romanticone.
1: No,
0: se
1: no.
0: Se potessi raccontare quello che dici quando ascoltiamo Clara,
1: cosa
0: Marco
1: dico?
0: Mazzoli ti direbbe di fare un salto allo zoo, probabilmente. Cioè, quello che ti esce,
1: no,
0: dalla,
1: vabbè,
0: bocca,
1: ma non solo con
0: caro
1: lei,
0: Alessandro Sansone.
1: Ma non solo con lei, non solo
0: fai
1: con lei.
0: Fai impallidire me.
1: Ok.
0: Te lo voglio ricordare.
1: Vabbè.
0: Comunque adesso dai, cos'è la crush? Fai il filosofo.
1: No, per cercare di capire se c'è bisogno di arrivare alla chimica sessuale, oppure semplicemente una persona che tu immagini nella tua testa e basta. Cioè,
0: ma la crush è quella roba
1: è
0: lì.
1: L'innamoramento, oppure anche l'attrazione? Tu dici qua,
0: ma
1: se fosse con me sarebbe super.
0: Ma no,
1: super
0: è anche l'attrazione, quella cosa. Cioè. Però, cioè, però un po'.
1: Tu di Salmo ti innamoreresti o gli salteresti addosso? Cioè.
0: Beh, gli salterei addosso.
1: Okay.
0: No, mi farei saltare addosso.
1: Ti faresti saltare addosso.
0: Sì.
1: Oh.
0: Non possiamo intervistare.
1: Possiamo chiamare Salmo. Possiamo
0: favore.
1: Chiamare Salmo così.
0: Abbiamo anche la nostra direttrice,
1: sì,
0: qui. No,
1: lì, io... però non puoi farlo con la zanzariera di Mazzoli, eh? Cioè.
0: No, beh, prendere una zanzariera apposta per lui.
1: Momento meraviglioso per chi stesse ascoltando adesso e non avesse saputo dallo zoo. Venerdì scorso c'è stata la festa di Radio 105. C'era una gag fuori onda tra Lucilla e
0: vabbè,
1: Mazzoli.
0: Dai, pazienza, non riesumiamo.
1: No, vabbè, cioè, insomma, era una cosa goliardica.
0: Sì.
1: E la scena che doveva essere una scena divertente è stata effettivamente una scena divertente.
0: Ma sì, perché era improvvisata, è stata una cazzata,
1: sì.
0: Così.
1: E la foto che è uscita sull'account.
0: Ho detto una parolaccia, adesso devo metterle uno nel maialino.
1: Vai.
0: Perché quelli mi ascoltano.
1: Vabbè. Che faranno Totò a un certo punto.
0: Vabbè.
1: No, ma la cosa bella è stata la foto che ha pubblicato 105. È
0: quella
1: la
0: è vero
1: foto
0: che è bellissima.
1: Più bella e goffa che 105 abbia pubblicato.
0: Dai, che c'è la musica.
1: Stupenda.
0: Alex Warren qui con noi, passa.

0: Ok, ok amici, dai che siamo quasi alla fine di questo, di questa settimana, di questo bel venerdì, qui da Spazio Le Nuovo c'è il 105 Night Express. Ogni tanto succede, nella prima ora c'è un ospite, nella seconda andiamo liberi e in questo momento ci siamo un po' fissati con le crush, vere o finte.
1: Anche con i venerdì che non sono venerdì, c'è un sacco di gente che in realtà già parte, eh? Allora, leggo un messaggio, ciao sono Carlo da Venezia, il mio venerdì è un non venerdì perché in realtà domani lavoro, ma la prossima settimana invece partirò di giovedì recuperando tutto.
0: È bello, questo è un grande trucco. È un grande trucco quello di riuscire a partire il giovedì per allungare. E poi ti dicono: dai, giovedì faccio smart working, intanto parti e poi voglio vedere sto smart working.
1: Fai le telefonate di lavoro. Vabbè, però scusami, io posso dirti: ci sono quelli che lo odiano lo smart working. In realtà, per me, se tu metti nel giorno in cui fai smart delle cose che puoi fare da casa, tipo delle grandi telefonate di lavoro, perché no?
0: Come siamo passati dalle crush?
1: Non lo so.
0: Da io che dico porcate sulle cantanti a tu che salti addosso a Salmo allo smart working del venerdì sera.
1: È il bello della diretta.
0: È il bello della diretta. Tu perché tu non c'eri 2 anni fa in diretta con me?
1: Che no, perché che c'era Salmo?
0: No, c'era lei nella mia stessa palestra.
1: Chi? Clara?
0: Quindi, sì. Sì, sì, e loro sapevano che quando lei entrava io andavo via.
1: Ah, però tu hai fatto la stessa palestra con Clara?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: lo
0: sì.
1: sa?
0: No, ma figurati. Ma...
1: Ah, la guardavi da lontano?
0: Sì, però hai capito, con quella cosa se avessi 30 anni sarei lì a farti la corte, capito? C'è anche quella cosa
1: ma
0: per
1: dai,
0: cui la guardi un po'.
1: Ma dai, ti sei già messo in panchina.
0: Non mi sono messo sono messo in panchina con le ventenni, cioè non 44, no?
1: Vabbè, ma lei non ne ha 20, ne avrà 26, 27, cara.
0: Vabbè, comunque troppo in là. Poi lo sai, te lo sai.
1: Guarda, te lo ricordo la prossima volta.
0: Te l'ho sempre detto.
1: Che ti esce il drago di Sandokan dal corpo.
0: Sì.
1: Ti ricordi che ti sentivi papà?
0: Comunque, allora, lì si gioca e si scherza, però io sono sicuro che l'ascolto. Ci sono tanti uomini come me
1: che stanno con
0: che
1: delle
0: le vere crush ce l'hanno per le over 40.
1: Ma guarda, ma meno male, certo, che veniamo apprezzato anche noi.
0: Allora, innanzitutto, questa però è un'altra cosa carina, poi non facciamo in tempo, chiaramente ci faremo una puntata. Di quante persone pensi di essere o di essere stata la crush? Dai a ride. Aspetta che squilla il telefono, ero così freddo.
1: Che stupidino che sei. Intanto posso vantarmi di essere l'unica, credo, di non essere andata a letto con Rocco Siffredi.
0: Vedi quante rivelazioni il venerdì sera qui a Radio 105.
1: Senti qua chi c'è.
0: Attenzione.
1: Il nostro amico.
0: Chi è?
1: Malgioglio, Cristiano.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: 105
14: Che storia!
15: Radio 105.
14: Che storia!

0: Duran Duran 1982, ancora tanti auguri Radio 105.
1: Tanti auguri Radio 105. Ci sarà una festa, c'è già stata una festa. Allora,
0: no, la... perché ci piace che a fine ora ci sono le canzoni del passato che ricordano i grandi successi che hanno fatto la storia della musica, come Radio 105.
1: E che hanno fatto proprio la storia nostra, così come l'abbiamo fatta venerdì scorso con una festa stupenda a Ferrara, di cui potete vedere gli highlights.
0: Bravo.
1: Sull'account di Radio 105.
0: Noi non smetteremo mai di parlare di questa festa, né prima, né durante, né dopo.
1: Lucilla, tu sei arrivata da poco, però una ne abbiamo fatta.
0: Questa, ma ne che bello!
1: Ne parleremo per 50 anni.
0: Per me comunque la parte più bella a livello personale sono stati Ivan.
1: Sì, Ivan hanno tanto da raccontare.
0: Gita scolastica.
1: Ivan hanno tanto da raccontare, chiedilo a Paolino quando lo incontri. Intanto vi auguriamo buon weekend. Buon weekend amici da Lucilla Gossi, Ale Sansone.
0: Martin.
1: Martin è rimasto là. Chiedilo a Paolino com'è andato il viaggio di ritorno.
0: Male.
1: Mi sa che ridi.
0: Vi chiedo, va bene.
1: Va bene.
0: Ciao bimbi, vi vogliamo bene. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
2: Programma con menzioni di marchi commerciali.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Pronti?
5: In esclusiva su Disney Plus.
6: Ogni secondo conta, baby.
7: Chef!
5: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
4: Il locale si è allagato.
5: Ed è l'ultima occasione.
6: Io sto vendendo l'edificio!
5: Per salvare tutto.
6: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
5: FX The Bear.
8: È così, o andrà tutto bene
4: oppure no.
5: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
16: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
17: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

105 Swipe Up Remix. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta 105 in the Club,

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Carlova presents Captive Soul.
3: I'm Leo Gira for In the Club.
4: A Craze presents Paradox Radio.
0: Now, 60 minutes with
5: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: We'll be back in a while.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ma se hai il coraggio, allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: In the club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. We'll be back in a while.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
2: Corlova presents Captive Soul.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Can't stop like.

0: club, the hottest night in SM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.